0: prima e adesso, che in Danilo Rossi all'età di 18 anni, 19, 20 era ancora nel kart. Oggi i
1: Certo.
0: ragazzi a 14 anni vanno già in macchina, quindi si fa fatica a creare quello che era il Danilo Rossi, il Sauro Cesetti e tutti gli altri, Gianluca Beggio, perché comunque che cos'era Danilo Rossi prima? Danilo Rossi era un pilota che comunque era legato a un marchio che era la CRG. Il Sauro Cesetti era il pilota che era legato, come a fine della sua carriera, in Cosmic, cioè comunque c'era questa situazione di questi legami e la gente vedeva comunque il pilota con la
1: Come
0: fabbrica, con
1: impresa.
0: il costruttore, cioè era tutta una cosa veramente unica. Oggi i piloti, lo sapete meglio di me, oggi sono nel mio team, domani sono nel team a fianco e il giorno dopo sono in macchina, quindi sì, si vede il pilota che va forte, ma creare il nome come è stato fatto in passato, penso di no.
1: Vedi anche Danilo, una parentesi veloce, hai detto una cosa giusta, oggi sta nel mio team, la gara prossima nel prossimo e poi in macchina. Forse, non so se dai genitori o tutto questo che è diventato un mondo di fretta, ma non c'è più, tra virgolette, una programmazione. Vedo in molti piloti, secondo me la causa sono i genitori, che se non vanno bene una gara o due, che poi il pacchetto deve essere motore, telaio, ma è anche il pilota sopra, cambiano subito. Io questa cosa non è che la vedo molto di buon gusto, soprattutto per chi anche lavora dietro. Non so se ti è capitato mai, però io se vedo piloti che una gara due, via, cambiamo team perché il materiale non va.
2: La voglio arricchire, aspetta Danilo, la voglio arricchire. Cosa deve fare un team per non far scappare un pilota?
0: Assolutamente lasciarlo andare via subito quando pensa che non sta bene lì.
2: Come lo convincere? Cioè, come fai a convincerlo proprio
0: No,
2: per dire
0: è proprio,
2: aspetta.
0: proprio il contrario. Io, almeno per come sono fatto io, un pilota sta da me se ha il piacere
1: Si ha
0: di
1: voglia. Perfetto.
0: starci e se crede nel lavoro che facciamo. Se il pilota pensa che dall'altra parte può andare meglio, di sicuro non sono io a volerlo frenare o a bloccare quella che può essere la sua crescita. Perché comunque noi siamo
2: Beh, questi sono i
0: convinti.
2: valori che avevamo noi, no? Aspetta un attimino che facciamo un buon lavoro e poi vediamo, prima o poi
1: Fuori
2: ritorneremo lì.
0: però il problema, Sauro, che oggi quando arriva un ragazzo, un bambino, diciamo, che ha 11 anni, 12 anni e già pensa a 14 anni che è in macchina, è chiaro che non vuole aspettare, no? Quindi quando vede delle difficoltà inizia a pensare il telaio, il motore, ma il team lavora meglio con quell'altro pilota, a me non mi dà l'assistenza, le solite cose che succedono purtroppo tutti i giorni.
1: Danilo, ti volevo fare una domanda, ma sono più così i genitori italiani o quelli stranieri?
0: Ma guarda, è un altro problema grande che abbiamo purtroppo, che i piloti italiani sono veramente pochi. Perché comunque se guardiamo il numero degli iscritti, i piloti italiani sono. Ma è chiaro che per un discorso magari di economia mondiale che succede, non è facile oggi riuscire a fare dei programmi per quelli che facciamo noi, perché comunque l'impegno è molto grande. E ci sono piloti che arrivano, che hanno tante possibilità, che comunque fanno dei programmi molto ampi e comunque sono avvantaggiati sotto questo punto di vista.
1: Certo. Oggi che budget ci vuole per fare un VSK con la DR Racing?
0: Ma il budget dipende da che cosa uno fa, perché il budget oggi grosso in generale è dei giorni che si sta in pista. Perché non è il fatto, una gara, più o meno il costo di una gara sono più o meno tutte uguali. Il problema è che oggi noi siamo non stop, noi finiamo una gara, la settimana dopo siamo a provare e la settimana dopo siamo ancora in pista a fare l'altra gara. Cioè noi abbiamo finito, per dirti adesso, domenica la gara dell'italiano, io parto domani per andare in Spagna che abbiamo la Champions of the Future, la settimana dopo abbiamo l'Europeo, la settimana dopo siamo ancora in pista a provare a Muro Leccese e dopo abbiamo l'italiano. Cioè questo è il problema, non è il fatto. Cioè, quando oggi si parla che i budget nel kart sono alti, sì, è vero, ma
1: Perché
0: quando
1: sono tante
0: vieni
1: giornate in
0: in
1: pista.
0: pista.
1: Ma
0: Normale,
1: poi,
0: quindi.
1: Danilo, vedendo le date così vicine, non so chi ce lo disse, praticamente non c'è più un reparto corse, diciamo, in serie, ma itinerante, perché tornate, ripartite, non avete neanche tempo,
0: È veramente difficile oggi poter lavorare, perché comunque o si hanno delle strutture molto grandi con tanto personale che il personale riesce a lavorare sia a casa che in pista, altrimenti diventa complicato, perché anche comunque i meccanici che comunque stanno vivendo, diciamo, in pista, a livello di vita privata, se vogliamo dirlo, è diventato complicato, è un impegno molto molto molto grosso. Però non si può star fermi, perché comunque la nuova clientela richiede questo, e o diamo questo servizio oppure non perdiamo quello che è il lavoro richiesto.
3: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità, al nostro rientro ancora tanto Danilo Rossi con DR Racing Kart. A tra poco.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
3: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, ancora tanto Danilo Rossi, nostra compagnia. Tra l'altro, nel finale di trasmissione ci sarà un altro super ospite che avremo piacere anche di farlo intervenire, appunto, verso la fine della puntata. Ma ancora tanto Danilo Rossi, io volevo parlare un po' dei tuoi telai, Danilo, perché sappiamo che sono, insomma, vanno forte, quindi volevo sapere qualche aspetto tecnico.
0: Ma vanno forte, vanno forte quando andiamo bene, vanno male quando facciamo il risultato.
3: Certo.
0: No, vabbè, il nostro telaio è un prodotto fatto dentro la fabbrica CRG, ovviamente la mia omologa ha delle caratteristiche diverse e abbiamo diversi modelli, abbiamo diversi telai di omologa e abbiamo un telaio tutto da 30, un telaio tutto da 32, abbiamo un misto 30-32 e abbiamo un freno abbastanza particolare, diverso dagli altri, e eccolo qui, infatti questo qui è il freno modello ABBA, che poi è stato brevettato dalla CRG e poi è stato sviluppato da noi.
1: E questo è un freno della CRG o solo te, Danilo?
0: No, questo qui è un freno sempre omologato e brevettato dalla CRG. Poi noi abbiamo fatto uno sviluppo interno alla nostra azienda.
3: Ma Danilo Rossi, l'ha mai testato il suo go-kart?
0: Sì, ma forse non più di 5 giri.
2: Ti capisco.
0: No, quando l'ho provato aveva dei problemi. Aveva dei problemi che non riusciva a mandare l'ossigeno sufficiente al pilota, quindi
9: C'erano dei problemi tecnici, c'erano dei problemi.

0: tecnici.
1: Oh, ragazzi, non vi dovete dimenticare che una volta per noi era un lavoro e perciò facevamo 180 giorni di pista e per noi erano 35 litri di benzina, erano come niente. Oggi, dopo anni di salire sul kart, 5 giri è anche troppo.
0: La cosa brutta è che quando noi da fuori vediamo il kart, oppure quando pensiamo di salire su e provare, la testa comunque è la stessa di prima. Il
1: Quello
0: problema è che non
1: no.
0: funziona più niente, quindi è
1: Ma Dani,
0: difficile.
1: il,
0: È il
1: il, lo
0: fisico che non risponde.
1: sviluppo del materiale, perché è importante anche per le persone a casa. Quando vai in pista, giustamente dai tuoi dati, telemetria e quant'altro, piloti, condizioni, pista e tutto. Poi, quanto questi dati li devi fornire alla CRG, visto che giustamente Traio, se non sbaglio, comunque te lo fanno loro. Poi questi dati rimangono esclusivamente per ADR o magari, non so, qualche cosa hai visto usufruirne anche a loro?
0: No, è chiaro che io porto avanti quello che è il mio sviluppo e CRG porta avanti quello che è il suo sviluppo, ma tu sai benissimo che CRG è casa mia. Quindi non esiste questo, cioè è come se è un'azienda unica, poi che io posso usare comunque delle soluzioni, CRG usa delle altre, o CRG preferisce altre a differenza di me, ma non ci sono segreti, cioè non assolutamente.
1: Vabbè,
0: Io
1: questa
0: invece
1: bella
0: ti volevo fare una
1: domanda.
0: domanda al volo, visto che sei stato, che tu hai corso all'epoca e soprattutto sei stato tester Dunlop, se non sbaglio, quando c'era il multigomma, cosa che adesso, ahimè, forse del karting con il monogomma si è perso delle cose. Vedendole come attuali per la cosa del sistema green, eccetera, eccetera, che secondo me si è perso molto di performance. Con queste gomme attuali, comunque fare un telaio che vada bene non è facile, penso, Danilo. Ma è molto difficile, ma per quale motivo? Oggi noi siamo comunque in pista dove comunque abbiamo le gomme, le Vega, le Cont, le MG, le Maxxis, e comunque cioè tutte le gare a volte vengono fatte con le gomme diverse. In più ci troviamo delle piste dove la settimana prima si corre con un tipo di gomma. E quando noi iniziamo a girare la gara successiva, la pista è gommata di una marca e mano a mano la pista cambia perché comunque la gomma di prima va via e la pista si gomma con la gomma nuova che si usa per la gara successiva. È un continuo cambiare anche a livello di tempi sul giro. Noi partiamo a delle gare dove iniziamo a girare con dei tempi e arriviamo la domenica che magari la pista si alza più di un secondo. Quindi quello che si è provato la settimana prima, la settimana dopo non vale più niente, cioè è molto molto difficile. Quindi per me, per quello che riguarda, è riuscire a fare un telaio
1: Giusto come ho messo.
0: dove comunque cerchiamo di avere un rendimento abbastanza costante con tutte le soluzioni, perché comunque la mia clientela è più una clientela, diciamo, privata, che non è che possono comprare 10 telai e fare un telaio diverso per ogni gara, per ogni tipo di gomme. Quindi il mio lavoro è proprio quello di cercare di creare un telaio che comunque per l'utente finale è abbastanza semplice da usare e che funzioni. Però
1: Tra l'altro,
0: è
1: scusami,
0: un discorso che fanno tutti, non è che io faccio qualcosa di diverso.
1: no.
0: Danilo, hai parlato di clientela. Sappiamo che il tuo business è anche fuori, oltreoceano, perché ci sono dei team dove competono nel campionato nordamericano, giusto? No, ma noi abbiamo una fascia di rivenditori abbastanza larga. Abbiamo rivenditori in America, in Messico, in Francia, in Spagna, in Giappone. Cioè, comunque oggi il DR è presente in tanti, tanti paesi.
1: Infatti qua siamo nel campionato Scusa Super National, dove siete presenti in maniera importante.
0: Sì, sinceramente il discorso America negli ultimi 3 anni penso che non siamo andati. Abbiamo vinto comunque il Super NAT per 2 anni anche di fila in passato. E il problema è che quello che abbiamo detto prima.

0: prima, oggi con tutte le gare che ci stanno è anche difficile per noi riuscire ad andare a fare gare fuori perché comunque non abbiamo il tempo di poterlo fare, quindi è difficile per noi andare lì e dare un servizio.
1: Certo, però appunto, insomma, è bello che la DR Racing Kart sia presente in più paesi. Questo penso che sia anche sinonimo di orgoglio, immagino, Danilo.
0: L'obiettivo nostro è quello proprio di crescere e di far crescere il marchio DR. Chiaramente, per tutto il lavoro che noi possiamo fare alle gare

0: viviamo in prima persona è buono, però per crescere abbiamo bisogno di rivenditori all'estero che fanno il nostro lavoro nei loro paesi.
1: Danilo, io ho anche un'altra domanda. Noi abbiamo visto, prima ci hai citato alcuni dei tuoi competitor quando correvi, come Fisichella, Pantano. Ho citato solo questi due perché loro poi sono arrivati in Formula 1, seppur hanno vinto meno di te sul kart. Cos'è mancato a Danilo Rossi per non fare il salto verso la Formula 1? Perché
0: Una volta,
1: le doti sicuramente c'erano.
0: ma le doti ce l'hanno avute in tanti ai miei tempi. Il problema è, una volta si parlava momento giusto al posto giusto. In realtà, io poi ho scoperto che mancava una terza cosa: momento giusto al posto giusto con le persone giuste.
1: Ti sono mancate quelle?
0: Mancate quelle, perché comunque io sono stato anche al momento giusto, al posto giusto, però non ho avuto le persone giuste attorno da potermi spingere per quello che serviva.
2: Quello che era giusto.
3: Parlando di, scusate, di Formula 1, avevamo avuto Robert Kubica, non so se sbaglio, ma ci disse che lo aiutasti tu, un test, qualcosa, mi disse, mi sembra in puntata, che inizialmente aveva provato, scusate, con te, Danilo, o sbaglio?
0: No, Robert, proprio quando io avevo già l'attività di R Racing
3: Esatto.
0: Kart con il prodotto CRG, una mattina proprio lui venne qui a darci con suo papà, perché non mi ricordo se era stato a provare a Sarno e poi venne a provare qui a darci, ma non so neanche il motivo. Lui venne da me perché doveva comprare dei pezzi, perché poi doveva andare da un'altra parte, non mi ricordo. Ovviamente non era conosciuto, non si sapeva neanche chi era questo bambino con suo papà. E mi ricordo che prese questi pezzi in negozio e poi andò a girare qui alla pista di Arce. Io andai giù in pista a vederlo e vidi questo bambino che subito vidi che comunque era un qualcosa di più degli altri. E mi ricordo che dopo questo test lui dovette fare una gara sua a Pomposa, che c'era il trofeo 1000 dollari, era
1: Ah sì,
0: chiamato così. E io nel frattempo parlai con Tinini, gli dissi di questo bambino che a me era piaciuto tantissimo e dissi a Tinini: ma gli vogliamo dare una mano per farlo correre? E Tinini mi disse: sì, fai quello che vuoi, se vuoi dargli una mano vedi te, organizza te senza problemi. Questo anche per capire con Tinini il rapporto che avevamo. E quando andammo a Pomposa, lui era lì che stava facendo la gara, gli dissi appunto se voleva una mano per correre. E a livello con i telai e tutto quanto, e così nacque questo rapporto tra noi. Poi all'epoca ci fu un interesse del team Grifone a fare un team del kart, e cercavano un pilota e noi riuscimmo a proporre a loro Robert, e da lì partì la sua carriera a livello un po' più
1: Beh,
0: internazionale.
1: ti deve parecchio, ti deve parecchio.
0: Guarda, Robert è uno che non è che mi deve, comunque lo riconosce, no? Perché
1: No,
0: comunque
1: certo, in quel
0: non è che
1: senso.
0: deve fare pubblicità su quello che ha fatto un'altra persona, però il fatto che lui si ricorda che comunque chi
1: Sì,
0: gli ha dato
1: no, ma
0: il lavoro è un valore molto importante per me.
1: ce lo disse
0: Allora,
1: proprio questa cosa in live. Una cosa importantissima va detta, che nella tua carriera da imprenditore, insomma, c'è stato per te anche la DR Formula, una cosa molto, molto, molto importante.
0: sì, noi quando è andata la Formula 4, io ho scelto di fare questa nuova avventura, e è stata una bella avventura, perché noi abbiamo fatto dall'inizio la Formula 4, dove abbiamo ottenuto anche ottimi risultati, e poi abbiamo fatto anche la Formula Regional. Infatti c'è il rimpianto di aver, tra virgolette, smesso questo sogno di andare avanti con il discorso Formule. Ma non perché ci sono stati problemi o perché è mancato qualcosa, perché comunque è stato un team che ha sempre funzionato bene, anche perché comunque ho gestito il discorso del Formula come ho gestito il kart, quindi i risultati ci sono stati, il team era a posto, pulito, è sempre funzionato tutto. Il motivo che io ho abbandonato il discorso del Formula è stato solo una questione di tempo, perché comunque per quello che riguarda il kart e quello che riguarda la Formula, il tempo praticamente da poter dedicare era impossibile. E riuscire a trovare persone per gestire il team Formula senza la mia presenza, comunque per me era una cosa difficile.
4: E qui mi voglio riallacciare con una

0: piccolissima, piccolissima domanda. E visto e considerato che anch'io facevo kart e Formula Renault per un anno e mezzo ho fatto, e vedendo la gara di domenica a Imola del Turismo, Dani, 80 equipaggi, se tu oggi dovessi consigliare un ragazzino che a 14 anni vorrebbe passare e fare il salto in macchina, una volta noi guardavamo solo la formula, lo consiglieresti anche il turismo?
1: Ma guarda, oggi il discorso formula, infatti Riccardo parlava prima del discorso dei costi del kart, no? E io ho avuto il team di Formula 4 per tanti anni, ho avuto il team di Formula Regional e comunque è chiaro che è uno sport costoso, però fare un confronto con quello che costava prima il Formula 4 ai miei tempi e
0: Quello di
1: quello
0: oggi.
1: che costa adesso il Formula 4, io penso che è una
0: Ma
1: cosa...
0: è vero che si parla quasi di 800-900 mila euro per fare una stagione?
1: Firma
0: Non basta,
1: subito,
0: secondo me.
1: firma subito perché ho un prezzo bassissimo.
0: È basso. 1,4 milioni io ho sentito.
1: Anche,
0: 1,2 milioni.
1: ma così io
0: Allora,
1: pensavo sul milione. Però anche lì non è che costa 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 4. È chiaro che se uno fa il campionato italiano, il campionato Euroformula, Euro 4, che sono altre 3 o 4 gare, fa il
0: sì,
1: campionato asiatico e fa i
0: asiatico.
1: 20 a 30 giorni di test, è chiaro che le cifre sono quelle.
0: Sono quelle stesse.
1: Sì, però mi
0: Non è.
1: sembrano un po' eccessive, anche perché, insomma, ora che arrivi alla Formula 3, fai 2 anni di Formula 4, eccetera, ci vogliono 10 milioni.
0: Se guardi il discorso del Formula 3, che una volta costava, si parlava del milione, adesso è raddoppiato. Cioè, è raddoppiato tutto, non è il fatto di...
1: Ma Danilo, io voglio capire una cosa, ma qui raddoppia tutto, come il WSK prima ci voleva un budget, adesso ce n'è. Ma quello che incide
0: Guarda, non è, ma
1: tanto...
0: il discorso quando si dice che WSK non è che costa tanto più di prima il WSK.
1: No, ma infatti quello che ti volevo dire, Danilo, non è che costa il WSK, sono proprio le giornate di test, le uscite, le trasferte che hanno inciso così tanto sui prezzi, perché alla fine i kart sono più o meno quelli di 10 anni fa, però perché ha raddoppiato tutto?
0: No, allora il discorso del kart non è raddoppiato. I prezzi sono andati su, ma non è che sono raddoppiati i prezzi. Cioè, voglio dire, se io oggi parto qui da Frosinone, devo andare a Brescia che sono 600 km e il gasolio sta a 2,20 euro come adesso, i prezzi vanno su. È chiaro che se poi in pista usiamo una benzina che invece di costare 2 euro costa 6 euro, i prezzi vanno su.
1: Perché
0: È quello.
1: tutti i vari step, gomme, benzina,
0: Però
1: pista, sono aumentati tutto e
0: le gomme che
1: tutto.
0: costano, non è che la gomma costa il doppio rispetto a quello che costava prima. Cioè, oggi se si va a dormire in un albergo, se prima costava 50 euro, oggi costa 100 euro.
1: Ah,
0: Cioè,
1: se
0: ed è
1: lo
0: una cosa
1: provi, se lo
0: assolutamente
1: provi,
0: diversa.
1: accendo.
0: Cioè, voglio dire, oggi se uno va a mangiare in un ristorante normale, non è che una volta costava 15 euro, oggi costa 30 euro,
1: Almeno
0: voglio
1: 30,
0: dire.
1: no, sono d'accordo. Lo
0: Sono
1: stesso ingresso
0: d'accordissimo
1: pista,
0: con te.
1: capito? Ho aumentato tutto di tutte le cose e alla
0: È
1: fine...
0: aumentato tutto poco, però quel poco dappertutto fa una differenza.
1: No, no, quello
0: Insomma,
1: sicuramente.
0: però tornando al discorso che diceva prima Sauro, sul discorso formula, oggi la formula è diventata veramente proibitiva e il discorso GT invece offre comunque delle possibilità di crescita molto importante, perché comunque tutti partono pensando alla Formula 1, è chiaro che il percorso è la Formula 4 e tutto quello che viene a seguire, ma per arrivare dove? Questa è la domanda. E come? Perché oggi comunque veramente pensando di iniziare un percorso kart Formula 1, se uno fa un calcolo economico, sappiamo benissimo quello che ci vuole. Imbarazzante, anche perché la mia domanda aveva anche un senso. Oggi sul mondo del turismo troviamo persone come Spinelli, troviamo persone come Pereira, come Carol Bartz, troviamo persone che hanno fatto anche una storia per quello che è stato sul mondo del kart e come sono andati in auto, lo sbocco migliore è stato anche il turismo. Io vedendo tanti equipaggi sono rimasto a bocca aperta, cioè nel senso alla faccia della crisi ho detto, ma è stato tanti piloti in tutte le categorie, perciò
1: Beh, si
0: bene.
1: vede, Sauro, si vede che comunque la Federazione Italiana sta facendo un buon lavoro perché se c'era tutto
0: Certo.
1: sto movimento a Imola,
2: c'era tutto sto movimento all'onato.

0: nel kart, vuol dire che insomma la stanno vedendo giusta. Questo va detto della nostra federazione. Allora, Danilo, io ti volevo fare questa domanda, sii sincero. Voto di Danilo Rossi come pilota e voto di Danilo Rossi a se stesso come imprenditore.
1: Ma i voti preferisco farmeli dare agli altri, cioè non è che
2: Io darei 10-10 perché Danilo per me è come un super fratello, perciò per me sono di parte 10-10 per me, per quello che ha fatto,
0: ma
2: quello che ha vinto, quello che è stato la persona
0: ce
2: più
0: n'è
2: bella
0: stato
2: in
0: pochi come
2: pista.
0: Danilo, veramente. Non perché sta qua.
2: Portavoce di tutti i piloti, poi fondamentalmente andavamo in pista con chi parlavi, con Danilo, persona che comunque ti faceva ragionare, perciò da pilota 10, da costruttore per quello che sta facendo, per me il top.
0: Bene ragazzi, noi abbiamo dopo.
1: Grazie, ma c'è ancora tanto da fare.
2: Vabbè, ma quello non si finisce mai di imparare, però comunque sia, io tanto di cappello, chapeau. L'ultima domanda, ma secca, eh? Secca voglio essere perché io ho un'idea mia. Visto che sei
0: Dimmi.
2: costruttore di telai e di motori, no? Oppure sviluppo di motori, quanto conta o quanto dà in percentuale al motore o al telaio?
1: Oggi 50-50.
2: Una volta.
1: Una volta, ma io guarda, io anche una volta 50-50, perché io comunque sono sempre stato uno di quei piloti che magari il telaio cercavo di guidarlo, ma se non c'era il motore facevi fatica. Quindi io ho sempre voluto avere il motore qui, perché a volte il motore ti aiuta anche tanto col telaio.
0: Allora, ragazzi, come dicevamo a inizio trasmissione, abbiamo un altro super ospite oggi, lui è Antonio Dettori, che lo salutiamo. Ciao Antonio!
1: Ciao Antonio.
0: Allora, ha pure
1: Abbiamo
0: l'applauso, gli ha messo Righi. È certo che gli ha messo l'applauso, è certo, lo devo
3: io volevo farmi un palmarès
0: fare.
3: tipo
0: Come
3: quello di
0: stai
1: Sam.
0: Antonio? Io purtroppo ho problemi con la linea, ecco adesso, l'ho visto, era meglio, non lo vedevo, no, a parte scherzi. Allora, ragazzi, lui è Antonio Dettori, penso che beh, Danilo, Sauro lo conoscono, è il titolare della pista del Colario, sta nella commissione AG Karting, giusto Antonio?
3: Sì.
0: E come Go Kart TV News, Le Vincole Capoto, da modo comunque parliamo di attualità, parleremo del campionato italiano, con i marchi, grandi ospiti. Lui è intervenuto questa sera per comunque dare queste info per la 16ª Coppa Sardegna che si svolgerà alla pista di Alghero e che noi, come tutti gli altri, saremo presenti
3: Fare
0: a supportare, a
3: un po' di
0: fare un po'.
3: public relation.
0: Esatto, quindi vi porteremo chi non può venire, vi porteremo noi con i nostri social
2: Bisogna
0: alla Coppa.
2: far venire anche Danilo allora in Sardegna, perché comunque
3: Magari,
2: colpì.
3: sarebbe un onore per noi avere Danilo in Sardegna, ma insomma, ogni anno io ci provo ad invitare tutti, ma come dicevate prima, il calendario è incredibile,
1: È
3: veramente
1: troppo.
3: una cosa.
1: Però ancora non mi ha invitato, quindi lascia decidere a me se venire o no.
0: Esatto, quindi c'è la possibilità qua di invitarlo.
4: Anche perché, sai, la Sardegna è come una bella donna, difficilmente si dice di no.
0: Guarda, poi faccio parlare Antonio. Io tengo a precisare una cosa: che vabbè, c'è un rapporto di amicizia, ci ho fatto anche io la Coppa Sardegna, che
3: Anche
0: abbiamo vinto
3: vita,
0: comunque,
3: nel
0: vinta.
3: palmarès c'è anche Matteo, quindi insomma.
0: Ma tralasciando questo, però vi dico che comunque oltre che la pista, vabbè, che poi se non sbaglio l'aveva in gestione tempo fa anche Giancarlo Dinini, no? La pista del
3: Sì,
0: Corallo.
3: l'ha avuto in gestione per mi sembra 3-4 anni, penso, una cosa
0: Che
3: del
0: poi tra
3: genere.
0: cui anche Max Verstappen ci fece dei test qualcosa,
3: Sì,
0: quello
3: nel
0: so.
3: 2009, se non ricordo male.
0: Esatto, quindi pista meravigliosa ragazzi che purtroppo, no purtroppo, proprio stando in Sardegna, se era al centro Italia, dico, o la zona di Pollenato, era una cosa incredibile, ma questa questione della Sardegna si risolve facilmente perché comunque con i voli o il traghetto si arriva prima, io dico, alla pista di Alghero, almeno da noi al centro Italia che a Muro Leccese perché comunque è più
4: Ma
0: veloce.
4: Matteo, ci metti prima ad andare ad Alghero che non far la tangenziale a Milano.
0: Esatto, no, è vero.
3: Quando da dove parti di sicuro, guarda.
0: E poi comunque la Sardegna, vabbè, loro sono non ospitali. Io ho rivissuto gli anni d'oro del karting perché sono persone veramente meravigliose, l'ambiente che si respira dal bar, è tutto un evento che chi c'è stato lo sa e chi verrà lo scoprirà, perché comunque si farà il venerdì e il sabato, ma diamo la parola a Antonio perché è lui meglio di me darà le info di questa 16ª Coppa Sardegna.
3: Allora, intanto grazie per l'ospitalità. Il concetto della Coppa Sardegna è nato più che altro per far rivivere una gara come si viveva tanti anni fa, nel senso ovviamente le gare importanti e le gare di un certo livello sono sicuramente altre, ma ormai se ne fanno talmente tante gare importanti che noi volevamo entrare come organizzatori all'interno di un altro contesto. La gara vive soprattutto di un principio di ospitalità e di festa, cioè per noi è molto importante che chi viene a trovarci, chi viene a fare la gara si trovi bene, venga a fare diciamo quello che noi chiamiamo l'after party, nel senso che facciamo un party dopo le qualifiche dove facciamo conoscere i nostri prodotti, cuciniamo delle cose che diamo come ospitalità ai piloti che arrivano da oltremare. Quindi il concetto è fare una gara dove l'ospitalità è la prima cosa che conta. Poi è chiaro che quando i piloti si mettono il casco, insomma, le gare sono sempre molto combattute, perché abbiamo avuto campioni come Scognamillo, come Torme, come Piccini, come Traini, insomma, tantissimi piloti che hanno fatto la Coppa Sardegna, che l'hanno vinta e che tornano volentieri a fare la Coppa. Diciamo che io ho corso per un po' di anni e chiaramente capisco che la trasferta in Sardegna sia un pochino, tra virgolette, terrorizzante quando noi la proponiamo, però a volte, come diceva prima Matteo, è più facile, non so, per un toscano o per un laziale venire in Sardegna è più facile che andare a Ugento piuttosto che andare a Lonato, certo. Perché da Livorno ad Olbia dormi sulla nave, o da Civitavecchia ad Olbia dormi sulla nave, quando sbarchi fai 80 km e sei in pista. Oltretutto nella Coppa Sardegna, grazie a un contributo della regione, riusciamo a rimborsare tutte le spese che riguardano il traghetto e la trasferta dei piloti, quindi praticamente quel costo lì non incide nel budget della gara.
0: È già molto comunque, Andoni.
2: Comunque mi è venuta in mente una bella idea. Io, Danilo Rossi, Fisichella, Belgio, tutta questa gente, facciamo una categoria a parte, togliendo Forè, perché Forè se no ci batte subito. Forè, chi resiste più tempo a rimanere in pista nel kart, perciò 5, 6 giri, 7 giri.
0: È una gara sprint. Sauro, noi avevamo fatto con Antonio l'Endurance di Vincole Capoto, che c'era venuto Alessandro Piccini, Bruno Vanzan.
2: Io sto dicendo, togliamo fuori Davide Forè, però giusto, Danilo, tu ci stai?
1: Guarda, per me al ristorante più vicino alla pista può prenotare anche 10 giorni di fila.
4: Ma guarda, comunque è una bellissima cosa quella che hai detto, Antonio, che la regione Sardegna rimborsa, cioè, non tutti lo sanno magari questa cosa, hai fatto bene a dirla, perché insomma
3: è una roba. È tanti anni che la regione, cioè tanti anni, ormai mi sembra 4-5 anni che riceviamo questo contributo. Abbiamo ovviamente l'obbligo di spenderlo per queste cose e c'è un bando regionale al quale partecipiamo e in base ai punteggi che otteniamo, in base ai servizi che offriamo nella manifestazione, ci danno una parte del budget. Infatti è sempre stata fatta a novembre questa gara, perché siccome rientra in un piano che la regione prevede per l'allungamento della stagione turistica, se più lontano dall'estate la fai e più punteggio prendi nel bando. E poi,
4: ecco, sì. Infatti, una cosa importantissima che non abbiamo ancora detto: quando sarà la gara?
3: La gara quest'anno la faremo l'8 e il 9 di

0: maggio. Quest'anno ho previsto, per farti capire lo spirito della gara, allora molti mi dicevano non la fare a novembre perché poi c'è il brutto tempo, vogliamo venire quando c'è il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho trovato questo buco, tra virgolette, all'interno del calendario e ho pensato alla gara di venerdì e di sabato, perché così ho lasciato la domenica libera per quelli che arrivano dalle altre regioni per andare a scoprire il nostro mare. Abbiamo anche organizzato una sorta di accordo con un beach club che c'è vicino alla pista che ospita poi i vari piloti con le famiglie per una domenica al mare, nel mare di Alghero.
1: Beh, ragazzi, guardando l'abbronzatura di Antonio, mi sa che in Sardegna il mare c'è
0: No,
1: già, cioè scusate, il sole c'è già e si può andare anche al mare.
0: ma a dire la verità è abbronzatura di Vallelunga questa, non è abbronzatura
2: No, però tornando veramente alla gara, io l'ho scoperta 5-6 anni, io con Antonio lo conoscevo già da tempo, poi tramite la base ci siamo conosciuti ancora di più. E l'ho ribadito, chi c'è stato l'ha scoperto che è un'esperienza da provare, non solo la gara, ma la gara ovvio che è bellissima, l'ha visto tutto quanto, ma è lo spirito, come diceva Antonio, di convivialità. E è una cosa che se una volta vai ci ritorni sicuramente le altre volte. Quindi
0: Da noi,
2: noi ci
0: da noi.
2: torniamo per il rapporto che abbiamo, ma come pagina e tutto. Quindi chi non
0: Guarda
2: viene lo vedrà
0: Matteo,
2: sui social. Scusa.
3: che se ti impegni riusciamo anche a organizzare una giornata, pronto a trovare una giornata dove Danilo non deve partire per le gare, dove Beggio non deve lavorare con la TM.
2: Ma ragazzi, questo ce lo chiedono da
0: Il 31
2: anni e
0: febbraio.
2: anni.
0: Il 31
2: Guarda,
0: febbraio credo che sia quello.
2: apro una parentesi, i nostri, chi ci segue da anni, ci scrivono tutti: Matteo, Saulo, quando rifate una gara con i grandi campioni? Allora, la volontà c'è, mi ero messo d'accordo proprio pure con Antonio, fa una cosa che in Sardegna comunque si presta tutto, e purtroppo sappiamo che coinvolgere tutti e trovare un budget, perché comunque quando porti questi grandi campioni un minimo di tutto bisogna dargli, no? Dal car tutto quanto, ma è un grosso sogno mio, non solo, anche di
0: Allora,
2: Saulo e di Antonio, cercare di fare
0: io
2: questa cosa.
0: ti dico una cosa. Adesso la Coppa Sardegna, insomma, funzionerà così e va bene, ma se dovessimo riuscire ad organizzare, a mettere d'accordo tutte queste personaggi famosi del kart, non ti nascondo che le istituzioni non sarebbero del
2: Poi
0: tutto
2: vengono le telecamere,
0: sorde
2: dico TV.
0: alla. Capito. Però
1: Possiamo fare anche una diretta? Possiamo fare anche una diretta
2: Esatto.
1: televisiva?
0: Il
2: Allora, lo annunciamo qui. È
0: problema è
2: un
0: il
2: progetto
0: calendario.
2: che speriamo, perché io c'ho il ritorno, scusate, c'ho il ritorno. È un sogno che abbiamo da dire qua. I contatti, fortunatamente, li abbiamo di questi grandi campioni. Tutto sta a trovare una data giusta. Lo stesso Giancarlo gli sarebbe piaciuto, mi piace.
3: Massimiliano Orsini, ce l'abbiamo.
2: Axe, ci sentiamo. Per chi non vuol venire, faremo una diretta con GoTV Channel, perché GoCar TV o News Living Le Capoto si
0: Ma
2: appoggia,
0: Riccardo lo
2: no?
0: dobbiamo invitare per forza. Riccardo lo dobbiamo invitare per
2: Riccardo,
0: forza.
2: Riccardo corre, Riccardo corre.
0: Corre,
2: Tra i
0: Riccardo.
2: big. Sì, è stato campione del mondo. Prima di Danilo, però, eh.
1: Io sono stato campione del mondo per 3 volte, quindi Danilo ha vinto di più, ma 3 volte di Mirto. Mirto, io vado fortissimo.
0: Attenzione,
1: Mirto
0: attenzione,
1: è il
0: attenzione.
2: Io ne so qualcosa.
1: Subruseddu, il Subruseddu, si dice
2: Ricky,
1: Subruseddu.
2: fidati che se vai giù torni alcolizzato, eh. Io ne so qualcosa.
0: Lì ci sono dei professionisti in pista,
1: Ah,
0: io.
1: sì. No, ma io ho iniziato facendo l'animatore in Sardegna, quando
3: Vabbè,
1: avevo
3: ma
1: 17
3: ascolta, Ricky, abbiamo Danilo in diretta, giusto?
1: anni.
3: Fagli la proposta. Danilo, se organizziamo che tu puoi venire, vieni. Io sarò presente.
2: Ma anche Gianluca ha detto che io non salgo più sul carte, peggio, ma ha detto
4: Lui è
2: simpatico questo,
4: capitato tante
2: io
4: volte, ma non l'aveva invitato.
0: Eh? Ma va.
1: Bene ragazzi, noi
2: Dai,
1: dobbiamo
2: allora.
1: chiudere, quindi diciamo l'obiettivo è quello per il 2025 ti setta a questo punto di portare tanti campioni da Antonio Dettori.

0: anche
1: in
0: 2026,
1: Sardegna.
0: anche
1: Facci
0: 2026.
1: sapere però quanto prima la data.
0: Ma la data ce la, allora, la data ce la devono dire i grandi campioni. Noi siamo disponibili quando possono loro, per noi non è un problema. Il concetto è che obiettivamente quando vai a guardare il calendario delle gare di go-kart, oggi come oggi, come
1: Lo
0: fai?
1: dicevo prima
0: Cioè,
1: Sauro. Vabbè, insomma, è la
0: lo
1: nostra
0: troveremo.
1: missione del
0: La
1: 2026.
2: nostra missione, come
1: Speriamo.
2: dice Riccardo, la nostra missione.
0: L'Immacolata potrebbe essere una data. Il giorno
1: Esatto.
0: dell'Immacolata.
3: Perfetto.
0: Che è un
1: L'8
0: martedì e non si
1: dicembre.
0: corre.
1: L'8 dicembre, quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse. Danilo, progetti per il futuro,
2: Poi, li vediamo.
1: velocissimamente che
2: Chi la
1: siamo in
2: vuole vedere,
1: chiusura.
2: se la vedrà in diretta.
4: Progetti per il futuro è continuare quello che stiamo facendo e nient'altro. Non è che abbiamo tanto spazio per pensare ad altri progetti. Noi a livello di team quest'anno stiamo partecipando alla Champion of the Future, il campionato europeo, con la categoria UKJ. Quindi quest'anno abbiamo un impegno in più rispetto a quello che avevamo l'anno scorso e continuiamo su questa strada.
1: Bene ragazzi,
3: Bocca al lupo.
1: che super
2: Bellissimo.
1: super puntata, veramente. Con Danilo abbiamo ripercorso un po' i suoi albori quando era un super campione di go-kart e oggi seguirlo e parlarvi anche della sua vita professionale, sempre naturalmente legata al mondo del karting, il suo primo amore è stato veramente bello, veramente Danilo, e ti ringraziamo tantissimo per questo.
4: Grazie a voi.
2: Grazie
1: E andiamo a
2: Danilo.
1: salutare anche Antonio Dettori perché andiamo tutti
2: Ragazzi.
1: in Sardegna alla
2: Oh,
1: seconda
2: 9
1: edizione.
2: maggio, Coppa Sardegna, chi non viene? Amen, ma noi ci saremo
1: Grazie.
2: e ve la racconteremo. Ok, io
1: Esattamente.
2: vado a
1: Ah,
2: ringraziare
1: un'ultima
2: Sergio.
1: cosa.
2: Quindi chi vorrebbe avere info sulla Coppa Sardegna può andare sull'Instagram di Pista del Corallo o Instagram o
0: Sì.
2: Facebook. Anche Olivingole Capoto sta pubblicando, come avete visto, settimanalmente insomma, tutte le info necessarie. Quindi niente, vi aspettiamo in Sardegna. Tra l'altro 9
1: Bene,
2: maggio,
0: molto
2: compleanno
0: volentieri.
2: mio.
1: Matteo, c'è poco da fare, sarà lì in
0: Quindi
1: Sardegna con l'ombrellone, sarà lì da
2: la
1: quando
2: sto
1: si
2: al bar, io
1: incontrerà.
2: sono addetto al
0: La
2: bar.
0: roba da bere è tutta sul conto di Matteo perché è il suo compleanno, quindi 3 giorni anche lì
1: Ah,
0: è.
1: che bello, che bello, che bello. Bene, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini,
2: Ciao
1: Olivincole
2: ragazzi.
1: Capoto, Sauro Cesetti, che
3: Ciao ragazzi, come sempre.
1: oggi ti ho visto più, sarà la
2: Oh,
1: presenza di Sauro,
2: esatto.
1: ma ti ho visto più, bene,
2: Brillante, è la
1: più
2: primavera.
1: brillante,
3: Va
1: bene.
3: bene, ma più brillante, ma perché c'ho davanti a me Danilo, per come se fosse un fratello, perciò, guarda, mi piacerebbe, adesso io me la sono tenuta un po' lì così, ma sarebbe da andare in pista, un giorno voglio stare con Danilo, lì vicino al pilota, cambia la sale, metti il fusello, cambia i gradi, sposti il sedile, vorrei riportare un po' quello che si faceva una volta quando vedevi, andavi a cercare i 2 decimi, non è che parlavamo di secondi, 2 decimi, però quando c'avevi 2 secondi di problemi, diciamo, allora andavi a fare una cosa che non avresti mai fatto. Allora dici o trovo oppure no.
4: La lava la spacca.
1: E vado a ringraziare tantissimo Danilo Rossi.
4: Grazie
1: E il nostro Antonio Dettori.
0: per l'invito. Ciao ragazzi. Ciao, è proprio.
1: Voi ragazzi rimanete sintonizzati sempre sulle nostre frequenze di GoTV, seguite la pagina social naturalmente Olevinco Ole Capoto e che dire, buon proseguimento di serata, alla prossima. Ciao!
5: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto, ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagio.

0: 2000 rimane randagi. Dai, serve do, basta poco, pensate, è una cosa seria.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
3: Certamente.
2: Assolutamente sì. In camera possono stare?
3: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
2: Dove non possono andare?
3: Possono andare dove vogliono.
2: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma. Poi, amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
3: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
2: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
4: sì,
2: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
4: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
2: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché è proprio importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche loro il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà, insomma abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok, lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Marconelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei insomma navigato, beh, sai già tutto. Quindi cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi e esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli. Thank you.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Ok? Allora, vieni seduto. La cosa che è stato sbagliato è la... Ecco fatto. Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh, ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti, abbiamo applicato questo chip e sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti. È una cosa molto importante perché con il cane e col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengono queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si

0: chiamava Romeo.
1: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali, e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo, e poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
2: Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe, e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria, con premi per tutti. Anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
3: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Siamo Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per

0: Amici degli animali, amici di Cani, Gatti e TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover, dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi ragazzi, hanno avuto una visione, qualche anno fa hanno avuto una visione, sono qui con Giorgia, vieni Giorgia, vieni con me. Hanno avuto una visione 4 anni fa,
2: sì.
0: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto. Allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
0: Allora fammi vedere un attimino, allora qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno quando uno ha freddo le mani potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
0: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
0: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
3: Ariel e poi ci sono 2 ara militaris.
0: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli, è nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano, quindi a mano negli anni poi conoscendoli è nata una vera e propria passione e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli, quindi una persona che parte la mattina e arriva e arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
0: Certo.
3: Ecco.
0: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
3: E controllano quello che stiamo.
0: Ci stanno controllando, attenzione. Ecco, Free Fly.
3: Sì.
0: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
3: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è

0: per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore, ma se viviamo in posti nelle città è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo: chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
0: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
0: Grazie, grazie.
1: Ti liberi adesso?
0: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. Infatti ero anche un po' geloso io comunque. No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche il solletico nell'orecchio? Mi fai il solletico nell'orecchio?

0: Unione cane e padrone, quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe. Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 162.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia e dici: ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere
0: sotto qualcosa,
1: che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai è tutta. Vanessa, come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
0: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto mettono i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice: mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
3: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere

0: It, proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
1: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro, e io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
0: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
1: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
0: Sì, è tutto human grade quello. Noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche i nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
2: Beh, chi l'ha fatto? C'è chi l'ha fatto?
1: Ah, ma lo farò anch'io, eh.
2: Va bene.
1: E da Malpensa Fiere, qui al Pet Lover è tutto, e noi ci vediamo al prossimo servizio. Siamo sempre in giro. Alla prossima, ciao ragazzi.

audiovisivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo nel Parco del Pollino, un territorio millenario di natura e lavoro, di eccezionale bellezza. Si presenta ancora oggi in gran parte integro e selvaggio, offrendo un'incredibile varietà di paesaggi ed ecosistemi.

Il pino luricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino. Una importante presenza si rileva sui monti dell'Orso Marso, sul Monte Alpi e sul Monte Spina, ed è il simbolo del parco. Il pino luricato vive al di sopra della fascia vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a qualsiasi condizione climatica. La sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio-cenere, di forma che assomiglia quasi a una corazza, da cui il nome luricato. Nel corso dei secoli, le piante hanno aiutato l'essere umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il pollino può essere considerato l'ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il parco pullula di erbe officinali, che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano nell'aria un intenso profumo. Questo magico luogo è coronato da alte montagne, coperto da boschi di vago sapore primordiale e faggi e abeti bianchi, lussureggianti foreste e caratterizzato da antichi percorsi legati ad un mondo lontano, eppure ancora vivo e presente nella memoria e nelle tradizioni delle sue genti. Luoghi che sono in grado di testimoniare usi e costumi e suscitare emozioni profonde e forti vibrazioni. In questo ameno luogo scorgiamo lo splendido borgo di Rotonda. Il comune di Rotonda si trova nel cuore del Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, ad un'altitudine di 580 metri sul livello del mare, all'estremità della provincia di Potenza, al confine della Calabria e sede del parco.

Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza e già nella primissima epoca romana gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzati, eroici, ferali, felici, infausti. I boschi erano suddivisi in sacri, divinizzati e profani. L'origine di questa festività ha radici nel XIII secolo, dove si narra che il santo passò a Rotonda e fece sosta nei boschi del

cappollino, accampandosi sotto un abete. Diversi anni dopo, nello stesso punto, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi inciampò e cadde in un burrone. La tradizione vuole che il bovaro invocò il santo che gli apparve e lo salvò. Una volta fatto ritorno a casa, raccontò l'accaduto in paese e per rendere omaggio al santo per il miracolo, cominciarono a recarsi annualmente in quel posto per abbattere un abete e offrirlo in onore del santo protettore. Da allora, questa tradizione è ancora viva tutt'oggi. Nella sagra dell'albero di Rotonda ritroviamo i riti e i gesti della tradizione celtica. Unica differenza, al posto del pino, qui l'attenzione si sposta su un abete e un faggio. La rocca e la pitu, la sposa e lo sposo. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, i rocchisti si recano a Terranova di Pollino, dove scelgono gli alberi più belli e robusti. La cima qui si chiama Rocca e i cimaioli sono i rocchisti. Abbattono un abete di modeste dimensioni, scelto nella seconda domenica di maggio, e lo portano in località Vacquarro, dove rimarrà in attesa di potersi unire in matrimonio con il faggio. Nella stessa notte i pitaioli si recano nelle vicinanze di Piano Pedarreto, raggiungendo il luogo dove si trova lo sposo, il faggio scelto la prima domenica di maggio. Una volta abbattuto, il tronco è modellato dai maestri d'ascia. Lo fanno bello per il matrimonio. L'11 giugno la pitu viene trainato da coppie di buoi, i paricchi, con l'aiuto dei pannulari, uomini così chiamati perché per favorire gli spostamenti del grosso tronco utilizzano le pannule, rami di faggio levigati. Stessa sorte tocca alla rocca, che sotto le direttive del caporale inizia il suo cammino. Il 12 giugno riprende la marcia e si arriva in paese. Il 13 giugno i due alberi si uniranno in un definitivo abbraccio davanti al palazzo comunale. Sarà festa grande e al mattino verrà preparata la chioma dell'abete che verrà innestata, maritata, al faggio, secondo una tecnica particolare e grazie a dei legacci. Dopo si procede al sollevamento a mano e con l'uso delle porfiche, speciali forche di legno di grandi dimensioni. Una volta innalzato l'albero, alcuni fedeli tentano la scalata. Il giorno delle nozze, la fusione tra festa profana e riti sacri sarà totale. Da un lato il matrimonio degli alberi, dall'altro la processione del santo per le vie del paese e una veglia in chiesa fino a notte inoltrata. Questo matrimonio sta a simboleggiare la conseguente fecondità della terra. L'economia di Rotonda si basa principalmente sul turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, e sull'agricoltura, molto fiorente e con prodotti di alta qualità.

I vari riconoscimenti dei prodotti tipici di Rotonda, come la melanzana rossa o il fagiolo poverello, contribuiscono alla crescita dell'economia del piccolo centro, riscuotendo un certo successo sui turisti. La melanzana rossa è una pianta d'aspetto simile alla melanzana per portamento, ma il suo frutto arrotondato si colora di rosso intenso come un pomodoro, tanto da essere scambiata per quest'ultimo. La colorazione rossa è data dall'aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca, con una tipica consistenza spugnosa e dal sapore lievemente piccante e amarognolo. Il fagiolo poverello si presenta con un baccello di colore giallo chiaro, striato e un seme ovale, bianco senza screziature. È raccolto a mano nei mesi di settembre e ottobre e a seconda del periodo dell'anno si può trovare sul mercato sia fresco in baccello da sgusciare sia secco in granelli. La pianta può raggiungere i 2,60 metri di altezza dal seme ovale di colore bianco privo di screziature. Il peperone di Senise IGP si coltiva nell'area di Senise, piccolo comune della provincia di Potenza, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Pur ricordando esteticamente il peperoncino piccante per la forma conica e il colore rosso, in realtà ha un sapore dolce e una polpa poco acquosa che lo rende adatto ad essere essiccato. Viene chiamato anche crusco perché una volta cotto diventa croccante. La farina di mischiglio è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione Basilicata a marchio PAT. La produzione si circoscrive nella provincia di Potenza, nei comuni di Chiaromonte, Fardella, Teana, Castelnuovo, Carbone e Calvera. Si producono due tipi di farine di mischiglio. La varietà di fave 40% è addizionata a grano carosella 30% e grano cappe 30%. La tradizionale, un mix a base di due tipi di grano, 40% 20 più 20, tenero carosella e duro cappelli, farina di ceci 20%, farina di favino 20% ed orzo 20%. Di antica tradizione, la farina di mischiglio è divenuta un prodotto di nicchia. Nel territorio del Pollino, in particolare nelle aree montane dei comuni di Rotonda, Vigianello e Terranova, continua ad essere prodotto, anche se da pochissimi caseifici, il padraccio, un formaggio di latte di pecora e capra, la cui produzione è strettamente legata alla stagionalità. Il padraccio viene lavorato manualmente, non sottoposto a stagionatura e non salato. Ha un gusto leggermente acidulo, nonché una consistenza morbida e cremosa. Un tempo lo si utilizzava come merce di scambio, come regalo per ricambiare un favore ricevuto. Dopo questa gustosa sosta del palato, ci spostiamo nel comune di Vigianello. Il paese è situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Mercure. Le origini del paese pare sia stato fondato da basiliani del X secolo.

paese troviamo un artigiano che lavora con abilità manufatti di vimini. La Basilicata è ancora oggi una regione con una forte tradizione dell'artigianato artistico, che rappresenta una vera e propria ricchezza culturale. Le regole per realizzare un manufatto artigianale spesso non si trovano nei libri, ma si tramandano di generazione in generazione. Così spesso capita che dietro alla storia di un laboratorio si celi la storia di un'intera famiglia. Nel caso della Basilicata, poi, l'artigianato artistico è strettamente correlato alla cultura della civiltà contadina pastorale, che, per i lavori quotidiani, necessitava di oggetti ricavati da materiali naturali come il legno, il tufo, l'argilla, la cartapesta, il vimini o la paglia. Qui, infatti, si realizzano panieri, coperchi, borse e cestini. La danza del falcetto di Vigianello si ripete la terza domenica d'agosto in onore della festa della Madonna del Carmelo, nella frazione Pedali. La danza del falcetto è una danza a carattere pantomimico, eseguita con la falce. La festa è legata ai luoghi e ai riti dedicati alla mietitura e alla raccolta del grano. Da sottolineare lo strettissimo rapporto tra la popolazione e la natura circostante. La danza segna un momento fortemente simbolico, in cui gli uomini mimano la mietitura al ritmo della tarantella tra suoni di zampogne e organetti. Il rito è da ricondurre al basso medioevo, precisamente al tempo della dominazione aragonese. San Severino Lucano è un caratteristico paese del Parco Nazionale del Pollino, meta ideale per gli amanti della natura e location di innovativi eventi culturali e musicali, ma anche meta di un suggestivo pellegrinaggio. Il suo nome è legato ad una natura incontaminata, impreziosita da numerosi corsi d'acqua, come i torrenti Frido e Peschiera, che solca con il suo scorrere il Bosco Magnano, uno degli ambienti più suggestivi di questo spazio verde. Il Parco Avventura del Pollino è il luogo ideale per vivere un'avventura straordinaria. Un percorso su ponte tibetano

scalette, passerelle, tronchetti ed altre strutture sospese tra i maestosi cerri del Bosco Magnano, nella splendida natura incontaminata del Parco del Pollino.

Il santuario della Madonna del Pollino è teatro di uno dei più sentiti pellegrinaggi mariani della Basilicata, quello in onore della Madonna del Pollino, statua di Dafne. Proprio l'area del santuario della Madonna del Pollino costituisce uno degli ideali punti di partenza per escursioni alla volta delle vette più alte del Pollino. Il nostro breve viaggio all'interno del parco termina con il suggestivo e famosissimo Volo dell'Aquila, attrattore turistico di San Costantino Albanese. E non possiamo terminare se non con la celeberrima frase di Guy de Maupassant: il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno.

le api, una cosa che ho scoperto e che fortunatamente mi sta facendo rimanere in queste valli, in questo territorio, riuscendo a farmi vivere di questo lavoro e riuscendo anche a farmi rimanere in questi splendidi luoghi e vivere una vita abbastanza sana, molto più sana di dove si fa solitamente l'apicoltura intensiva.

delle fioriture scalari, dei pascoli molto che possono durare a lungo. Fortunatamente con queste api in questo ambiente riusciamo a raccogliere l'essenza di queste valli, di queste montagne, che noi insieme, io e le api, riusciamo a trasformare in una specie di oro, un oro dolce, che dopo riusciamo a intrappolare in un vaso, però il lavoro grosso sarebbe qua dentro. Questo qua è il vero tesoro che abbiamo, le api, le continuiamo a tenere in vita, le selezioniamo e soprattutto le portiamo in luoghi ancora che non danno fastidio per la vita, alla sopravvivenza.

dettato dai ritmi della natura, dal meteo. Non possiamo inventarci niente di meglio di quello che ha fatto la natura fino adesso per noi. Dobbiamo solo riuscire, uno, a preservarla e due, a mantenerla. Non sappiamo fare di meglio noi. L'ambiente qui regala ritmi di vita, per certi punti di vista certa gente lo considera lento, ma invece non è un ritmo lento, è un ritmo scandito dai tempi della natura.

natura, dal meteo, dalle ore di luce, da come si muovono le api. Cibiana è un luogo magico, con tutte le difficoltà che ci possono essere a rimanere in un posto così, ma è un rifugio per l'anima, ti fa lavorare senza pensare alle fatiche che stai facendo, nonostante sia un lavoro veramente duro perché si gira giorno e notte, però farlo in questi boschi, in questi prati, con una vista sempre davanti, ti alleggerisce tutto, per fortuna.

al disgelo le api possono subito trovare degli apporti proteici con la fioritura dell'erica carnea, tarassaco. Contemporaneamente fiorisce anche, incomincia a risvegliarsi tutto il bosco, le piante d'alto fusto con l'acero montano. Si continua con i fiori di prato, formando un ottimo millefiori d'alta quota. Attendendo la partenza delle melate, diabete bianco e diabete rosso. E infine il più atteso e il più pregiato miele di rododendro del Monterite e del Colduro, sopra i 2000 metri. E queste api fortunatamente trovano dei fiori magnifici, il loro nettare, l'essenza di queste montagne, e noi insieme a loro riusciamo a concentrare in questo oro, in questi vasi, tutta l'essenza di queste valli.

Ci sono posti nel mondo che riescono ancora ad aprire le porte ai passanti, amici, a sconosciuti, per offrire loro ristoro, convivialità. Convivialità, una parola che veste benissimo su Biagio De Prisco e tutta la sua famiglia, che alla preghiera unisce cucina e ospitalità. Siamo nelle campagne di San Marzano sul Sarno. Qui, nel primo giorno di primavera, viene celebrato attraverso la recita del rosario rigorosamente in dialetto, San Giuseppe. Biagio insieme alla sorella Anna Maria e alla mamma sono pronti per accogliere centinaia, tra amici, fedeli, amanti del canto popolare o semplicemente curiosi e passanti.

0: Tu stai tagliando il pane che hai fatto tu per stasera.
1: Questo ho fatto il pane nel forno a legna con il lievito madre.
0: Buonissimo. Ma senti un attimo, Biagio, ma tu queste cose, no, che fai, gli incontri a casa tua, che sono feste alla fine, no?
1: Eh sì, sono feste di tradizione che fino a qualche anno fa io facevo in un cortile e poi ho preferito farle qui in campagna da me, nel mio habitat, in casa mia.
0: In cortile dove? Cioè,
1: in un cortile del centro storico del paese, di San Marzano sul Sarno.
0: Ok, ma è sempre abbinato alla religione, queste serate
1: sempre,
0: che fai di convivialità?
1: Sì, sempre abbinato alla devozione. Sono feste di... questa in onore di San Giuseppe. E poi ovviamente...

0: Dopo la parte devozionale c'è la parte popolare, il canto, la convivialità di un piatto di pasta, un bicchiere di vino, è questo.
1: E senti, è difficile oggi aprire la porta di casa, no? A chiunque.
0: Allora,
1: Come fai a fare questa cosa? Cioè, sembra una cosa, cioè, sembra, guarda, in passato magari poteva essere una cosa molto naturale, invece oggi ha un significato.
0: noi viviamo ancora con quella mentalità dell'ospitalità, nell'avere le porte di casa aperte a
1: A
0: chiunque. A
1: chiunque.
0: chiunque, sì, può venire chiunque. Ovviamente, sempre in umiltà, in educazione.
1: Vai.
0: No. Rilla e Maria, Maria, tieni qualcosa da pesciare da parte. Papà. Ok, ma
1: Ma che ha perso il cane?
0: vabbè, ma chi le va a turno turno, Maria? Chi le serve a dire? No, chi lo va a suoi aspuresti? È maschio, è maschio.
2: Fai tu, mi fai, sia.
1: Viaggio, quindi ogni volta se l'aspettano pure che tu prepari queste cose
0: Eh sì,
1: per gli amici tuoi.
0: allora ormai ti posso dire che è diventato un appuntamento, è diventato proprio un appuntamento. Pensa che ci sono amici che vengono da Napoli, addirittura che a pranzo non mangiano nulla perché già sanno che poi qua, perché dicono che io poi cucino saporito, è questo.
1: Allora si mantengono apposta, no?
0: Eh
1: Dice.
0: sì, eh sì.
1: Che rapporto hai con la religione tu?
0: Allora, noi siamo una famiglia molto cattolica. Abbiamo sempre vissuto ogni festa, ogni funzione, la domenica in chiesa, quindi una famiglia molto cattolica praticante.
1: Stasera quindi ci prepariamo per i balli, i canti.
0: Stasera ci prepariamo innanzitutto per la parte devozionale del santo, c'è cioè questo rosario in dialetto cantato, e poi per il ballo, per il tutto.
1: Continuiamo a cucinare, va?
0: Eh sì,
1: Aiuto pure io,
0: cuciniamo.
1: va? Aiuto
0: Ah,
1: pure io, va?
0: bene,
1: Aiuto pure io. E poi cibo e religione però.
0: cibo e religione, diciamo che poi ci sono per le ricorrenze, no? Noi qua festeggiamo San Biagio, che è il protettore di San Marzano sul Sarno. E c'è un pranzo legato proprio a quella festività. E cannelle spezzate. Capomarolo con il sugo di maiale, la tracciulella, la cotone, e quello era proprio il pranzo.
1: Non c'è
0: Esatto,
1: festa senza cibo.
0: è Pagani, Madonna delle Galline, c'è il tagliolino, quindi ogni ricorrenza, ogni festività legata ad un culto, e comunque c'è pure il culto del cibo.
1: San Giuseppe che ruolo riveste?
0: San Giuseppe è uno dei santi maggiori, oltre San Giovanni Battista che è il santo maggiore. San Giuseppe è il padre putativo di Gesù il custode ed è il protettore della buona morte. È il santo che per noi credenti è quello che ci libera il passaggio dell'anima per andare nell'aldilà, andare in paradiso, in purgatorio, poi non sappiamo dove andiamo,
1: Non lo
0: questo
1: sappiamo.
0: non lo sappiamo.
1: Tu non sai dove andrai. Eh no, non lo sa
0: Non lo
1: nessuno.
0: so, io ho
1: Che ti
0: chiesto,
1: aspetti tu? Che chiedi?
0: basta camerano una casarella, un furno, una pezza di terra vago, il problema non ci sta, però mannare che se non ci vago.
1: Brava.

0: la tradizione di un canto in dialetto che si eleva da lì a poco nella stanza affollata e piena di fiori e d'alloro. Biagio accoglie gli ospiti e ci anticipa il canto di preghiera.
1: A parte la legna sul fuoco che
2: sta calmando pure il vento.
1: È vero, quindi. Ma com'è?
2: Si è addolcita l'aria.
1: Esatto.
2: Vuol dire che San Giuseppe ha festato.
1: Esatto, bravo, è vero. Senti, ma questo è il campo tuo?
2: No, il campo mio sta dietro.
1: Sta dietro.
2: E dall'altro lato.
1: Ok, che cosa sta per accadere ora?
2: Ora cominciamo il rosario cantato in onore di San Giuseppe e poi dopo tutto quello che viene.
1: Tutto quello
2: inizia,
1: che viene.
2: Inizia la convivialità. Buonasera.
3: Ciao.
2: Buonasera Rosa.
3: Ciao, ciao.
2: La convivialità del cibo.
1: Esatto.
2: Un bicchiere di vino e.
1: Sì, ma Biagio, a che cosa dobbiamo stare attenti ora nel rosario? Un canto in particolare? C'è qualcosa di particolare?
2: Allora no, è tutto un rosario che si canta, dura un quarto d'ora.
1: Ok. Ma in dialetto?
2: È in dialetto.
1: Che dialetto
2: è? Il dialetto marzanese.
1: Okay.
2: Dialetto marzanese. Anche diciamo se negli anni è stato aggiustato un po' più verso.
1: Per farlo rendere più fluido.
2: Esatto,
1: forse.
2: Esatto, okay. Non è proprio dialetto stretto.
1: Quello stretto
2: più,
1: antico.
2: No.
1: Okay.
2: No.
1: È cambiato.
2: È cambiato un po', però è sempre in dialetto. La melodia però è sempre quella.
1: Okay. Ma ci puoi intonare qualcosa così?
2: Del rosario? Certo, come no. Allora, le due strofe che si cantano, una fa San Giuseppe.

Cibo, religione, tradizione, qui tra le terre bagnate dal fiume Sarno. Una statuetta del santo risalente al 700 viene portata da Bruno, femminello paganese, amico di Biagio, e posta sull'altarino, a vegliare la sala. In fila, come si fa quando si riceve la comunione, ognuno prende da mangiare. E il fuoco vibra, a tempo di tamborra. Si è fermato anche il vento. È davvero il primo giorno di primavera qui da Biagio de Prisco, che per devozione apre le porte di casa sua a tutti coloro che vorranno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi dettagli sul blitz antidroga che ha portato a 8 arresti tra la Campania e il Lazio. La copertina è di Federica Pistone.
1: La Procura di Salerno ha reso noto i dettagli della vasta operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Salerno e coordinata dalla DDA salernitana e che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone. Il provvedimento colpisce persone gravemente indiziate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Ed è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel maggio del 2025 dal nucleo PEF Salerno con il supporto del SCICO e di altri reparti del corpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio operava principalmente tra le province di Salerno ed Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, attivo nell'agro-nocerino sarnese. Nel corso delle indagini, condotte anche con tecniche investigative avanzate, sono stati documentati numerosi traffici illeciti e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, oltre a cocaina e metanfetamine. In alcuni casi si è proceduto anche ad arresti in flagranza di reato. Inoltre gli accertamenti hanno permesso di stimare un profitto illecito superiore ai 780.000 euro riconducibili proprio all'attività di spaccio e sulla base di questa quantificazione sono stati individuati beni e disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono state eseguite anche delle perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori 10 indagati.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo un anno di fuga è stato arrestato il latitante lucano Carmine Marolda. I carabinieri lo hanno scovato seguendo la sua compagna, ma scopriamo i dettagli dell'arresto nel prossimo servizio.
1: È stato rintracciato seguendo la compagna che gli garantiva coperture, il latitante Carmine Marolda, detto Ninette, 64 anni, lucano, arrestato nelle prime ore di ieri a Foggia, un elemento investigativo decisivo che ha consentito ai carabinieri di chiudere il cerchio su un soggetto ritenuto altamente pericoloso ed irreperibile da gennaio dello scorso anno. Marolda era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti. Alle spalle, però, ha un profilo criminale ben più grave. Già condannato all'ergastolo, fu protagonista nel 1996 di una rapina a mano armata culminata con l'uccisione a Pescara del maresciallo dei carabinieri Antonio Di Resta. Il blitz è scattato in un appartamento del complesso edilizio di Corso del Mezzogiorno, noto come Palazzo Ompi, dove l'uomo si nascondeva e con lui c'era la donna che lo ospitava, ora indagata per favoreggiamento della latitanza. L'operazione rappresenta l'esito di una lunga ed articolata attività investigativa condotta nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata nell'area del Vulture Meffese. Proprio da questa attività, avviata anche sulla scia dell'arresto del latitante Massimo Sileno nel maggio del 2025 a Napoli, gli investigatori sono riusciti a risalire alla rete di protezione di Marolda. L'attenzione si è concentrata sulla compagna, i cui movimenti e contatti hanno fornito gli elementi chiave per localizzare il suo covo. Una volta individuato il rifugio, scattata la fase operativa, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza è stato eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della donna. I militari hanno cinturato l'aria e fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo il latitante senza lasciargli possibilità di fuga. Un intervento

Faccio Pestum, dove un imprenditore è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Vediamo. Importante operazione contro l'inquinamento ambientale nel territorio di Capaccio Pestum, dove i carabinieri forestali, insieme al personale dell'ARPAC e alle guardie giurate ambientali dell'Accademia Cronos APS, hanno denunciato il titolare di una nota azienda salernitana per illecito smaltimento di rifiuti. L'attività, resa nota solo nelle ultime ore ma avviata alcune settimane fa, è stata condotta dal nucleo carabinieri forestali locale con il supporto tecnico degli operatori ambientali. Determinanti sono stati gli appostamenti e l'impiego di droni in dotazione alle guardie dell'Accademia Cronos, che hanno consentito di documentare lo smaltimento illecito di reflui industriali nei canali esterni all'azienda. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore avrebbe scaricato sostanze inquinanti attraverso una rete nascosta di saracinesche condotte interrate, un sistema complesso scoperto dopo ore di ispezioni e verifiche tecniche, anche in condizioni difficili, che hanno permesso agli investigatori di risalire alle modalità con cui venivano girati i controlli. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche incongruenze tra le linee di lavorazione dell'azienda da cui si originavano i reflui e la documentazione esibita, rafforzando il quadro indiziario. Particolarmente rilevante il contesto ambientale, l'area interessata risulta infatti circondata da terreni coltivati, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Al termine dell'operazione, i militari hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare e al sequestro di diverse infrastrutture utilizzate per lo smaltimento illecito, tra cui tombini, condotte interrate, sistemi di troppo pieno, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione. Restiamo nel Salernitano con l'arresto di due uomini accusati di aver compiuto rapine a mano armata in diversi distributori di benzina tra marzo e aprile. Sentiamo. La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un decreto di fermo d'indiziato nei confronti di due cittadini di origine albanese ritenuti parte di una banda specializzata in assalti armati. I due nei mesi di marzo e aprile avrebbero messo a segno furti e rapine soprattutto ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali della provincia di Salerno. Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore si sono concentrate su una serie di rapine avvenute nell'area dell'agro nocerino sarnese in zone limitrofe, che presentavano modalità di azione simili, tanto da far presumere che avessero una matrice comune. Il gruppo agiva con modalità ben precise. I componenti, travisati armati di pistola, entravano in azione utilizzando auto rubate per raggiungere i distributori e costringere i gestori a consegnare l'incasso sotto la minaccia delle armi. I responsabili sono stati individuati grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, insieme all'analisi del traffico telefonico e le intercettazioni. In questi mesi l'organizzazione avrebbe compiuto 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione di veicoli. Il provvedimento di fermo è stato disposto con urgenza anche per il concreto rischio di fuga degli indagati, che avrebbero manifestato la volontà di allontanarsi dal territorio nazionale. Intanto continuano le ricerche di altri due indagati nei confronti dei quali non è stato possibile eseguire il decreto. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico,

0: ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, sono stati denunciati per il reato di ricettazione i tre uomini nei confronti dei quali il questore di Potenza ha emesso dei fogli di via. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del comune di Potenza nei confronti di tre persone provenienti da fuori provincia. Il divieto della durata di 3 anni è stato emesso in seguito all'operazione portata avanti dal reparto prevenzione crimine Basilicata e dalla sezione polizia stradale di Potenza, che impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre uomini. Gli operatori, attirati dal comportamento sospetto del veicolo intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato sul raccordo autostradale 5, hanno provveduto ad effettuare dei controlli. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che i tre avevano precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati rinvenuti telefoni cellulari di vecchia generazione e altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima dai soggetti controllati. Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM dei telefoni hanno permesso di accertare che le stesse risultavano intestate a soggetti inesistenti e che erano state attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione. Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Cambiamo completamente pagina e ci occupiamo di sanità. È stato firmato il protocollo interregionale tra Campania, Basilicata e Puglia per rafforzare i sistemi sanitari delle aree del sud Italia. Vediamo.
1: È stato firmato a Salerno un protocollo tra le ASL di Salerno, Matera e Brindisi per rafforzare la sanità pubblica nel mezzogiorno, in particolare nelle aree interne, un'alleanza interregionale che punta su

0: operazioni innovazione e prevenzione per ridurre le disuguaglianze e migliorare i servizi ai cittadini.
1: Trovare sinergie, ma soprattutto anche di confrontarci, cercare di capire come si affrontano in maniera diversa le problematiche, proprio per cercare di avere uno sguardo un po' più allargato, quindi cercare di mutuare buone pratiche di interazione con la cittadinanza, con i comuni, con i cittadini, con le parti sociali, proprio per cercare di capire in alcune aree un po' disagiate, dove non riusciamo spesso ad arrivare con quell'offerta sanitaria che magari abbiamo nei grandi centri, come si può cercare di venire incontro al bisogno dei cittadini.
2: L'Italia, il Mezzogiorno, non deve essere raccontato solamente attraverso quelle che sono le criticità, ma deve essere raccontato anche attraverso quello che fanno le istituzioni sul territorio, e quello che fanno oggi è veramente un punto di forza, perché stanno collaborando per mettere insieme, per condividere le competenze, le professionalità, che sono tante, e costruire insieme delle risposte concrete a quelli che sono i problemi.
3: Questo protocollo consiste nell'andare a rendere percorsi più semplici per coloro che hanno necessità, perché molto spesso i percorsi sono difficili e quindi si creano le lunghe liste d'attesa, molto spesso la gente non si cura, abbiamo specificità, come dicevo prima, diverse, però abbiamo professionalità importanti. Interscambiando le nostre professionalità diamo vita ad un sistema che può aiutare ovviamente l'utenza.
4: Noi siamo come associazione dando una mano ai sindaci delle aree interne che sono sprovvisti del medico di base, che non hanno neanche il medico di base, e ahimè poi si accoppia anche l'aspetto delle infrastrutture e dei trasporti, quindi le persone non possono muoversi per andare a un altro paese dal medico di base.
5: Restiamo in tema con l'arrivo del nuovo pediatra che si occuperà dell'area nord del Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Si è insediato ufficialmente il nuovo pediatra di libera scelta per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Francesco Fasolino, che da alcuni giorni ha iniziato la propria attività nello storico studio di Polla, appartenuto alla compianta dottoressa Franca Carrazza, scomparsa poco più di un anno fa. L'arrivo del nuovo pediatra rappresenta una risposta attesa da centinaia di famiglie del territorio, rimaste senza un punto di riferimento sanitario per bambini dopo la scomparsa della stimata professionista. Un servizio atteso quindi da molte famiglie. Negli ultimi mesi il territorio aveva vissuto una situazione di difficoltà sul fronte dell'assistenza pediatrica. Una prima nomina era infatti arrivata già tempo fa, ma la professionista incaricata aveva successivamente chiesto il trasferimento dopo poche settimane. Con l'inserimento del dottore Fasolino si punta ora a garantire continuità assistenziale e stabilità alle famiglie dell'area nord del Vallo di Diano. Il medico ha già effettuato le prime visite nel nuovo ambulatorio di Polla. Lo studio che oggi accoglie il nuovo pediatra era quello della dottoressa Carrazza, figura conosciuta ed apprezzata nel territorio valdianese. Determinante è stata anche l'azione portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere uscente del comune di Polla, il dottor Antonio Filpo, pediatra presso gli ospedali di Polla e Sapri e marito della dottoressa Carrazza. Filpo ha esercitato una costante interlocuzione con l'ASL Salerno per accelerare la nomina del nuovo pediatra.
5: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di scuola e dei successi ottenuti dagli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, ma scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio. Gli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina hanno conquistato il primo posto nella competizione nazionale Esperienza a confronto del progetto Matematica e Realtà dell'Università di Perugia. Ad ottenere questo importante risultato sono stati due gruppi di studenti dell'indirizzo Moda e dell'indirizzo Elettrotecnica, che guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore hanno inventato la borsa antifurto. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente capace di aumentare la sicurezza personale grazie all'integrazione tra design, tecnologie e matematica. La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari, un antifurto interno composto da sensori posizionati nella chiusura che rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico, e un antifurto esterno che consiste in un'applicazione che collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l'allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto. Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica, gli studenti infatti hanno anche studiato l'affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa. Si è trattato di un vero lavoro interdisciplinare.

0: Reso possibile anche grazie alla collaborazione di vari docenti. Ma questo non è l'unico progetto portato avanti dall'istituto. Infatti 13 alunni delle classi prima B, quinta B, seconda A hanno partecipato, guidati dalle professoresse Calicchio, Colucci, Iania e dal tutor esterno, il professore Emanuele Basso, al progetto Campania Legge Lab, un progetto di lettura creativa promosso dalla Fondazione Premio Napoli Campania Legge in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un'iniziativa che nasce dall'accordo Chi Legge Cresce, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere la lettura come esperienza viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione. Quest'anno il progetto si è rinnovato, rilanciando la sfida alle scuole superiori della Campania: trasformare un libro in un'altra opera d'arte, qualunque sia il linguaggio scelto. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti hanno letto il testo 11 di Andrei Longo e lo hanno trasformato in un podcast. Il viaggio si è concluso mercoledì 6 maggio al Teatro Mercadante di Napoli, con l'evento finale in cui sono stati presentati i progetti realizzati dai ragazzi. Nuove modalità di pagamento e sconti sociali automatici sono solo alcuni degli aspetti che riguardano il pagamento della Tari nel comune di Sala Consilina. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti, applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
2: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Ci poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva entro maggio, quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa... La responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.
0: Ci spostiamo in Basilicata con l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte Meccadinardo a Figliano, considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità del territorio. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
3: Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del ponte Meccadinardo sulla strada provinciale, ex strada statale 93 Appulo Lucana, nel territorio comunale di Figliano. L'intervento, del valore complessivo che supera i 180.000 euro, punta a preservare e mettere in sicurezza uno storico manufatto risalente ai primi del Novecento e considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità locale e per i collegamenti dell'area. Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento della struttura e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del ponte. L'obiettivo è quello di intervenire in modo efficace senza alterare il valore storico e architettonico dell'opera, salvaguardando al tempo stesso la funzionalità dell'asse viario. L'avvio di questi lavori, ha dichiarato il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, che si concluderanno nel minor tempo possibile, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali e segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall'amministrazione provinciale. L'intervento rientra nel programma dedicato alla manutenzione e alla valorizzazione delle infrastrutture storiche, con particolare attenzione ai collegamenti strategici per le comunità locali.
0: E questo è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadionews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Brabra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Brabra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Brabra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Brabra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi fiderà anche sul pallone calcistico, visto anche il pantano della Mandria.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo
0: Barbari. Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alle Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah ecco, non credo.
5: Sì. Un bel percorso,
4: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
6: bello bello, divertentissimo, bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una...

0: Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
1: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
0: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
1: Speriamo.
0: Con gli striscioni. Grazie.
1: Speriamo. Grazie a voi.
2: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo.

0: in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
1: Partiti 120!

0: volta che fai la sette decima, la decima ti... è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'indiana è la decima. Tanto vengo da solo, sono una vincrisa, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: penso che i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonea della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... la prima volta con i bike. Con il che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dimettete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
5: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
5: Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa è la prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliaio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
0: Quanto hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Che cazzo, va due.
7: E cosa bello che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

appena passato il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

sono di Saluzzo, è la prima volta che faccio questa gara qua, il percorso sembra molto bello e il paesaggio anche.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Io voglio chiamare Jacopo.
1: Di dove sei, Jacopo?
0: Pistoli.
1: Dai, Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, perfetto. Le tue considerazioni quando arrivata la location e tutto?
0: Molto bellissimo, abbiamo degli iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Ottimo. Bellissimo percorso come sempre. Duro. Qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Ciao. La buona, sei in forma?
1: Sì, sì,
0: È dura, eh? Dai, dai, sei quasi fatta. Ciao.

0: Abbiamo finito il nostro giro, però oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissime, bellissime parole, mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, dormivo uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, qualche lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: Nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto, però, raccontaci la gara.
1: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
0: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
2: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
3: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.

0: Va benissimo, va benissimo.
1: Che sta riprendendo.
2: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicasport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Travelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e per un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per la prossima ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Tè, e la vino e l'acqua.

0: Ma sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Non faccio... ne volevo poco, se me ne
2: è finita tutta.
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
1: Grazie.
2: Prego.
5: Già mangiato.
0: Com'era?
5: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
5: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
6: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristorso.
7: State già andando?
1: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
7: Com'era?
1: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
7: Ristoro?
1: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
7: grazie,
1: ottimo.
7: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
6: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
6: Cioè, no, dico, è un
7: come
6: momento...
7: Fotoricordo?
2: Sì, bello.
6: Ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
6: Avete mangiato?
1: Sì, mangiato benissimo. Sto posto adesso.
7: Quello che c'è rimasto,
1: manetta fino a Varese.
7: Certa gente...
2: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
1: Vino?
9: Ecco, pasta e fagioli ci vuole, dai.
6: Salute.
9: Due bicchieri di vino con pasta e fagioli ci vuole.
6: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
1: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
10: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
6: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
7: Quanta pasta fagioli?
1: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
7: Grazie.
8: Ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
11: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.
2: Ciao, andiamo a Varese.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo. E mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

arrivati alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga, referente del gruppo Gaia Yoga, che credo già di essermi fatta conoscere puntata dopo puntata e di avervi accompagnato un po' in questo mondo così antico eppure ancora così utile e così contemporaneo. Lo yoga infatti è una disciplina corpo e mente e guardatemi, oggi non sono certo vestita da yoga, con i miei anelli, con gli orologi, con la giacca, come mai? Questo è per rispondere a Ilaria, che saluto, che mi ha scritto alla pagina Gaia Yoga Official, dove ovviamente ognuno di voi può scrivere se ha dubbi, domande, curiosità, e mi ha fatto notare che lei lavora in ufficio.

poi dopo l'ufficio corri a fare la spesa, poi magari vai a recuperare i bambini dai nonni, insomma, è vero, facciamo vite molto complicate. Magari è difficile ritagliare uno spazio tutto per noi come iscriverci ad un corso di yoga, anche se comunque, insomma, dai, un'oretta alla settimana magari ce la meriteremmo, però io capisco, sia complicato a volte incastrare tutto quanto. E allora, quello che vi propongo oggi è uno yoga da ufficio. Cosa vuol dire? Uno yoga che anche con una giacca, con un completo, con magari un abito, chiaro, non di quelli attillatissimi, però comunque che potremmo fare anche da seduti in ufficio. In altre puntate ci sono state delle lezioni a sedere, soprattutto per accontentare quelle persone che fanno fatica a stare tanto a sedere a terra, e quindi non mi ripeto, se qualcuno vuole può andare a rivedere le altre puntate. Ma allora, cosa possiamo fare? Se appunto non ce la facciamo poi la sera o arriviamo troppo stanchi ad iscriverci ad un corso di yoga o a praticare, non abbiamo magari una casa silenziosa e tranquilla e vorremmo però prenderci qualche minuto, quella ventina di minuti che sono poi il tempo più o meno delle nostre puntate. Beh, intanto, ovviamente, se possiamo, chiudiamo la porta del nostro ufficio, avvisiamo che avremo un momento tutto per noi e poi togliamo gli anelli. Ora, io qua non entro nel merito, fede, non fede, porta sfortuna toglierla, l'anello di fidanzamento, insomma, c'è chi giustamente ha i suoi rituali, diciamo così, però più anelli e accessori possiamo togliere, meglio è. E ci mettiamo veramente un attimo. Io ho gli orecchini, ho una collana, ecco, finché sono accessori così piccoli non danno fastidio. Se hai qualcosa di veramente grande, però toglilo perché davvero ti potrebbe dar fastidio. Poi, stiamo arrivando verso il caldo, ma non è ancora caldo, quindi il nostro corpo non è abituato e cosa fa? Si gonfia. Quindi, prima di tutto, dopo esserci tolti gli accessori più voluminosi, vale per le donne ma anche per i maschietti, gli uomini assolutamente, andiamo a massaggiarci, cosa che non facciamo mai. Stiamo magari ore a scrivere al computer o a questi telefonini e non ci massaggiamo mai le mani. E allora, cominciamo come avessimo una saponetta tra le mani. E poi lo facciamo un po' più velocemente e ancora più velocemente, come a riattivare il palmo della mano. Poi, con il pollice della mano destra, comincio con dei movimenti circolari, come volessi proprio aprire sempre di più il palmo della mia mano. Proseguo e vado alle dita, quindi movimenti circolari, non lentissimi. Proprio vado come a riattivare la mia mano, quindi faccio come questi movimenti che vanno a muovere e un pochino a tirare, soprattutto il pollice, poi spiegherò come mai. Altra mano stessa cosa, movimenti circolari, quindi la mano è tutta bella rattrappita, io con questi movimenti circolari muovo un po' il palmo della mia mano e proseguo con le dita, quindi giro e tiro un po'. Giro e tiro, lo faccio con tutte le mie dita. Ognuno di noi avrà un dito o più, purtroppo, che magari, soprattutto se non siamo giovanissimi, può anche darci un po' fastidio. Ad esempio, spesso il pollice, come mai dicevo, insistiamo col pollice? Perché questi benedetti smartphone con cui passiamo tante ore, magari a scrivere sì, amore, dopo il pollo lo compro, sì, mamma, sto arrivando, però usiamo tantissimo questo pollice che va massaggiato e allungato, perché davvero sembra banale, ma ci sono persone che hanno a fine giornata delle grandi dolenzie. Una volta fatto questo, stringo e apro, stringo e apro, stringo e apro. Già da qui ci sarà chi dice che sciocchezza e chi ha già un po' di fastidio. Chi ha un po' di fastidio, consiglio qualche integratore e di bere molto di più, soprattutto in questa fase dell'anno. Ma adesso viene il bello. Appoggiamo la pianta del piede come sempre, cerchiamo di avere la schiena dritta. Adesso che abbiamo aperto le mani, sempre come il simbolo anche del logo Gaia Yoga, che è un fiore, io vado a chiudere come fosse.

con un bozzolo e ad aprire. E allora inspiro, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo, e espiro, mi apro, mi apro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, vai indietro col pube, col bacino, e il collo va, cioè il mento va in giù. Espiro e mi allungo, mi apro. Già da qui cosa vediamo? La giacca io inizio a trovarla scomoda, scelgo di toglierla, ma ripeto, l'ho messa più per farvi così, farvi ricordare che forse anche in ufficio potremo fare qualcosa, cioè togliete tutto quello che potete che non vi dia troppo fastidio, in modo da riuscire comunque a fare qualcosa. E allora lo rifacciamo col respiro giusto. Inspiro, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo. Espiro, mi apro, mi apro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo. Espiro, mi apro, rimango con le braccia aperte. E cosa fanno a volte le dita? Rimangono attrappite, oppure la mano fa questo, cioè non considero la linea delle braccia. Prova già solo con un braccio ad allungarlo. Non ti vedo, ma come ti vedessi, in molti sicuramente farete questo, o questo, o questo, o questo, cioè non pensiamo ad allungare completamente, a farlo oltre a allungare il polso, allunghiamo tutto il braccio. Questo fa molto bene a chi sta anche molto al computer e non fa mai questo movimento. Altro braccio, allungo, allungo, allungo, allungo, e scendo, e ora di nuovo inspiro. Espiro, allungo grandissimo, inspiro, stringi qua, espira, apri, allarga, allarga, allarga, perfetto. E ora, come facciamo sempre, spalla destra che ruota. Se hai la camicia più stretta lo farai più piccolo o ti sbottonerai un pochino. Altra spalla che ruota e mani all'altezza del cuore. Arrivati a questo punto ci concentriamo un po' di più. Gli occhi chiusi, rallentiamo il nostro respiro. Se arriva un pensiero che ci distrae, lo facciamo andare via, concentrandoci ancora di più sul nostro respiro. L'aria entra e l'aria esce. Se ti distrai proprio perché sei nel tuo ufficio, in uno spazio non pensato per lo yoga, immagina di avere quel cerchio di energia che già ti ho insegnato, che ti fa sentire completamente a tuo agio. E ancora inspiro, questa volta espiro, allungo le braccia. Io ho una camicia molto morbida, se non è così ovviamente non strapparla, ma puoi modificare il movimento. Ancora inspiriamo e allunghiamo. Inspiriamo al centro, espiro e torno con le mani, con le braccia lunghe, con le dita lunghe. Da qui cerchiamo di tirare giù le spalle e veniamo avanti senza inarcare la schiena. Ritorno, inspiro, mi riempio, espiro, mi svuoto, mi allungo, guardo a terra. Ritorno, ancora inspiro, espiro, vengo avanti, vengo avanti, vengo avanti. Ritorno. Facciamo scendere le braccia, se a qualcuno pesano, cioè senti che ti tirano, sciogliele un attimino, altrimenti riapro, allargo, allargo, allargo. Inspiro, mi gonfio, espiro, tac, come ci fosse una calamita, e un po' più lento apri. Inspiro, cresce, respiro, tac, calamita. E allargo, allargo, allargo, allargo. Ripetilo ancora una volta se vuoi e prepariamoci a rifar salire le braccia, rifarle scendere e fare il nostro test, quello sempre, ossia allungo le braccia e cerco di farle incontrare. Non mi interessa già sapere chi le incontra, chi no, ma vedere se dopo la pratica si prendono un po' di più le mani. Apro e torno. Cioè, come sempre, non è un test per me, ma per voi, una sorta di autotest. Anche qui provo a prendermi le mani dietro, sempre a preghiera. E riappoggiamo le mani alle ginocchia. Risciugliamo le spalle, questa volta

momento di sciogliere di più questa parte. Quindi, anche se hai una gonna, l'importante è che tu non abbia una cintura che ti dà troppo fastidio e che ti abitui a tenere mobile questa parte. Perché ora andiamo indietro, vado indietro, vado indietro, vado indietro, un po' come fare la tartaruga, tartaruga da ufficio, chiamiamola così. Srotolo la pancia, vengo avanti, mi allungo. Ancora inspiro, vado indietro, vado indietro, vado indietro, io qui al muro non ci sto molto. Espiro, vengo avanti, vengo avanti. Ora inspiro, vado indietro. Espiro, allungo le braccia lunghissime. Come prima, anche io tendo a fare questo, cerco di riabbassarle e ritorno. Avvicino un po' le ginocchia, mi abbraccio il ginocchio destro. Qui ricordo la respirazione diaframmatica, quindi inspiro, mi gonfio come un palloncino che si gonfia, espira, svuota la pancia e spingi il ginocchio verso di te. Lo puoi proprio schiacciare qualche volta verso di te e torna. E l'altro ginocchio, inspiro, mi gonfio, espiro e schiaccio e schiaccio e schiaccio e ritorno. Domanda, qualcuno ha sentito fare cric croc? Quelle sono le tue anche, allora in quel caso puoi tenere le ginocchia un po' più larghe. Ho già spiegato esercizi molto utili per allungare la coscia da questa posizione, non lo ripeto, ci sono le altre puntate da riguardare. Proseguo da qua, riprendo il ginocchio destro, questa volta porto in fuori il ginocchio. Come a creare sempre quei cerchietti in fuori. Io oggi ho un pantalone molto comodo, ripeto, vedete voi, ma immagino tante signore con un bel vestito tirando un po' sulla gonna, questo si può fare, quindi fai dei cerchi in fuori e poi appoggia la gamba così, spingi delicatamente il ginocchio giù destro, guarda a sinistra, ritorno. Appoggio la destra, sinistra, tiro, faccio come abbiamo detto dei cerchi in fuori, come volessi creare questo disegno, appoggio, siamo sempre un po' simmetrici, ad esempio qui lo trovavo più facile, qui un pelino meno e lo appoggio così e spingo delicatamente il mio ginocchio giù e ruoto, quindi mi raccomando dovete sempre immaginare una piccola torsione. Quindi andate a ruotare, ma anche a ruotare. Per adesso mi importa soprattutto che appoggiate il ginocchio. Poi vi insegnerò che si ruota da entrambe le parti. E infatti lo facciamo tra poco. Ma da qua, inspiro, mi allungo verso l'alto. Espiro, vengo giù, vengo giù, vengo giù. Cerco di toccarmi le punte dei piedi. Qualcuno ci riuscirà già facilmente, qualcuno no, ma ci lavoriamo un po' alla volta. Risalgo, espiro, ritorno giù, cerco di scendere ancora un po', allungo la mia schiena, risalgo. Ottimo, poi allungo il braccio sinistro, prendo quasi come mi volessi fare una carezzina, tiro giù, attenti a non portarvi la spalla destra con voi, ritorno, inspiro, allungo, espiro e vado giù e ritorno. E adesso invece incrociamo le braccia, quello che vi dicevo prima della torsione. Apro a destra, vado proprio indietro e torno, inspiro. Apro a sinistra, ruoto e torno. Io qui al muro, se hai spazio, apri ancora un po' di più e torna. Apro ancora un po' di più e torno. Braccio destro sopra, inspiro a lungo, espiro, apro grandissimo. Inspiro, vengo avanti, salgo, vado indietro. Ancora inspiro a lungo, salgono le braccia. Attenzione, se sei sulla tua sedia, controlla che non abbia le ruote, nel senso che non devi scivolare, ma da qui potresti appoggiare le mani, tenere le spalle indietro, piegare le gambe, darti una stiratina e ritorna.

Quindi stiamo facendo, se vedete, tutto quello che si fa a terra lievemente variato nella modalità da ufficio, da tavolo, da scrivania. Quindi spingi i piedi e vieni a fare una bella arcata come quando facciamo il cammello e ritorno. E ci fermiamo, ci sistemiamo, avremo preso un po' di colorito. È il momento di dedicarci alla respirazione. Porta la tua mano sulla pancia e cerca di fare questo, quindi avere una pancia che si gonfia e che si svuota. Ed ora preparati con gli occhi chiusi e lasciati guidare in un piccolo rilassamento. Ti ricordo che se non hai una campana tibetana o non hai ancora trovato un video su YouTube che ti piaccia con una voce adatta, puoi sempre cercare sul mio libro Manuale di Yoga che trovi su Amazon o posso inviarti io stessa se mi contatti alla pagina Gaia Yoga Official. Qui dentro ci sono tante visualizzazioni facili che puoi fare proprio da solo da sola. Ma oggi ti accompagno io. E allora chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro, sull'aria che entra e l'aria che esce. Inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto. Continua a fare dei respiri lenti e profondi, concentrati sul suono della campana. Immagina che questo suono possa andare dentro di te, sempre più in profondità, sempre più profondamente. Questo suono antico va a sciogliere ogni tensione, fisica e mentale. Ci andiamo proprio a concentrare e andiamo a rilassarci su questo suono. E anche quando il suono lo sento poco, svanisce, io continuo a concentrarmi sul mio respiro, sull'aria che entra e l'aria che esce.

il timore che non si sentisse abbastanza la campana tibetana. Per questo perdonami, ma è anche la voglia di comunicare da parte mia tutto questo a te che sei a casa e che non vedo davvero, quindi non so poi quanto sono, arrivi, non arrivi, ma puoi trovare tantissimi video anche online con i suoni delle campane tibetane, o comprarne una anche piccolina, perché proprio ti abitua a riallinearti e abituarti a ascoltare il tuo respiro. Oggi voglio anche insegnarti una parola che per me è molto importante, ma dovrebbe esserlo per tutti, che è una parola che significa pace. Purtroppo si parla tanto e si sentono tante brutte notizie di guerra, ma potrebbe essere davvero il momento per stare in pace con noi stessi, perché a volte siamo in guerra prima di tutto con noi stessi e poi con gli altri. Quindi lo yoga ti insegna anche a ritrovare un po' di pace. E allora impariamo questa parola che è shanti. Shanti, una parola semplice, shanti, ma che è anche un mantra e che ti voglio insegnare. Allora, lo ripeteremo per 3 volte, preceduto da una om, lo shanti arriva.

pochi minuti. Potremo ripeterlo pochi minuti ogni giorno per ricordarci di stare in pace prima di tutto con noi stessi. Se sei in un ufficio, ti vergogni, hai paura che qualcun altro ti senta, ricorda che lo puoi anche proprio solo sussurrare, quindi diventerebbe

da fuori sembrerà poco più che una canzoncina, una nenia, di fatto è più una preghiera nella cultura yoga, perché è come se noi utilizzassimo queste parole che si chiamano mantra per allineare la nostra energia. Quindi è come dire, appunto, bruttissimo che ci sia la guerra nel mondo, ma ancora prima di pensare alla guerra fuori di me cerco di ritrovare la pace interiore, metto d'accordo il mio stomaco con il mio petto, le mie anche con le mie gambe, il mio lato destro con il mio lato sinistro, il mio passato col mio futuro e il mio presente. Sono tanti aspetti che noi andiamo ad affrontare e cercare di riunire con lo yoga. Da qui, se io fossi davvero nel mio ufficio, eccomi pronta, potrei rimettermi la giacca, non avrei neanche sudato, quindi potrei tranquillamente rimettere i miei accessori, rimettere il mio braccialetto, quindi diciamo senza bisogno, come a volte invece c'è in alcune attività sportive, di una doccia, di uno spogliatoio, di cambiarmi. Eccomi qua, vedete il tempo in cui io vi sto parlando, ho comunque controllato la mia postura, ho sciolto le mie spalle, ho allungato le mie braccia, ho rinforzato le mie gambe, arcato la mia schiena, rilassato la mente. Che dire, anche tu qualche minuto al giorno, se non tutti i giorni, il giorno che vai al lavoro e vedi che tutto sommato sei anche comodo o comoda, prova a praticare questa mini sessione di yoga da ufficio. Continua a seguirmi puntata dopo puntata, perché poi andiamo ormai quasi a conclusione, sono un po' le ultime puntate. Spero che sia stato un bel viaggio questo, attraverso così un po' l'ABC, un assaggio di yoga. E allora davvero grazie, continua a seguirmi, ci vediamo la prossima settimana sempre su questo canale con Gusto Yoga. Se hai altri dubbi, domande, curiosità, non esitare, contattami alla pagina Gaia Yoga Official. E per chi invece voleva lezioni più dinamiche anche in piedi o a sedere, ci sono tutte le altre puntate da andare a riguardare. Un bacio a tutti e, come si dice, namaste.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione.

0: e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al

0: e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi

0: Non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina.

0: Una montascala in casa si installa in poche ore senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa.

0: Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia per me

0: Può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura

0: con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosciences annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
3: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.

0: diritti.
1: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
1: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
2: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
2: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
3: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza, si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia, c'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
3: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
4: La prego, questa è la lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
5: Non marciare, sfilare. Occhio.
4: Va bene, vogliamo sfilare.
6: Mi dia il foglio.
7: Però io.
4: Vogliamo solo sfilare.
6: Attenzione che vi fate male.
4: Senza la marcia.
6: Adesso mi informo.
8: Ministro, si fermi.
9: Federica
10: Pasquale,
9: giornalista, logorroica,
10: fastidioso,
9: combussolato,
10: sì, rompiscato.
9: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
10: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
9: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
10: Che va visto perché... Parleremo di tante cose del nostro territorio.
9: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
10: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi dettagli sul blitz antidroga che ha portato a 8 arresti tra la Campania e il Lazio. La copertina è di Federica Pistone.
1: La Procura di Salerno ha reso noto i dettagli della vasta operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Salerno e coordinata dalla DDA salernitana e che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone. Il provvedimento colpisce persone gravemente indiziate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina ed è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel maggio del 2025 dal nucleo PEF Salerno con il supporto del SCICO e di altri reparti del corpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio

0: Si operava principalmente tra le province di Salerno ed Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, attivo nell'agro-nocerino sarnese. Nel corso delle indagini, condotte anche con tecniche investigative avanzate, sono stati documentati numerosi traffici illeciti e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, oltre a cocaina e metanfetamine. In alcuni casi si è proceduto anche ad arresti in flagranza di reato. Inoltre gli accertamenti hanno permesso di stimare un profitto illecito superiore ai 780.000 euro riconducibili proprio all'attività di spaccio e sulla base di questa quantificazione sono stati individuati beni e disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono state eseguite anche delle perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori 10 indagati.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Dopo un anno di fuga è stato arrestato il latitante lucano Carmine Marolda. I carabinieri lo hanno scovato seguendo la sua compagna, ma scopriamo i dettagli dell'arresto nel prossimo servizio.
0: È stato rintracciato seguendo la compagna che gli garantiva coperture, il latitante Carmine Marolda, detto Ninette, 64 anni, lucano, arrestato nelle prime ore di ieri a Foggia, un elemento investigativo decisivo che ha consentito ai carabinieri di chiudere il cerchio su un soggetto ritenuto altamente pericoloso ed irreperibile da gennaio dello scorso anno. Marolda era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti. Alle spalle però ha un profilo criminale ben più grave. Già condannato all'ergastolo, fu protagonista nel 1996 di una rapina a mano armata culminata con l'uccisione a Pescara del maresciallo dei carabinieri Antonio Di Resta. Il blitz è scattato in un appartamento del complesso edilizio di Corso del Mezzogiorno, noto come Palazzo Ompi, dove l'uomo si nascondeva e con lui c'era la donna che lo ospitava, ora indagata per favoreggiamento della latitanza. L'operazione rappresenta l'esito di una lunga ed articolata attività investigativa condotta nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata nell'area del Vulture Meffese. Proprio da questa attività, avviata anche sulla scia dell'arresto del latitante Massimo Sileno nel maggio del 2025 a Napoli, gli investigatori sono riusciti a risalire alla rete di protezione di Marolda. L'attenzione si è concentrata sulla compagna, i cui movimenti e contatti hanno fornito gli elementi chiave per localizzare il suo covo. Una volta individuato il rifugio, è scattata la fase operativa. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza è stato eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della donna. I militari hanno cinturato l'aria e fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo il latitante senza lasciargli possibilità di fuga. Un intervento pianificato nei minimi dettagli alla luce della pericolosità del soggetto, che ha visto l'impegno del nucleo investigativo dei Carabinieri di Potenza con il supporto del GIS di Livorno e del Comando Provinciale di Foggia.
1: E adesso torniamo in Campania, precisamente a Capaccio Pestum, dove un imprenditore è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Vediamo. Importante operazione contro l'inquinamento ambientale nel territorio di Capaccio Pestum, dove i carabinieri forestali, insieme al personale dell'ARPAC e alle guardie giurate ambientali dell'Accademia Cronos APS, hanno denunciato il titolare di una nota azienda salernitana per illecito smaltimento di rifiuti. L'attività, resa nota solo nelle ultime ore, ma avviata alcune settimane fa, è stata condotta dal nucleo carabinieri forestali locale con il supporto tecnico degli operatori ambientali. Determinanti sono stati gli appostamenti e l'impiego di droni in dotazione alle guardie dell'Accademia Cronos, che hanno consentito di documentare lo smaltimento illecito di reflui industriali nei canali esterni all'azienda. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore avrebbe scaricato sostanze inquinanti attraverso una rete nascosta di saracinesche condotte interrate, un sistema complesso scoperto dopo ore di ispezioni e verifiche tecniche, anche in condizioni difficili che hanno

0: permesso agli investigatori di risalire alle modalità con cui venivano girati i controlli. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche incongruenze tra le linee di lavorazione dell'azienda da cui si originavano i reflui e la documentazione esibita, rafforzando il quadro indiziario. Particolarmente rilevante il contesto ambientale, l'area interessata risulta infatti circondata da terreni coltivati, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Al termine dell'operazione, i militari hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare e al sequestro di diverse infrastrutture utilizzate per lo smaltimento illecito, tra cui tombini, condotte interrate, sistemi di troppo pieno, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione. Restiamo nel Salernitano con l'arresto di due uomini accusati di aver compiuto rapine a mano armata in diversi distributori di benzina tra marzo e aprile. Sentiamo. La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un decreto di fermo di indiziato nei confronti di due cittadini di origine albanese ritenuti parte di una banda specializzata in assalti armati. I due nei mesi di marzo e aprile avrebbero messo a segno furti e rapine soprattutto ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali della provincia di Salerno. Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore si sono concentrate su una serie di rapine avvenute nell'area dell'agro nocerino sarnese in zone limitrofe, che presentavano modalità di azione simili, tanto da far presumere che avessero una matrice comune. Il gruppo agiva con modalità ben precise, i componenti, travisati armati di pistola, entravano in azione utilizzando auto rubate per raggiungere i distributori e costringere i gestori a consegnare l'incasso sotto la minaccia delle armi. I responsabili sono stati individuati grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, insieme all'analisi del traffico telefonico e le intercettazioni. In questi mesi l'organizzazione avrebbe compiuto 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione di veicoli. Il provvedimento di fermo è stato disposto con urgenza anche per il concreto rischio di fuga degli indagati, che avrebbero manifestato la volontà di allontanarsi dal territorio nazionale. Intanto continuano le ricerche di altri due indagati nei confronti dei quali non è stato possibile eseguire il decreto.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News, sono stati denunciati per il reato di ricettazione i tre uomini nei confronti dei quali il questore di Potenza ha emesso dei fogli di via. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del comune di Potenza nei confronti di tre persone provenienti da fuori provincia. Il divieto della durata di 3 anni è stato emesso in seguito all'operazione portata avanti dal reparto prevenzione crimine Basilicata e dalla sezione polizia stradale di Potenza, che impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre uomini. Gli operatori, attirati dal comportamento sospetto del veicolo intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato sul raccordo autostradale 5, hanno provveduto ad effettuare dei controlli. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che i tre avevano precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati rinvenuti telefoni cellulari di vecchia generazione e altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima dai soggetti controllati. Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM dei telefoni hanno permesso di accertare che le stesse risultavano intestate a soggetti inesistenti e che erano state attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione. Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Cambiamo completamente pagina e ci occupiamo di sanità. È stato firmato il protocollo interregionale tra Campania, Basilicata e Puglia per rafforzare i sistemi sanitari delle aree del sud Italia. Vediamo.
1: È stato firmato a

0: Salerno un protocollo tra le ASL di Salerno, Matera e Brindisi per rafforzare la sanità pubblica nel mezzogiorno, in particolare nelle aree interne, un'alleanza interregionale che punta su cooperazione, innovazione e prevenzione per ridurre le disuguaglianze e migliorare i servizi ai cittadini.
1: Trovare sinergie, ma soprattutto anche di confrontarci, cercare di capire come si affrontano in maniera diversa le problematiche, proprio per cercare di avere uno sguardo un po' più allargato, quindi cercare di mutuare buone pratiche di interazione con la cittadinanza, con i comuni, con i cittadini, con le parti sociali, proprio per cercare di capire in alcune aree un po' disagiate, dove non riusciamo spesso ad arrivare con quell'offerta sanitaria che magari abbiamo nei grandi centri, come si può cercare di venire incontro al bisogno dei cittadini.
2: L'Italia, il mezzogiorno, non deve essere raccontato solamente attraverso quelle che sono le criticità, ma deve essere raccontato anche attraverso quello che fanno le istituzioni sul territorio, e quello che fanno oggi è veramente un punto di forza, perché stanno collaborando per mettere insieme, per condividere le competenze, le professionalità, che sono tante, e costruire insieme delle risposte concrete a quelli che sono i problemi.
3: Questo protocollo consiste nell'andare a rendere percorsi più semplici per coloro che hanno necessità, perché molto spesso i percorsi sono difficili e quindi si creano le lunghe liste d'attesa, molto spesso la gente non si cura, abbiamo specificità, come dicevo prima, diverse, però abbiamo professionalità importanti. Interscambiando le nostre professionalità diamo vita ad un sistema che può aiutare ovviamente l'utenza.
4: Noi siamo come associazione dando una mano ai sindaci delle aree interne che sono sprovvisti del medico di base, che non hanno neanche il medico di base, e ahimè poi si accoppia anche l'aspetto delle infrastrutture e dei trasporti, quindi le persone non possono muoversi per andare a un altro paese dal medico di base.
5: Restiamo in tema con l'arrivo del nuovo pediatra che si occuperà dell'area nord del Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Si è insediato ufficialmente il nuovo pediatra di libera scelta per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Francesco Fasolino, che da alcuni giorni ha iniziato la propria attività nello storico studio di Polla, appartenuto alla compianta dottoressa Franca Carrazza, scomparsa poco più di un anno fa. L'arrivo del nuovo pediatra rappresenta una risposta attesa da centinaia di famiglie del territorio, rimaste senza un punto di riferimento sanitario per bambini dopo la scomparsa della stimata professionista. Un servizio atteso quindi da molte famiglie. Negli ultimi mesi il territorio aveva vissuto una situazione di difficoltà sul fronte dell'assistenza pediatrica. Una prima nomina era infatti arrivata già tempo fa, ma la professionista incaricata aveva successivamente chiesto il trasferimento dopo poche settimane. Con l'inserimento del dottore Fasolino si punta ora a garantire continuità assistenziale e stabilità alle famiglie dell'area nord del Vallo di Diano. Il medico ha già effettuato le prime visite nel nuovo ambulatorio di Polla. Lo studio che oggi accoglie il nuovo pediatra era quello della dottoressa Carrazza, figura conosciuta ed apprezzata nel territorio valdianese. Determinante è stata anche l'azione portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere uscente del comune di Polla, il dottor Antonio Filpo, pediatra presso gli ospedali di Polla e Sapri e marito della dottoressa Carrazza. Filpo ha esercitato una costante interlocuzione con l'ASL Salerno per accelerare la nomina del nuovo pediatra.
5: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di scuola e dei successi ottenuti dagli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, ma scopriamo di cosa si tratta in dettaglio.

0: nel prossimo servizio.
1: Gli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina hanno conquistato il primo posto nella competizione nazionale Esperienza a confronto del progetto Matematica e Realtà dell'Università di Perugia. Ad ottenere questo importante risultato sono stati due gruppi di studenti dell'indirizzo Moda e dell'indirizzo Elettrotecnica, che guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore hanno inventato la borsa antifurto. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente capace di aumentare la sicurezza personale grazie all'integrazione tra design, tecnologie e matematica. La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari, un antifurto interno composto da sensori posizionati nella chiusura che rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico, e un antifurto esterno che consiste in un'applicazione che collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l'allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto. Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica, gli studenti infatti hanno anche studiato l'affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa. Si è trattato di un vero lavoro interdisciplinare, reso possibile anche grazie alla collaborazione di vari docenti. Ma questo non è l'unico progetto portato avanti dall'istituto. Infatti 13 alunni delle classi prima, prima B, quinta B, seconda A hanno partecipato, guidati dalle professoresse Calicchio, Colucci, Iania e dal tutore esterno, il professore Emanuele Basso, al progetto Campania Legge Lab, un progetto di lettura creativa promosso dalla Fondazione Premio Napoli Campania Legge, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un'iniziativa che nasce dall'accordo Chi Legge Cresce, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere la lettura come esperienza viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione. Quest'anno il progetto si è rinnovato, rilanciando la sfida alle scuole superiori della Campania: trasformare un libro in un'altra opera d'arte, qualunque sia il linguaggio scelto. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti hanno letto il testo 11 di Andrei Longo e lo hanno trasformato in un podcast. Il viaggio si è concluso mercoledì 6 maggio al Teatro Mercadante di Napoli, con l'evento finale in cui sono stati presentati i progetti realizzati dai ragazzi.
0: Nuove modalità di pagamento e sconti sociali automatici sono solo alcuni degli aspetti che riguardano il pagamento della Tari nel comune di Sala Consilina. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti, applicato automaticamente alle famiglie con ISEE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
3: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Si poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare, addirittura anche c'è la cosa, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo.

0: rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione con il burro. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.
1: Ci spostiamo in Basilicata con l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte Mecca di Nardo a Figliano, considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità del territorio. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione

0: centrale del ponte Meccadinardo sulla strada provinciale, ex strada statale 93 Appulo Lucana, nel territorio comunale di Filiano. L'intervento del valore complessivo che supera i 180.000 euro punta a preservare e mettere in sicurezza uno storico manufatto risalente ai primi del Novecento e considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità locale e per i collegamenti dell'area. Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento della struttura e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del ponte. L'obiettivo è quello di intervenire in modo efficace senza alterare il valore storico e architettonico dell'opera, salvaguardando al tempo stesso la funzionalità dell'asse viario. L'avvio di questi lavori, ha dichiarato il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, che si concluderanno nel minor tempo possibile, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali e segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall'amministrazione provinciale. L'intervento rientra nel programma dedicato alla manutenzione e alla valorizzazione delle infrastrutture storiche, con particolare attenzione ai collegamenti strategici per le comunità locali.
1: E questo è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadionews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
3: Guardate, ecco un bel pranzetto.
4: A mangiare!
2: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
5: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
6: Eh? Sì!
2: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
5: Oh, il mio dente! Mi fa malissimo!
4: Il mio naso! Mi fa malissimo!
2: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
6: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
2: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
7: Ma mamma!
2: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
8: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
2: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
5: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
2: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
6: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
8: Sei così furbo, capo!
5: Mangiamoli tutti e tre!
6: Non così presto. Non attaccheremo i

0: tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
0: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
2: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
0: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
2: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
3: Chi è?
4: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: Biscotti al muschio!
2: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
3: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
2: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
2: Così i fratelli pesci uscirono.
4: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
2: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo! Scappate!
2: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
2: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
2: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
2: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
3: Sì, sono stato io a scappare.
2: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
8: No!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
8: Lo promettiamo!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo! Facci uscire da qui!
2: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre. E stare al sicuro.

0: una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
0: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda.

0: profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a

0: mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
2: Federica
3: Pasquale.
2: Giornalista.
3: Giornalista.
2: Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
4: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosciences annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare i dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
5: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele.

0: Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
1: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
1: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
2: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
2: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
3: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
3: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
4: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche capito. La sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
5: Non marciare, ma sfilare. Occhio.
4: Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
6: Mi dia il foglio.
7: Però io.
4: Vogliamo
7: ce l'abbiamo.
6: Attenzione che vi fate male.
4: Senza la marcia.
6: Sono in forma.
8: Ministro, si fermi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi dettagli sul blitz antidroga che ha portato a 8 arresti tra la Campania e il Lazio. La copertina è di Federica Pistone.
1: La Procura di Salerno ha reso noto i dettagli della vasta operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Salerno e coordinata dalla DDA salernitana e che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone. Il provvedimento colpisce persone gravemente indiziate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina ed è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel maggio del 2025 dal nucleo PEF Salerno con il supporto del SCICO e di altri reparti del corpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio operava principalmente tra le province di Salerno ed Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, attivo nell'agro-nocerino sarnese. Nel corso delle indagini, condotte anche con tecniche investigative avanzate, sono stati documentati numerosi traffici illeciti e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, oltre a cocaina e metanfetamine. In alcuni casi si è proceduto anche ad arresti

0: arresti in flagranza di reato. Inoltre gli accertamenti hanno permesso di stimare un profitto illecito superiore ai 780.000 euro riconducibili proprio all'attività di spaccio, e sulla base di questa quantificazione sono stati individuati beni e disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono state eseguite anche delle perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori 10 indagati.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Dopo un anno di fuga è stato arrestato il latitante lucano Carmine Marolda. I carabinieri lo hanno scovato seguendo la sua compagna, ma scopriamo i dettagli dell'arresto nel prossimo servizio.
0: È stato rintracciato seguendo la compagna che gli garantiva coperture, il latitante Carmine Marolda, detto Ninette, 64 anni, lucano, arrestato nelle prime ore di ieri a Foggia, un elemento investigativo decisivo che ha consentito ai carabinieri di chiudere il cerchio su un soggetto ritenuto altamente pericoloso ed irreperibile da gennaio dello scorso anno. Marolda era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti. Alle spalle però ha un profilo criminale ben più grave. Già condannato all'ergastolo, fu protagonista nel 1996 di una rapina a mano armata culminata con l'uccisione a Pescara del maresciallo dei carabinieri Antonio Di Resta. Il blitz è scattato in un appartamento del complesso edilizio di Corso del Mezzogiorno, noto come Palazzo Ompi, dove l'uomo si nascondeva e con lui c'era la donna che lo ospitava, ora indagata per favoreggiamento della latitanza. L'operazione rappresenta l'esito di una lunga ed articolata attività investigativa condotta nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata nell'area del Vulture Meffese. Proprio da questa attività, avviata anche sulla scia dell'arresto del latitante Massimo Sileno nel maggio del 2025 a Napoli, gli investigatori sono riusciti a risalire alla rete di protezione di Marolda. L'attenzione si è concentrata sulla compagna, i cui movimenti e contatti hanno fornito gli elementi chiave per localizzare il suo covo. Una volta individuato il rifugio, scattata la fase operativa, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza è stato eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della donna. I militari hanno cinturato l'area e fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo il latitante senza lasciargli possibilità di fuga. Un intervento pianificato nei minimi dettagli alla luce della pericolosità del soggetto, che ha visto l'impegno del nucleo investigativo dei carabinieri di Potenza con il supporto del GIS di Livorno e del Comando provinciale di Foggia.
1: E adesso torniamo in Campania, precisamente a Capaccio Pestum, dove un imprenditore è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Vediamo. Importante operazione contro l'inquinamento ambientale nel territorio di Capaccio Pestum, dove i carabinieri forestali, insieme al personale dell'ARPAC e alle guardie giurate ambientali dell'Accademia Cronos APS, hanno denunciato il titolare di una nota azienda salernitana per illecito smaltimento di rifiuti. L'attività, resa nota solo nelle ultime ore ma avviata alcune settimane fa, è stata condotta dal nucleo carabinieri forestali locale con il supporto tecnico degli operatori ambientali. Determinanti sono stati gli appostamenti e l'impiego di droni in dotazione alle guardie dell'Accademia Cronos, che hanno consentito di documentare lo smaltimento illecito di reflui industriali nei canali esterni all'azienda. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore avrebbe scaricato sostanze inquinanti attraverso una rete nascosta di saracinesche condotte interrate, un sistema complesso scoperto dopo ore di ispezioni e verifiche tecniche, anche in condizioni difficili, che hanno permesso agli investigatori di risalire alle modalità con cui venivano aggirati i controlli. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche incongruenze tra le linee di lavorazione dell'azienda da cui si originavano i reflui e la documentazione esibita, rafforzando il quadro quadro indiziario. Particolarmente rilevante il contesto ambientale, l'area interessata risulta infatti circondata da terreni coltivati, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Al termine dell'operazione, i militari hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare e al sequestro di diverse infrastrutture utilizzate per lo smaltimento illecito, tra cui tombini, condotte interrate, sistemi di troppo

0: pieno, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione. Restiamo nel Salernitano con l'arresto di due uomini accusati di aver compiuto rapine a mano armata in diversi distributori di benzina tra marzo e aprile. Sentiamo. La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un decreto di fermo di indiziato nei confronti di due cittadini di origine albanese ritenuti parte di una banda specializzata in assalti armati. I due nei mesi di marzo e aprile avrebbero messo a segno furti e rapine soprattutto ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali della provincia di Salerno. Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore si sono concentrate su una serie di rapine avvenute nell'area dell'agro nocerino sarnese in zone limitrofe, che presentavano modalità di azione simili, tanto da far presumere che avessero una matrice comune. Il gruppo agiva con modalità ben precise, i componenti, travisati armati di pistola, entravano in azione utilizzando auto rubate per raggiungere i distributori e costringere i gestori a consegnare l'incasso sotto la minaccia delle armi. I responsabili sono stati individuati grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, insieme all'analisi del traffico telefonico e le intercettazioni. In questi mesi l'organizzazione avrebbe compiuto 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione di veicoli. Il provvedimento di fermo è stato disposto con urgenza anche per il concreto rischio di fuga degli indagati, che avrebbero manifestato la volontà di allontanarsi dal territorio nazionale. Intanto continuano le ricerche di altri due indagati nei confronti dei quali non è stato possibile eseguire il decreto.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Sono stati denunciati per il reato di ricettazione i tre uomini nei confronti dei quali il questore di Potenza ha emesso dei fogli di via. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del comune di Potenza nei confronti di tre persone provenienti da fuori provincia. Il divieto della durata di 3 anni è stato emesso in seguito all'operazione portata avanti dal reparto prevenzione crimine Basilicata e dalla sezione polizia stradale di Potenza, che impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre uomini. Gli operatori, attirati dal comportamento sospetto del veicolo intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato sul raccordo autostradale 5, hanno provveduto ad effettuare dei controlli. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che i tre avevano precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati rinvenuti telefoni cellulari di vecchia generazione e altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima dai soggetti controllati. Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM dei telefoni hanno permesso di accertare che le stesse risultavano intestate a soggetti inesistenti e che erano state attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione. Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Cambiamo completamente pagina e ci occupiamo di sanità. È stato firmato il protocollo interregionale tra Campania, Basilicata e Puglia per rafforzare i sistemi sanitari delle aree del sud Italia. Vediamo.
1: È stato firmato a Salerno un protocollo tra le ASL di Salerno, Matera e Brindisi per rafforzare la sanità pubblica nel mezzogiorno, in particolare nelle aree interne, un'alleanza interregionale che punta su cooperazione, innovazione e prevenzione per ridurre le disuguaglianze e migliorare i servizi ai cittadini.
2: Trovare sinergie, ma soprattutto anche di confrontarci, cercare di capire come si affrontano in maniera diversa le problematiche, proprio per cercare di avere uno sguardo un po' più allargato, quindi cercare di mutuare buone pratiche di interazione con la cittadinanza, con i comuni, con i cittadini, con le parti sociali, proprio per cercare di capire.

0: in alcune aree un po' disagiate, dove non riusciamo spesso ad arrivare con quell'offerta sanitaria che magari abbiamo nei grandi centri, come si può cercare di venire incontro al bisogno dei cittadini.
1: L'Italia, il Mezzogiorno, non deve essere raccontato solamente attraverso quelle che sono le criticità, ma deve essere raccontato anche attraverso quello che fanno le istituzioni sul territorio, e quello che fanno oggi è veramente un punto di forza, perché stanno collaborando per mettere insieme, per condividere le competenze, le professionalità, che sono tante, e costruire insieme delle risposte concrete a quelli che sono i problemi.
2: Questo protocollo consiste nell'andare a rendere percorsi più semplici per coloro che hanno necessità, perché molto spesso i percorsi sono difficili e quindi si creano le lunghe liste d'attesa, molto spesso la gente non si cura, abbiamo specificità, come dicevo prima, diverse, però abbiamo professionalità importanti. Interscambiando le nostre professionalità diamo vita ad un sistema che può aiutare ovviamente l'utenza.
3: Noi siamo come associazione dando una mano ai sindaci delle aree interne che sono sprovvisti del medico di base, che non hanno neanche il medico di base, e ahimè poi si accoppia anche l'aspetto delle infrastrutture e dei trasporti, quindi le persone non possono muoversi per andare a un altro paese dal medico di base.
4: Restiamo in tema con l'arrivo del nuovo pediatra che si occuperà dell'area nord del Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
5: Si è insediato ufficialmente il nuovo pediatra di libera scelta per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Francesco Fasolino, che da alcuni giorni ha iniziato la propria attività nello storico studio di Polla, appartenuto alla compianta dottoressa Franca Carrazza, scomparsa poco più di un anno fa. L'arrivo del nuovo pediatra rappresenta una risposta attesa da centinaia di famiglie del territorio, rimaste senza un punto di riferimento sanitario per bambini dopo la scomparsa della stimata professionista. Un servizio atteso quindi da molte famiglie. Negli ultimi mesi il territorio aveva vissuto una situazione di difficoltà sul fronte dell'assistenza pediatrica. Una prima nomina era infatti arrivata già tempo fa, ma la professionista incaricata aveva successivamente chiesto il trasferimento dopo poche settimane. Con l'inserimento del dottore Fasolino si punta ora a garantire continuità assistenziale e stabilità alle famiglie dell'area nord del Vallo di Diano. Il medico ha già effettuato le prime visite nel nuovo ambulatorio di Polla. Lo studio che oggi accoglie il nuovo pediatra era quello della dottoressa Carrazza, figura conosciuta ed apprezzata nel territorio valdianese. Determinante è stata anche l'azione portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere uscente del comune di Polla, il dottor Antonio Filpo, pediatra presso gli ospedali di Polla e Sapri e marito della dottoressa Carrazza. Filpo ha esercitato una costante interlocuzione con l'ASL Salerno per accelerare la nomina del nuovo pediatra.
4: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di scuola e dei successi ottenuti dagli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. Ma scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio. Gli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina hanno conquistato il primo posto nella competizione nazionale Esperienza a confronto del progetto Matematica e Realtà dell'Università di Perugia. Ad ottenere questo importante risultato sono stati due gruppi di studenti dell'indirizzo Moda e dell'indirizzo Elettrotecnica, che guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore hanno inventato la borsa antifurto. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente capace di aumentare la sicurezza personale grazie all'integrazione tra design, tecnologie e matematica. La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari, un antifurto interno composto da sensori posizionati nella chiusura che rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico, e un antifurto esterno che consiste in un'applicazione che collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l'allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto. Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica, gli studenti infatti hanno anche studiato l'affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa. Si è trattato di un vero lavoro interdisciplinare, reso possibile anche grazie alla collaborazione di vari docenti. Ma questo non è l'unico progetto portato avanti dall'Istituto. Infatti, 13 alunni delle classi prima B, quinta B, seconda A hanno partecipato, guidati dalle professoresse Calicchio, Colucci, Iania e dal tutor esterno, il professore Emanuele Basso, al progetto Campania Legge Lab, un progetto di lettura creativa promosso dalla Fondazione Premio Napoli Campania Legge, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un'iniziativa che nasce dall'accordo Chi Legge Crea, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere la lettura come esperienza viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione. Quest'anno il progetto si è rinnovato, rilanciando la sfida alle scuole superiori della Campania: trasformare un libro in un'altra opera d'arte, qualunque sia il linguaggio scelto. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti hanno letto il testo 11 di Andrei Longo e lo hanno trasformato in un podcast. Il viaggio si è concluso mercoledì 6 maggio al Teatro Mercadante di Napoli, con l'evento finale in cui sono stati presentati i progetti realizzati dai ragazzi. Nuove modalità di pagamento e sconti sociali automatici sono solo alcuni degli aspetti che riguardano il pagamento della Tari nel comune di Sala Consilina. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti, applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
2: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa, e quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi una famiglia numerosa, e possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Ci poteva usufruire di questa scontistica solo se il ruolo partiva in maggio. Quindi noi abbiamo semplicemente allineato. Allora, l'anomalia è stata fino all'anno scorso che il ruolo partiva ottobre-novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo due anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, e quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato. Ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto due risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche, cioè, la cosa la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a

0: Lavori di messa in sicurezza del ponte Meccadinardo a Figliano, considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità del territorio. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del ponte Meccadinardo sulla strada provinciale, ex strada statale 93 Appulo Lucana, nel territorio comunale di Figliano. L'intervento del valore complessivo, che supera i 180.000 euro, punta a preservare e mettere in sicurezza uno storico manufatto risalente ai primi del Novecento e considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità locale e per i collegamenti dell'area. Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento della struttura e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del ponte. L'obiettivo è quello di intervenire in modo efficace senza alterare il valore storico e architettonico dell'opera, salvaguardando al tempo stesso la funzionalità dell'asse viario. L'avvio di questi lavori, ha dichiarato il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, che si concluderanno nel minor tempo possibile, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali e segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall'amministrazione provinciale. L'intervento rientra nel programma dedicato alla manutenzione e alla valorizzazione delle infrastrutture storiche, con particolare attenzione ai collegamenti strategici per le comunità locali.
0: E questo è tutto per oggi, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadionews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge d'iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare, che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My Ebitemp nel sito www.ebitemp.com.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile del 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL, così come oggi, è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra, ai conflitti, come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro, che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto biennio

Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del biennio rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovraintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle

0: classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondi Impresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondi Impresa, Aurelio Regina.
2: Il Primo Maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondi Impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il Comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo nel Parco del Pollino, un territorio millenario di natura e lavoro, di eccezionale bellezza. Si presenta ancora oggi in gran parte integro e selvaggio, offrendo un'incredibile varietà di paesaggi ed ecosistemi.

Il pino luricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino. Una importante presenza si rileva sui monti dell'Orso Marso, sul Monte Alpi e sul Monte Spina, ed è il simbolo del parco. Il pino luricato vive al di sopra della fascia vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a qualsiasi condizione climatica. La sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio-cenere di forma che assomiglia

assomiglia quasi a una corazza, da cui il nome Loricato. Nel corso dei secoli, le piante hanno aiutato l'essere umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il pollino può essere considerato l'ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il parco pullula di erbe officinali, che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano nell'aria un intenso profumo. Questo magico luogo è coronato da alte montagne, coperto da boschi di vago sapore primordiale e faggi e abeti bianchi, lussureggianti foreste e caratterizzato da antichi percorsi legati ad un mondo lontano, eppure ancora vivo e presente nella memoria e nelle tradizioni delle sue genti. Luoghi che sono in grado di testimoniare usi e costumi e suscitare emozioni profonde e forti vibrazioni. In questo ameno luogo scorgiamo lo splendido borgo di Rotonda. Il comune di Rotonda si trova nel cuore del Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, ad un'altitudine di 580 metri sul livello del mare, all'estremità della provincia di Potenza, al confine della Calabria e sede del parco.

Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. E già nella primissima epoca romana, gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzati, eroici, ferali, felici, infausti. I boschi erano suddivisi in sacri, divinizzati e profani. L'origine di questa festività ha radici nel XIII secolo, dove si narra che il santo passò a Rotonda e fece sosta nei boschi del Pollino, accampandosi sotto un abete. Diversi anni dopo, nello stesso punto, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi inciampò e cadde in un burrone. La tradizione vuole che il bovaro invocò il santo che gli apparve e lo salvò. Una volta fatto ritorno a casa, raccontò l'accaduto in paese e per rendere omaggio al santo per il miracolo, cominciarono a recarsi annualmente in quel posto per abbattere un abete e offrirlo in onore del santo protettore. Da allora, questa tradizione è ancora viva tutt'oggi. Nella sagra dell'albero di Rotonda ritroviamo i riti e i gesti della tradizione celtica. Unica differenza, al posto del pino, qui l'attenzione si sposta su un abete e un faggio. La rocca e la pitu, la sposa e lo sposo. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, i rocchisti si recano a Terranova di Pollino, dove scelgono gli alberi più belli e robusti. La cima qui si chiama Rocca e i cimaioli sono i rocchisti. Abbattono un abete di modeste dimensioni, scelto nella seconda domenica di maggio, e lo portano in località Vacquarro, dove rimarrà in attesa di potersi unire in matrimonio con il faggio. Nella stessa notte i pitaioli si recano nelle vicinanze di Piano Pedarreto, raggiungendo il luogo dove si trova lo sposo, il faggio scelto la prima domenica di maggio. Una volta abbattuto, il tronco è modellato dai maestri d'ascia. Lo fanno bello per il matrimonio. L'11 giugno l'apito viene trainato da coppie di buoi, i paricchi, con l'aiuto dei pannulari, uomini così chiamati perché per favorire gli spostamenti del grosso tronco utilizzano le pannule, rami di faggio levigati. Stessa sorte tocca alla rocca, che sotto le direttive del caporale inizia il suo cammino. Il 12 giugno riprende la marcia e si arriva in paese. Il 13 giugno i due alberi si uniranno in un definitivo abbraccio davanti al palazzo comunale. Sarà festa grande e al mattino verrà preparata la chioma dell'abete che verrà innestata, maritata, al faggio, secondo una tecnica particolare e grazie a dei legacci. Dopo si procede al sollevamento a mano e con l'uso delle porfiche, speciali forche di legno di grandi dimensioni. Una volta innalzato l'albero, alcuni fedeli tentano la scalata,

Il giorno delle nozze, la fusione tra festa profana e riti sacri sarà totale. Da un lato il matrimonio degli alberi, dall'altro la processione del santo per le vie del paese e una veglia in chiesa fino a notte inoltrata. Questo matrimonio sta a simboleggiare la conseguente fecondità della terra. L'economia di Rotonda si basa principalmente sul turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, e sull'agricoltura, molto fiorente e con prodotti di alta qualità.

I vari riconoscimenti dei prodotti tipici di Rotonda, come la melanzana rossa o il fagiolo poverello, contribuiscono alla crescita dell'economia del piccolo centro, riscuotendo un certo successo sui turisti. La melanzana rossa è una pianta d'aspetto simile alla melanzana per portamento, ma il suo frutto arrotondato si colora di rosso intenso come un pomodoro, tanto da essere scambiata per quest'ultimo. La colorazione rossa è data dall'aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca, con una tipica consistenza spugnosa e dal sapore lievemente piccante e amarognolo. Il fagiolo poverello si presenta con un baccello di colore giallo chiaro, striato e un seme ovale, bianco senza screziature. È raccolto a mano nei mesi di settembre e ottobre e a seconda del periodo dell'anno si può trovare sul mercato sia fresco in baccello da sgusciare sia secco in granelli. La pianta può raggiungere i 2,60 metri di altezza, dal seme ovale di colore bianco, privo di screziature. Il peperone di Senise IGP si coltiva nell'area di Senise, piccolo comune della provincia di Potenza, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Pur ricordando esteticamente il peperoncino piccante per la forma conica e il colore rosso, in realtà ha un sapore dolce e una polpa poco acquosa che lo rende adatto ad essere essiccato. Viene chiamato anche crusco perché una volta cotto diventa croccante. La farina di mischiglio è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione Basilicata a marchio PAT. La produzione si circoscrive nella provincia di Potenza, nei comuni di Chiaromonte, Fardella, Teana, Castelnuovo, Carbone e Calvera. Si producono due tipi di farine di mischiglio. La varietà di fave 40% è addizionata a grano carosella 30% e grano cappe 30%. La tradizionale, un mix a base di due tipi di grano, 40% 20 più 20, tenero carosella e duro cappelli, farina di ceci 20%, farina di favino 20% ed orzo 20%. Di antica tradizione, la farina di mischiglio è divenuta un prodotto di nicchia. Nel territorio del Pollino, in particolare nelle aree montane dei comuni di Rotonda, Vigianello e Terranova, continua ad essere prodotto, anche se da pochissimi caseifici, il padraccio, un formaggio di latte di pecora e capra, la cui produzione è strettamente legata alla stagionalità. Il padraccio viene lavorato manualmente, non sottoposto a stagionatura e non salato. Ha un gusto leggermente acidulo, nonché una consistenza morbida e cremosa. Un tempo lo si utilizzava come merce di scambio, come regalo per ricambiare un favore ricevuto. Dopo questa gustosa sosta del palato, ci spostiamo nel comune di Vigianello. Il paese è situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Mercure. Le origini del paese pare sia stato fondato da basiliani del X secolo. Nel paese troviamo

Abbiamo un artigiano che lavora con abilità a manufatti di vimini. La Basilicata è ancora oggi una regione con una forte tradizione dell'artigianato artistico, che rappresenta una vera e propria ricchezza culturale. Le regole per realizzare un manufatto artigianale spesso non si trovano nei libri, ma si tramandano di generazione in generazione, così spesso capita che dietro alla storia di un laboratorio si celi la storia di un'intera famiglia. Nel caso della Basilicata, poi, l'artigianato artistico è strettamente correlato alla cultura della civiltà contadina pastorale, che, per i lavori quotidiani, necessitava di oggetti ricavati da materiali naturali come il legno, il tufo, l'argilla, la cartapesta, il vimini o la paglia. Qui, infatti, si realizzano panieri, coperchi, borse e cestini. La danza del falcetto di Viggianello si ripete la terza domenica d'agosto, in onore della festa della Madonna del Carmelo, nella frazione Pedali. La danza del falcetto è una danza a carattere pantomimico, eseguita con la falce. La festa è legata ai luoghi e ai riti dedicati alla mietitura e alla raccolta del grano. Da sottolineare lo strettissimo rapporto tra la popolazione e la natura circostante. La danza segna un momento fortemente simbolico, in cui gli uomini mimano la mietitura al ritmo della tarantella tra suoni di zampogne e organetti. Il rito è da ricondurre al basso medioevo, precisamente al tempo della dominazione aragonese. San Severino Lucano è un caratteristico paese del Parco Nazionale del Pollino, meta ideale per gli amanti della natura e location di innovativi eventi culturali e musicali, ma anche meta di un suggestivo pellegrinaggio. Il suo nome è legato ad una natura incontaminata, impreziosita da numerosi corsi d'acqua, come i torrenti Frido e Peschiera, che solca con il suo scorrere il Bosco Magnano, uno degli ambienti più suggestivi di questo spazio verde. Il Parco Avventura del Pollino è il luogo ideale per vivere un'avventura straordinaria. Un percorso su ponti tibetani, scalette, passerelle, tronchetti ed altre strutture sospese tra i maestosi cerri del Bosco Magnano, nella splendida natura incontaminata del parco.

Il santuario della Madonna del Pollino è teatro di uno dei più sentiti pellegrinaggi mariani della Basilicata, quello in onore della Madonna del Pollino, statua di Dafne. Proprio l'area del santuario della Madonna del Pollino costituisce uno degli ideali punti di partenza per escursioni alla volta delle vette più alte del Pollino. Il nostro breve viaggio all'interno del parco termina con il suggestivo e famosissimo Volo dell'Aquila, attrattore turistico di San Costantino Albanese. E non possiamo terminare se non con la celeberrima frase di Guy de Maupassant: il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno.

una cosa che ho scoperto e che fortunatamente mi sta facendo rimanere in queste valli, in questo territorio, riuscendo a farmi vivere di questo lavoro e riuscendo anche a farmi rimanere in questi splendidi luoghi e vivere una vita abbastanza sana, molto più sana di dove si fa solitamente l'apicoltura intensiva.

che possono durare a lungo. Fortunatamente con queste api in questo ambiente riusciamo a raccogliere l'essenza di queste valli, di queste montagne, che noi insieme, io e le api, riusciamo a trasformare in una specie di oro, un oro dolce, che dopo riusciamo a intrappolare in un vaso, però il lavoro grosso sarebbe qua dentro. Questo qua è il vero tesoro che abbiamo, le api, le continuiamo a tenere in vita, le selezioniamo e soprattutto le portiamo in luoghi ancora che non danno fastidio per la vita, alla sopravvivenza.

dettato dai ritmi della natura, dal meteo. Non possiamo inventarci niente di meglio di quello che ha fatto la natura fino adesso per noi. Dobbiamo solo riuscire, uno, a preservarla e due, a mantenerla. Non sappiamo fare di meglio noi. L'ambiente qui regala ritmi di vita, per certi punti di vista certa gente lo considera lento, ma invece non è un ritmo lento, è un ritmo scandito dai tempi della natura, dal meteo, dalle ore di luce, da come si muovono le api. Cibiana è un luogo magico, con tutte le difficoltà che ci possono essere a rimanere in un posto così, ma è un rifugio per l'anima, ti fa lavorare senza pensare alle fatiche che stai facendo, nonostante sia un lavoro veramente duro, perché si gira giorno e notte, però farlo in questi boschi, in questi prati, con una vista sempre davanti, ti alleggerisce tutto, per fortuna.

al disgelo le api possono subito trovare degli apporti proteici con la fioritura dell'erica carnea, tarassaco. Contemporaneamente fiorisce anche, incomincia a risvegliarsi tutto il bosco, le piante d'alto fusto con l'acero montano. Si continua con i fiori di prato, formando un ottimo millefiori d'alta quota. Attendendo la partenza delle melate di abete bianco e di abete rosso. E infine il più atteso e il più pregiato miele di rododendro del Monte Rite e del Col Duro, sopra i 2000 metri. E queste api fortunatamente trovano dei fiori magnifici, il loro nettare, l'essenza di queste montagne, e noi insieme a loro riusciamo a concentrare in questo oro, in questi vasi, tutta l'essenza di queste valli.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante

0: Anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale.

0: sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia

0: Cina non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba

0: meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare.

0: Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosciences annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungono

0: giungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione, è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica, che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
1: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
2: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
1: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
2: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
1: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
3: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
1: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
3: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
1: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
4: C'è il contatto diretto tra imprenditori.

0: lavoratore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza, si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia, c'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
1: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
0: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
1: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
2: La lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, tenga, questa anche la sfilare. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
3: Occhio.
2: Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
4: Mi dia il foglio.
5: Ce l'ho io.
2: Vogliamo ce l'abbiamo.
4: Attenzione che vi fate male.
2: Ce l'ho la marcia.
4: Adesso mi informo.
6: Ministro, fermi.
7: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con i nuovi dettagli sul blitz antidroga che ha portato a 8 arresti tra la Campania e il Lazio. La copertina è di Federica Pistone.
1: La Procura di Salerno ha reso noto i dettagli della vasta operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Salerno e coordinata dalla DDA salernitana e che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 8 persone. Il provvedimento colpisce persone gravemente indiziate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Un'operazione che ha interessato le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina ed è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel maggio del 2025 dal nucleo PEF Salerno con il supporto del SCICO e di altri reparti del corpo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sodalizio operava principalmente tra le province di Salerno ed Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, attivo nell'agro-nocerino sarnese. Nel corso delle indagini, condotte anche con tecniche investigative avanzate, sono stati documentati numerosi traffici illeciti e sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, oltre a cocaina e metanfetamine. In alcuni casi si è proceduto anche ad arresti in flagranza di reato. Inoltre gli accertamenti hanno permesso di stimare un profitto illecito superiore ai 780.000 euro riconducibili proprio all'attività di spaccio e sulla base di questa quantificazione sono stati individuati beni e disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari sono state eseguite anche delle perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori 10 indagati.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Dopo un anno di fuga è stato arrestato il latitante lucano Carmine Mar-

0: Carolda. I carabinieri lo hanno scovato seguendo la sua compagna, ma scopriamo i dettagli dell'arresto nel prossimo servizio.
1: È stato rintracciato seguendo la compagna che gli garantiva coperture, il latitante Carmine Marolda, detto Ninette, 64 anni, lucano, arrestato nelle prime ore di ieri a Foggia, un elemento investigativo decisivo che ha consentito ai carabinieri di chiudere il cerchio su un soggetto ritenuto altamente pericoloso ed irreperibile da gennaio dello scorso anno. Marolda era destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Bari per reati in materia di stupefacenti, alle spalle però ha un profilo criminale ben più grave. Già condannato all'ergastolo, fu protagonista nel 1996 di una rapina a mano armata culminata con l'uccisione a Pescara del maresciallo dei carabinieri Antonio Di Resta. Il blitz è scattato in un appartamento del complesso edilizio di Corso del Mezzogiorno, noto come Palazzo Ompi, dove l'uomo si nascondeva e con lui c'era la donna che lo ospitava, ora indagata per favoreggiamento della latitanza. L'operazione rappresenta l'esito di una lunga ed articolata attività investigativa condotta nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata nell'area del Vulture Meffese. Proprio da questa attività, avviata anche sulla scia dell'arresto del latitante Massimo Sileno nel maggio del 2025 a Napoli, gli investigatori sono riusciti a risalire alla rete di protezione di Marolda. L'attenzione si è concentrata sulla compagna, i cui movimenti e contatti hanno fornito gli elementi chiave per localizzare il suo covo. Una volta individuato il rifugio, scattata la fase operativa, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, è stato eseguito un decreto di perquisizione nei confronti della donna. I militari hanno cinturato l'aria e fatto irruzione nell'appartamento, sorprendendo il latitante senza lasciargli possibilità di fuga. Un intervento pianificato nei minimi dettagli alla luce della pericolosità del soggetto, che ha visto l'impegno del nucleo investigativo dei Carabinieri di Potenza con il supporto del GIS di Livorno e del Comando Provinciale di Foggia.
0: E adesso torniamo in Campania, precisamente a Capaccio Pestum, dove un imprenditore è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. Vediamo.
2: Importante operazione contro l'inquinamento ambientale nel territorio di Capaccio Pestum, dove i carabinieri forestali, insieme al personale dell'ARPAC e alle guardie giurate ambientali dell'Accademia Cronos APS, hanno denunciato il titolare di una nota azienda salernitana per illecito smaltimento di rifiuti. L'attività, resa nota solo nelle ultime ore ma avviata alcune settimane fa, è stata condotta dal nucleo carabinieri forestali locale con il supporto tecnico degli operatori ambientali. Determinanti sono stati gli appostamenti e l'impiego di droni in dotazione alle guardie dell'Accademia Cronos, che hanno consentito di documentare lo smaltimento illecito di reflui industriali nei canali esterni all'azienda. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore avrebbe scaricato sostanze inquinanti attraverso una rete nascosta di saracinesche condotte interrate, un sistema complesso scoperto dopo ore di ispezioni e verifiche tecniche, anche in condizioni difficili, che hanno permesso agli investigatori di risalire alle modalità con cui venivano girati i controlli. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche incongruenze tra le linee di lavorazione dell'azienda da cui si originavano i reflui e la documentazione esibita, rafforzando il quadro indiziario. Particolarmente rilevante il contesto ambientale, l'area interessata risulta infatti circondata da terreni coltivati, con potenziali rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Al termine dell'operazione, i militari hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare e al sequestro di diverse infrastrutture utilizzate per lo smaltimento illecito, tra cui tombini, condotte interrate, sistemi di troppo pieno, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione.
0: Restiamo nel Salernitano con l'arresto di due uomini accusati di aver compiuto rapine a mano armata in diversi distributori di benzina tra marzo e aprile. Sentiamo.
2: La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un decreto di fermo d'indiziato nei confronti di due cittadini di origine albanese ritenuti parte di una banda specializzata in assalti armati. I due nei mesi di marzo e aprile avrebbero messo a segno furti e rapine soprattutto ai danni di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali della provincia di Salerno. Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore si sono concentrate su una serie di rapine avvenute nell'area dell'agro nocerino sarnese in zone limitrofe, che presentavano modalità di azione simili tanto da far presumere che avessero una matrice comune. Il gruppo agiva con modalità ben precise, i componenti, travisati armati di pistola, entravano in azione utilizzando auto rubate per raggiungere i distributori e costringere i gestori a consegnare l'incasso sotto la minaccia delle armi. I responsabili sono stati individuati grazie all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza, insieme all'analisi del traffico telefonico e le intercettazioni. In questi mesi l'organizzazione avrebbe compiuto 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione di veicoli. Il provvedimento di fermo è stato disposto con urgenza anche anche per il concreto rischio di fuga degli indagati, che avrebbero manifestato la volontà di allontanarsi dal territorio nazionale. Intanto continuano le ricerche di altri due indagati nei confronti dei quali non è stato

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News, sono stati denunciati per il reato di ricettazione i tre uomini nei confronti dei quali il questore di Potenza ha emesso dei fogli di via. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il questore di Potenza ha emesso tre misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio del comune di Potenza nei confronti di tre persone provenienti da fuori provincia. Il divieto della durata di 3 anni è stato emesso in seguito all'operazione portata avanti dal reparto prevenzione crimine Basilicata e dalla sezione polizia stradale di Potenza, che impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo tre uomini. Gli operatori, attirati dal comportamento sospetto del veicolo intercettato nei pressi dello svincolo di Potenza Ovest e successivamente fermato sul raccordo autostradale 5, hanno provveduto ad effettuare dei controlli. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno scoperto che i tre avevano precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione e possesso ingiustificato di strumenti per lo scasso. Nel corso del controllo, inoltre, sono stati rinvenuti telefoni cellulari di vecchia generazione e altri dispositivi telefonici abbandonati poco prima dai soggetti controllati. Le successive verifiche tecniche effettuate sulle schede SIM dei telefoni hanno permesso di accertare che le stesse risultavano intestate a soggetti inesistenti e che erano state attivate recentemente presso un punto vendita fuori regione. Alla luce degli elementi raccolti, i tre soggetti sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Cambiamo completamente pagina e ci occupiamo di sanità. È stato firmato il protocollo interregionale tra Campania, Basilicata e Puglia per rafforzare i sistemi sanitari delle aree del sud Italia. Vediamo.
1: È stato firmato a Salerno un protocollo tra le ASL di Salerno, Matera e Brindisi per rafforzare la sanità pubblica nel mezzogiorno, in particolare nelle aree interne, un'alleanza interregionale che punta su cooperazione, innovazione e prevenzione per ridurre le disuguaglianze e migliorare i servizi ai cittadini.
2: Trovare sinergie, ma soprattutto anche di confrontarci, cercare di capire come si affrontano in maniera diversa le problematiche, proprio per cercare di avere uno sguardo un po' più allargato, quindi cercare di mutuare buone pratiche di interazione con la cittadinanza, con i comuni, con i cittadini, con le parti sociali, proprio per cercare di capire in alcune aree un po' disagiate, dove non riusciamo spesso ad arrivare con quell'offerta sanitaria che magari abbiamo nei grandi centri, come si può cercare di venire incontro al bisogno dei cittadini.
3: L'Italia, il Mezzogiorno, non deve essere raccontato solamente attraverso quelle che sono le criticità, ma deve essere raccontato anche attraverso quello che fanno le istituzioni sul territorio, e quello che fanno oggi è veramente un punto di forza, perché stanno collaborando per mettere insieme, per condividere le competenze, le professionalità, che sono tante, e costruire insieme delle risposte concrete a quelli che sono i problemi.
4: Questo protocollo consiste nell'andare a rendere percorsi più semplici per coloro che hanno necessità, perché molto spesso i percorsi sono difficili e quindi si creano le lunghe liste d'attesa, molto spesso la gente non si cura, abbiamo specificità, come dicevo prima, diverse, però abbiamo professionalità importanti. Interscambiando le nostre professionalità diamo vita ad un sistema che può aiutare ovviamente l'utenza.
5: Noi siamo come associazione dando una mano ai sindaci delle aree interne che sono sprovvisti del medico di base, che non hanno neanche il medico di base, e ahimè poi si accoppia anche l'aspetto delle infrastrutture e dei trasporti, quindi le persone non possono muoversi per andare a un altro paese dal medico di base.
0: Restiamo in tema con l'arrivo del nuovo pediatra che si occuperà dell'area nord del Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Si è insediato ufficialmente il nuovo pediatra di libera scelta per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Francesco Fasolino, che da alcuni giorni ha iniziato la propria attività nello storico studio di Polla, appartenuto alla compianta dottoressa Franca Carrazza, scomparsa poco più di un anno fa. L'arrivo del nuovo pediatra rappresenta una risposta attesa da centinaia di famiglie del territorio, rimaste senza un punto di riferimento sanitario per bambini dopo la scomparsa della stimata professionista. Un servizio atteso quindi da molte famiglie. Negli ultimi mesi il territorio aveva vissuto una situazione di difficoltà sul fronte dell'assistenza pediatrica. Una prima nomina era infatti arrivata già tempo fa, ma la professionista incaricata aveva successivamente chiesto il trasferimento dopo poche settimane. Con l'inserimento del dottore Fasolino si punta ora a garantire continuità assistenziale e stabilità alle famiglie dell'area nord del Vallo di Diano. Il medico ha già effettuato le prime visite nel nuovo ambulatorio di Polla. Lo studio che oggi accoglie il nuovo pediatra era era quello della dottoressa Carrazza, figura conosciuta ed apprezzata nel territorio valdianese. Determinante è stata anche l'azione portata avanti nei mesi scorsi dal consigliere uscente del comune di Polla, il dottor Antonio Filppo, pediatra presso gli ospedali di Polla e Sapri e marito della dottoressa Carrazza. Filppo ha esercitato una costante interlocuzione con l'ASL Salerno per accelerare la nomina del nuovo pediatra.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo di scuola e dei successi ottenuti dagli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, ma scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio. Gli studenti dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina hanno conquistato il primo posto nella competizione nazionale Esperienza a confronto del progetto Matematica e Realtà dell'Università di Perugia. Ad ottenere questo importante risultato sono stati due gruppi di studenti dell'indirizzo Moda e dell'indirizzo Elettrotecnica, che guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore hanno inventato la borsa antifurto. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente capace di aumentare la sicurezza personale grazie all'integrazione tra design, tecnologie e matematica. La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari, un antifurto interno composto da sensori posizionati nella chiusura che rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico, e un antifurto esterno che consiste in un'applicazione che collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l'allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto. Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica, gli studenti infatti hanno anche studiato l'affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa. Si è trattato di un vero lavoro interdisciplinare, reso possibile anche grazie alla collaborazione di vari docenti. Ma questo non è l'unico progetto portato avanti dall'Istituto. Infatti, 13 alunni delle classi prima B, quinta B, seconda A hanno partecipato, guidati dalle professoresse Calicchio, Colucci, Iania e dal tutor esterno, il professore Emanuele Basso, al progetto Campania Legge Lab, un progetto di lettura creativa promosso dalla Fondazione Premio Napoli Campania Legge, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un'iniziativa che nasce dall'accordo Chi Legge Crea, con l'obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere la lettura come esperienza viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione. Quest'anno il progetto si è rinnovato, rilanciando la sfida alle scuole superiori della Campania: trasformare un libro in un'altra opera d'arte, qualunque sia il linguaggio scelto. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti hanno letto il testo 11 di Andrei Longo e lo hanno trasformato in un podcast. Il viaggio si è concluso mercoledì 6 maggio al Teatro Mercadante di Napoli, con l'evento finale in cui sono stati presentati i progetti realizzati dai ragazzi. Nuove modalità di pagamento e sconti sociali automatici sono solo alcuni degli aspetti che riguardano il pagamento della Tari nel comune di Sala Consilina. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: Nel comune di Sala Consilina è partita la riscossione della Tari 2026 nel segno della stabilità e dell'equità. Gli avvisi sono in spedizione, il sistema prevede una doppia bollettazione a conto sulle tariffe 2025 e successivo saldo a conguaglio. Tornano le scadenze ordinarie tra maggio e ad agosto, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione e 15 giorni di tolleranza senza sanzioni in caso di ritardi. Novità importante è il bonus sociale rifiuti, applicato automaticamente alle famiglie con ISE basso. Sul piano politico, il sindaco Domenico Cartolano ha confermato lo stop agli aumenti. Sulla stessa linea l'assessora Teresa Paladino, il consigliere Luca Andresano e la responsabile dell'area tributi Emilia Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare equità ed efficienza nella gestione del tributo.
2: Ma l'obiettivo nostro è quello di non aumentare. Come ho detto in conferenza stampa, stiamo cercando, benché con l'aumento di queste materie prime siamo pressati perché i costi si sono triplicati, noi stiamo facendo un lavoro veramente straordinario, ma non per autoglorificarci, grazie alla collega, all'assessore all'ambiente, alla collega dei tributi, agli uffici. Stiamo cercando di mantenere, di evitare gli aumenti, di mantenere le tariffe in maniera equa. E quindi abbiamo anticipato anche per un altro motivo. Sfruttiamo per la prima volta questo bonus che l'ARERA ha messo a disposizione del 25% per le famiglie con difficoltà che hanno un ISEE da 9.000 a 20.000 euro, se non ricordo male, quindi le famiglie numerose, e possono usufruire di questo sconto sulla Tari del 25%. Ci poteva.

0: novembre, tanto è vero che noi dovevamo andare in deroga ai regolamenti con un atto di giunta. Oggi finalmente, dopo un anno, dopo 2 anni dal nostro insediamento, stiamo cercando di allineare il comune con le scadenze naturali, quindi ci sarà, diciamo, tra virgolette, anticipato, ma è un termine non perentorio, dilatorio, quindi è vero che la prima rata è a maggio, ma noi non applicheremo sanzioni interessi chi la paga con un mese di ritardo, con 20 giorni di ritardo, perché capiamo bene che è un momento anche delicato e particolare. È chiaro che i tributi vanno pagati, questo è fuori discussione, ma c'è anche una maggiore elasticità, ma soprattutto abbiamo raggiunto 2 risultati. Uno, usufruiamo dello sconto per chi ne ha le carte in regola per poterlo fare. Addirittura anche, cioè, la responsabilità che noi ci siamo assunti insieme agli uffici, che anche chi aveva qualche pendenza e quindi poteva essere escluso lo sconto del 25%, noi facciamo in maniera tale che lo facciamo rientrare con l'invito a sistemare, quindi a regolarizzare la sua posizione contributiva. Quindi, ed è questo il primo vantaggio. Il secondo, ci allineiamo secondo le scadenze naturali.
1: Ci spostiamo in Basilicata con l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte Meccadinardo a Figliano, considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità del territorio. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del ponte Meccadinardo sulla strada provinciale, ex strada statale 93 Appulo Lucana, nel territorio comunale di Figliano. L'intervento del valore complessivo che supera i 180.000 euro punta a preservare e mettere in sicurezza uno storico manufatto risalente ai primi del Novecento e considerato un'infrastruttura strategica per la viabilità locale e per i collegamenti dell'area. Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al consolidamento della struttura e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del ponte. L'obiettivo è quello di intervenire in modo efficace senza alterare il valore storico e architettonico dell'opera, salvaguardando al tempo stesso la funzionalità dell'asse viario. L'avvio di questi lavori, ha dichiarato il presidente della provincia di Potenza, Cristian Giordano, che si concluderanno nel minor tempo possibile, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali e segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dall'amministrazione provinciale. L'intervento rientra nel programma dedicato alla manutenzione e alla valorizzazione delle infrastrutture storiche, con particolare attenzione ai collegamenti strategici per le comunità locali.
1: E questo è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadionews.it. Vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sulla Handling Speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le 4 ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la Handling Speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una Handling Speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una Puro Sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione, che nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 Turbo Mild Hybrid da 145 cavalli e un 1600 Turbo Plug-in Hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza, evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi, emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante Mild Hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata. È fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio automatico ha 6 marce, quindi una in meno. I prezzi della 408 rinnovata partono da 38.670 euro per la Mild Hybrid e da 45.350 euro per l'ibrida ricaricabile.

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato cool e disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Ai piedi dell'Etna, tra le gole del Simeto e il respiro del vulcano, si apre Adrano, una città antica e vivace, forgiata dal passaggio dei popoli e dalla forza della natura. Situata sul versante sud-occidentale del vulcano, Adrano è una delle gemme della provincia di Catania, custode di un patrimonio storico, paesaggistico e umano che merita di essere scoperto passo dopo passo.
1: Adrano è una città molto antica, situata nel versante sud-occidentale dell'Etna, una città con diverse caratteristiche architettoniche e monumentali. Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai Greci, ai Romani, ai Bizantini e ai Saraceni. È una delle città più belle della provincia di Catania, ha un centro storico con tantissimi monumenti, tantissime chiese che risalgono a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il nostro viaggio inizia nel cuore della città, dominato dal maestoso Castello Normanno, il più importante monumento civile di Adrano. Costruito nel XIV secolo e restaurato sotto il governo di Giovanni Tommaso Moncada, il castello custodisce oggi il Museo Archeologico Regionale, che espone reperti dal Neolitico al Medioevo, collezioni etnoantropologiche, storiche e artistiche. È un luogo dove la pietra racconta millenni di storia, incastonata tra le torri che vegliano sulla piazza principale. Proprio accanto al castello sorge poi la Chiesa Madre.
1: È stata costruita nel periodo normanno con delle caratteristiche molto importanti, con una navata centrale e dove centinaia e centinaia di fedeli settimanalmente appunto pregano all'interno di quella chiesa. È stata purtroppo colpita nel terremoto del 2018 e ci siamo impegnati affinché quella chiesa potesse riaprire le porte.
0: Qui è custodito il magnifico polittico Moncada, il polittico in legno più grandioso della Sicilia orientale. Nelle vicinanze del castello si alza il sipario del Teatro Vincenzo Bellini, uno spazio che fonde memoria e creatività. Costruito nel 700, restaurato e restituito alla città nel 2004, il teatro ospita ogni anno una vivace stagione culturale. Dalla lirica al teatro contemporaneo, è un punto d'incontro per artisti e cittadini che lo vivono come un tempio laico della bellezza. Pochi passi più in là si apre la Villa Comunale, o Giardino della Vittoria, cuore verde della città. Realizzata come passeggiata pubblica nell'Ottocento, deve il suo nome ai caduti della Grande Guerra. Lasciando il centro della cittadina, si scende verso il fiume Simeto, il corso d'acqua più esteso della Sicilia, che nasce sui monti Nebrodi, scorre accanto al paese e attraversa la piana fino a sfociare nel Mar Ionio.
1: Adrano è incastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo ed è particolarmente attenzionato da quella che è la nostra amministrazione, ma soprattutto di tanti cittadini adraniti e non.
0: Questo ponte medievale ad arcate in pietra lavica ha resistito per secoli alle piene e si staglia tra colate, gole e vegetazione selvaggia. È una delle opere architettoniche più suggestive del territorio, simbolo della capacità dell'uomo di dialogare con la forza della natura. E meta prediletta per escursionisti, fotografi e appassionati di storia. Fu originariamente costruito in epoca romana e successivamente ricostruito in stile normanno nel XII secolo, durante la dominazione degli Altavilla. L'arco principale, a sesto acuto, conserva ancora la struttura originale, mentre le arcate laterali sono state in parte rimaneggiate nei secoli, soprattutto dopo eventi alluvionali. Il ponte attraversa il fiume Simeto in uno dei suoi tratti più spettacolari, incastonato in un paesaggio segnato da colate laviche e gole basaltiche, in un contesto naturale di grande fascino e suggestione. La sua posizione lo rende non solo un'importante testimonianza storica, ma anche un punto di riferimento per chi desidera esplorare la natura dell'entroterra etneo. Adrano infatti è anche natura, sentieri e scorci sorprendenti. Il versante sud-ovest dell'Etna offre percorsi immersi nel silenzio e nei colori della vegetazione vulcanica. L'itinerario Prato Fiorito è uno dei più suggestivi, ideale per escursioni primaverili tra ginestre, lave antiche e vedute sulla valle del Simeto. Si parte all'incirca da 1050 metri di quota nelle immediate vicinanze di Adrano. Il sentiero, segnalato CAI come 708, si sviluppa su un anello di circa 13 km copribili in circa 4 ore. La camminata attraversa aree a mosaico tra boschi di pino e leccio, alternati a distese di colate laviche risalenti a diverse eruzioni. Si incontrano i ripidi fianchi dei rilievi Monte Minardo e Monte Peloso e si passa poco lontano da fenomeni vulcanici secondari come i coni di Monte Leporello e Monte Capre. Il tratto intorno a Prato Fiorito offre panorami spettacolari sull'Etna. Si alternano visioni dell'ampio cono centrale, colate recenti e scorci sul versante meridionale. Il vulcano domina il territorio, maestoso. Le persone del paese hanno con lui un rapporto di profondo rispetto. La sua presenza rappresenta di per sé una grande ricchezza, sia da un punto di vista naturalistico che da un punto di vista produttivo. Il suolo lavico, infatti, rende questa terra fertile e adatta a coltivazioni di eccellenza.
1: Abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi, dove vi sono tantissime culture, grazie anche ai nostri produttori agricoli e devo dire anche a tutte le aziende, quindi una massima collaborazione con l'amministrazione comunale e gli stakeholder agricoli.
0: Anche il gusto di Adrano nasce dalla sua terra. Le coltivazioni, nutrite dalla cenere vulcanica e dal sole siciliano, danno vita a prodotti di alta qualità. Il broccolo nero, orgoglio della Valle del Simeto, è solo uno dei tanti tesori locali.
1: Abbiamo tantissimi alberi di olivo, dove chiaramente viene esportato in tutto il mondo, ma non solo, ciliegie, le mele dell'Etna. Le mele dell'Etna, anche se in poca produzione, ma sono apprezzatissime soprattutto nella nostra regione.
0: Durante le festività la tavola si arricchisce di sapori antichi, dalle cassatelle ripiene di ricotta alle pignolate ricoperte di miele o cioccolato. E in primavera, immancabile, il ciciulio, dolce simbolo della Pasqua adranita. Le tradizioni gastronomiche di Adrano accompagnano ogni festività con sapori e ricette tramandate, diventando parte integrante del suo ricco patrimonio di fede e folklore. Ogni anno, la domenica di Pasqua, Adrano si trasforma in un teatro a cielo aperto per la rappresentazione della Diavolata, o I Diavolazzi di Pasqua, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo dramma sacro mette in scena il conflitto tra bene e male, tra diavoli e angeli, in una cornice di musica, fuoco e scenografie barocche.
1: È la cosiddetta Diavolata di Pasqua, i Diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male. È una rappresentazione che mi va di sponsorizzare, a cui la nostra amministrazione tiene particolarmente perché è unica, credo, in Sicilia.
0: La devozione è parte viva della cultura adranita, radicata nella vita quotidiana e nei si profondi, culminando nella visita ai sepolcri allestiti nelle chiese cittadine. Il Venerdì Santo è segnato da due momenti, Al mattino la lunga e toccante processione della Madonna Addolorata, che si muove in visita ai luoghi del dolore e della preghiera. E alla sera la solenne processione del Cristo morto, conosciuto come U Lizzanti. Il simulacro, trasportato su una lettiga funeraria, percorre le vie cittadine accompagnato da fiaccole, dal suono delle marce funebri e da canti tradizionali intonati dalla folla. È un rituale che affonda le radici nella memoria popolare e che coinvolge l'intera comunità, famiglie, confraternite, fedeli e numerosi emigrati che ritornano in città proprio per non mancare a questo appuntamento con la propria identità spirituale e culturale.
1: Un'altra festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, un momento gioioso, un momento tra fede e tradizioni che chiaramente mettono al centro questa città.
0: È il 3 agosto, giorno in cui la città si stringe attorno alla figura del giovane eremita nato ad Adrano nel 1117. Per celebrarlo, la statua del santo viene portata in processione e in piazza Umberto si assiste al volo di un bambino vestito da angelo. Il piccolo sorvola la folla a 12 metri d'altezza, sospeso da un lungo filo d'acciaio, e canta un'ode sacra di saluto a San Nicolò. Il volo dell'angelo viene accolto dallo scoppio dei fuochi d'artificio. Adrano non è solo spettatrice, ma protagonista di una narrazione antica, dove fede e appartenenza si fondono in un rito collettivo di meditazione, dolore e speranza condivisa. E così si conclude il nostro viaggio tra le meraviglie di questo luogo, che unisce memoria e futuro, fede e natura, cultura e sapori. Dalle processioni pasquali al fragore del vulcano, dalle pietre millenarie ai frutti della terra, Adrano è un racconto che continua, una tappa imperdibile per chi cerca autenticità e bellezza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Nasce e si espande nel cuore della Basilicata il polmone verde del territorio lucano, culla di tradizioni ed ecosistemi millenari, punto di raccordo tra uomo e natura che segna il territorio tra la provincia di Matera e quella di Potenza. L'esigenza della salvaguardia di una generosa biodiversità ha portato nel 1997 all'istituzione del Parco Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, una ricca superficie che si estende su oltre 27.000 ettari. Accettura, Calciano, Castelmezzano, Oliveto Lucano e Pietra Pertosa sono i cinque borghi racchiusi all'interno del parco.

La Lucania, regione dell'antica Italia corrispondente all'odierna Basilicata, era il territorio dei Lucani, popolo pregreco di lingua osca, di cui ancora oggi questi luoghi conservano memoria.

Il comprensorio del parco, situato nella parte centrale della regione, ospita infatti gli insediamenti preistorici degli antichi Lucani e le suggestive rovine che si sperdono fra le foreste di cerro, leccio e aceri rossi.

fra i banchi di Arenaria, sulla cima del Monte Croccia, all'interno del territorio di Oliveto Lucano, si trova un'antica città fortificata, edificata nel IV secolo e costituita da un'avanzata struttura difensiva posta ad un'altitudine di 1149 metri. L'acropoli, cinta da mura, è poco distante da Pietra della Mola, misterioso complesso di enormi massi allineati, adibiti a calendario in pietra e risalenti all'età mesolitica.

La segreta bellezza di questi luoghi raccoglie tra le rovine di un'antica civiltà le due suggestive dorsali di roccia arenacea che, come cattedrali naturali del tempo, si stagliano al cielo sopra i fitti boschi. La montagna del Capernino, alta 1455 metri e ricoperta di ginestre e praterie, presenta delle forme più lievi e arrotondate rispetto alle Dolomiti murgiche di Castelmezzano e Pietrapertusa, la cui vetta massima, quella del Monte Impiso, raggiunge i 1319 metri.

È qui che le Dolomiti Lucane, affiorate dal mare 15 milioni di anni fa, sprigionano la loro forza. Aquila Reale, Incudine, Grande Madre e Civetta sono i fantasiosi nomi dati alle guglie che, plasmate dal corso dei secoli, si elevano lungo il fiume Basento. Fra le vallate e le strette gole scavate da correnti, è possibile incontrare caprioli, cinghiali e lepri italiche. Alle orchidee e anemoni lungo le falde si alternano boschi di castagno, querce colonnari, cerri, roveri, abeti bianchi e tiglie presenti in quote più elevate. Habitat ideale e incontaminato, il parco accoglie diversi esemplari di uccelli e rapaci. La grande cicogna nera che nidifica sulle pareti rocciose verticali, la colorata e vistosa upupa o il picchio rosso mezzano, uno dei picchi più rari che in Italia conta all'incirca 500 coppie. È però il maestoso nibbio reale che con un'apertura alare di oltre 1,5 metri si impone al re incontrastato dei cieli lucani. La terra dei nibbi reali si aggiudica così il primato italiano di presenza di questi magnifici rapaci.

Gli appassionati di trekking, escursionismo e birdwatching hanno a disposizione un'incredibile varietà di panorami e itinerari che sono in grado di accontentare dai più esperti ed esigenti escursionisti fino agli amanti delle semplici passeggiate, il tutto immerso in una natura incontaminata.

coraggiosi scelgono invece di attraversare lo scenario delle Dolomiti Lucane agganciati a un cavo a una velocità di 100 km orari. L'ormai tradizionale volo dell'Angelo assicura, ad un'altezza di 1000 metri, un emozionante viaggio di 80 secondi tra le vette di Pietrapertosa e Castelmezzano.

al riparo delle piccole Dolomiti a oltre 1000 metri di altezza, si trovano incastonati gli incantevoli borghi del parco, in cui ogni anno si celebrano le cosiddette feste del maggio, testimonianza del particolare e stretto rapporto che lega gli abitanti alla natura circostante.

rinnovano ogni anno l'unione simbolica tra due alberi, un maggio di sesso maschile e una cima di sesso femminile, rito propiziatorio di fertilità e buoni raccolti. I due tronchi, accompagnati da tamburi, zampogne e pifferi, discendono dalle montagne trasportati in processione per poi essere legati insieme e issati al centro della piazza.

È forse il momento più emozionante, quello in cui il nuovo albero, issato di fronte alla statua del santo, viene scalato sotto gli occhi di una folla partecipe e festosa.

Sono i più anziani a guidare i giovani nella tradizione, tramandando di generazione in generazione la sacralità di queste feste popolari.

Cultura e natura segnano dunque i ricchi confini di questo piccolo tesoro lucano, in cui passato, presente e futuro si intrecciano nel rispetto della propria identità.

Si chiama foliage ed è quel fenomeno spontaneo per cui il verde delle foglie si trasforma in rosso, arancione, giallo e marrone, dando vita ad uno spettacolo irripetibile.

Nel Parco Nazionale della Sila, l'autunno è la stagione più dolce dell'anno. I boschi si tingono di molteplici sfumature e il clima mite permette ancora di godere escursioni all'aria aperta.

Riflessioni di viaggio ha così scrutato la bellezza e la natura, percorrendo il Parco Nazionale della Sila, cuore battente della Calabria.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Amanti del karting, buonasera e ben ritrovati al nostro super appuntamento marchiato Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera, come ospite, non abbiamo un pilota come solitamente siete abituati, ma un personaggio che ha rivoluzionato davvero la storia del karting. Tra poco ve lo andrò a presentare, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, abbiamo un grande personaggio del karting che ha rivoluzionato comunque il karting mondiale, quindi sarà una bellissima puntata questa sera.
0: E naturalmente non può mancare anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, ciao. E io vorrei anche aggiungere, Matteo è stato anche capace di poter mettere d'accordo poi tutte le aziende, che non è facile, perciò per fare tutto questo.
0: Esatto, ce lo racconterà proprio lui. È con grande piacere che vado a dare un benvenuto al Bernie Eccleston dei Go-Kart. È con noi Luca De Donno, VSK. Ciao Luca.
3: Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Ciao Sauro, ciao
2: Ciao,
3: Matteo,
1: Luca.
3: ciao a tutti.
0: Eccoci Luca. Allora, quest'anno Luca si festeggiano 20 anni del VSK, un bellissimo traguardo, ma prima di andare a vedere tutto ciò che di magnifico hai fatto in questi 20 anni, volevo chiederti, ma come nasce l'idea di diventare organizzatore del VSK?
3: Da tutto è nato nel lontano 2005. Diciamo che all'epoca avevo costruito la Conca, il kartodromo, e come tutti gli organizzatori diciamo, ci si aspettava la gara di un organizzatore piuttosto che un altro. All'epoca erano le federazioni che organizzavano, e quindi si aspettava un po' la federazione italiana, magari con qualche campionato regionale, poi col campionato nazionale. Fino a quando poi è arrivata anche la FIA con il campionato del mondo. Però giustamente all'epoca il kartodromo, cioè già avere una gara titolata, già era comunque una grande soddisfazione, una grande fortuna. Avendo comunque poi un po' la mentalità da imprenditore, perché comunque eravamo già proprietari di aziende, ho detto perché non creare un nostro circuito di gare? Però l'idea era quella non di creare un semplice circuito di gare in Italia, ma addirittura andare, diciamo, fuori dall'Italia. E lì l'idea è venuta nel 2005, poi l'abbiamo messa in atto nel 2006, e diciamo, la differenza un po' rispetto, diciamo, ad altri campionati, intanto era una serie di gare, perché all'epoca, a parte, diciamo, c'erano le selezioni del campione italiano, poi è nata poi la gara singola del campione italiano, poi è nato il Super Master, l'Open Master, dove c'erano più prove, ma a livello, diciamo, internazionale c'erano le due o tre gare di europeo e la gara secca di mondiale. L'idea era quella di creare già una piattaforma con quattro gare, di cui una all'estero. La differenza era che comunque un promotore, comunque un organizzatore

0: italiano, in qualche maniera andava anche all'estero, e questa era già una novità. Ne ho parlato un po' anche, come diceva Sauro, con i diversi costruttori. Lì all'epoca, nel 2006, qualcuno mi diceva sì, può essere una buona idea, qualcun altro ha voluto, un po' aspettare, per poi, aderire, nel tempo. E niente, siamo partiti. L'idea è nata soprattutto perché guardavo, all'epoca esisteva nelle macchine la World Series della Renault di Alguersuari. E l'idea era di creare all'interno del karting una piattaforma simile, perché la World Series all'epoca era sì una gara, ma c'era anche tanto contorno, quindi era una gara che, si viveva il paddock non come un semplice evento sportivo, ma c'era anche, l'intrattenimento. Quindi l'idea era quella sì di creare una piattaforma di gare, ma anche creare tutta una serie di servizi intorno alle gare. E in effetti abbiamo fatto un primo investimento che all'epoca era molto importante, tra l'altro ricordo anche la cifra, che era abbastanza importante, con l'acquisto di un semirimorchio, un bidico, come segreteria mobile, che aveva il suo slider per tutta una fiancata, quindi già all'epoca, 20 anni fa, era comunque una novità, perché l'idea era quella di arrivare in pista con le nostre strutture. Quindi già avere una nostra identità, non utilizzare gli uffici della pista, ma utilizzare, tutte le strutture che, erano itineranti per tutto il campionato. Quindi i piloti e gli addetti ai lavori avevano a che fare sempre e comunque con lo stesso, format. Quindi si arrivava in pista, trovavano il bidico con tutte le informazioni, la segreteria, la distribuzione delle classifiche e quant'altro. Quindi questo è stato l'inizio di questa avventura. E niente, di lì siamo partiti. Il primo anno è stata una scommessa. Ricordo anche, più o meno il numero dei piloti, che erano 100, giù di 120 piloti, ma non tanto per l'Italia, ma la scommessa era quella di uscire fuori. All'epoca la gara era a Marienburg, la terza prova era a Marienburg, e lì a Marienburg, siamo riusciti a portare 117 piloti. Lì si è visto già che c'era la possibilità, o c'era comunque un'opportunità di attecchimento, di questo campionato. Questo, è la partenza. Poi di là, siamo partiti, ogni anno è stato un incremento fino ad arrivare al terzo anno di attività, dove nel terzo anno di attività, siamo riusciti ad arrivare a 300 piloti in un evento, e quindi quella è stata, un po' la consacrazione, che l'esperimento, era riuscito, e quindi si poteva, andare avanti. Questo, in grandi linee. Naturalmente il campionato poi è stato servito con tutti gli accessori dal magazine cartaceo, che lo facciamo tuttora, al cronometraggio nostro interno,
1: Alle dirette,
0: allo
1: dirette
0: streaming,
1: streaming.
0: ma soprattutto una cosa che, non è che ne vado fiero, però comunque è stato comunque un bel, come dire, una bella trovata, quella di iniziare a montare le telecamere di controllo in pista per supportare, gli steward e gli sportivi nelle decisioni. E mi ricordo che all'epoca era fantascienza. Noi stendavamo centinaia di metri di cavo e DMC per poter avere una risoluzione, che adesso sembra, che ne so, all'epoca sembrava un 4K, ma se vado indietro con gli anni, era davvero difficile vedere anche il colore del kart, però ci serviva per capire comunque se un pilota, aveva fatto una scorrettezza, un'altra, e riuscire a spiegare poi anche, perché poi la gente veniva nella race control a vedere le immagini, dovevi andare un po' a interpretare, le traiettorie, e convincerli che in qualche maniera in effetti il pilota aveva sbagliato. Però, è stato un inizio che ci ha consentito poi col tempo di migliorare sempre più, fino a quando poi
1: E comunque Luca, questa cosa vi ha dato anche una certa serietà.

0: età, perché comunque immagino che i genitori o team manager, quando sappiamo bene, quando succede un contatto di gara, ognuno vede il
1: Certo.
0: suo orticello, e quindi secondo me vi ha evitato anche molti fastidi, perché comunque chi vuol vedere, secondo me avete migliorato tantissimo anche le richieste di chi voleva vedere, chi non era d'accordo con le decisioni del giudice di gara, e quindi una volta che vedono il video è quella la decisione, e quindi è una
1: Certo, ci
0: cosa molto
1: trovavamo
0: importante.
1: anche, ripeto, poi dipende anche chi hai davanti, perché mi ricordo un episodio anche in particolare, cioè all'epoca c'era, diciamo, come dici te, la fila al motorhome del race control per vedere le immagini. C'era proprio la fila, cioè, perché comunque davamo la possibilità diciamo, al concorrente, al pilota di vedere, anche perché, sai, era un servizio nuovo che c'era e quindi da parte nostra, diciamo, faceva gioco far vedere alla gente, insomma, che in qualche maniera la tecnologia, insomma, era dalla nostra parte. E mi ricordo un episodio in particolare che era Carlos Sainz Junior, dove il padre Carlos Sainz Senior, Carlos partiva in prima posizione, ci trovavamo a Sarno in partenza. Allora si vede, allora partono in fondo, cioè Sarno aveva quel lungo rettilineo, in fondo al dritto si vede Carlos Sainz Junior che esce fuori. Arriva subito Carlos Sainz Senior dicendo: "Ma mi hanno buttato fuori Carlos, mi hanno buttato fuori Carlos." Io in qualche maniera l'immagine l'ho vista, gli ho detto: "Guarda, Carlos, non, secondo me non è come dici te." Siccome veniva spesso a vedere le immagini, ho detto: "Allora facciamo una cosa." Ho detto: "Io ti faccio vedere le immagini. Se ho ragione io, ho detto, tu non mi chiedi più di vedere le immagini. Se hai ragione tu, ogni qualvolta che tu vuoi venire a vedere le immagini, io te le faccio vedere." Insomma, andiamo al race control, mettiamo, ho detto ai ragazzi, mettete le immagini. In pratica lui, tra l'altro, stava almeno 7-8 metri, diciamo, davanti al secondo. Niente, è andato un po' largo, ha preso un po' di gomma, di sporco, ed è uscito in pratica da solo. Ha alzato le mani, ha detto: "Luca, ti ringrazio." È uscito e vi posso assicurare che non è venuto mai più a vedere l'immagine. Questo è successo non solo con Carlo Sainz, naturalmente questo è un aneddoto, diciamo, simpatico, ma anche con altri concorrenti che col tempo sono sempre diminuiti. Certo, con gli eventi che facciamo, quando comunque hai tante, diciamo, tante immagini da vedere, capita sempre di far vedere l'immagine a qualcuno, ma rispetto al passato, diciamo, la richiesta si è ridotta tantissimo e quindi, diciamo, non siamo costretti a mostrarle, però in ogni caso, diciamo, quando proprio vediamo che il concorrente dice che ha ragione, a quel punto gliele mostriamo e capisce, insomma, che
0: Luca,
1: qualcosa.
0: velocissimamente, perché abbiamo il tempo non dalla nostra parte.
1: Dimmi.
0: L'aneddoto, visto che parliamo di telecamere, di Michael, ce lo vuoi raccontare?
1: Sì,
0: Schumacher.
1: anche lui. Sì, Schumacher, sì, Michael. Niente, Michael era uno molto, molto, molto attivo, sia, diciamo, quando arrivava in pista. Lui comunque, ricordo quando aveva la possibilità, lui arrivava in pista con due moto, magari usciva con le moto, poi veniva, ce lo vedevi sempre a destra e a sinistra. E all'epoca, niente, sempre sulla questione delle telecamere, noi montavamo, diciamo, con i ragazzi le camere con, diciamo, le nostre specifiche, quindi in base alle traiettorie, in base all'esperienza che avevamo, montavamo. Dopo un po' di gare, viene Michael, naturalmente faccio un passo indietro. Allora, generalmente, diciamo, la gente che arriva in ufficio bussava alla porta e dice: "Ok", poi dice: "Entra o meno." Michael era l'unico, e anche i ragazzi lo sapevano questa cosa, perché avevo dato io questo, insomma, questa direttiva. Ho detto: "Se viene Michael, puoi entrare direttamente." Ma non perché glielo consentivo io, no, perché lui quando arrivava apriva la porta ed entrava, cioè no, non posso. A parte questa cosa simpatica. Niente, viene un giorno e dice: "Senti, Luca, ti posso chiedere una cosa?" Dico: "Dimmi." E niente, eventualmente dice: "Ma i ragazzi quando montano le telecamere?" Dico: "Guarda, quando arriviamo in pista, diciamo, il mercoledì, poi il giovedì."

0: cercano di completare anche il montaggio delle camicie. Ti dispiace se posso vedere anche io quando le montano, perché avrei delle traiettorie da indicare. Ho detto, certo, Michael, non è un problema. Detto a che ora iniziano a montare le camicie? Guarda, generalmente diciamo, i ragazzi già alle 7, 7 e un quarto diciamo, sono in pista che iniziano. Lui alle 7 meno un quarto era in pista, che aspettava i ragazzi che montavano. Quindi con i miei ragazzi è andato, diciamo, a vedere il posizionamento delle telecamere. Dopo che hanno finito, ho chiesto ai ragazzi, ho detto, beh, Michael, che ha fatto? No, no, ci ha detto, diciamo, 3-4 telecamere le abbiamo messe come diceva lui. Cioè, in effetti, diciamo, okay, diciamo che lui ha detto la traiettoria, cioè non è che si sbaglia poi, magari lui è stato magari ancora più precisino, però in effetti ci teneva moltissimo anche lui affinché, diciamo, l'inquadratura delle telecamere sia ottimale per
1: Vai.
0: vederle
1: Ecco,
0: eventualmente, diciamo, le sessioni
1: tra
0: nostre.
1: l'altro,
0: Grazie.
1: Luca, Michael Schumacher, molto fan anche della pista di Muro Lecce, sappiamo che spesso veniva ad allenarsi da voi.
0: Sì, veniva già quando era ancora pilota di Formula 1, che ricordo nel mondiale doveva essere 2000, 2002, 2002 venne per allenarsi perché doveva poi prendere parte, poi ha rinunciato. E sì, veniva con Tony Kart, con il signor Robazzi, sarà venuto, penso, 4-5 volte a fare gli allenamenti. Quindi
1: Ecco,
0: sì,
1: infatti queste
0: diciamo.
1: qua sono proprio immagini
0: Immagine,
1: esclusive
0: sì, di quando era
1: da
0: giù,
1: voi a
0: sì. Sì, diciamo,
1: Muro Lecce.
0: sì, diciamo all'epoca era ancora, diciamo, in Formula 1 e veniva, insomma, ad allenarsi, perché specialmente, diciamo, specialmente il periodo di, insomma, di fine anno, gennaio, quando la Formula 1 era ferma, facevano i test invernali giù da noi, ecco.
1: Quando in inverno faceva ancora caldo al sud, perché adesso sono cambiati.
0: Ragazzi, adesso si è invertita completamente qui cioè, il
1: Esatto.
0: meteo, cioè, è davvero quest'anno, vabbè, lasciamo perdere perché l'acqua c'ha proprio, cioè, non so, io non ho visto mai tanta acqua in vita mia quanto ho visto quest'anno. Al contrario, invece, al nord Italia, invece, il meteo magari è stato più clemente, ecco. Però,
1: Un po' più
0: diciamo,
1: clemente.
0: sono stagioni, ecco, sono stagioni. Speriamo che cambi prossimamente.
1: Luca, quando hai capito che il VSK era completamente esploso? C'è stato un'occasione, un evento dove hai detto, bene, siamo sulla strada giusta?
0: Sì, come ti dicevo prima, Riccardo, è stato proprio il terzo anno. Infatti, se non ricordo male, un giornale fece la carica dei 301, perché i piloti erano 301. E quindi in quel momento abbiamo capito che il campionato era partito. Naturalmente, chi mi conosce sa che per me quello non è stato un punto di arrivo, ma è stato sempre un punto di partenza. Nel senso, ma anche tuttora, cioè sono una persona che non guarda quello che già è successo, quello che è oggi. Per me il domani è sempre da scrivere, nel senso che ogni anno per me, diciamo, è un foglio bianco, cerco di scriverlo, cioè, tenendo presente quello che è successo magari negli anni passati e cercando sempre di introdurre o comunque di cambiare, diciamo, qualcosina. Quindi per me anche l'arrivo del terzo anno, di dire ok, siamo arrivati ad avere, che all'epoca erano tantissimi piloti, 301 piloti, non esistevano campionati con quei numeri, almeno qui, diciamo, in Europa. È stata una bella soddisfazione, ma è stato anche, diciamo, sempre un punto, ripeto, di partenza. Cioè da lì non è che ce le siamo, ok, abbiamo detto siamo bravi, siamo belli, no. Siamo arrivati adesso a un risultato, sicuramente ci soddisfa in qualche maniera, però ancora di più, diciamo, cioè, è una responsabilità ancora più maggiore perché poi la gente crea delle aspettative e quando crea delle aspettative poi diventa sempre più complicato, sai, cercare insomma di rispettarle o comunque di darle.
1: Ecco.
0: E quindi per noi è questo. Ragazzi, è una cosa che personalmente io, diciamo, in qualche maniera ogni anno

0: diciamo, combatto con questa situazione, perché la gente si aspetta sempre di più. Cioè, non basta diciamo, far vedere quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il domani magari per VSK è un po' diverso rispetto agli altri, perché si aspettano delle cose nuove, delle innovazioni, tant'è che chi ci segue un po' vede anche quest'anno abbiamo, anzi quest'anno, proprio la gara scorsa a Lonato abbiamo inaugurato un'altra segreteria nuova, sempre per dare più servizi anche alla gente. E anche lì, diciamo, anche gli investimenti che facciamo in termini di strutture o di facility è sempre, diciamo, è sempre importante. Quindi ogni anno cerchiamo comunque di innovare, di aggiungere qualcosina. Tant'è che, per dire, noi siamo nel 2026, però con la mente siamo già proiettati nel 2027, perché vogliamo, diciamo, implementare, diciamo, di qualche servizio anche per il 2027, facendo qualcosa. Spero di riuscirci, perché comunque tra l'altro è abbastanza importante quello che vogliamo, insomma, implementare. Quindi
1: Luca,
0: ci sta.
1: allora se parli così vuol dire che non solo avere le voci di Radio Box dove la VSK vuole vendere?
0: Allora, voci di paddock ce ne sono tante. Allora,
1: Sì, assolutamente.
0: No, sicuramente, ripeto, essere, diciamo così, avere, diciamo, l'interesse di gruppi o di persone, di personaggi, sicuramente fa piacere, perché magari quello lo ha, diciamo, l'azienda che è sana, l'azienda, insomma, che, insomma, è seria. Naturalmente, diciamo, se un domani dovesse arrivare qualche proposta, come imprenditore sicuramente magari si valuterà, ma al momento siamo impegnati sicuramente a portare avanti il 2026 e, come dicevo, anche a implementare nel 2027, con un servizio che stiamo cercando di mettere su, che va un po' oltre, diciamo, l'evento sportivo in pista. Che, ripeto, noi, cioè, ormai, diciamo, in pista più o meno le gare, non dico che sono simili, però oramai più di tanto non puoi fare. Quindi quello che, diciamo, il nostro impegno è quello di riuscire a dare servizi in più ai follower, che comunque agli accompagnatori che arrivano in pista, perché oggi è importante, e oggi più che mai, e tutti lo sappiamo, che nei nostri paddock, o comunque nel paddock del kart, oramai girano persone già, veramente già da diverso tempo, ma oggi comunque non si può prescindere a dare alla gente che viene in pista, e che sappiamo comunque, anche con sforzi economici importanti, riuscire anche a dare dei servizi accessori che siano, diciamo, al pari, insomma, dell'importanza dell'evento sportivo, diciamo, in pista. E qui, in qualche maniera, come VSK Promotion, sicuramente abbiamo, forse, dico forse, una marcia in più, perché comunque oramai sono anni e anni che investiamo nelle infrastrutture, e quindi quando ci presentiamo in pista comunque ci presentiamo come dire, da promoter strutturati, e questo, devo dirvi, non soltanto nel karting, ma anche poi magari faremo un passaggio anche sul Formula 4. Sì, perché, diciamo, che nel nostro caso non siamo dei semplici organizzatori di gare, diciamo, siamo un po', voglio dire, come dire, abbiamo creato un ponte, cosa che prima non c'era, tra il kart e il primo step dell'automobilismo, che oggi è il Formula 4, che anni fa, io mi ricordo ancora, molti costruttori non erano d'accordo sulla mia scelta. Comunque mi dicevano che non dovevo fare magari quel passo, perché magari si perdevano i piloti per le auto. Io ero convinto del progetto, perché mi dicevo: guardate, secondo me, ha detto, è l'esatto contrario. Creare l'interesse, diciamo, con questa nuova formula significa creare ancora più interesse nel karting, perché comunque devi passare dal karting prima di fare il Formula 4. Quindi, in qualche maniera, questo si è avverato, e oggi più che mai nelle categorie giovanili troviamo tanti tanti piloti, che poi anche sì, questo si è trasmesso anche nel Formula 4. Quest'anno abbiamo addirittura 52 entry, quindi tantissimi

0: tantissimi piloti e che insomma, anche lì, tra virgolette, anche lì è stato un campionato, diciamo, dove ci abbiamo scommesso 13 anni fa. E in effetti la scommessa è stata vinta perché oggi il campionato italiano di Formula 4 è un riferimento a livello mondiale e non solo oggi, già da diversi anni.
1: Ecco Luca, va detto che hai fatto vabbè, anche un lavoro incredibile anche nel Formula 4 perché era un po' in declino prima che lo prendessi tu e poi i numeri sono schizzati alle stelle fino ad arrivare anche a 55 partenti. Cosa molto importante che ancora di cui non abbiamo parlato è che praticamente tutta la griglia di Formula 1 di oggi, quasi tutta, è
0: Sì. Certo,
1: passata dal WSK.
0: allora rispetto a quello che hai detto poc'anzi, ti vorrei soltanto correggere nel fatto che noi il Formula 4, cioè il Formula 4 nasce con noi. Prima c'era un altro campionato che in effetti, diciamo, aveva avuto dei numeri importanti, poi era un po' sceso. Quindi noi siamo partiti insieme, diciamo, all'epoca, insieme ad ACI Sport. E quindi insieme ad ACI Sport abbiamo lavorato affinché, insomma, il campionato italiano di Formula 4 poi è arrivato, insomma, ad avere i numeri che oggi vediamo. E ripeto, non solo oggi, perché già oramai da molti anni
1: Certo.
0: che i numeri sono importanti, ma soprattutto quello che tengo a sottolineare è la partecipazione diciamo, dei vari paesi, perché siamo arrivati ad avere in una griglia, sì, di 40 macchine, 30 paesi differenti. Quindi questa situazione non è una situazione normale in un campionato. Ricordiamoci che il Formula 4 è un campionato nazionale a partecipazione straniera. Quindi, detto questo, è l'unico campionato dove ci sono, a parte numericamente le macchine, ma soprattutto il numero delle nazioni che sono presenti. Anche nelle nostre gare di kart siamo arrivati col Supermaster ad avere 64 nazioni, che sono davvero tante. Siamo,
1: Certo.
0: stiamo parlando a livello di Olimpiadi, solo nelle Olimpiadi ci sono tante nazioni. In nessun altro sport si arriva ad avere 64 nazionalità differenti in un evento. Considerando il numero di eventi che facciamo all'anno, significa davvero ogni anno fare tante, tante mini Olimpiadi, diciamo, del kart. Quindi questo lo tengo, diciamo, a sottolineare perché è, diciamo, come dire, una soddisfazione nazionale, perché ricordiamoci che WSK comunque è un made in Italy, comunque è nato in Italia. Da parte mia sono anche un po' forse nazionalista, però mi piace sempre sottolineare che la Silicon Valley, diciamo, del kart comunque è in Italia. Quindi questo nessuno lo può, perché abbiamo tutti i maggiori costruttori, le migliori piste, diversi organizzatori, i promotori, ci siamo anche noi, quindi l'Italia comunque rimane il riferimento mondiale del kart. Apro e chiudo anche un'altra parentesi, perché magari molti non si accorgono del lavoro che magari anche noi come questa capa facciamo. Noi negli anni abbiamo fatto una scelta, che è quella di consolidare, diciamo, gli eventi in Italia, ma per un semplice motivo. Quando noi abbiamo finito di lavorare perché abbiamo fatto i promoter per la FIA per 5 anni, poi abbiamo deciso, diciamo, comunque di uscire, e lì in quel momento abbiamo deciso diciamo, di concentrarci soprattutto sull'Italia. Per due motivi fondamentali. Il primo motivo era quello che all'estero già era contingentato, nel senso che già c'erano i campionati europei, poi si faceva la pre-gara prima, era inutile mettere ulteriori gare, diciamo, all'estero in quel momento. Ma soprattutto perché, a differenza degli autodromi, i kartodromi, cioè negli autodromi tu vai all'estero anche con la Formula 4, perché magari dopo ti trovi l'autodromo in Formula 3 o in Formula 2, quindi gli autodromi li devi un po' anche girare. Per quanto riguarda i kartodromi, noi i kartodromi, cioè, non è che il pilota, cioè, viene a correre in Italia e poi deve andare per forza a correre, non so, in Belgio, in Germania, perché poi troverà quel kartodromo dopo nella sua carriera. No. Quindi abbiamo detto, ok, possiamo rimanere in Italia a fare l'attività

0: attività. E lì vi devo dire si è sviluppato anche l'interesse intorno alle piste, perché poi, come lo sapete, è nata anche Viterbo, perché tra l'altro come WSK lavoriamo in maniera, diciamo, gratuita nella consulenza nelle varie costruzioni dei cartolomi, perché abbiamo collaborato all'estero, abbiamo collaborato con Zuera rispetto che è Portimão, rispetto che è Anvil, comunque abbiamo fatto un sacco di consulenze nel dare dei suggerimenti nella costruzione delle piste. E da ultimo adesso Viterbo, dove abbiamo, diciamo, collaborato con la proprietà di Viterbo proprio per insomma, riuscire a creare un altro impianto di livello. E devo dire, grazie insomma, alla proprietà, hanno fatto un gran lavoro su Viterbo, soprattutto nei servizi, che è il primo suggerimento che gli ho dato. Ho detto: mi raccomando, ai servizi che sono fondamentali oggi per tutta la gente, insomma, che viene da fuori e che quindi si aspetta di trovare anche servizi all'altezza, insomma, della gara stessa.
1: Infatti è
0: Quindi
1: molto bella, stiamo vedendo proprio adesso le immagini.
0: sì, molto bella. Allora, loro non sono intervenuti sul tracciato, perché il tracciato può andare, ma soprattutto hanno fatto un grande lavoro nel paddock, perché comunque è un paddock molto grande, da 34.000 metri quadrati, tutti asfaltati. Hanno fatto un grande lavoro nei servizi, nella ristorazione, nell'accoglienza. Comunque è tra i cartodromi, diciamo, secondo me, più accreditati che possiamo avere.
1: Sauro, scusa Luca, Sauro, no, vedo che hai qualche domanda per Luca?
2: No, vorrei rimanere sempre sul tema, sul discorso del come vengono selezionate poi le piste. E poi sono curioso di una cosa, per la seconda domanda, se non entro troppo nel personale. La pista La Conca, con i mezzi di oggi, prendo quella come riferimento perché so che lo posso fare, con i mezzi che ci sono oggi, vedi che non... Vedresti che ci possa essere un upgrade come è stato fatto per Monza, per la Formula 4 o quant'altro? Cioè, voglio far capire bene, i mezzi sono diventati con delle prestazioni più alte. Potrebbe, diciamo, con una pista, diciamo, di 10, 12, 13 anni fa essere diventata un po' troppo piccola, ipoteticamente parlando?
0: Allora, paradossalmente la Conca è una invece tra le più. Il layout della Conca è tra i più attuali, ma molto in mente perché all'epoca, quando è stata fatta, avevamo già, diciamo, non dico, stavamo già avanti nell'idea, insomma, di creare un layout che sia, diciamo, duraturo quanto il più possibile. Ma oggi consideriamo, proprio per quello che hai detto te, i mezzi. Oggi la Conca nel suo layout ha il suo rettilineo, che sono 230 metri, diciamo, di rettilineo, dove dal regolamento devono essere 170, poi con una piccola modifica di una piccola S, che poi S, diciamo, è un dritto, lo sappiamo tutti, siamo riusciti a portare a 250 metri. La S Senna è la parte più bella del tracciato. Questo non perché lo dico io, ma tutti i grandi campioni si sono sfidati nel saltino lì della S. Il curvone paddock è uno dei curvoni più veloci, dove comunque si entra nel sorpasso. Quindi, se oggi tu mi chiedi se c'è da cambiare il layout del circuito, ti dico: Sauro, penso che se lo cambio lo sbaglio, nel
2: No,
0: senso.
2: beh,
1: Luca.
2: no, io volevo dire,
0: No,
2: nella mente di Luca, no? Un domani.
0: sì. No, ma ti dico,
2: Facilmente.
0: quello che abbiamo fatto è stato ingrandire, per dirti, il paddock. Abbiamo ingrandito il paddock con un'altra area asfaltata completamente. Quindi questo sì, l'abbiamo fatto. Ulteriori parcheggi, sempre. Diciamo, abbiamo guardato un po' ai servizi, no? Cercare, insomma, di far parcheggiare la gente non nei campi, ma parcheggiarlo magari su un pavimentato, dove magari la mamma che scende non scende nella terra, magari che ha piovuto e si
2: Certo.
0: scappa di terra. Quindi tutta questa roba, cioè tutti questi servizi, siamo molto attenti a questo. Ripeto, per il layout della pista, se oggi, no, no, anzi,
1: Che poi Luca è stata modificata perché io mi ricordo la prima volta che io feci il cambio
0: Sì,
1: italiano
0: ma
1: non c'era il

0: 1900, il primo layout era del 1998, poi nel 2000 l'avevamo già cambiato con
1: Esatto,
0: l'allungamento.
1: sì.
0: E di lì abbiamo.
1: Ragazzi, no, noi dobbiamo andare solo un attimino in pubblicità al nostro rientro ancora, tanto Luca De Donno e VSK e Formula 4, scusate. A tra pochissimo.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
1: E dopo questo breve break pubblicitario, ancora tanto Luca De Donno in nostra compagnia, abbiamo ancora tante domande da fargli. Allora Luca, abbiamo anticipato prima tutta la griglia, quasi tutta la griglia di partenza oggi della Formula 1 è passata da te. Sì. Due parole naturalmente su Kimi, cosa ricordi del talento bolognese?
0: Allora, diciamo che come dici te, oggi, ripeto, nella Formula 1 possiamo dire dal più forse anziano, è brutto dirlo, ma dal più grande che Bottas, che è stato uno dei che è stato il primo vincitore nel 2006 della WSK, e fino poi vabbè a passare da Max a Charles, Sainz, Lando, Ocon, Albon, Russell, Gasly, Stroll, Bortoletti, cioè, l'ultimo in ordine d'arrivo è Kimi. Allora, Kimi è un prodotto forse made WSK, perché è proprio da bambino, ma quando dico da bambino perché la prima licenza di Kimi l'abbiamo fatta noi per poter correre.
1: Aveva 8 anni, giusto?
0: 8 anni, ma all'epoca, come già ho detto a qualcun altro, non esisteva la licenza mini a 8 anni, si iniziava a 9 anni. E un giorno ho ricevuto una chiamata da un responsabile della federazione dicendomi: senti Luca, volevo discutere con te una situazione di un pilota di un pilotino. Ho detto dimmi. Ho detto c'è un pilota che ha 8 anni e vorrebbe correre, diciamo, nelle tue gare. Dico vabbè, ma 8 anni non è possibile, perché comunque devi averne 9. Vabbè, ma come facciamo a risolvere, perché il pilota è davvero un pilota promettente. Dico, guarda, l'unica cosa che possiamo fare, magari, perché all'epoca non esisteva, ripeto, la licenza, è riuscire a staccare una licenza a 8 anni. Vabbè, come possiamo fare? Secondo me l'ideale è preparare la licenza a 8 anni, magari con il corso federale, tramite la scuola federale. E in effetti così poi è andato.

0: E all'epoca, diciamo, la licenza degli 8 anni esiste proprio per Kimi, per, insomma, riuscire a far correre, insomma, un pilota tipo Kimi. E quindi è
1: Pensa
0: di
1: se
0: là.
1: non l'avessi potuto correre, pensa se non l'avessi
0: No.
1: potuto correre.
0: Sì, lì, diciamo, considerando, comunque c'era anche naturalmente Marco Antonelli, cioè un uomo, insomma, di pista a tutto tondo, quindi il bambino era davvero, diciamo, promettente. Ma ripeto, poi non abbiamo fatto null'altro che in qualche maniera mettere nero su bianco un regolamento che più o meno c'era già, nel senso che il CONI permetteva di fare attività agonistica a 8 anni. Diciamo che all'epoca davvero un
1: Diciamo,
0: talento.
1: Luca, che ti sono capitati due episodi qui con Ghimi e un altro alla gonga, se non sbaglio,
0: Sì,
1: con un certo Max Fidesz.
0: esattamente. Sì, poi
1: Max Verstappen.
0: raccontiamo anche quello. E niente, con Kimi, diciamo, da subito, ma ripeto, ma Kimi era. Cioè, un talento sicuramente nel guidare, ma era un ragazzo particolare, cioè, aveva un carattere particolare, aveva un carattere, come dire, gioioso, un carattere che ti prendeva, voglio dire. Cioè, non era il solito pilota che correva e basta. Era un pilota che tu te lo vedevi in giro da tutte le parti. E all'epoca una delle gare che, ripeto, ce l'ho ancora negli occhi, me lo ricordo ancora adesso, sto ragazzino che sarà stato alto, non so, 1,10 m con questi capelli lunghi. All'epoca avevamo fatto la WSK Night Edition ad Adria ed era di sera, andava a destra e a sinistra come un pazzo. E lì già si vedeva che era un ragazzino un po', diciamo, differente dagli altri. Quindi era molto concentrato durante le gare, ma allo stesso tempo era un ragazzo che si prendeva i suoi spazi nel paddock, quindi giocando anche con gli altri piloti. Diciamo che era un pilota. E, diciamo, perfetto, nel senso serio durante, diciamo, le attività agonistiche, ma diciamo, avevi il piacere di vederlo anche nel paddock giocare con gli altri bambini. E di là poi la storia la conosciamo tutti quanti, quello, insomma, che è riuscito a fare prima nel kart e poi anche nella Formula 4, vincendo la Formula 4, per poi, insomma, arrivare alle formule maggiori fino a diventare, insomma, il pupillo di Toto Wolff, diciamo, quello.
1: Sì,
0: Per
1: tra l'altro
0: quello che
1: abbiamo
0: mi
1: visto prima delle sue prodezze nella 60 ad Adria, qui lo stiamo vedendo
0: Certo,
1: paronato,
0: certo.
1: veramente tanta roba. Invece di Max Verstappen, che ricordi hai?
0: Max, diciamo, l'ho conosciuto proprio giù qui alla Conca. All'epoca avevo organizzato, si facevano i test collettivi invernali giù da me e niente, venivano a fare i ticket i piloti e naturalmente ci facevamo mostrare anche la licenza e niente, è arrivato all'epoca stava con Michel Bashirca e con William Kaiser, erano tutti e due un po' che portavano avanti sto ragazzino. Insomma, vennero, disse ok, devo fare il ticket, ho detto chi è per Max Verstappen, la licenza, e detto, vabbè, ma questo non ha la licenza perché all'epoca c'era la KF3. Ha detto non ha la licenza per la Junior, quindi non può fare i test. Ma dai, ha detto il figlio di Yoss, ho detto sì, ho detto guarda, però siccome ci sono altri piloti, dico non è per lui, ma se gli arriva addosso qualche altro pilota, poi magari, voglio dire, passiamo anche i guai per questo.
1: Certo.
0: E niente, ha detto va bene, non fa niente, non fa niente. Ok, e se n'è andato. Passata mezza giornata, venivano delle persone, dire scusa un attimo, dice, ma in pista c'è un pilota, guardate che c'è un pilota, c'è il figlio di Verstappen, di Yoss, che sta girando in pista. Dico, no, è impossibile, è venuto, io dovevo fare il ticket, ma gli ho detto che non può girare. No, ma guarda, dice, sta girando in pista, dico, è impossibile. Ok, insomma, vado nel parco chiuso, questo che faceva? Aveva messo il numero del kart di un altro pilota, aveva fatto il ticket che aveva la licenza. Entrava in pista senza, cioè mettendo il casco già fuori dal parco chiuso, quindi non si vedeva in faccia il ragazzino. Ma era stato notato non perché era il figlio di Yoss, ma perché questo
1: Perché
0: ragazzino
1: andava
0: andava forte.
1: forte.
0: Cioè, allora, chi è questo qua che sta davanti? Chi è che questo sta davanti? Gioco forza, hanno scoperto che era Max. Poi, guarda, ho chiamato, diciamo, non mi ricordo, va circa o...

0: William Kaiser, ha detto: ragazzi, cioè, basta, perché non può correre, perché se si fa male qui andiamo tutti di mezzo. E lì poi, comunque, per farla breve, al primo appuntamento il KF3 era lì sul podio. Comunque, era una spanna. Allora, lì era un altro talento. Lì era, mentre con Kimi ho detto talento sia in pista sia nel paddock, lui invece era talento 100% in pista, cioè non lo vedevi mai con gli altri. No, lui era proprio focalizzato insomma, nel racing. Il padre lo conosciamo, diciamo, però devo dire, a distanza adesso di tempo, rispetto alla severità del padre, che qui non voglio discutere, però
1: I risultati sono visti.
0: ha creato, cioè, non so, una macchina da guerra. Cioè, voglio dire, un ragazzo che davvero è fuori dal comune, sicuramente.
1: Io Luca volevo sapere pure una domanda, una curiosità. Prima, no, parlavamo un po' dietro le quinte sul discorso che non si riesce più a gommare le piste
0: Sì.
1: sui circuiti, perciò siamo passati a dei pneumatici magari un po' meno performanti e perciò da questo vediamo anche un po' le difficoltà o tutti i piloti si sono un po' appiattiti perché proprio quando c'era la gomma in pista il pilota faceva anche un po' la differenza. Ma sulla scelta dei pneumatici, che sono delle correnti che arrivano un po' con più forza, oppure è una scelta che fa il WSK per ipotesi?
0: Allora, noi da sempre abbiamo scelto le gomme per il campionato WSK. Cioè, non, almeno che altri campionati, qui diciamo l'unico campionato che posso menzionare è quello FIA Karting, nel senso, sceglie le gomme che per me possono andare bene per il WSK, allora posso fare anche la stessa identica scelta. Questo per aiutare naturalmente i piloti. Però nel momento in cui diciamo, ci sono delle scelte che per me, voglio dire, non vanno bene, diciamo, per il campionato, diciamo, che io vado a organizzare, perché il mio intento è quello di avere sempre, indipendentemente dalla sponsorizzazione, dagli aiuti che magari ci possono dare i vari costruttori di pneumatici, la prima scelta è quella di avere il miglior pneumatico che c'è in circolazione. In questo momento, senza fare adesso nome di uno o dell'altro, sappiamo, dire, il valore, diciamo, in campo per quanto riguarda la tecnologia dei pneumatici, e quindi la nostra scelta è stata sempre diciamo, in funzione, diciamo, della qualità del prodotto, che sia pneumatico, che sia anche la benzina, o che sia qualsiasi tipo, diciamo, di materiali che andiamo a utilizzare. Cerchiamo sempre di scegliere, diciamo, il top che c'è sul mercato. Detto questo, il fatto della gommatura della pista rispetto al passato è anche figlio, diciamo, come dire, del green che i costruttori in qualche maniera devono, diciamo, rispettare. Quindi, rispetto al passato, naturalmente, i pneumatici hanno delle mescole che fanno più fatica, diciamo, a gommare la pista. Personalmente, io ho una mia idea sul pneumatico, per dire, io non ve per dirti, fosse per me il pneumatico, diciamo, hard, io non lo utilizzerei per niente, ma per niente, perché secondo me non c'è, come dire, la necessità di utilizzarlo, anche perché è soltanto meno, nel senso che se io devo fare il noleggio, allora, ok, ho bisogno di un pneumatico che mi duri tanti giri, ed è, diciamo, giusto. Ma se io faccio del racing e voi me lo insegnate, che siete anche piloti, cioè il pilota ama guidare, diciamo, su un pneumatico
1: Esatto.
0: che è performante. Quindi la mia domanda è: perché imporre l'utilizzo, per dire, facciamo finta, nella junior di un pneumatico, diciamo, hard? Anche se, attenzione, va bene. Cioè, io per me utilizzerei per tutte le categorie, tutte indistintamente, il pneumatico medio. Cioè, che è quello meglio che diciamo, che si gestisce, il pilota è più contento, quindi la pista si gomma. È una cosa che molti, diciamo, non sottolineano.

0: il fatto anche della sicurezza. Il pneumatico performante è molto più sicuro del pneumatico duro,
1: Si ferma in
0: perché
1: staccata, Luca.
0: c'è, certo, appunto
1: Cosa
0: che
1: che adesso purtroppo molti piloti
0: fanno
1: cercano.
0: fatica. Ma gli dico una cosa in più: fino a quando adesso, vabbè, c'è il meteo che magari iniziamo a vedere un po' di sole, la pista si scalda, magari si arriva più prima in temperatura e quindi si riesce ad avere, diciamo, una maggiore aderenza. Ma noi che iniziamo, ragazzi, a gennaio a correre, è davvero, diciamo, cioè, utilizzare dei pneumatici duri significa comunque per la sicurezza averne meno, perché alla prima curva, quando il pneumatico è ancora freddo, stiamo parlando anche di ragazzini poi alla fine, cioè non è facile tenere il kart, diciamo, in traiettoria, quindi basta un minimo spostamento che alla fine magari vai sull'altro, perché partono 36 kart, cioè lì al primo curvone, cioè non, cioè stiamo al centimetro tutti quanti, quindi
1: Soprattutto sono ragazzini, scusate, quindi sappiamo la grinta che hanno, capito?
0: esatto, ma anche quelli
1: Anche
0: più
1: grandi,
0: grandi,
1: però.
0: non cambia niente, diciamo. Quindi non, è proprio, diciamo, un formamentis l'utilizzo di un pneumatico duro, aspetta, nelle categorie giovanili, che forse dovrebbe essere il contrario, cioè
1: Contratto.
0: utilizzare un pneumatico magari più, diciamo, più
1: Sì.
0: morbido, che garantisce un'aderenza maggiore, rispetto che sicuramente ci dà più sicurezza durante i primi due giri di gara. E rispetto magari a un pneumatico duro che magari sì, mi dura, poi il pneumatico duro quanto deve durare? Cioè, il pneumatico, allora, per il numero di gomme che noi utilizziamo in pista, cioè utilizzare una gomma media, cioè, voglio dire, è la cosa più giusta. Cioè, alla fine tu finisci la gara, non è che la gara successiva, sì, puoi mettere il treno migliore per fare un po' di test, ma poi vai a rimettere i pneumatici nuovi per la gara che stai facendo. Quindi utilizzare pneumatici, io ripeto, farei un'unica mescola per tutte le categorie, utilizzerei la media, sicuramente utilizzando la stessa mescola le piste si gommano di più, perché adesso succede che tu metti gomma con la media, arriva la dura e te la toglie, quindi sai, uno mette e l'altro
1: Esatto.
0: toglie, uno mette e l'altro toglie. Se invece utilizzi una gomma con mescola media, magari un compound medio, allora vedi che un po' inizia a gommarsi e magari ti rimane, diciamo, questo è. Però,
1: Allora,
0: questo.
1: ragazzi, siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno. Io avevo una domanda da fare a Luca, poi anche voi, naturalmente, ragazzi.
2: Io ne ho una che è un po' velenosa, ma me la tengo dopo la tua.
0: Grazie, Sandro.
1: Ok. Io ti volevo chiedere se dovessi cambiare qualcosa del sistema del motorsport per aiutare i giovani, cosa faresti?
0: Allora, intanto bisogna capire quando diciamo aiutare i ragazzi, se parliamo di aiutarli, diciamo, economicamente, aiutarli nella carriera, aiutarli magari trovando, diciamo, indicando delle opportunità. Per quello che mi riguarda, io posso parlare delle opportunità magari che possiamo creare per questi piloti. Quello che posso dirvi è che noi come USK trattiamo piloti che vanno dagli 8 anni fino ai 17, considerando anche la Formula 4. E una cosa che non abbiamo detto prima è che noi come piattaforma USK utilizziamo tutte le categorie, da quelle internazionali a quelle nazionali, e addirittura da un paio di anni portiamo avanti il campionato, diciamo, Euro della Rotax. Quindi in qualche maniera, diciamo, abbiamo un panorama di piloti dai piccoli ai grandi, anche nelle diverse categorie. L'aiuto che noi stiamo cercando di dare è far, diciamo, i piloti che vengono a fare le nostre gare devono portarsi, diciamo, a casa qualcosa. Quando dico qualcosa, dico devono portarsi a casa un'esperienza prima di tutto, ma anche un qualcosa che possono far vedere. Ecco perché dicevo, è importante per noi, anche se potrebbe sembrare un dettaglio, il fatto è che noi da 20 anni produciamo il nostro magazine, che è un veicolo che rispetto, magari tutti oggi abbiamo i telefonini dove possiamo mostrare a uno quello che fa, ma vi posso assicurare che non è la stessa cosa. Un pilota che porta a casa un magazine, che lo fa vedere a un partner, gli fa vedere realmente, diciamo, quello che è l'ambiente.

0: alla gente, a chi non è del mestiere, dove, diciamo, dove è arrivato oggi il CART. Tant'è che abbiamo anche la riprova, vi dico, apro e chiudo una parentesi, il book dei 20 anni che abbiamo fatto, diciamo, l'anno scorso, che poi è stato prodotto a gennaio, lo ha visto un certo, diciamo, Toto Wolff, no? Lui quando ha sfogliato le prime pagine, cioè lui ha detto, questo è un sogno per i piloti. Cioè, sentirsi dire, diciamo, quelle parole da Toto Wolff, perché in quelle prime pagine c'erano i 20 anni di storia di VSK e poi vabbè c'era la stagione 2025. Quindi sentire da questi personaggi che ne vedono di ogni del motorsport dire ok, questo è un sogno per i piloti, cioè fa capire che alla fine cioè, il nostro compito non è quello di fare gare, cioè le gare oramai cioè, chi più e chi meno le organizza, è quello che riusciamo a far percepire diciamo, alla gente che partecipa ai nostri campionati. C'è quello di dire, abbiamo fatto un'esperienza, quindi abbiamo fatto un'esperienza in VSK, quindi è questo, diciamo, quello, diciamo, l'aiuto che noi oggi possiamo dare a tutti questi piloti. In qualche maniera far rimanere qualcosa in ogni gara che loro fanno, quindi non fare una gara e poi cade nel dimenticatoio e non si ricorda più niente a nessuno. Quindi creare sempre dei materiali affinché, insomma, la gente possa vedere cosa facciamo durante, diciamo, i nostri eventi. Ecco perché anche all'inizio della trasmissione ho detto stiamo già lavorando al 2027, perché comunque nel 2027 vorremmo creare un altro servizio che servirà soprattutto agli accompagnatori, soprattutto a chi viene a trovarci, ma soprattutto anche a potenziali sponsor, non solo miei del VSK che magari giustamente fanno comodo, ma se oggi un pilota volesse invitare un suo partner, diciamo, portarli in pista, cioè uno si deve organizzare bene perché avere un posto dove accoglierli, dove comunque fargli stare
1: Certo.
0: bene, non è semplice, non è banale. Facciamo anche, cioè, soprattutto quando abbiamo il brutto tempo, ragazzi, andare in un kartodromo quando piove, cioè uno non sa dove stare, se mi sono spiegato.
1: Certo.
0: È
1: No, ma
0: questo.
1: questo
0: Quindi,
1: Luca ti deve dare atto che hai alzato il livello talmente alto, perché Sauro corso anche per me, ma io corso, e vedere il karting anni 90, 2000, ma cioè, ma c'è stata, poi ci spiegherà anche Sauro, poi stiamo in chiusura. Hai alzato l'asticella sia come competizione, ma come professionalità, perché tu arrivi a una gara di VSK, ragazzi, c'è un mondo, c'è cioè proprio una professionalità. E lui è stato molto bravo ogni anno a costruire questo castello sempre più grande, perché va dato, cioè, arrivi, vedi motorhome, segreteria, il livello comunque delle telecamere. Il servizio social, perché noi stessi, io Olivia Vincole Capoto, con Gogar TV, Olivia Vincole Capoto, riprendiamo Reel dal
0: Certo,
1: VSK,
0: sì.
1: perché comunque è diventata una cosa di riferimento, e quindi va dato atto che hai fatto un lavoro straordinario, Luca, quindi
0: Grazie.
2: Beh, secondo me Matteo oggi ho avuto la possibilità di fare dei mondiali, degli europei, degli italiani, in VSK è quello secondo me che, devo dire la verità, per il numero che ha e per la serietà che c'è dietro l'organizzazione e quant'altro, le aziende, è più di un mondiale, perciò oggi se vinci un VSK è come se tu avessi vinto veramente un mondiale. Corrono tutti lì. Io invece sono un po' curioso, perché comunque è stato lungimirante Luca già 20 anni fa, e so che non è una domanda pizzicosa, però è una domanda giustamente proprio perché lui è stato lungimirante. Non rischiamo con i ragazzi che vanno in formula o in turismo, con un'età, diciamo così, giovane, di svuotare il bacino del CAT, secondo te, Luca?
0: Allora, come ti dicevo prima, Sauro, questa domanda mi è stata fatta quando abbiamo iniziato a fare Formula 4. Allora, se noi andiamo a vedere i numeri oggi del karting, allora, i numeri che bisogna andare a vedere e analizzare non sono quelli del KZ, no? Perché il KZ è una categoria già arrivata. I numeri bisogna guardarli a partire dalla Mini e a seguire della Junior. Anche oggi l'OK bisogna un po' lasciarla da parte, perché il vivaio vero è la Mini, a partire dall'Under 10 fino ad arrivare alla GR3 e la Junior e OKN Junior. Cioè, oggi abbiamo un numero di piloti nel,

0: nelle mini e nei junior, che è davvero importante. Cioè, quindi non abbiamo, cioè, stiamo alimentando invece, perché il fatto della monoposto del Formula 4, attenzione, numericamente noi abbiamo, sì, abbiamo 52 piloti in Formula 4. Poi, se noi consideriamo tutte le Formula 4 a livello Europa, stiamo parlando, bene o male, arriviamo, sfioriamo i 200 piloti massimo, ma siamo 200 piloti in Formula 4. Numericamente, se noi consideriamo, io per dirti faccio VSK e faccio la Rotax, nella Rotax ci sono team e piloti completamente differenti, ok? Quindi abbiamo diciamo, un campionato VSK con tanti mini, tanti junior, tanti Hockenny Junior. Poi dall'altra parte vedo un campionato Rotax con un numero discreto di mini, perché gli stiamo facendo un lavoro, diciamo, di crescita, e siamo già arrivati a un buon numero, perché a Cremona non ci dimentichiamo che avere un Rotax a Cremona con 250 piloti non c'è mai stato, diciamo, nella Rotax un campionato del genere. Quindi anche lì al terzo anno, perché questo è il terzo anno, siamo arrivati ad avere un numero importante di piloti. E sono piloti completamente differenti e team completamente differenti dall'utenza, diciamo, VSK. Quindi, numericamente parlando, piloti oggi ce ne sono, ma molti, molti di più rispetto al passato. Perché, come ti ho detto all'inizio, il terzo anno, quando siamo arrivati ai 301 piloti, ma stiamo parlando 301 piloti di 17 anni fa. Adesso, se noi consideriamo, se consideriamo il finale di stagione dell'anno scorso, per non andare troppo lontano, abbiamo fatto la Final Cup con la media di quasi 400 piloti a gara. Abbiamo fatto il Master con la media di 350 e punte di 400 piloti. Quindi significa che piloti ce ne sono tantissimi. Quindi anche il Formula 4, in qualche maniera, o comunque la monoposto, diciamo, ha creato, come dire, un volano, sta creando un
1: Volante.
0: volano, perché i piloti vedono che è facile andare in monoposto. Però per andare in monoposto, naturalmente, tu devi avere anche un curriculum nel kart, anche perché i team stessi oggi, i team stessi vanno a vedere, diciamo, quello che hai fatto nel kart. Oggi diciamo, è sotto gli occhi di tutti che le academy delle Formula 1 e Mercedes, Red Bull, e adesso c'è anche Audi e Alpine, cioè comunque frequentano, diciamo, settimanalmente i paddock del kart per andare a vedere un pilota rispetto che un altro. Mi sono spiegato. Quindi li prendono già dal kart. E quindi questo, anche lì, anche il fatto della Mercedes, che oggi ha messo sotto contratto, anche lo sappiamo tutti, è Perico, no?
1: Sì.
0: Quindi alla fine, mettere sotto contatto questi ragazzini non ha fatto altro che alimentare anche aspettative di genitori, o comunque di gente che ha, diciamo, questi ragazzini che corrono nella Mini, di arrivare qui da noi per correre. Cioè, dall'America l'anno scorso, quando c'è, diciamo, a correre in Italia. Quindi numericamente piloti ce ne sono, non
1: Beh,
0: mancano.
2: Io velocissimamente,
1: Complimenti.
2: parlando di ragazzini, l'unica cosa, scusa Sauro, poi finisci tu, che sto vedendo è che mancano molti giorni, secondo me, di scuola, perché la maggior parte lo vanno a scuole private, perché ho sentito
0: Chiaramente.
2: delle cose, che una gara che tipo è fra 2 settimane, la gente inizia a girare il lunedì prima. So che questa cosa è business un po' per tutti, per le aziende, per voi, però sinceramente la vedo, ma per gli stessi meccanici, assistenti, che passano, secondo me, 250 giorni in un anno in giro per le
0: Ah,
2: piste.
0: questo è vero, però dobbiamo oramai, diciamo, vedere la realtà dei fatti, perché, come tutte le cose, quello che io dico sempre, diciamo, a discorsi di questo genere, dire: noi non possiamo fermare questa cosa
2: Lo
0: qua.
2: so.
0: Nel senso, nel senso che, ma questo non succede solo, attenzione, nel kart, succede un po' da tutte le parti. Cioè, oramai, come dire, l'attività sportiva è vista non come prima, come sport e basta, vero e proprio. Oggi hanno già, come dire, l'idea: vengo a correre, diciamo, a fare kart perché voglio arrivare ad essere un pilota professionista. Poi, ripeto, come diceva prima Sauro, non è che va, cioè, abbiamo la Formula 4, abbiamo il GT, abbiamo, voglio dire, la Formula 3, cioè, dire, abbiamo una serie, diciamo, di campionati dove i piloti possono andare, diciamo, a correre. Quindi il fatto, oggi hai ragione, perché comunque,

0: piloti stanno tanti giorni fuori di casa, si stanno organizzando davvero comunque con chi con professori, chi con scuole internazionali, chi con scuole online, in qualche maniera comunque hanno una loro cultura, forse devo dire, forse in alcuni casi anche superiore a chi va tutti i giorni a scuola.
1: Scuola.
0: Perché dico questo? Perché nel mondo del kart c'è comunque anche una scuola, attenzione, perché nel mondo del kart imparano, cioè, tu vedi ragazzini che sanno già 3-4 lingue, cioè già quello uno deve studiare magari fino a 20 anni per saperne magari una, mi sa spiegare.
1: Vero.
0: Questi nel paddock iniziano, diciamo, a parlare inglese, francese, spagnolo e non so, il più che altro che cinese, non lo so. Quindi
1: Beh, l'hai detto tu stesso, Luca, ci sono 64 nazioni, quindi dove
0: esatto,
1: lo trovi?
0: c'è una padronanza, diciamo, anche nel conoscere le lingue
1: Culturale.
0: che questi ragazzini acquisiscono in maniera, diciamo, immediata rispetto a noi più grandi che magari prima di sapere una parola, magari ce la ripetiamo 20 volte. Quindi
1: Certo.
0: anche lì c'è un, diciamo, l'ideale sarebbe trovare una via di mezzo, però è complicato. È complicato. Noi da parte nostra abbiamo fatto anche un accordo con una scuola internazionale per dare, insomma, la possibilità di avere, insomma, dei professori online o addirittura sul posto che possono seguire i piloti stessi. Quindi questo lo abbiamo fatto perché comunque anche noi come senso civico in qualche maniera dovevamo intervenire in qualche maniera e quindi l'abbiamo fatto. Poi se un domani magari ci saranno altre possibilità, cercheremo, insomma, di riuscire, insomma, a metterle in atto.
1: Bene, ragazzi. Io direi super puntata. Guarda, se vuoi cambiare lavoro, Luca, io ti assumo perché hai parlato
0: No,
1: benissimo.
2: vediamo che Luca ci ritorni a trovare magari fine stagione
0: tranquillo,
1: per i nuovi progetti, perché le domande te la Sauro, Riccardo, io ne avremmo mille,
0: se
1: ma
0: non so, Sauro lo incontrerò, no, non so in quale veste adesso, se lo incontrerò negli autodromi, diciamo.
1: No, mi incontri. Oramai sono a 360 gradi, autodromi, perciò auto
0: Ok, mi fa
1: GT.
0: piacere. Mi fa piacere.
1: Guarda.
0: Ok,
1: Bene, Luca, speriamo durante l'anno, magari verso fine stagione, di
2: dai.
1: riaverti, che
0: Esatto.
1: magari ci spoileri qualcosa per il
0: Sicuro.
1: 2027.
0: 27.
1: Comunque, ragazzi, state tranquilli, il VSK non è stato venduto, quindi è stato confermato oggi. Luca De Donno, che dire, bellissima puntata, ti vado a ringraziare tanto Matteo.
2: Ciao, ciao Luca,
0: Ciao.
2: grazie.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao, ciao Luca, grazie, ciao a tutti.
1: E naturalmente il nostro super ospite di questa sera, Luca De Donno. Voi ragazzi, continuate a seguire le frequenze di GoTV Channel. Alla
2: Piccolo
1: prossima.
2: spoiler come facciamo sempre.
1: Vai.
2: Ah, questa sera andremo di giovedì, ma la prossima torneremo, come abbiamo detto, i social di martedì. Scusate, abbiamo un 5 volte campione del mondo, ci fermiamo perché. E in più avremo un piccolo spazio dedicato con Antonio Lettori, che è in commissione Agi Karting, che è dedicato alla Coppa Sardegna, ma è la parte finale della puntata, ma tutta la puntata sarà proiettori puntati comunque su questo 5 volte campione del mondo che non svegliamo, ma.
1: Bene, bene, bene, bene. Ultimissima domanda, Luca. Il prossimo Kimi Antonelli chi è? Velocissimo.
0: Vabbè, fa è facile, cioè, è un
1: Ok.
0: italiano, ho detto prima, quindi non
1: Abbiamo già capito. Bene.
2: quello
1: Buona continuazione di serata, ragazzi. Scusa?
2: No, dicevo, è quello che si evidenzia in questo momento un po' di più rispetto agli altri, però io
1: Io ho visto.
2: voglio sempre ricordare una cosa. E quello deve essere uno stimolo per gli altri per diventare più bravo di lui, perciò no, che non si arrendano gli altri, insomma, via.
1: Bene, buona serata ragazzi. Alla prossima
2: Ciao,
1: presentazione
2: ciao
1: di
2: a
1: GoTV.
2: tutti.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Oh, io non, no, gli ultimi 30 secondi non sapevo che fare perché non vedevo niente.
3: Questo programma è offerto da
4: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare i risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federpharma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federpharma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federpharma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno. Ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, estemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi. Resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
3: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
4: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
3: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
4: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
3: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
5: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
3: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
5: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
3: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale.

0: nazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
1: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza, si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia, c'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
1: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
2: La lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa anche la sfila. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
3: Occhio.
2: Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
4: Mi dia il foglio.
2: Ce l'abbiamo. Vogliamo
4: attenzione che vi fate male.
2: Senza la marcia.
4: Sono in forma.
5: Ministro, si fermi.
6: Federica
7: Pasquale,
6: giornalista, logorroica,
7: fastidioso,
6: scombussolato,
7: sì, rompiscato.
6: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
7: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' a freddo.
6: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
7: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
6: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
7: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto la procura alla Corte d'Appello il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento e da alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.

promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.

Nuovi importanti risultati per il CIRIS Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Annarita Doronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo avanti Cristo. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: Da Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita. Questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.

A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.

Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili, con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.

Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla Bottega dell'Orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della Bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.

0: Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto.
1: Per bambini, ragazzi e adulti, Lotto Olimpica sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per

0: ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla Procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. A termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della Procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'Arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il

sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento ed alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.

promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo, il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri, esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso e ricevere informazioni è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.

Nuovi importanti risultati per il CIRIS Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Annarita Doronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo avanti Cristo. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: A Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita. Questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri.

0: all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
1: Un momento di forte impatto emotivo, vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.

A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.

Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.

Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno

a conoscere, a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la bottega dell'orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella bottega dell'orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla bottega dell'orefice, per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della bottega dell'orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.

Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26ª e ultima giornata di campionato.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla Procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. A termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della Procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'Arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.

Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini.

Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento ed alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.

promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo, il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri, esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso e ricevere informazioni è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.

Nuovi importanti risultati per il CIRIS Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dalle

archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: A Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita. Questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.

A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.

Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026.

2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili, con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.

Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla Bottega dell'Orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della Bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.

Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26ª e ultima giornata di campionato.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi.

0: Car Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla Procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione.

sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.

Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento e da alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.

Promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candi e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità, capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri, esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori.

minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.

Nuovi importanti risultati per il CIRIS Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo archeologico nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: a Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita, questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.

A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone.

L'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.

Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera, Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto. Determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa, previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.

Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere, a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla Bottega dell'Orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della Bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.

Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi

0: oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto la procura alla Corte d'Appello il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.

il Vallo di Diano, piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Sassano.

Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento e da alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.

promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagra Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Porla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.

Nuovi importanti risultati per il CIRIS Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate.

0: a Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita, questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.

A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.

Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito. Alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto. Determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.

Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla Bottega dell'Orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della Bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.

Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26esima e ultima giornata di campionato.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar.

0: Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro: la conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina, il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
6: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo.

0: Non ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
1: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
1: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
1: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del

0: principe di Carabas, mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali.
2: Sua Altezza è giovane?
0: Oh sì, giovane e molto bello. Ah, ed è ricco? Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
1: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
0: Ecco il giorno che stavo aspettando.
1: Corse subito dal suo proprietario.
0: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
1: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva
0: Ma
1: detto.
0: perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
0: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
2: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
0: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto. Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasse, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re.

0: re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
1: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
1: Certo che posso, è molto facile per me.
2: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
2: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
1: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
2: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante. E il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
2: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
2: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
2: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Amici del karting, ci troviamo oggi con le nostre telecamere di GoTV presso il circuito internazionale di Viterbo per seguire il terzo appuntamento del campionato Easy Kart. Moltissimi piloti, come sempre, ai nastri di partenza ci faranno vivere delle gare straordinarie. Rimanete con noi.
1: Duelli e spettacolo al Leopard Circuit, il trofeo Easy Kart entra nel vivo. Terra di storia, terra di battaglie e Viterbo ancora una volta non ha deluso. Il terzo round dell'Easy Kart Trophy ci ha fatto vivere una domenica tutta d'un fiato.

0: E guardate che abbiamo trovato oggi Sebastian Micker, eccolo qua, cambio di categoria, no? B&B.
1: Sì, sì mo.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Contento? Sì, il papà?
2: Sì, molto bene, mi piace questa categoria.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Più bella della 100?
1: Sì.
0: Bene, allora buone qualifiche. Ciao, ciao. E siamo con un pilota del team Frasnelli, lui è Coppe. Come ti trovi in questa categoria, la B&B?
3: Molto difficile, competitiva, ma comunque sto imparando tanto e mi diverto.
0: Bene, adesso ci sono le crono, giusto?
3: Sì.
0: Cosa ti aspetti?
3: Ma mi aspetto di giocarmela con gli altri e spero di divertirmi e fare una bella battaglia per le gare.
0: Col team Frasnelli ti trovi bene?
3: Sì, molto bene.
0: Bene, allora buone crono.
3: Grazie.
0: Vai. Siamo sempre in casa B&B con Andri Kruglik, the boss of the tsunami.
4: Allora, oggi come meccanico.
0: Oggi come meccanico, quindi non solo team manager Andri Kruglik, ma anche meccanico di Andri, sì, proprio di suo figlio. Cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Vediamo, giornata lunga.
0: Giornata lunga. Allora, ricordiamo, super campione nella 60, nella 100, nella B&B, a parte Franciacorta che era lì davanti, a Jesolo abbiamo visto un po' di problemi, qui li abbiamo risolti?
4: Il problema è che non è arrivato il Fortuna, speriamo che questa gara arriva.
0: Va bene, staremo a vedere cosa combina il super veloce Andri Kruglik, che oggi ha un meccanico d'eccezione. Eccoci qua! Non è molto per le interviste,
4: no, assolutamente.
0: Però lo abbiamo fermato lo stesso. Allora, come sta andando il team?
5: Bene, bene, dai, stiamo andando abbastanza bene. Col piccolino abbiamo fatto terzo in qualifica, con la 100 ha fatto un errorino ed era quindicesimo, però aveva dei buoni settori, pazienza.
0: Bene, oggi giornata lunga, avete più piloti, quindi vedremo un po' cosa succede.
5: Sì, sì, dai, adesso entriamo con l'R2 e dopo ci sarà l'R3 con Marchetti.
0: Eccolo qui, il pilota Achille, eccolo qua. Ciao Achille.
6: Ciao.
0: Allora, come sta andando?
6: Ma non questo benissimo weekend? Per adesso non avevo mai visto la pista, siamo venuti venerdì a provare, però diamo il massimo sempre.
0: Assolutamente, beh, il team è quello giusto.
6: Certo.
0: Bene, buona gara. Ed eccoci sotto la tenda SKM e abbiamo trovato Samuele Marchetti. Allora Samuele, passaggio nel nuovo team da inizio anno, come stanno andando le cose?
7: Molto bene, i due fratelli sono al top, sempre, mi tengono sempre
0: monitorato,
7: mi fanno andare forte e adesso dobbiamo fare il meglio.

0: Abbiamo mandato anche le grafiche ufficiali e adesso sono official driver SKM.
1: Bene, ti stanno tenendo lontani dalle donne perché tu sappiamo che c'hai questo vizio. Che ti...
0: Com'è che si sa di questa cosa qui? Io non lo so, puttana troia. No, però non ci riescono,
1: Non ci riescono? Vabbè, hai portato qualcosa o sono tutte a casa?
0: No, da casa non porto niente, vado tanto con quelle che trovo qui.
1: Ah, il mangiare da casa non si porta mai.
0: Che cazzo, cioè, se no scusa, che senso ha?
1: Bene, bene. Luca, bisogna tenerlo lontano dalle donne questo qua, eh?
2: Ah, lascialo fare, giovane, fallo divertire.
1: Ma
2: poi va meglio quando lui sta con qualche donnino, eh?
1: Ah sì? Bene, bene, allora...
2: Ottima prestazione.
1: Non vogliamo sapere di quali prestazioni stiamo parlando, ma c'è un altro pilotino, Borsari, terzo in qualifica, giusto?
3: Sì, giusto.
1: Bene, allora, come stanno andando le cose?
3: Beh, stanno andando abbastanza bene e speriamo che per la sprint... si chiuda in un bel modo.
1: Bene, e noi te lo auguriamo. Col team ti trovi bene?
3: Sì, molto bene questo, un bel team.
1: Bene.
3: Ci sono dei meccanici molto, molto bravi.
1: Buona gara.
3: Grazie.
1: E siamo davanti alla tenda CKC Reparto Corse con Enrico Guidoni, il boss del team. Allora, campioni in carica, sia internazionali che nazionali nella 125. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da voi, Enrico?
4: Cercheremo di fare il meglio possibile, anche se quest'anno è abbastanza dura, visto che i distacchi sono molto molto vicini e quindi è molto combattuto questo campionato in 125 quest'anno.
1: Beh, comunque avete scelto anche quest'anno il monomarca Easy Kart, ormai siete degli specialisti e insomma vediamo che insieme a voi anche la competitività, come dicevi prima della serie, sta in forte crescita.
4: L'Easy è l'ideale per approcciare con il kart come campionato entry level, comunque di buon livello, e attira molti piloti a questa tipologia di gare.
1: Qua siamo proprio vicino al kart di Riccardo Pollastri, un tuo pupillo, un pilota che è con voi da tanto. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da lui quest'oggi?
4: Il meglio possibile, sai che com'è il motorsport, per scaramanzia non bisogna mai dire nulla, il meglio possibile, diciamo.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Enrico, facciamo un in bocca al lupo a tutto il team CKC, anche perché oggi avete come sempre tanti piloti da seguire, e buon weekend.
4: Grazie a voi.
1: Guardate questo piccolo pilota, come ti chiami?
5: Andrea.
1: Allora, non mi dire che il tuo pilota preferito è Ayrton Senna.
5: Sì.
1: Si vede dalla tuta. Allora, papà?
6: Sì, sono il papà.
1: Ecco, lo stai spingendo, state andando a fare la fase della 60 Academy.
6: Sì, siamo qui da venerdì, nel pomeriggio, li abbiamo fatti abbastanza turni, perfettamente, zero errore. Anche perché lui è ancora da crescere, è un bambino,
1: è piccolino.
6: 6 anni e mezzo, i più piccoli di tutti, della Easy e Kata Academy.
5: 6 e mezzo.
1: 6 e mezzo, e cosa ti piace di più di questo sport?
5: Tutti quelli che faccio.
1: Ok, la velocità?
5: Di questo?
1: Va forte?
5: 73.
1: 73.
6: La Easy c'ha limitato 11.000 giri, se l'aria per il caso, fa 11, sì, massimo 73.
1: Ti auguriamo una buona fase e divertiti.
5: Ok.
6: Vai il massimo.
1: Vai! Pugno e vai. Ciao. Grazie. E nel paddock di Viterbo, con grande piacere, in questa prova dell'Easy Kart abbiamo ritrovato Simone Ottaviani della CIC, Centro Italia Corse.
7: Salve, buongiorno a tutti ragazzi.
1: Allora Simone, un ritorno un po' alle origini, no?
7: Sì, siamo tornati un po' in questo ambiente dopo diversi anni, insomma, anche e soprattutto con Palluzzi e Petrucci, e abbiamo ritrovato un bel ambiente professionale, bello, insomma, molto divertente.
1: Siccome siete un top team, i nostri amici Easy Driver vorranno sapere se vi ritroveremo in qualche gara.
7: Sì, diciamo, stiamo valutando l'idea sicuramente anche per quest'anno, ma soprattutto per il prossimo anno, per il 2027, di sicuramente partecipare a qualche gara in più.
1: Bene, bene. Oggi sicuramente occhi puntati sulla CIC, perché sicuramente faranno bene, però lo vedremo, incrociamo le dita. Io ringrazio Simone, un piacere averti ritrovato e dai.
7: Piacere nostro, grazie a voi.
1: Ci sono poi piloti che si fanno anche da meccanico, con, devo dire, anche dei buoni risultati.
8: Quando non mi autosaboto, sì. Bene. Per il momento è tutto intero, quindi...
1: Per il momento è tutto intero e per il momento prima fila, secondo tempo.
8: Prima fila, secondo tempo. Di fianco a... Di Persia. va in porta.
1: Ah, ecco, bene. Quindi cosa sospettiamo?
8: È la prefinale, vediamo. Andiamo e...
1: Pista ti piace, Francesco?
8: Molto bella. Bene. Pista bella. Proviamo a divertirsi, raga.
1: Vai, vai. Grande ruga. Vai. Ciao, ciao. Spingi, spingi. Vedi? No, no, lo sappiamo che hai fretta. Allora, come sta andando MKS Modena Kart Service?
9: Stiamo andando discretamente bene, dai. Diciamo che abbiamo migliorato da ieri. Adesso dobbiamo fare qualche altra modifica per comunque poter migliorare un po'. Perché diciamo che la posizione di partenza non è ottimale, non è quella che volevamo, però cerchiamo di guadagnare qualche posizione ancora.
1: Manca ancora Sprint Race, manca ancora la gara, quindi è molto lunga. Esatto, però esatto. Per il Modena Kart Service è partita bene la stagione.
9: Sì, sì, sì, noi stiamo andando bene, i ragazzi stanno correndo bene, abbiamo uno giovane che seguo io che ha cominciato quest'anno, dunque ne deve ancora macinare di chilometri, però vedo che ha voglia, è bravo e si sta impegnando.
1: Vai, vai che sei di fretta, sei bene, pure grazie. Un super mezzo. Cos'è, motorizzato TM?
9: Motorizzato TM.
1: Bene, allora lasciamolo andare. E siamo con una pietra miliare della Easy Car. Ti è piaciuta pietra miliare?
10: Bella, bella.
1: Allora, Roberto Baroni, che è nato con l'Easy Kart ed è ancora qui a tirare un po' le fila, soprattutto per quanto riguarda la 125 Master, che da quest'anno ha la sua categoria.
11: Esatto, era tanto tempo che lavoravamo su questa cosa, abbiamo iniziato con la Senior, erano pochi, perché sai, quelli di una certa età hanno tanto da fare, così. Finalmente quest'anno, dopo la finale internazionale che siamo riusciti a averla separata, Birel ha accettato di creare appunto questa nuova stupenda categoria per gli over 35 che vogliono rimettersi in gioco assolutamente, senza uno stress di gara che può essere quello della categoria assoluta, devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro, perché anche oggi qui a Viterbo, che è lontano, abbiamo ben 11 partecipanti, normalmente potremmo averne 12-13, stiamo lavorando per averne almeno 20 per la finale internazionale. Il divertimento è assicurato, perché essendo pochi piloti non ci sono tante possibilità,
1: certo,
11: di incidenti o problematiche, quindi è una bella categoria che stiamo spingendo e sono sicuro che può avere un consenso ancora migliore.
1: Bene, quindi buon lavoro Roby, tu sei sempre qua con il tuo team, dicono alla droga, sta andando molto bene, viva Viterbo, viva il sole del Lazio e buon lavoro.
11: Grazie.
1: C'è una reunion, cosa state facendo qua con la pista?
3: No, lo sto facendo, insegnando a lui, perché no, solo a lui lo sto mettendo, anche a tutti.
1: Che cosa state facendo? State vedendo le traiettorie?
3: Sì.
1: Allora, la prima curva dove si mettono le ruote?
3: Non devi stringere troppo il cordolo. Mettere
12: le gomme qui
13: fuori alla riga.
3: Qui dobbiamo mettere.
1: Okay. Ma vi piace la pista?
14: Sì, dai,
15: sì, è troppo bella.
1: Bene, bene. È stata andando bene?
15: Sì, dai, è bene, dai.
1: Bene, bene. Bene, allora vi lasciamo lavorare, ragazzi, perché vediamo che siete belli impegnati. Bravi. Grazie. Studiate.
15: Grazie.
1: A scuola andate bene?
15: Sì, più o meno. Sì. Mi sono preso 16 note.
1: Comunque salutiamo i professori.
15: Ok, ciao.
1: Ciao. Bene, buon lavoro, ragazzi. E oggi chi ha rimesso tuta e casco è il nostro Alberto Cola. Ciao, Albi.
16: Oh, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti abbiamo paparazzato.
16: E avete fatto male, ragazzi. Potevate paparazzare qualcuno un po' più bravo di me.
1: Come stanno andando le cose? Sì. Come stanno andando le cose, Albi?
16: Ma allora, calcolando che parto ultimo in questo momento, ti direi male, ma solamente per una questione burocratica, che c'è stato un problema dove si è staccato il trasponder. Allora,
1: sennò che tempo avevi fatto?
16: Terzo.
1: Dai. Terzo,
16: un giro solo, però, perché mi si è staccato il paraurti, quindi secondo me...
1: Bisogna tirare le orecchie al meccanico.
16: Sì, esatto, che sono io, esatto, esattamente.
1: No, però è sempre bello rientrare.
16: Sì, è bello, bello. Diciamo che allora ho chiesto da Aurora, che è la proprietaria, diciamo, del go-kart, che ormai lei non sta più correndo in kart perché è passata alle auto, allora se me lo prestava per questa trasferta. Visto che credo anch'io di tornare un po' in attività breve, non più con il kart ma con la macchina, ho detto faccio un po' di allenamento e torno a diciamo...
1: Alle vecchie origini,
16: diciamo che mi trovo bene, devo dire. Dopo 14 anni che non mettevo sedere su un kart, va bene.
1: Bene.
16: Non chiedo niente di particolare, insomma, divertirsi e spingere un po'.
1: Buon divertimento allora.
16: Grazie a tutti, ciao ragazzi.
1: E oggi abbiamo una vecchia conoscenza dell'Easy Kart della 125, Alessio Guazzaroni, che però oggi fa il meccanico.
10: Purtroppo tocca, si sta a piedi, quindi si la vuole e basta.
1: Quanto ti manca correre?
10: Parecchio, parecchio. Ogni tanto salgo in macchina, per fortuna, però con il kart è un po' che non corro. È da Franciacorta 2024.
1: Beh, ci sarà modo, dai. Magari la finale internazionale o l'anno prossimo.
10: Non lo so, lo spero. Ieri ho fatto due turni, siamo andati pure forte. Però niente, siamo sempre a piedi lo stesso.
1: Vabbè, ascolta, domandone, chi vince secondo te il campionato quest'anno? Nella 125, la tua categoria?
10: Beh, ho visto Magli parecchio in forma, quindi direi lui.
1: Bene, bene, staremo a vedere se la previsione di Alessio Guazzaroni sarà vincente. Noi comunque ci ha fatto piacere ritrovarti in pista, non come pilota, ma come ma te la cavi anche come meccanico?
10: Ancora mi chiamano, quindi.
1: Bene, allora a posto. Vai, pugno e vai. L'unico modo per intervistare Massimo Aceto è prenderlo alle spalle.
0: Andiamo in bagno.
1: tu come al solito vai in quello delle donne, giusto?
0: Sempre.
1: Bene,
0: sempre.
1: Bene. Allora, Massimo Aceto, a Ceresi, come stanno andando le cose?
0: Bene, possono andare meglio, ma vanno sempre bene, dai.
1: Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa gara?
0: Te lo dico per le 4:15 pomeriggio, bene. Va bene?
1: Comunque
0: ci incontriamo anche dopo.
1: Non in bagno stavolta.
0: Seguimi che...
1: No, ma noi ti seguiamo, guarda. È il bello della diretta. Ascolta Max, comunque, con Easy Kart, Viterbo, tutto bello, no?
0: Tutto bello, questa è sempre una pista, diciamo, organizzata e fatta bene, quindi è sempre bello venire qua.
1: Sì. Ma che ti stai consumando le mani?
0: No, le sto lavando le mani.
1: Ogni tanto si lava.
0: Ti spiego come si fa. Prima si lavora. Ok, e si lava le mani.
1: Ah, io non pensavo al non mi aveva successo. Bene, vai in bagno.
0: Guarda, segui qui. No.
1: C'è la privacy. Ciao! E ci troviamo in casa Rope Motorsport, Alessandro Zanoni, che anche a Viterbo naturalmente non poteva mancare. Guardate innanzitutto che occhialino rock and roll che abbiamo qua.
12: Numeri uno.
1: Numeri uno sempre. Allora, come stanno andando le cose, Ale?
12: Sta andando molto bene, nonostante che è una pista che Giovanni non è che la conosca molto bene, però è riuscito a mettersela indosso bene. Abbiamo fatto il sesto tempo, però siamo tutti in 1:30, ci siamo tutti, quindi sono molto contento della prestazione, si sta comportando bene, siamo molto contenti.
1: Bene, andiamo a sentire il pilota a questo punto. Intanto qua c'è il suo go-kart, guardiamolo, ammiriamolo. Allora, è vero quello che ha detto Alessandro?
14: Sì, è vero, è vero. Manca ancora qualcosina, però insomma...
1: Siamo?
14: Sì, sì. Dobbiamo adesso partire a fuoco.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare dalla sprint race e dalla finale? Almeno il podio sento. Ho sentito almeno il podio.
14: Se no non facciamo le altre di campionato, quindi...
1: No, anche perché guarda che da Viterbo a Verona è lunga a piedi.
14: Sì, è. Infatti no.
1: È molto lunga a piedi.
14: Infatti mi sa che arrivo mercoledì.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande sprint race e una grande finale.
14: Grazie mille.

0: partire dalla primissima posizione in questa finale della 60, giustamente si sta vestendo e concentrando, è il nostro Francesco De Luise. Allora Francesco, che tipo di gara farai?
1: Allora, ora proprio non lo so, però spero...
0: Ci pensiamo mentre danno il semaforo verde.
1: E spero di arrivare primo e stare davanti a Herman.
0: Esatto, il tuo compagno di squadra tra l'altro. Bene, vai. Siamo con Herman Bilushenko che scatta dalla seconda posizione al fianco del suo compagno di squadra Francesco De Luise. What about this race, Herman?
2: I want to win the race.
0: Vuoi vincere, eh?
2: Sì.
0: Good luck.
2: Thank you.

Easy Carta 60, secondo successo stagionale per Francesco De Luise. Finale combattuta fino all'ultimo giro, senza un attimo di tregua. È Francesco De Luise a prendersi la vittoria con un sorpasso decisivo su Herman Biluschenko, dopo essere stato superato appena una curva prima. Per Francesco si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di Franciacorta. A Viterbo firma anche la pole position e la vittoria nella sprint. Duello acceso anche per il secondo posto, Stefano Sapuppo ne approfitta e si riporta sotto, chiudendo il podio dopo un arrivo in volata con Herman, che fa segnare il giro più veloce della gara. Quarto Stefano Fenu, quinto Diego Borsari.

0: Un Francesco De Luise implacabile. Allora, Francesco, andiamo ad analizzare velocissimamente questa gara. Sei partito dietro nel litigato, sembravi poter scappare, ma Biluschenko e Sapuppo, insomma, vi siete passati tante volte, ci avete fatto vivere una gara bellissima. Alla fine l'hai spuntata tu su tutti, anche d'esperienza, diciamo.
1: Pensavo che ormai era buttata via la gara perché non mi andava il kart, per questo gli ultimi giri mi è venuto a prendere Herman, che mi ha sorpassato, però poi l'ho risorpassato e l'ho tenuta tutta, ho chiuso e basta.
0: E quindi hai vinto, quindi ti proietti in testa al campionato adesso.
1: Sì.
0: Bene.
1: Ora sì.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 12.
0: E chi vuoi ringraziare?
1: Il mio team, tutti i miei fan, il mio meccanico Paolo Orsini e la mia famiglia.
0: Bene, give me five, vai, bravo.
2: Ma che gara, ma che gara, ma che gara, ci hanno regalato i pilotini della 60. Easy Kart, over e under 10, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo a Viterbo, perché le gare sono state veramente straordinarie. Innanzitutto, in prima fila, da segnalare De Luise e Biluschenko, compagni di squadra, ma in lotta anche per il campionato. La partenza è buonissima da parte di De Luise, che si trascina dietro in questo momento il pilota del team Cava Racing Sport Sapuppo, però Biluschenko non ci sta e si riporta così in seconda posizione. E poi però Sapuppo ancora fa valere tutto il suo talento e si riporta in seconda posizione. De Luise intanto, attenzione, scappa dietro Vurro, quarto assoluto e primo della Under 10. Ma intanto Sapuppo in seconda posizione con un Biluschenko che alla S si riporta davanti. Ma che lotte! De Luise sicuramente qui ringrazia, ma Sapuppo ancora dentro come un leone, e arrivano alla parabolica. La parabolica a favore di Sapuppo, che rimane in seconda posizione. Biluschenko però, incrociando la traiettoria, si riporta secondo. De Luise intanto è là che scappa del team Tsunami. Sapuppo ancora cerca la scia, intanto Vurro, buonissima la sua performance in quanto lotta con gli over 10, lui è primo intanto di categoria nella under 10. Intanto qui per un problema tecnico si pensa De Luise rallente, quindi Biluschenko si riporta in testa, ma poi De Luise non ci sta e fa sua la prima posizione, ma l'ha voluta, l'ha cercata, ma qui Biluschenko in testa alle operazioni.

Super De Luise che al tornantino fa valere tutta la sua grinta e si porta in testa, ma qui ancora, ancora le lotte non sono di certo finite. De Luise incrocia la traiettoria, Sanpuppo è lì anche lui a giocarsi la vittoria. Arrivano alla parabolica con Sanpuppo che è secondo, secondo. Intanto De Luise ultima curva fa anche il tempo di salutare e festeggiare con Belushenko che arriva in volata con un super Sapupo. Ma ragazzi, ma che gara incredibile che ci hanno regalato questi super piloti. Belushenko, lo vedete, non è proprio contentissimo. Festeggiamenti in Team Cava Racing Sport e naturalmente De Luise abbraccia il suo super meccanico e tutto il team Tsunami, anche la mamma Loredana naturalmente che non può che festeggiarlo. Ora in classifica De Luise si riporta in testa alla classifica generale, seconda vittoria su tre gare, secondo è Belushenko, terzo Stigmar, mentre nella 60 Under 10, come detto, quarto assoluto e primo di categoria, Vurro, seguito da Pantuso e Schiaffino. Naturalmente, Vurro è anche leader della classifica. Siete uno spettacolo, ragazzi.

EasyCart 60 Under 10, Francesco Burro ottiene la prima vittoria. Weekend completo per Francesco Burro, che firma pole position, vittoria nella sprint e successo in finale. Alle sue spalle arrivo serratissimo per il podio. Noah Pantuso e Diego Schiaffino chiudono rispettivamente secondo e terzo, separati da appena 2 decimi sul traguardo. Quarto Mattia Capello, quinto Samuele Sartori.

0: Ed eccoci in compagnia di Francesco Burro, vincitore della 60 Under 10. Allora, un po' le tue impressioni su questa gara.
1: Allora, praticamente ho vinto e non è stato tanto facile. Sono contento che ho vinto e vorrei rivincere.
0: Vorresti vincere il campionato, quindi?
1: Sì, sono primo in campionato.
0: Sei sulla buona strada, infatti. Batti 5 e vai!

0: Siamo nella pregriglia della 100, sta per partire la finalissima e siamo con Alessandro Cereda che scatterà dalla prima posizione. Allora Ale, una sprint race perfetta e ora in finale cosa ti aspetti?
1: Almeno di arrivare nei primi tre.
0: Almeno di arrivare nei primi tre, non punti alla vittoria?
1: Quello sempre.
0: Ah bene, senti, un po' di sfortuna in quel di Franciacorta per una squalifica, poi seconda posizione a Jesolo e oggi si cerca di rimettersi in carreggiata per la classifica generale, giusto?
1: Sì.
0: Bene. Buona gara. E siamo con Luca Muzzolon che è fresco vincitore di Jesolo. Oggi insomma sarà una bella battaglia con Cereda o c'è anche qualcun altro che temi?
2: No, sarà una bella battaglia con lui, si vedrà dopo la pesa, ecco.
0: Bene, che tipo di partenza farai?
2: Tranquilla e cerco di mantenere la calma e devo pensare ad andare avanti.
0: Bene, buona gara.
2: Dietro. Grazie.
0: Buona gara.

Easy Kart 100, seconda consecutiva per Luca Muzzolon. Gara solida e senza errori per Luca Muzzolon, che prende il controllo e conquista la seconda vittoria consecutiva, imponendosi con oltre 4 secondi di vantaggio e firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Christian Miori e Adriano Scarano completano il podio, mentre la pole position è di Alessandro Cereda e la vittoria nella sprint va ancora a Muzzolon.

0: E dopo Jesolo, Luca Muzzolan, Viterbo si ripete con una gara straordinaria. Sei partito come un missile, in esterno hai passato Cereda, poi ti ha ripassato, poi insomma hai fatto il vuoto.
1: Sì, è stata una gara bellissima, ho mantenuto la calma. Sarebbe stata sempre, come ho detto prima, più combattuta se c'era Alessandro, perché sarebbe stata come una bellissima gara con lui, però purtroppo è successo questo problema. Ho mantenuto la calma, sono stato felicissimo, ringrazio soprattutto Mirko Mauro per l'assistenza tutto questo weekend, il mio amico Alessio Zappi che è sempre nel mio team, che anche questo weekend mi ha aiutato, e mio papà che mi sostiene sempre. Grazie.
0: Bene,
1: a tutti.
0: Quindi adesso ti porti in testa al campionato, penso.
1: Spero di sì.
0: Bene, complimenti. Grazie. Give me five, grande Luca Muzzolan, bravo.
2: Un'altra super gara, tutta da vivere insieme, è stata quella della 100 Easy Kart, dove molti piloti, anche in quel di Viterbo, si sono date fortissima, fortissima battaglia. Ma ora andiamo in pre-griglia, dove c'è Cereda, come abbiamo sentito appunto prima della gara, partire dalla pole position, al suo fianco Muzzolan, che ci aveva detto, ci aveva confessato di partire tranquillo. Sì, tranquillo, un cavolo, si porta già al comando delle operazioni, alla prima curva, con alle sue spalle però un super Cereda che sicuramente non ci sta, perché ha sete di vendetta, sete di quella vendetta partita a Franciacorta, dove aveva vinto, poi l'avevano squalificato, il secondo posto a Jesolo, e qui a Viterbo si porta in testa alle operazioni, super Cereda del

team Orange, ma il raider del team, scusate, il raider by Muzzolon non ci sta e si riporta lì davanti. Però vedete che Cereda ha un problema al suo paraurti posteriore, infatti traballa, quindi questo non gli consente di avere un bel grip sul tracciato di Viterbo. E Miori intanto si porta in seconda posizione il suo compagno di squadra. Poi dietro vediamo anche un positivo Scarano e vediamo anche un Ripoli del Green Team Kart che è lì a giocarsi anche lui il podio. Le lotte procedono, vedete in terza posizione Scarano, poi un altro pilota che è Cereda, che però dopo deve alzare bandiera bianca dovuta al suo paraurti. Ripoli in fortissima lotta con appunto in questo momento Cereda e altri piloti, mentre Muzzolon là davanti fa un mestiere a sé. Guardate qua intanto quanti piloti a giocarsi la quarta posizione. Abbiamo visto anche la gallina del team Tsunami, eccola inquadrata in questo momento. Lì davanti intanto c'è, se non andiamo errati, proprio Ripoli in lotta con altri piloti. Che ragazzi, che gara anche questa volta che ci sta regalando la 100 Easy Kart in quel di Viterbo. Veramente un applauso grandissimo a tutti questi super driver. In primis a Muzzolon che taglia per primo il traguardo, secondo Miori, terzo Adriano Scarano e poi Ripoli che alza anche lui il braccio, quindi vuol dire che è molto contento. I complimenti da parte del team Redder. Abbiamo visto anche il papà di Luca Muzzolon ed eccolo qui la cartolina del podio con Muzzolon, appunto Miori in seconda posizione, Scarano e Ripoli. Questa è veramente stata una super gara. In classifica generale da segnalare che Miori si porta al comando. Seconda posizione per Muzzolon e terzo e Ripoli, quindi sicuramente a Cremona ancora una volta gli Easy Driver della 100 ci faranno vivere una super, super gara. Bravi ragazzi!

0: E siamo in primissima fila dalla prima posizione, pole position per questa finalissima della 125 Easy Kart con Riccardo Di Persia del team SKM. Dato scintilla,
1: sì.
0: Come mai scintilla innanzitutto?
1: Diciamo che è un po' un soprannome che mi hanno dato. Diciamo che se, un po' c'ho sempre quel qualcosa in più magari che...
0: E oggi lo stai dimostrando. Oggi in prima posizione, cosa ti aspetti dalla gara e che, soprattutto che tipo di gara farai?
1: Spero di fare una gara un po' a scappare perché i miei inseguitori sono molto veloci. Abbiamo dimostrato di essere molto rapidi tutto il weekend, qualifiche, sprint, ci siamo posizionati sempre primi, quindi speriamo di confermare il risultato anche in finale.
0: Col team SKM tutto bene?
1: SKM, ovviamente, sono stati davvero grandi, mi hanno sempre supportato, sempre dato una mano, quindi spero di regalargli un bel risultato.
0: Buona gara!
1: Grazie!
0: Vediamo che prima del via ci si sta un po' rilassando qua. Forse un po' troppo vi state rilassando, di cosa si parla?
2: Di Roberto Baroni stiamo parlando.
0: Cosa dice Roberto Baroni? Allora, seconda posizione, tu partirai dietro il tuo amico Francesco, ti passo il microfono, dici che gara farai.
3: Sicuramente all'attacco, l'unica cosa è che sono arrivato questa mattina e anche un po' in condizioni critiche, perché ieri avevo un matrimonio del mio carissimo amico. Quindi non so se riuscirò ad arrivare in fondo a questa fantastica finale vivo.
0: Lo vedremo dopo la finale.
2: Esatto.
0: Vai!

Isicart 125, Magli, Calaltrista, Viterbo. Gara solida e costruita giro dopo giro per Lorenzo Magli, che conquista la terza vittoria stagionale firmando anche il

giro più veloce in finale. Alle sue spalle Riccardo Di Persia, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Kevin Collini vince il duello per il podio con gli inseguitori racchiusi in pochi decimi sul traguardo.

0: E siamo in compagnia di Lorenzo Magli, non c'è due senza tre, il tre viene da sé, più o meno recitava così. Quindi terza vittoria su tre gare per il pilota del team Avuresi.
1: Sì, è stato un weekend incredibile, siamo stati veloci fino a venerdì. Stamattina abbiamo avuto qualche difficoltà nel warm up, in qualifica non sono riuscito a sfruttare appieno il potenziale del mezzo, però dopo in prefinale abbiamo concluso in seconda posizione, ho gestito abbastanza le gomme pur sapendo di avere le mie chance in finale e così ho fatto. In finale da terzo sono subito sfilato secondo, ho colto subito l'occasione che mi si è presentata di passare Riccardo Di Persia e l'ho fatto, da lì ho continuato a spingere e siamo riusciti a vincere questa finale.
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: Troppo per quantificarlo in numero.
0: E soprattutto ti aspettavi un avvio di stagione così scoppiettante, cioè tre vittorie su tre? Tra l'altro la prima vittoria è arrivata a Francia Corta della tua carriera e poi è stato un crescendo.
1: Sì, allora sicuramente non mi aspettavo di vincere tre gare consecutive, sapevo che il potenziale era alto, il team sta lavorando tanto e sono contento che si vedano i frutti. Li ringrazio tantissimo e ringrazio tantissimo la mia famiglia e i miei sponsor.
0: Complimenti Lorenzo, pugno e ci vediamo a Cremona.
1: Grazie mille, ciao.
2: E ora ragazzi è la volta della 125 che come sempre ci ha regalato delle super gare. Ma entriamo nel vivo, nel dettaglio di questa competizione che sicuramente va commentata. Là davanti a tutti, Riccardo Di Persia del team SKM a fare l'andatura, al suo fianco Magli che non parte proprio benissimo, però mantiene la seconda posizione. Scusate, è partito molto bene perché dalla terza è andato secondo a discapito di Ruga. I primi due, battistrada, ossia Di Persia e Magli, fanno l'andatura e là in fondo proprio Lorenzo Magli del team AV Racing alla meglio su Riccardo Di Persia del team SKM. Sembra che anche Francesco Ruga possa approfittarne su Di Persia, ma così non è e rimane per il momento in terza posizione. Scusate, intanto super Lorenzo Magli tiene la leadership. Collini intanto buona la sua performance in quarta posizione con alle spalle Pirovano che vediamo inquadrato in questo momento in rallenti veramente molto molto belli. Vedete che Lorenzo Magli sia in testa ma Riccardo Di Persia li tiene la scia dall'inizio alla fine, anzi qua sembra addirittura avvicinarsi. Di Persia era molto veloce nel tratto misto, qui in questa curva nella prima del rettilineo perdeva qualcosina e così Lorenzo Magli può dire: ragazzi, calo il tris, un bel tris che a poker vuol dire tanto, un bel tris. Guardate tutta la sua felicità, un 3 su 3, tre gare, tre vittorie. Guardate qua i festeggiamenti con il suo team e come recita il nostro titolo, Magli fa 3 su 3. Veramente complimenti a Lorenzo che ha avuto un avvio di stagione veramente straordinario. Secondo un buonissimo Di Persia, eccolo inquadrato in questo momento, che non corre quasi mai, però quando corre ci mette anima e cuore e questa è la dimostrazione. Partiva primo, ha vinto anche la sprint race, arriva secondo. Ora nella classifica, terzo scusate, va segnalato il buon Kevin Collini del team Modena Kart Service. Ora in testa alle operazioni naturalmente con un 3 su 3 non può essere che Magli a dettar legge nella classifica generale, secondo è Benedetti il suo compagno di colori e terzo è Pollastri che in questa gara diciamo che è stato un po' altalenante.

EasyCart 125 Master, Sertore fa il bis e domina Viterbo. Weekend perfetto per Marco Sertore che firma pole position, vittoria nella sprint, giro più veloce e successo in finale, conquistando la seconda vittoria consecutiva. Alle sue spalle Rudolf Patai chiude in seconda posizione, mentre Alberto Cola completa il podio.

0: 125 Master, the winner is Marco Sertore. Dicono alla droga. Dopo Jesolo arriva un'altra bellissima vittoria a Viterbo, stavolta veramente con un margine impressionante sui tuoi seguitori.
1: Sicuramente una bella conferma, ci speravo. Speravo di concretizzare sia a Jesolo che qua a Viterbo, perché sono due piste che mi piacciono tantissimo, mi trovo bene, ci vado bene e fortunatamente si è visto.
0: Si è visto bene.
1: E speriamo solo che di continuare così anche nelle altre piste un po' meno amiche, diciamo, ma ce la metteremo tutta per confermarci.
0: A Cremona un'altra battaglia vi aspetta.
1: Ci proviamo, sono sicuro che Patai sarà lì ad aspettarmi, ad aspettarci, perché non sono da solo, anche Marco Cordini oggi andava veramente forte e sicuramente saranno lì e li saranno agguerritissimi.
0: Bene, grazie Marco e complimenti.
1: Grazie mille a tutti voi e alla prossima.

0: E a scattare dalla pole position Andriy Kruglik in questa finalissima della BNB Challenge. Allora Andriy, che tipo di gara pensi di fare?
1: Sicuramente sarà una gara tosta come ogni gara, perché tutti i piloti sono forti e tutti vogliono vincere, però io proverò a fare il mio meglio e speriamo che vada bene.
0: Ecco, senti, dopo le prime due gare nella tua categoria nuova, perché arrivi dalla 100, insomma, sembra che hai trovato il giusto feeling.
1: Sì, come l'anno scorso a Viterbo andiamo bene, avevo un po' di sfortuna all'inizio dell'anno, però adesso mi riprendo in forma.
0: Vai!
1: Grazie.
0: E siamo sempre in prima fila della BNB Challenge con un veterano della categoria, Andrea Calabrese, team Emilia Kart, insomma, che darà sicuramente filo da torcere al più giovane, Andriy Kruglik.
2: Sì, sarà una gara sicuramente complessa, però secondo noi il passo c'è, quindi ci proviamo.

0: dai.
1: C'è anche qualche altro avversario che temi particolarmente?
0: Ma sicuramente Fuzio va molto forte, ma comunque anche Pignanelli, Massironi e Ostapenko sono competitivi.
1: Vai, buona gara.
0: Grazie.

B&B Challenge Calabrese torna al successo. Ritorno alla vittoria per Andrea Calabrese. Dopo il secondo posto di Jesolo si prende il successo a Viterbo, firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Andriy Kruglik, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Giacomo Fuzio conquista il suo primo podio stagionale con il terzo posto.

0: E oggi lo possiamo proprio dire, Andrea Calabrese si riporta a casa una vittoria che mancava da un po'.
1: Sì. Sì, sono molto contento, ci mancava da un po' di round la vittoria. Adesso siamo al primo posto in campionato e cerchiamo di continuare così.
0: Insomma, ha valso un po' l'esperienza della categoria rispetto ad Andy Kruglik, penso.
1: Sì, sì, sicuramente l'esperienza ha aiutato. Comunque Andri è un pilota molto veloce e mi ha dato del filo da torcere, però sicuramente questi anni nella categoria mi hanno aiutato tanto.
0: Bene, noi ti ringraziamo e ci vediamo a Cremona.
1: Ciao.
0: E siamo prontissimi per vivere tutto ciò che di bello ci hanno regalato anche i piloti della B&B Challenge in quella di Viterbo. Stacchettino, jingle, B&B Challenge e go in pista con come testimonia la pregriglia là davanti a tutti Andri Kruglik, rookie della B&B Challenge, che sicuramente ha sete di vittoria, al suo fianco Calabrese. La partenza è buona da parte di Andri Kruglik, ricordiamo pluri titolato sia nella 60 che nella 100, quest'anno alla prima stagione nella competitiva B&B Challenge. Però Andrea Calabrese, volpone lì alla parabolica, si butta dentro come un freccia rossa e al tornantino non riesce a incrociare la traiettoria Andri Kruglik. Intanto vediamo in terza posizione Fuzio a seguire Pignanelli del team GP Automotive, che insomma è lì Sornione a guardare il podio davanti a sé. Qui le battaglie procedono anche per la quarta e quinta posizione, proprio Pignanelli in questo momento che si porta in quarta piazza. Andrea Calabrese lì allunga su Andri Kruglik, che va a vincere così l'ennesima sua gara, però era un po' che era a secco. Secondo Andri Kruglik, terzo Fuzio. C'è da dire che Kruglik, insomma, ha fatto un carico di autostima, secondo me, in questa gara, perché dopo l'esordio di Jesolo e Franciacorta sicuramente non molto positivi, questa seconda posizione gli dà carica. Tanto Calabrese, avevamo appena visto le immagini con tutto il suo team giustamente a festeggiarlo, ed eccolo qua il podio: Calabrese, Kruglik e Fuzio. Da segnalare che adesso in testa alle operazioni, grazie a questa vittoria, si porta il nostro Calabrese. Seconda posizione per Moretto, che insomma, dopo la bella vittoria di Jesolo qui non c'era e quindi ha una gara in meno, e terzo è Fuzio. A Cremona, secondo me, ci saranno scintille.

0: E siamo in primissima fila nella TM Kart Challenge categoria R2 con Lorenzo Bellandi del team LGK, che sicuramente, insomma, vorrà partire a cannone.
1: Sì, vorrà partire forte e fondamentale prendere subito il via della gara da testa e scappare subito, portarsi il suo buon margine e fare il ritmo.
0: Chi è il pilota che, insomma, ti preoccupa un po' di più?
1: Sicuramente Nicola. Nicola che va tanto forte in questa pista ed è molto bravo, soprattutto ha fatto tante gare, tanta esperienza, però speriamo bene.
0: Ed eccoci in compagnia di Nicola Bartolini, prima fila, seconda posizione in questa finalissima R2. Insomma, l'avversario, insomma, che dovrai un po' più scansare è Bellandi.
2: Sì, sarà Lorenzo sicuramente, quello che c'è un ottimo passo, nulla a togliere a tutti i concorrenti qui di dietro, che comunque possono dire sicuramente la loro, però noi cercheremo di fare il nostro meglio come prima e speriamo, ecco.
0: Ecco, manca la vittoria in questo inizio di stagione.
2: Ci siamo contentati anche della, diciamo, della sprint race, che è andata molto bene, però cercheremo di finalizzare il risultato sicuramente adesso, proveremo.
0: CM37 ti trovi alla grande.
2: Esatto, sì, siamo sempre insieme da ormai quasi 10 anni, quindi diciamo ci conosciamo bene.
0: È una lunga love story.
2: È una lunga, esatto, ci conosciamo da tanto tempo, lavoriamo bene.
0: Buona gara.
2: Grazie mille.

TM Car Challenge R2, prima vittoria per Lorenzo Bellandi, Sirio Costantini vince il Master. Grande prestazione per Lorenzo Bellandi che conquista il suo primo successo in categoria, conquistando anche la pole position e il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Nicola Bartolini chiude in seconda posizione, vittorioso in sprint race, mentre Boris Kutaia completa il podio dopo una gara combattuta nelle posizioni di vertice. In Master, vittoria per Sirio Costantini davanti a Pierluigi Giglio e Gianluca Cardin. Giglio aveva tagliato il traguardo in prima posizione, ma una penalità di 5 secondi per carenatura anteriore lo ha retrocesso al secondo posto finale. Firma comunque la pole position e il giro più veloce, mentre la sprint è vinta da Cardin, autore di una rimonta fino alla top 10 assoluta.

0: R2 TM Car Challenge, the winner is Lorenzo Bellandi, team LGK, che ha fatto un garone, insomma partivi dalla prima posizione e hai mantenuto il comando.
1: Sì, siamo partiti subito molto bene, sono riuscito a sfilare subito la prima curva in prima posizione, poi i primi giri sono stato un po' in difficoltà a causa delle pressioni strane che abbiamo provato. Poi siamo riusciti a mettere a posto tutto il telaio quando è entrato tutto in pressione, il pilota soprattutto è entrato in
0: pressione. Quanto c'avevi? 120-80?
1: Sì, no, l'unica cosa è che ho fatto tutta la gara con l'ansia perché vedevo sulla sonda del Micron che mi segna la sonda dell'acqua, vedevo 180 gradi, poi tanto mi segnava 100, poi 100, sicché ho fatto tutta la gara. Detto,
0: potevi fare il polo alla piastra.
1: Sì, esatto. Comunque siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, finalmente. È tutto bene.
0: Bene, quindi super complimenti al nostro Lorenzo Bellandi, che lo troveremo anche a Cremona sicuramente super agguerrito.
1: Ovviamente.
0: E a vincere nella Master categoria R2 TM Car Challenge, Sirio Costantini.

0: New Racing che ha fatto una garona, tra l'altro circuito abbastanza di casa.
1: Sì, diciamo abbastanza di casa, anche penso che erano 9 anni che non veniva a correre qui in questa pista, che per un periodo è stata anche chiusa. Pista molto tecnica, difficile e anche dura fisicamente, però è andata bene. Le qualifiche non molto, ma dopo siamo risaliti abbastanza bene, diciamo, e sono contento. La categoria è bellissima, il format è bello.

0: penso che sarà la categoria a cui vorrò partecipare più spesso.
1: Bene, noi ti ringraziamo e complimenti ancora.
0: Grazie.
2: E come recita il nostro titolo, Bellandi al top nella R2. Ed è proprio così. Ma andiamo a ripercorrere ciò che è successo di bello in questa super super categoria. Eccola qua, gingolino iniziale come la tradizione e andiamo subito in prima fila con appunto Bellandi del team LGK, al suo fianco Bartolini. Questa è diciamo l'anteprima, l'antipasto di questa super finale della TM Car Challenge R2. Parte molto bene Bellandi, che mantiene la leadership della corsa con alle sue spalle sempre Bartolini, che insomma ha vinto la sprint race, quindi ha sete sicuramente di vittoria, sa che il mezzo c'è, sa che la pista gli piace, sa che lui è in palla, e vediamo se andrà a recuperare il nostro Bellandi. Intanto qua stiamo vedendo dei replay appunto della sprint race, come detto vinta dal pilota Bartolini, ma la finale è una storia a sé. Bellandi porta a quasi un secondo il suo gap di vantaggio sul pilota appunto Bartolini, terza posizione per Boris Kutaia, mentre c'è da segnalare che Sirio Costantini è leader nella classe master di questa super super super categoria. Qui intanto stiamo vedendo delle immagini bellissime dove si era portato in testa Bartolini, ma guardate che staccata micidiale che fa il pilota LGK Bellandi, e quindi si riporta così al comando e va a tagliare vittorioso sotto la bandiera a scacchi. Belle le immagini anche on board camera. Qua siamo in Pesa, i complimenti del suo team. È grande vittoria per Bellandi, come detto seguito da Bartolini, positiva la sua gara. Intanto qui immagini per Costantini che ha vinto nella Master, e terzo come detto Boris Kutaia. Ora Bellandi, dopo questa bella vittoria, va anche al comando della classifica generale, secondo è Bartolini e terzo è Romeo, che aveva vinto le prime due gare, ma cosa succede? Non facendo questa di Viterbo, appunto Bellandi, inquadrato in questo momento che taglia il traguardo, si porta al comando trascinandosi nella sua scia Bartolini e Romeo III. A Cremona ci saranno veramente fuochi d'artificio con questi piloti, e il ritorno sicuramente anche di Romeo, che l'aveva fatta da padrone sia a Franciacorta che a Jesolo.

0: E siamo in primissima fila nella categoria TM Car Challenger 3 con Palluzzi, che del team CIC appunto scatterà davanti a tutti.
1: Sì, è stata per ora un bel avvio di giornata e contenti intanto dell'evento, come sempre Easy Kart è una conferma dopo anche tanti anni. È bellissimo essere di nuovo qui, in prima fila, qualifica benissimo, anche gara 1, ci troviamo benissimo nel complesso, Birel come sempre, TM di Leo Viti, gran lavoro e dai, ora vediamo per la finale, daremo come sempre il meglio, speriamo di mantenere il più possibile.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara.
1: Grazie.
0: E ci troviamo sempre in prima fila con Alessio Baldi, che scatterà appunto dalla seconda posizione di fianco al Pullman Palluzzi. Sei di Valdarno, la scuderia Valdarno?
2: Non
0: Valdarno. Sei proprio Valdarno, bene. La scuderia anche si chiama Valdarno Motorsport e quindi conosci bene la pista.
2: No, diciamo che ci ho corso tanti anni fa e non ci sono più ritornato perché dall'anno scorso non ho incominciato a rifarci un po' di gare e quindi siamo tornati quest'anno dopo molti anni a corso.
0: Beh, si torna molto volentieri, penso qua.
2: Bellissima pista, bellissimo circuito.
0: E come ti trovi nel campionato TM Car Challenge by Easy Car?
2: Bene, bene, bene, bel campionato, ben organizzato, la categoria è bella. E peccato questa prova un pochino più verso il sud, c'è un pochino meno gente perché sennò anche nelle prime prove era molto molto competitiva.
0: Bene, che gara farai?
2: Speriamo la gara più bella possibile.
0: Ti auguriamo una super gara, grazie.
2: Grazie, ciao Alessio.

TM Car Challenge R3, rimonta e tris per Rigodanza. Grande prestazione per Riccardo Rigodanza, che conquista la terza vittoria consecutiva al termine di una rimonta di 8 posizioni, firmando anche il giro più veloce in finale. Alle sue spalle Fabio Pelluzzi, autore della pole position e della vittoria nella sprint, chiude in seconda posizione, mentre Filippo Calligaris completa il podio.

0: 3 su 3 per Riccardo Rigodanza nella R3, quindi tutto 3 oggi qui a Viterbo. Grande vittoria, perché a differenza delle altre volte hai dovuto sudare un po' di più, regalandoci anche un bello spettacolo, perché partivi sesto.
1: Sì, dai, diciamo che a Jesolo era stata semplice, qui abbiamo fatto non più fatica, però insomma non è stato un weekend top. E abbiamo dovuto sudare davvero tanto, soprattutto in qualifica, che abbiamo chiuso in P3, una sprint race che purtroppo per un contatto ci ha costretti al ritiro. E mi è sempre stato insegnato che l'importante è la finale, quindi siamo riusciti a portare a casa quella e sono molto contento per il lavoro che abbiamo fatto, me in primis, tutto il team, Giorgio Stivanello a livello motoristico, Mari a livello telaistico, insomma per me un grazie enorme a tutti quanti.
0: Bene, quindi si allunga il campionato?
1: Sì. Speriamo che non finisca di allungare, però sì, dai, per ora sì.
0: Bene, complimenti Riccardo e ci vediamo a Cremona.
1: Grazie mille a Cremona.
2: E anche nella R3 lo spettacolo, naturalmente, non poteva mancare, ma andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Viterbo, con davanti a tutti Palluzzi e Baldi a dividersi la prima fila. Eccoli qua che si sistemano sulla griglia di partenza del circuito di Viterbo, con Palluzzi che rimane per il momento in testa alle operazioni, ma dietro subito da segnalare un Rigodanza che si porta, se non sbagliamo, è già terzo. Sì, terzo in questo momento, secondo su Baldi, e va alla caccia di Palluzzi. Non ci mette molto a recuperarlo e lì ci stava già provando il pilota di Steve Racing. Tanto qua stiamo vedendo le immagini anche della sprint race con dei bellissimi rallenti, e qui è lotta Palluzzi Rigodanza, il suo disco del freno diventa incandescente e si porta in testa alle operazioni. Intanto Fumera che si accende tra Rigodanza e Palluzzi, intanto ancora un piccolo battibecco con i paraurti che si vanno a toccare, poi Rigodanza riesce a mettere le marce prima e naturalmente allunga su Palluzzi che giunge in seconda posizione. Qua intanto bandiera a scacchi sul faccione di Riccardo Rigodanza, secondo è appunto giunge Palluzzi e terzo, buona la gara per Caligaris. Intanto bellissimo, partiva sesto Riccardo Rigodanza, 3 vittorie su 3 gare fino adesso disputate, quindi che dire, super partenza di campionato per Riccardo Rigodanza nella R3 TM Kart Challenge. Questo è il podio, naturalmente in testa alle operazioni per quanto riguarda il campionato abbiamo sempre Riccardo Rigodanza, che ha fatto un bel 3 su 3, secondo in classifica generale e Baldi, e terzo Stefano di Bari. Cremona sarà un altro teatro super per le battaglie di questi

Easy Kart 60 Academy, primi passi in pista. Weekend di crescita per i protagonisti della Easy Kart 60 Academy, categoria introduttiva del trofeo Easy Kart. Spazio ai primi riferimenti, ai primi duelli e alla voglia di migliorarsi giro dopo giro. Tutti i partecipanti sono stati premiati durante la cerimonia finale a chiudere un'esperienza importante dentro e fuori dalla pista. Momento dedicato anche al confronto con il consueto meeting insieme a Sabino De Castro per continuare il percorso di crescita.

0: Enrico Stabellini è appena finita la fase della 60 Academy e sei andato molto bene, sei contento?
1: Sì, molto. Devo dire un grazie al mio team, a tutti quelli che mi sostengono, perché veramente mi hanno fatto un kart velocissimo e ogni giro che passavo vedevo mia sorella, mio padre, mia madre che mi esultavano così.
0: E quindi ti davano forza.
1: Vai.
0: Ascolta Fede, ma dal casco capiamo forse che ti piace Leclerc?
1: Sì, molto, molto.
0: Bene.
1: Ti fa anche Piastri però.
0: Vai. Active, e chi è che vuoi che vinca quest'anno il mondiale?
1: Allora, quest'anno Piastri, però io nel complesso tifo Leclerc.
0: La grande.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao. Allora, Levi Burton, che si è divertito tantissimo. Non parla italiano, vero?
2: No, ma faccio la traduzione.
0: Allora.
2: Ti viene a musée?
3: Sì.
2: Tutto bene?
0: Da dove arrivate?
2: Dal Lussemburgo.
0: Lussemburgo, quanto ti sei divertito oggi?
2: Siete bien aujourd'hui?
3: Sì, bene.
2: Tutto bene?
3: Sì, bene.
2: E ho tutto bene la gara?
3: Sì, tutto bene.
0: Parla l'italiano meglio di noi, benissimo, grande, ciao.
3: Ciao.
0: Allora Manuel, anche lui si è divertito tantissimo, togliti pure il casco. Quanto ti sei divertito?
4: Tantissimo.
0: Vai.
5: Round dopo round il livello si alza, le battaglie si fanno più intense, il trofeo Easy Kart entra nella sua fase più calda e ogni punto inizia a pesare davvero. Prossima fermata, Cremona, 16-17 maggio, si continua a spingere. Easy come, easy go, Easy Kart.
6: Questo programma è offerto da...

0: che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite. Vieni Luca, che andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
4: Certamente.
3: Assolutamente sì. In camera possono stare?
4: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
3: Dove non possono andare?
4: Possono andare dove vogliono.
3: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare. Insomma, poi amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
4: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
3: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello. Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
5: sì,
3: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
5: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
3: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo che è Cani e Gatti TV Channel, questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà, insomma abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok? Lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marco Nelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire!

Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio micio ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi esploratori. Non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti. Hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Allora, vieni inserito.
2: La cosa che è stato sbagliato è la...
1: Ecco fatto. Rapido, indolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei.
3: Oh.
1: Ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti. Abbiamo applicato questo chip che sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti. È una cosa molto importante perché con il cane col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengano queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù. Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto, hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo e poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
4: Monfalcone risponde presente,
3: A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi.
4: Cucciolo 2024, abbiamo Balù!

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

0: Amici di animali, amici di Cani Gatti TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire. Dopo anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover. Dopo il Covid abbiamo ripreso il salone del cane e del gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi.

0: Ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
1: Cane, no, non sono pazzi, ragazzi, hanno avuto una visione qualche anno fa, sono qui con Giorgia. Vieni Giorgia, vieni con me. Hanno avuto una visione 4 anni fa.
2: Sì,
1: spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi distruggeva di tutto. Allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
1: Allora, fammi vedere un attimino. Allora, qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto, e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli, che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno, quando uno ha freddo le mani, potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
1: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
1: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
3: Ariel, e poi ci sono 2 ara militaris.
1: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli. È nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano. Quindi a mano negli anni, poi conoscendoli, è nata una vera e propria passione e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi, perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli. Quindi una persona che parte la mattina e arriva e arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
1: Certo.
3: Ecco.
1: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
3: E controllano quello che stiamo.
1: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, Free Fly.
3: Sì.
1: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
3: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore, ma se viviamo in posti nelle città è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano.

0: oppure muoiono proprio, e questo è importante.
1: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
0: Bellissimo, grazie Chiara.
1: Grazie, grazie.
0: Ti liberi adesso?
1: Vado.
0: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. E infatti ero anche un po' geloso io comunque, eh? No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche soletti con l'orecchio? Eh? Mi fai soletti con l'orecchio?

0: Unione cane e padrone, quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe. Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 172.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia, dici ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere sotto
0: qualcosa,
1: esatto, che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai è tutta. Come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
0: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto mettono i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
3: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
4: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
0: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro, e io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
4: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
0: Ma possiamo mangiarli?

0: anche noi o?
1: Sì, è tutto human grade quello, noi non utilizziamo scarti e quindi essendo tutta produzione umana anche i nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
2: Beh. Chi l'ha fatto? C'è chi l'ha fatto?
0: Ah, ma lo farò anch'io, eh?
2: Va bene.
0: E da Malpensa Fiere qui al Pet Lover è tutto e noi ci vediamo al prossimo servizio, siamo sempre in giro, alla prossima, ciao ragazzi!

0: esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Alla vigilia dell'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha avuto un'agenda fitta di incontri internazionali. In mattinata ha ricevuto il primo ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar, con cui ha affrontato, oltre ai dossier bilaterali, gli attuali teatri di crisi. A seguire, Meloni ha incontrato per circa un'ora e mezza il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Dabaiba, sul tavolo del colloquio Energia e Migranti. Infine, nel primo pomeriggio, il faccia a faccia con Donald Tusk, il primo ministro polacco, è arrivato a Palazzo Chigi dopo l'udienza concessa da Papa Leone XIV in Vaticano. I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore, lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, rivolgendosi ai nuovi alfieri della Repubblica nella cerimonia di consegna degli attestati d'onore al Quirinale. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, aggiunge, cercare il loro sentiero, definire il proprio. Il presidente della Repubblica esorta le nuove generazioni a non valutare il progresso e lo sviluppo in base a parametri economici, perché il benessere dipende da tanti fattori, anche dall'amicizia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi querela Dago Spia per quella che a suo dire è persistente campagna diffamatoria. Il caso in questione è quello relativo alla sua relazione extraconiugale che il capo del Viminale ha avuto con Claudia Conte. Sotto accusa le allusioni del sito riguardo eventuali incarichi pubblici retribuiti fatti ottenere alla giornalista dal ministro. Solidarietà a Dago Spia dalle opposizioni. Per Carlo Calenda è inopportuno l'uso delle querele temerarie contro la stampa. Duro il Movimento 5 Stelle. La querela del ministro dell'Interno è l'ennesimo atto intimidatorio di un governo allergico alle inchieste. Infine, per il Dem Filippo Sensi, non è con le querele che si difende la verità. Cristiano Fini confermato presidente di CIA Agricoltori Italiani, alla guida dell'organizzazione dal 2022 è stato rieletto dall'Assemblea riunita a Roma.

0: In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche, tensioni economiche globali, dice Fini, l'agricoltura è un pilastro del paese. All'assemblea interviene il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, per il quale il sostegno al comparto deve arrivare in fretta, ma in Europa si perde tempo e prevalgono le dinamiche interne alle singole nazioni. In un videomessaggio la premier Giorgia Meloni sottolinea che dal governo al settore sono arrivate risorse senza precedenti, oltre 15 miliardi in 3 anni.
1: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo, ha detto, ma oggi ci sono centri in Italia che riescono a fare un TAC del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'8ª edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno. Ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia.

0: pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry, l'iniziativa promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi. Resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
1: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio Le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale.

0: come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da
1: mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL.
0: Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: la società del mutuo soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
1: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra e ai conflitti come se fosse di fatto la soluzione.
0: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle del

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria veneziana potrebbe dare una nuova spinta alla difesa del lavoro culturale, che passa anche dal riconoscimento delle professionalità che lo rendono possibile.

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, trasformazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e Primo Maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa.

0: Aurelio Regina.
1: Il primo maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di fondo impresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi, basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio.

Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali, la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
0: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento. Notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it. Non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto la procura alla Corte d'Appello il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero. Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto. Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento ed alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.
1: Promuovere promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo, il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri, esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it. Nuovi importanti risultati per il Siris Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo avanti Cristo. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: Da Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita. Questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo

0: vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.
1: A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio.
2: Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher videoallarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa, previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.
3: Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla bottega dell'orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della bottega dell'orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.
1: Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26esima e ultima giornata di campionato.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla procura, alla corte d'appello, il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero. Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto. Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento ed alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale, e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta

0: volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.
1: Promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità, capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it. Nuovi importanti risultati per il Siris Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Annarita Doronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.

0: Da Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
1: Questo luogo è uno scrigno di vita. Questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
0: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del

0: A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
1: Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher video allarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e video allarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di video allarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa, previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.
2: Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della Bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la Bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella Bottega dell'Orefice anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla Bottega dell'Orefice per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della Bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.
0: Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani

Sabato 9 maggio, la Val di Anovolle tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26esima e ultima giornata di campionato.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
4: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
5: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
6: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
7: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
6: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente, Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla. E gli parlò di Mowgli.
8: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
6: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
9: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
6: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
9: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
6: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, Improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
9: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
6: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
7: «Tutto ok, Mowgli?»
9: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
6: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
9: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
6: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
7: D'ora in poi starai sempre con loro.
10: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
6: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire

0: garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o

0: anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria.

0: momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno

0: bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti.

0: L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservato

0: bellissima statua del Gagini e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 chilometri dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora.

0: patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è
1: musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026, con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un

grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusoo e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche.

e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la visita di Papa Leone XIV al santuario di Pompei a un anno dalla sua elezione a pontefice. Vediamo! A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio. Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Procura di Salerno ha fatto ricorso contro il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.
0: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un tragico incidente sulle strade del Vallo di Diano. Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane centauro di 31 anni ha perso la vita tra Sila di Sassano e Sala Consilina. Sentiamo.
2: Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.
0: Restiamo ancora nel Vallo di Diano. Paura ieri sera a Polla, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto, la vettura è salita sul marciapiedi e ha distrutto completamente una panchina in pietra. Per fortuna in quel momento non vi era seduto nessuno e non si sono registrati feriti. E restiamo a Polla, dove sono 30 i dipendenti dell'ex Ergon che da mesi non ricevono lo stipendio e lavorano nei pressi di una discarica. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento e da alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space.

0: L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Prendono il via nel Vallo di Diano i corsi gratuiti per genitori che intendono avviare le pratiche di affidamento. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagri Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candi e diretto da Antonio Florio in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità, capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.
0: E ora andiamo a Torre Orsaia, dove la nuova palestra comunale è stata intitolata a Carlo Nicolella, deceduto a 17 anni. Sentiamo.
2: A Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri, dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
3: Questo luogo è uno scrigno di vita, questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
2: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove scatta il piano sicurezza per contrastare furti e rapine ad anni di negozi. Scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio.
1: Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher videoallarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera, Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuno ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature

0: i marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Domani a Sala Consilina si giocherà l'ultima partita di campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Valdiano Volley affronterà il Volley Leverano. Vediamo! Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26esima e ultima giornata di campionato. E adesso ci spostiamo a Policoro, dove ci sono state delle nuove scoperte archeologiche nell'antica Siris con il ritrovamento di mura arcaiche e depositi votivi. Vediamo!
1: Nuovi importanti risultati per il Siris Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.
0: E dopo il TG non perdete la puntata di Selfie, andremo alla scoperta della bottega dell'orefice e di un ospite speciale. Vediamo l'anteprima del servizio.
2: Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della bottega dell'Orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la bottega dell'Orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella bottega dell'Orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla bottega dell'Orefice, per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della bottega dell'Orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italia2news.it. Io vi auguro un buon proseguimento di serata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rotonda.

0: studio e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

selfie, andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

0: La struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della cooperativa L'Opera di un Altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante. Basta arrivare a Sala Quenzlina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno.
1: Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
2: Chiamata inoltrata, attenta.
1: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono.
0: Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e io vengo là e mo a volpe si mangia.
0: Ah, a volpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Conselina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato diciamo il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Trovo bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì, faccio la tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. Se io stavo in un fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. Tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è un angelo.
0: Ah,
1: e di altro.

0: Cristina.
1: E cucina bene.
0: Cucina bene.
1: E le operatrici e gli operatori come sono?
0: Sono bene.
1: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia, poi dopo adesso c'è Filomena, c'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
0: Sono brave. Nunzia è brava, no?
1: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
0: Dopo c'è Mamadou.
1: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
0: È bravo. Alberto.
1: Sono tutti...
0: Dopo c'è...
1: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel, sei il capo, sei, il vero capo qua sei tu.
0: Sì.
1: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè puoi farli fare i bravi o no?
0: Sì, sì. Alberto. Dopo c'è... Nicola.
1: Quindi Capitino. Poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
0: Walter
1: lo
0: pure.
1: Psichiatra, che cos'è? Lavora con. Vabbè, pure Walter. Giù, non ci interessa. Giù. È la doppia diagnosi, c'è giù.
0: Ah, giù vuoi trovare.
1: Ah, tu vai a trovare. È giustamente.
0: Uno caffè.
1: Ma lo fai tu il caffè?
0: No, lui.
1: Ah, tu fai il caffè. E lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
0: Io e quella.
1: Oltre a questo.
0: Ma cos'è il pollaio?
1: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno, c'è. Cioè, fate tante cose, tante iniziative, tanti progetti.
0: A olivi. Dopo faccio olivi e cogliamo e andiamo a macinare.
1: Ma lo sai che tu sei il simbolo di una sala consilina che ti vuole. Cioè tutta sala consilina ti vuole tanto bene. Lo senti questa
0: sì,
1: cosa? Tu vai in giro.
0: Un sindaco di sala.
1: Chi?
0: Cartolano.
1: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
0: Con me.
1: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco. E com'era a scuola la sala del sindaco?
0: È bravo.
1: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
0: Sì, sì.
1: Ti senti felice?
0: Vado con una piano, invece vado a farlo giù.
1: Sei felice qua?
0: No,
1: sei felice?
0: Sì.
1: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come cosa, che cosa si succedeva secondo te, per te?
0: Se
1: non c'era Don Vincenzo?
0: Io andiamo fuori.
1: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua?
0: No.
1: Come no? È casa tua o no?
0: Sì.
1: Ah, ok. Ma tu ti fai qualche squadra? Ti fai qualche squadra di calcio? No? Dietro
0: sì,
1: di noi. Aspettate, fai vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo, sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice, sei tanta roba di questa struttura, sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valoridiano, una struttura come questa?
2: Questo lo abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta che
2: faccio strada.
1: Vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e Lotti, ma dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio alla telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telecamere, fai tante riprese, fai tante. Allora abbassiamo qua la.
2: Tu sei stato uno dei protagonisti
1: del calendario, del video.
2: Guardate i giri del campo, che abbiamo realizzato.
1: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua come ti chiami. Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei il servizio civile e fa... Tu sai qua, quanto è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno. Cioè, sono 7-8 mesi. A settembre io finisco, però...
1: stai facendo il servizio civile con l'opera di un altro. Cioè, lavorare qua ti rende, ti,

0: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto.
1: Molto. Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare.
0: Mi riprendo
1: perché... Però hai detto una cosa bella.
0: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
1: E magari, che ne so, Stefa? Proviamo un posto di lavoro qua, vediamo un po'.
2: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che...
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
3: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di... Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di... Sì, sì, questo, su questo so, riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
3: Come? Allora, come?
1: Bello.
3: Bene.
1: Si come ti tratta una...
3: Sì, sì.
1: Nunzia, quando lavori qua?
4: 4 anni. 4 anni, Alfonso.
3: Sì.
4: 4 anni.
1: Lui è il sindaco.
4: Sì, lui è il capo.
1: Capo. Ed è difficile anche lavorare.
4: Sì.
1: Non so, dico in genere.
4: Pane e pazienza. È vero, Alfo?
1: Ma anche soddisfazione.
4: Sì, molto.
1: Grazie, Nunzio. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo. E ancora di più capisco quanto sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. Questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per rincontrare Don Vincenzo Federico mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'Orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice. Allora, nome?
1: Antonio.
0: Ruolo?
1: Psicologo.
0: Antonio, il cognome, perdonami.
1: Caggiano.
0: Antonio.
2: E
0: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
1: E di fatto, sì.
0: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
1: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
0: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
1: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
0: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
1: Soprattutto perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi
0: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
1: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
0: Com'è il dottore?
3: Il dottore Benavente.
0: Bravo?
3: Sì.
0: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
3: È caggianese.
0: Non è il massimo.
3: Non è il massimo.
0: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
3: Sì.
0: Lo porta? Ah, ok.
3: Sì.
0: Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
3: Antonio e un male mio.
0: Sono bravi? Gli diciamo grazie?
3: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'Orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita. Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo... Lui si è coinvolto dentro questa esperienza della bottega dell'Orefice ed è il punto sorgivo.
0: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'Orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
1: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono, la loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza, che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
0: Lei di solito si occupa di anime per proprio di formazione professionale. No. In questo caso qua però si occupa
1: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime anime e corpi.
0: È salute mentale.
1: No, ci occupiamo del benessere.
0: Ecco.
1: La prima cosa è il benessere delle persone e la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
0: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
1: Il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante, che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio, che è sempre attento ai bisogni delle persone, e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
0: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può stare unita e vincere?
1: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia. Lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé, perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una

0: grande sensibilità che porta nel cuore, quindi Alfonso è attrattivo per natura.
1: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
0: Stefano. Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso, insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vincenzo ha detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa faccia. Tu ti senti il vero protagonista di questa, di questa Bottega dell'Orefice?
2: Sì, sì.
1: Sei felice qua?
2: Felice.

0: Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada, perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti.
1: Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: risposta è così.
0: Sì, che te lo mando.
1: Su
0: domanda...
1: WhatsApp.
0: Ma... Io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché tu vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2... Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando. Perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso.
1: Tu... Ce l'hai un numero e me lo mando.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: In occasione del 25 aprile è doveroso ricordare l'impegno di chi ha combattuto contro l'oppressione. La Camera del Lavoro di Bergamo festeggia 125 anni, più di un secolo di lotta di un territorio operoso, segnato da fabbriche, crisi e ripartenze. Il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi è stato presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III. CGIL porta due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Al centro ci sono la sanità pubblica e il sistema degli appalti.
1: In occasione del 25 aprile, il segretario della CGIL Maurizio Landini ha pronunciato un discorso molto sentito su cosa significa oggi resistenza.
2: La lotta di resistenza, la resistenza, non è stata solo una cosa fatta da chi a un certo punto ha preso in mano le armi. È stato un vero e proprio processo di trasformazione culturale e sociale del paese. E se la lotta è stata vinta, se i fascisti e i nazisti sono stati sconfitti, non è stato solo con le armi, ma è stato grazie alla partecipazione di tante persone, uomini e donne. Dobbiamo sapere che se la Costituzione c'è, con tutto quello che qui è stato raccontato, è grazie a quella lotta. Lo slogan "Oro è sempre resistenza", rendiamo chiaro che la resistenza non vuol dire semplicemente resistere al cambiamento. La resistenza è invece un processo di trasformazione e di cambiamento sociale. Ed è un processo culturale ed un processo sociale. Noi, questa è la cosa che dobbiamo imparare, che prima di noi si sono battute. Loro hanno avuto il coraggio di osare. Non sapevano come andava a finire, ma sapevano che se non l'avessero fatto era finita prima ancora di cominciare. Che la solidarietà, la fratellanza tra uguali, siamo tutti capaci di farla ed è la cosa più semplice del mondo. La vera solidarietà, la vera fratellanza è se quelli che stanno meglio sono pronti a batterci per quelli che stanno peggio per i loro diritti. Allora questo è il nuovo internazionalismo che noi dobbiamo fare andare e penso che siamo sulla strada giusta. Viva il 25 aprile, viva la democrazia, viva la nostra Costituzione e permettetemi, viva la CGIL!

Per la prima volta, nel contratto collettivo, per chi è in somministrazione, entrano misure dedicate alle donne vittime di molestie e violenza. Pensate per accompagnare l'uscita da situazioni di abuso e sostenere percorsi di autonomia. Il sistema bilaterale mette a disposizione contributi economici mensili, differenziati per chi è occupata e per chi non lo è, accessibili a chi è inserita in percorsi certificati di protezione. A questo si aggiunge un'estensione del congedo retribuito dopo quello previsto dall'INPS, con un ulteriore mese coperto e l'avvio di percorsi di riqualificazione professionale con indennità di frequenza. Le richieste possono essere presentate accedendo all'area riservata My EbiTemp nel sito www.ebitemp.it.

0: C'è un faro che illumina Bergamo da più di un secolo per quanto riguarda il lavoro e i diritti. È la storia della Camera del Lavoro, nata 125 anni fa e cresciuta insieme alle trasformazioni di un territorio operoso segnato da fabbriche, crisi e ripartenze.
1: Il 21 aprile 1901 è nata la Camera del Lavoro di Bergamo. Ed è nata proprio qui, in queste stanze, quelle della Società del Mutuo Soccorso di Bergamo. Oggi, a 125 anni da quella data, abbiamo deciso di tornare qui, in questo luogo, per festeggiare, per fare una festa e per ricordare lo spirito con cui è nata la nostra Camera del Lavoro.
0: Una storia che non si ferma alle celebrazioni, ma continua a vivere nelle parole e nelle scelte di oggi, tra sfide nuove e diritti da difendere.
2: Lavoro, diritti e pace. L'altro contributo importante che ha avuto anche la CGIL così come oggi è quello di continuare a pensare che abbiamo la necessità di vivere in contesti di pace e dove purtroppo ancora adesso assistiamo invece alla guerra, ai conflitti, come se fosse di fatto la soluzione.
1: Mi ha molto colpito una frase che c'è nel primo statuto della nostra Camera del Lavoro che dice che tra gli obiettivi c'è quello di rappresentare i bisogni delle persone, delle lavoratrici e dei lavoratori in tutte le contingenze della loro vita. Questo fa capire come già 125 anni fa uno degli obiettivi di una Camera del Lavoro era quello, sì, assolutamente, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà di rispondere a tutti i bisogni della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

0: È stato tradotto in italiano e presentato presso il Rettorato dell'Università Roma III il rapporto 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani in 144 paesi.
1: Il 2025 ha registrato molteplici violazioni del diritto internazionale, applicazione selettiva degli standard internazionali e una crescente manifestazione di disprezzo verso queste norme. Questo è stato attuato da pochi stati, quelli che noi chiamiamo gli stati predatori, Russia, Israele e Stati Uniti. Ma combinato a questo attacco predatorio c'è dall'altra parte la condiscendenza di molti altri stati, Unione Europea inclusa, che hanno avuto un atteggiamento arrendevole nei confronti di tutto quello che continuava a succedere nel mondo.
0: In una situazione del genere, la posizione italiana non è consolante.
2: Rispetto all'Italia siamo messi male, non da oggi, ma anche e soprattutto oggi. Siamo in una deriva securitaria che produce a ciclo continuo norme, provvedimenti, decreti che limitano sempre di più la libertà di protesta pacifica. Insieme a questo segnaliamo provvedimenti ai danni delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, la persistenza della tortura. L'Europa dovrebbe essere l'apripista di una nuova stagione dei diritti umani.
3: La società civile ha gli anticorpi, la società civile che resiste rappresenta l'umanità che vogliamo conservare e il futuro che vogliamo costruire.

Il 2 ottobre 1925, tra gli stucchi di Palazzo Vidoni, si consuma l'atto finale di un dramma iniziato nelle piazze. Quando la Confindustria e il sindacato fascista si stringono la mano, riconoscendosi reciprocamente come unici interlocutori, non stanno solo firmando un accordo. Stanno dichiarando guerra alla storia stessa del movimento operaio italiano. Quel patto è il sigillo burocratico su un logoramento iniziato anni prima, durante il cosiddetto Biennio Nero. Tutto comincia nell'eco delle lotte del Biennio Rosso. Dal 1921 le squadre d'azione avevano iniziato a colpire sistematicamente le sedi del sindacalismo. Le camere del lavoro venivano assaltate, le case del popolo date alle fiamme e le cooperative saccheggiate. Dietro i manganelli delle squadracce si muovevano gli interessi dei grandi agrari, decisi a recuperare il potere perduto durante gli scioperi. E spesso la mano dei fascisti era guidata o protetta dal silenzio complice di magistrati e forze dell'ordine. Mentre i dirigenti della CGDL venivano perseguitati o uccisi, il fascismo si preparava alla conquista totale dello Stato. È il 3 aprile 1926, quando viene varata la legge che cambia per sempre il volto del lavoro. Per la CGIL e per ogni voce libera, lo spazio si chiude. Il pluralismo viene cancellato in favore del sindacato unico fascista e di un'architettura ambiziosa quanto soffocante, le corporazioni. Sulla carta avrebbero dovuto unire padroni e operai sotto l'egida dello Stato. Nella realtà diventano lo strumento per disarmare i lavoratori, trasformandoli in ingranaggi di una macchina burocratica che nega il conflitto per imporre un'armonia forzata. La produzione cala, la disoccupazione dilaga e i salari vengono tagliati senza pietà. Il padronato, rappresentato da una Confindustria che difende gelosamente i propri privilegi, coglie l'occasione per estromettere il sindacato dai luoghi di produzione. Nel 1927 prende forma la Carta del Lavoro, che affermava che il lavoro non era più terreno di conflitto e di rivendicazione, ma un dovere verso la nazione. La lotta di classe veniva dichiarata superata, sostituita da una collaborazione obbligatoria dentro le corporazioni, strutture che avrebbero dovuto riunire imprenditori e operai sotto la guida dello Stato. Ma il prezzo di quell'armonia era altissimo. Non esistevano più sindacati indipendenti, non esisteva più contrattazione libera, non esisteva più il diritto di sciopero. Negli anni successivi, la realtà smentì presto la propaganda. La crisi del 1929 portò licenziamenti, disoccupazione, salari in calo. Senza libertà sindacale e senza strumenti di lotta, i lavoratori si trovarono più soli e più deboli.

Alla Fenice di Venezia la tensione si scioglie dopo mesi difficili. La revoca della collaborazione con Beatrice Venezzi è per lavoratori e sindacati il risultato di una mobilitazione compatta. In platea tornano gli applausi, mentre dietro le quinte resta il bisogno di fare chiarezza su una vicenda che ha esposto il teatro a fratture interne e a un evidente danno d'immagine. A pesare sono state soprattutto le dichiarazioni pubbliche della direttrice, giudicate offensive e lesive della professionalità di orchestra e coro. Da lì una presa di distanza progressiva fino alla decisione finale del sovrintendente Nicola Colabianchi, sostenuta anche dal ministro della Cultura. Un cambio di rotta che arriva però dopo settimane di contrapposizioni, durante le quali la gestione della nomina è stata contestata nel merito e nel metodo. Per SLC e CGL il punto non è solo l'esito, ma il percorso che ha portato fin qui. La vicenda apre interrogativi sulle responsabilità e sulla gestione delle scelte artistiche, soprattutto in un contesto dove la condivisione è parte integrante del lavoro. Un teatro d'opera vive di equilibri delicati, dove ogni decisione incide sul clima e sulla qualità della produzione. Resta poi un nodo ancora da sciogliere: l'eventuale esistenza di un contratto e le possibili conseguenze economiche per la fondazione. Un aspetto che alimenta ulteriori preoccupazioni mentre si guarda alla necessità di ricostruire relazioni interne solide e trasparenti. Più che una conclusione, è l'inizio di una nuova fase. La vittoria

0: All'Istituto Einstein De Lorenzo di Potenza la sicurezza sul lavoro diventa esperienza concreta. Il 28 aprile, nella giornata mondiale dedicata al tema, si è concluso il percorso La sicurezza prima di tutto, promosso da CGIL, FLC e Inca e rivolto agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Un lavoro nato dentro i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, tra formazione sui rischi, diritti e prevenzione, e trasformato poi in podcast e video realizzati dalle classi. Al centro la consapevolezza di chi si affaccia al lavoro, anche durante i tirocini. Tutele e dignità non sono opzionali. In palio, per le scuole vincitrici, un riconoscimento che premia l'impegno e la sensibilità su un tema che riguarda tutti.
1: Fondimpresa e 1 maggio si incontrano nel segno del futuro. Con il mondo del lavoro che cambia rapidamente, la formazione continua diventa una leva decisiva per diritti, occupazione e crescita. Ne parla il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina.
2: Il 1 maggio evoca le radici, le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche si intravede negli occhi e nell'entusiasmo di chi vi partecipa anche un desiderio di futuro, un desiderio di consolidare, come dire, il proprio percorso. In quegli occhi, soprattutto giovani, si capisce lo sforzo che oggi bisogna affrontare in un mondo così complesso, così dinamico, pieno di grandi contraddizioni, perché naturalmente il mondo del lavoro contiene anche tante contraddizioni tra salari non sempre all'altezza delle proprie aspettative e del lavoro che ci è legato. Però proprio in quell'entusiasmo io credo che si può costruire un percorso nuovo, un percorso diverso, in cui grazie anche alla formazione si può immaginare di guadagnare terreno, di saper affrontare con più decisione, con più sicurezza un mondo così complesso. E noi abbiamo un dovere molto importante, lo sentiamo come lavoratori di Fondimpresa, di assicurare un futuro diverso, un futuro che sia più completo e che dia certezze per il benessere, soprattutto, ripeto, dei nostri giovani.

0: Ducati ha avviato un piano di sviluppo con il Comune di Bologna che punta ad ampliare e riqualificare lo storico stabilimento di Borgo Panigale, trasformandolo in un hub sempre più avanzato. Il progetto, inserito nella strategia industriale del gruppo, prevede oltre 300 assunzioni tra produzione, ricerca e funzioni tecniche. Le opportunità riguardano ingegneri, tecnici e profili della logistica, con inserimenti ancora aperti. Per candidarsi basta consultare la sezione Lavora con noi sul sito ducati.com.
1: Il governo ha presentato il documento di finanza pubblica 2026, fotografando un paese chiamato a muoversi tra crescita debole, tensioni internazionali e margini di bilancio sempre più stretti. Il quadro globale, segnato anche dal conflitto in Medio Oriente e dal rincaro delle materie prime energetiche, impone scelte prudenti e una continua capacità di adattamento. Il documento si concentra soprattutto sul percorso già avviato con il piano strutturale di bilancio 2025-2029, rendicontando i risultati del 2025 e tracciando le prospettive per gli anni successivi. La crescita resta contenuta. Il PIL è atteso allo 0,6% nel 2026, leggermente sotto le previsioni precedenti, con un andamento simile anche nel 2027 e un lieve rafforzamento nel biennio successivo. Numeri che raccontano un'economia dove ogni scostamento può incidere sull'intero sistema. Sul fronte dei conti pubblici, il deficit del 2025 si attesta al 3,1%, influenzato ancora dall'impatto dei bonus edilizi, ma comunque in miglioramento rispetto alle stime più pessimistiche. Il percorso resta orientato alla riduzione, dal 2,9% atteso nel 2026 fino al 2,1% del 2029. Anche il debito, dopo un picco nel breve periodo, è previsto in graduale discesa negli anni successivi, ma si parla comunque di previsioni, non di certezze, e che indicano in ogni caso dei livelli elevati. Più che i numeri, sarà decisiva la capacità di trasformare previsioni prudenti in politiche concrete, tenendo insieme stabilità dei conti e tenuta sociale.

0: A fine aprile la Colombia è diventata un punto d'incontro per chi vuole accelerare la transizione energetica. Il 28 e 29 si è tenuta la prima conferenza internazionale, dedicata all'uscita dai combustibili fossili, con il sostegno di oltre 80 paesi. Non un tavolo negoziale, ma un laboratorio operativo. Governi, territori, comunità, lavoratori e imprese si sono confrontati per individuare percorsi concreti verso economie più sostenibili. L'obiettivo è trasformare gli impegni in azioni, offrendo indicazioni utili anche alla roadmap della COP30. Un passaggio importante, anche se resta aperta la necessità di scelte globali più vincolanti.
1: Ritmi serrati, precarietà, pressioni continue, relazioni difficili. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, lo stress lavorativo provoca ogni anno oltre 840.000 morti nel mondo. Dietro questi numeri ci sono malattie cardiovascolari e disturbi mentali che in casi estremi possono far arrivare al suicidio. Un impatto che si traduce anche in quasi 45 milioni di anni di vita persi e in un costo economico pari all'1,37% del PIL globale. Il rapporto dell'OIL mette al centro il cosiddetto ambiente di lavoro psicosociale, non solo le mansioni, ma il modo in cui il lavoro è organizzato, gestito e vissuto. Conta la qualità delle attività, la chiarezza dei ruoli, il carico di lavoro, il livello di autonomia, ma anche le regole che governano orari, valutazioni, sicurezza e relazioni. Quando le richieste superano le risorse o quando mancano tutele adeguate, l'intreccio di questi fili si annoda e si formano i rischi. Le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro stanno accelerando queste dinamiche. Digitalizzazione, lavoro da remoto e nuove forme di impiego ridefiniscono tempi e confini, creando opportunità ma anche nuove fragilità. Per questo, la prevenzione deve intervenire sull'organizzazione del lavoro, integrando politiche di salute e sicurezza che rafforzino anche il confronto tra imprese e lavoratori, perché il benessere non è un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per poter lavorare bene.

0: A Firenze parte il corso gratuito per tecnico del restauro dei beni culturali, dedicato ai materiali lapidei e musivi e rivolto a disoccupati e inattivi, con un percorso che unisce formazione e tutela del patrimonio. Il triennio alterna teoria, laboratorio e stage in imprese del settore, fino al conseguimento di una qualifica riconosciuta dal Ministero della Cultura e valida per l'inserimento nel settore. I posti disponibili sono 15. Le iscrizioni restano aperte fino al 15 maggio. Basta compilare la scheda pubblicata sul sito Pegaso Network e inviarla via mail.
1: La CGIL ha presentato due proposte di legge di iniziativa popolare in Cassazione. Temi centrali: la sanità pubblica e il sistema degli appalti, due nodi strutturali che incidono direttamente sui diritti, qualità dei servizi e condizioni di lavoro. La raccolta firme partirà il 15 e 16 maggio con due giornate straordinarie di mobilitazione.
2: Noi lanciamo una raccolta di firme e vogliamo depositare queste nostre proposte nel mese di settembre, prima che venga predisposta e presentata la legge di bilancio. Quindi non è semplicemente un'operazione, diciamo così, di marketing, è un'operazione che chiede che vengano già presi dei provvedimenti, vengano cambiate delle leggi, vengano fatte degli investimenti a partire dalla legge di bilancio che il governo deve presentare quest'anno per il prossimo anno.
1: Per migliorare il sistema sanitario nazionale è necessario tornare ad investire in sanità, un settore che ha subito molti tagli nel recente passato.
2: Uno, che non è il momento di investire in armi, è il momento di investire in salute, in sicurezza, sui diritti fondamentali delle persone. Secondo, c'è un tema che si chiama riforma fiscale. Noi nella proposta di legge indichiamo anche dove si vanno a prendere le risorse che chiediamo vengano investite. Nel nostro paese c'è un'evasione fiscale che non ha precedenti e soprattutto in questi anni è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente.

0: dipendente e sui pensionati, mentre è calata la tassazione sui profitti, sulle rendite finanziarie, sulle rendite immobiliari. E noi dentro alla proposta di legge indichiamo anche un'idea di riforma fiscale che nei prossimi settimane, per quello che riguarda la CGIL, verrà messa a punto anche un'organica proposta di riforma fiscale da mettere in campo già nei prossimi mesi. E uno dei temi naturalmente è andare a prendere i soldi dove sono e introdurre un principio di progressività, così come oggi esiste sugli stipendi e sulle pensioni, su tutte le altre forme di reddito.
1: Mobilitarsi diventa fondamentale per far sentire la propria voce. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort.

0: Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa.

0: idraulico, piastrellista, pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza, rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia.

Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
3: Per l'Italia d'Artù, per gli amici di Cani e Gatti TV Channel, ci troviamo sempre a Monfalcone per un albergo che accetta i nostri amici a quattro zampe. E guardate cosa le stiamo consegnando, una ciotola proprio per i nostri amici pelosi. Venite con me, venite.

0: andiamo a consegnare una ciotolona bellissima per i nostri amici pelosi, a Giuseppe e Susanna, che si meritano, se la meritano assolutamente. Questa è per voi, questa è per voi. Insomma, accettiamo i nostri amici a quattro zampe?
1: Certamente.
0: Assolutamente sì. In camera possono stare?
1: Sì, possono stare in camera. Abbiamo preso anche cani taglia grande e non c'è nessun problema, sono sempre i benvenuti.
0: Dove non possono andare?
1: Possono andare dove vogliono.
0: Cioè, meglio di così, insomma, non si può che fare, insomma. Poi, amanti di animali anche voi, so che andate a cavallo, vi divertite, insomma, vivere comunque in mezzo agli animali e alla natura è la cosa più bella. Avete un posto meraviglioso, un patio bellissimo. Questo è un gelso, giusto?
1: Sì, è un gelso, ha oltre 200 anni. Dicevo alle signore che ha resistito ai bombardamenti della prima e della seconda guerra mondiale.
0: Impressionante, bellissimo, veramente bellissimo. Puoi parlare? Sì, hai voglia di parlare, dire quello? Dai, dai, era un po' timidina, insomma. Ma prima di questa ciotola,
2: sì,
0: come vi organizzavate se arrivava dentro qualcuno che doveva far bere un pochettino il cane?
2: Avevamo delle ciotoline apposta per loro comunque, però adesso utilizzeremo questa.
0: Esatto. Allora, ve la spiego. Abbiamo la spiaggia di Pippo, no? Che è la spiaggia che è proprio per eccellenza qua per Monfalcone, dedicata proprio ai nostri amici a quattro zampe. La ciotola è stata anche è stata preparata proprio da Franca, che lei è sempre molto attenta, Franca Piacenza, per i nostri amici a quattro zampe. Il comune di Monfalcone, che non può assolutamente mancare. Abbiamo il logo proprio del quattro zampe in piazza, dell'evento che stiamo facendo in questi giorni, e perché sapete che Monfalcone è diventata ufficialmente la città amica degli animali, quindi voi rientrate proprio in questa categoria, perché proprio è importante che ci siano delle strutture che accettano gli animali, è fondamentale, perché sennò ne va a discapito comunque del turismo, ma anche comunque per i poveri pelosini che hanno bisogno comunque di avere anche il loro spazio. Il bollino dell'Italia di Artù, questo è importante perché entrate in censimento proprio in un ristorante, in un albergo che accetta effettivamente i quattro zampe. E poi il canale televisivo, che è Cani e Gatti TV Channel. Questo servizio lo stanno vedendo i nostri telespettatori, quindi lo vedranno anche loro, quindi conosceranno la vostra realtà. Insomma, abbiamo tutto ad hoc, ok? Quindi è importante. Niente, io vi consegno questo, vi consegno anche il bollino dell'Italia di Artù, ve lo consegno, dove lo andrete ad applicare questo, lo applicherete. Ok, lo applicherete fuori in una vetrofania dove insomma è più comodo, più lo fate vedere meglio è anche per voi, e ci vediamo al prossimo servizio, perché ce ne sono anche altri qua Monfalcone. Sì, a dopo.

Ciao a tutti e benvenuti, puntuali come ogni settimana, a Curiosità è Gatto, una rubrica dedicata al mondo dei gatti. Sono Marconelli e adoro andare alla ricerca delle news feline. Se sei nuovo, ti do il benvenuto sul canale e ti invito a seguirci cliccando sulla campanella così da non perderti nulla da oggi in poi. Mentre se sei, insomma, navigato, beh, sai già tutto. Quindi, cosa dicono i diversi tipi di polpastrelli del gatto sulla sua personalità? Andiamolo a scoprire! Avete mai notato quanto siano affascinanti i dettagli delle zampe dei nostri amici felini? Bene, oggi voglio svelarvi un piccolo segreto. La forma dei polpastrelli può dirci molto sulla personalità del nostro gatto. Se il mio

liceo ha le zampe a forma di cuore, beh, posso dirvi che sono proprio fortunato. Questi piccoli amici sono così socievoli e amorevoli. È come se avessero un cuore d'oro. Non esitano a farsi amici ovunque vadano. Sono proprio delle dolci anime. Ma attenzione se il vostro gatto ha le zampe a forma di montagna. Sono davvero energici e dinamici, ma spesso un po' imprevedibili. Hanno un carattere forte e indipendente, ma quando decidono di mostrare affetto lo fanno in modo tutto loro. Per quanto riguarda invece i gatti con zampa a forma di orsetto, beh, sono un po' più riservati, si tengono per conto loro e preferiscono starsene tranquilli anziché socializzare, ma una volta che conquistano la vostra fiducia vi regaleranno momenti di puro affetto. Infine, se il mio micio felino ha le zampe a forma di triangolo, mi aspetto di essere sempre in un'avventura. Sono così curiosi esploratori, non conoscono paura quando si tratta di scoprire nuovi posti, hanno proprio bisogno di spazi aperti e libertà per essere veramente felici. E voi avete mai osservato attentamente le zampe del vostro gatto? Che forma hanno i polpastrelli del vostro micio? Condividete le vostre esperienze nei commenti e scopriamo insieme che tipo di personalità si nasconde sotto le zampe del vostro amico felino. Vi aspetto. Un caro saluto, alla prossima dal vostro Marco Anelli.

0: Un saluto agli amici di Cani e Gatti TV Channel da Network da Cani.
1: Ok? Allora, vieni seduto.
2: La cosa che è stato sbagliato è la...
1: Eccolo fatto. Rapido, il dolore. E adesso lui c'ha la mamma e il papà, anzi lei. Oh. Ecco, suona.

0: Oggi stiamo applicando i microchip gratuiti grazie al Dog Village di Montesilvano, grazie a Carmelita Bellini. Lui è Totò e gli abbiamo appena applicato il microchip e la signora ci ha fornito i suoi documenti, abbiamo applicato questo chip e sarà suo per sempre a vita. Il microchip va applicato entro il 60° giorno di vita ed è obbligatorio per legge e proprio consente al proprietario di ritrovare il cane in caso di sbarrimento.
1: Oggi siamo a Pescara, in questa bellissima piazza, dove mettiamo i microchip gratuiti, che è una cosa molto importante perché con il cane col microchip torna sempre a casa. Io ritengo che mettere i microchip nei posti pubblici, come possono essere dei parchi, delle piazze, aiuta molto e è un servizio che bisognerebbe fare in qualsiasi città d'Italia. Il cane col microchip evita di andare nei canili. I canili hanno un costo, oltre alla galera, ma hanno un costo pubblico, perché chi paga è il cittadino.
2: Questo è il primo evento fatto dall'associazione Dog Village presieduta dalla signora Bellini per la microchippatura. L'amministrazione comunale non è costato un centesimo e noi sponsorizziamo ovviamente con questo evento la microchippatura degli animali, soprattutto in questo caso dei cani, che è una cosa fondamentale anche per quanto riguarda la legislazione attuale. Per cui ben vengono queste iniziative, speriamo che si possano ripetere nel lungo periodo e ci siano più microchippature possibili, e questo assessorato ha proprio la facoltà, come dire, la volontà di incentivare queste attività.
1: Il microchip è una cosa molto importante, come è molto importante sterilizzare le cagnoline subito prima del calore o subito dopo. Quello permette di evitare tumori all'utero e alle ovaie e non si ingrassano se riusciamo a farlo entro il primo anno di vita. Nel pomeriggio c'è la benedizione di San Francesco in onore di un cane molto famoso che si chiamava Romeo.
3: Amici di animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, ecco che il nostro tour prosegue. Oggi ci troviamo a Monfalcone. Guardate che meraviglia questa scalinata, dove ci dà la possibilità di accedere alle spiagge, ma soprattutto ad una spiaggia, alla spiaggia per i nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stato l'evento Monfalcone diventa città amica degli animali e soprattutto sulla spiaggia di Pippo qui a Marina Giulia, dove gli abbiamo consegnato il bollino degli itinerari di Artù.

0: Quindi ci sono molte migliorie e adesso ve le facciamo vedere. Intanto guardate che belli qui sulla mia sinistra, sulla mia, la vostra sinistra, ma la mia destra, che meraviglia di fiori, che meraviglia di colori, il girasole e altri fiori che sono veramente fantastici, un colpo d'occhio pazzesco. Ma vieni con me Luca che ti faccio vedere, vi faccio vedere, guardate che cosa hanno fatto. Hanno creato praticamente il passaggio, l'accesso alla spiaggia soprattutto per i diversamente abili, quindi c'è proprio il passaggio qui per le persone che magari sono in sedia a rotelle, hanno difficoltà nell'accedervi, possono tranquillamente passare su di sopra. Wow, la prima cosa che ho notato subitissimo, hanno asfaltato, basta sassolini, basta terra, è un percorso veramente lungo che ci porterà veramente dritti dritti verso la spiaggia di Pippo. E poi continua, prosegue, va continuamente avanti. Biciclette alla mano, non è un percorso ciclabile, mi raccomando. Arrivati alla spiaggia di Pippo, oggi siamo nella seconda giornata del, chiamiamolo, weekend ferragostiano, perché è importante, noi siamo arrivati qui proprio per l'evento a quattro zampe e a due zampe, quindi proseguiamo, entriamo, ma andiamo anche a vedere un po' le migliorie di questa spiaggia. L'anno scorso è stata bollinata dall'Italia da Tu, inserita nella nostra app, e adesso andiamo a vedere un po' che cosa è cambiato.
1: Monfalcone risponde presente. A Marina Giulia la spiaggia di Pippo è un vero successo e quest'anno siamo tornati con grandi aspettative per scoprire le migliorie apportate. Fin dal primo sguardo siamo rimasti colpiti dalla pulizia impeccabile e dall'atmosfera accogliente del bar, adornato da meravigliosi colori floreali. Lo staff cordiale preparato ci ha fatto subito sentire a casa. La spiaggia è animata da tantissimi pelosetti che insieme ai loro padroni si godono il mare cristallino, alcuni arrivati persino da altre parti d'Europa. L'area di sgambamento, sempre pulitissima e ben ombreggiata, è un piccolo paradiso per i nostri amici a quattro zampe e il distanziamento tra gli ombrelloni garantisce la giusta privacy. Ma la vera ciliegina sulla torta? Come l'anno scorso, i nostri fedeli compagni possono tuffarsi e divertirsi in acqua tutto il giorno. La spiaggia di Pippo continua ad essere un luogo speciale, dove ogni dettaglio è curato per rendere felici sia noi che i nostri amati pelosi. E per concludere in bellezza la nostra giornata, non poteva mancare la sfilata cane padrone, un momento di puro divertimento e complicità. Ogni partecipante, dai cagnolini più piccoli ai veterani più anziani, ha avuto il suo momento di gloria. Con primi per tutti, anche i padroni hanno brillato condividendo l'emozione e la gioia di questo evento speciale.
2: Allora, la reginetta a due zampe della spiaggia di Pippo, qui a Marina Giulia, è Maria Cristina. Sono Luca, dov'è Luca? Cucciolo 2024, abbiamo Balù.

0: bravo reginetta Ariel. Forza! Forza, forza, forza!
1: Ci salutiamo con il sorriso, già pronti a tornare l'anno prossimo, sempre con la stessa passione e impegno per il benessere dei nostri amati pelosi. A presto, spiagge di Pippo!

Amici di animali, amici di Cani Gatti TV Channel, mi trovo qui a Malpensa Fiere per un evento davvero molto particolare, tantissime le novità e noi le andiamo tutte a scoprire.

0: Daniel, dopo anni e anni e anni che ci siamo sentiti su WhatsApp, dovevamo fare, non ci siamo mai visti. Oggi finalmente ci guardiamo in faccia.
1: Finalmente mi sei venuta a trovare, mi fa molto piacere.
0: Seconda edizione di Pet Lover.
1: Seconda edizione di Pet Lover, dopo il Covid abbiamo ripreso il Salone del Cane e del Gatto. Pet Lover l'anno scorso ha fatto quasi 16.000 ingressi. Siamo qui nella fiera di Busto Arsizio a Malpensa Fiere, dove noi siamo consueti organizzare, diciamo, i nostri eventi all pet e anche pet lover nel caso del cane e del gatto. Ci sono le visite guidate, ci sono i veterinari, ci sono le schede tecniche con QR code che chiunque può documentarsi per acquistare o prima o dopo l'animale. Insomma, ci sono tante attenzioni rivolte verso il cliente finale.
0: Cane, no, non sono pazzi, ragazzi, sono, hanno avuto una visione qualche anno fa, sono qui con Giorgia. Vieni Giorgia, vieni con me. Hanno avuto una visione 4 anni fa.
2: Sì.
0: Spiega un po'.
2: La nostra cagnolina, un pastore australiano pazzo, mangiava guinzagli, quindi struggeva di tutto. Allora abbiamo iniziato a cercare dei materiali che fossero resistenti, in modo tale da non dover cambiare un guinzaglio a settimana, che diventava abbastanza impegnativo. Nulla, da una cosa iniziata e siamo arrivati che dopo 4 anni siamo ancora qui e iniziamo a produrre tutti i giorni guinzagli per tanti cagnolini.
0: Allora, fammi vedere un attimino. Allora, qui abbiamo ovviamente la taglia piccola, questi sono i classici collarini, giusto?
2: Sì, sì, da quello in corda, quello impermeabile per chi ama l'acqua, che ci sta, pettorine anche impermeabili oppure in tessuto, e poi abbiamo appunto la particolarità anche dei guinzagli, che sono regolabili e possono essere indossati anche a mani libere. Quindi anche magari d'inverno, quando uno ha freddo le mani, potrebbe essere anche semplicemente un'idea per avere le mani in tasca libere.
0: Ma anche andare a correre.
2: Esatto, assolutamente.
0: Pappagalli, che passione! E qua c'è una passione, una grande passione. Lui fa fortissimo. Cacatua,
2: Ariel, e poi ci sono 2 ara militaris.
0: Meravigliosi. Chiara, una passione che nasce da?
3: Sono circa 25 anni che allevo pappagalli. È nata un po' come un gioco, no? Perché non sapevo esattamente quello che erano questi animali e cosa ti davano. Quindi a mano negli anni, poi conoscendoli, è nata una vera e propria passione, e poi con il tempo abbiamo costruito questa associazione, l'associazione Passione Pappagalli Free Fly, un'associazione che si occupa di seguire le persone e soprattutto a divulgare quello che significa avere un pappagallo, no? Perché la maggior parte delle persone pensa che prendere un pappagallo sia una cosa semplice, una cosa, vabbè, prendo il pappagallo, lo tengo a casa. Invece no, non è così, un pappagallo è un impegno, il pappagallo comunque è un animale che prova emozioni e va rispettato. Quindi dico sempre a tutti, prima di prendere un pappagallo è bene informarsi, perché necessitano di tantissimo tempo da dedicargli. Quindi una persona che parte la mattina e arriva arriva la sera, è impossibile prendere un pappagallo.
0: Certo.
3: Ecco.
0: Ma cosa ci fai su tu, Luca?
3: E controllano quello che siamo.
0: Ci stanno controllando, attenzione, attenzione. Ecco, Free Fly.
2: Sì.
0: Questo secondo me è un messaggio molto importante da dare.
3: Sì, noi in associazione abbiamo creato proprio una scuola, no? Una scuola di pensiero, di non vedere più l'animale chiuso esclusivamente in una gabbia, ma di comprendere anche quelle che sono spesso le loro necessità. Dico sempre a tutti che il free fly non è per tutti i pappagalli e non è per tutte le persone, perché comunque è un impegno abbastanza duraturo nel tempo, anche perché sono animali che possono vivere anche 50-60 anni come una grande ara, quindi è un impegno che comunque va mantenuto. Poi bisogna vedere se uno ha la location adatta, cioè se abitiamo in aperta campagna dove non ci sono pericoli, dove non ci sono predatori, sicuramente è la cosa migliore. Ma se viviamo in posti nelle città, è impossibile praticare il volo libero. Quindi anche lì bellissimo, ma bisogna vedere se ci sono le possibilità di farlo.

0: farlo.
1: Diamo allora questo messaggio, ragazzi, è importantissimo. Chiunque volesse comprare un pappagallo, prendere un pappagallo, però bisogna sempre farlo con giudizio e soprattutto affidarsi a persone che hanno le competenze giuste, perché qui si rischia veramente, come anche nei nostri pet, anche come i cani e i gatti, si rischia poi di o abbandonarli o che volano oppure muoiono proprio, e questo è importante.
0: Sì, esatto, il rispetto prima di tutto per quello che è la natura dell'animale, quindi cerchiamo di rispettarli.
1: Bellissimo, grazie Chiara.
0: Grazie, grazie.
1: Ti liberi adesso?
0: Vado.
1: Eccolo, è arrivato anche da me Luca, eccolo qua. E infatti ero anche un po' geloso io comunque. No, ero un po' geloso, sì, ero un po' geloso. Adesso mi fai anche soletti con l'orecchio? Mi fai soletti con l'orecchio?

0: l'unione cane e padrone. Quanto ci vengono in aiuto i nostri amici a quattro zampe? Qui alle mie spalle potete proprio vedere come sono addestrati, educati da questa associazione molto molto interessante.
1: L'importanza di preparare i cani sono fondamentalmente due. Una dal punto di vista pratico, perché è un aiuto nella quotidianità, cioè fare le lavatrici, spogliare le persone, raccogliere degli oggetti caduti a chi ha delle disabilità motorie, oppure portare il kit di primo soccorso a chi come me ha il diabete e non ha la possibilità fisica di andarci perché è in una crisi ipoglicemica. Dal punto di vista emotivo, che è ancora secondo me più importante, la malattia stessa porta a parlare di malattia cronica degenerativa. Quindi cosa succede? Che un bambino, un ragazzo, affrontare il discorso emotivo di sentirsi di peso, di sentirsi inutile, l'autostima crolla giù automaticamente. E invece sentirsi indispensabile per un animale che tu devi accudire, tu devi addestrare, tu sei la cosa più importante per questo animale, la tua autostima aumenta. E affrontare le malattie in maniera positiva senz'altro giova alla salute.
2: Ma vedete tutti, non so se lo vedete perché siete un po' lontani, ma ho la glicemia che è a 152.
0: Allora, mi ha incuriosito molto che hai questo patch,
1: che è un sensore,
0: esatto,
1: per rilevare la percentuale di zuccheri che ho nel il sangue. In teoria, in realtà è nel liquido interstiziale, perché il lago non arriva a livello capillare. Però qual è il problema? Che tutte queste tecnologie, che sono molto valide a seconda anche di come vieni istruito, di come ti muovi, purtroppo capita che il genitore di notte non lo sente, si scarica la batteria, si stacca, magari arriva in ritardo il segnale. Il cane ti avverte 40 minuti, anche 40 minuti prima di ciò che accade. Quindi 40 minuti prima tu hai il cane che ti avvisa, guardi la glicemia e dici: ok, la glicemia va bene, ma se lui mi sta avvisando vuol dire che mi devo tenere
0: sotto qualcosa,
1: che non va. E di lì a poco vedrai che ci saranno delle variazioni glicemiche.
0: Mara, fai un lavoro meraviglioso, continua a divulgare questo perché è fondamentale. Complimenti, complimenti, complimenti.
1: Arrivederci.
0: Dai, è tutta. Vanessa, come nasce questa idea? Da una passione sicuramente?
3: Nasce da una passione e dall'amore che abbiamo per gli animali. Noi abbiamo due cani, Axel e Maggie, e sono con noi ormai da 8-9 anni, hanno un sacco di allergie e intolleranze. Non sapevamo mai che premietto, che snack dargli, perché comunque va bene la pappa, ma anche l'integrazione è importante. E allora piano piano abbiamo iniziato a studiare e abbiamo voluto creare una linea di snack che non avessero conservanti, che usassero ingredienti human grade e con cui le persone, leggendo la lista degli ingredienti, potessero vedere chiaramente quello che stavano dando al proprio animale.
0: Guarda, leggere attentamente l'etichetta è diventato difficilissimo, perché intanto mettono i caratteri che sono piccolissimi, ci sono 50.000 cose e uno dice: mi devo fidare, vediamo un po'. Invece è importante leggere l'etichetta, comprenderla.
3: Con noi non serve andare sulla fiducia, ma basta leggere l'etichetta degli ingredienti dietro.
4: Facciamo sia essiccati, carne e pesce, masticativi, prodotti da forno come biscotti, le torte di compleanno, facciamo kit proprio festa, quindi facciamo tantissime cose, tutte fatte a mano, rigorosamente da me e dalla mia compagna.
0: Allora, 17 di maggio saremo alla spiaggia, all'inaugurazione della nuova spiaggia di Pippo a Savona, ragazzi, e ci saranno anche loro, e io sono felicissimo di questo. Ci vedremo giù, ragazzi, ci divertiremo tantissimo. Ma porterete ancora le colombine o?
4: Non so, no, le colombine no, perché Pasqua sarà finita. Non solo si potrà gustare tutti i nostri snack, ma faremo i cupcake lì in diretta.
0: Ma possiamo mangiarli anche noi o?
4: Sì, è tutto human grade quello. Noi non utilizziamo scarti e quindi, essendo tutta produzione umana, anche i nostri ingredienti li possiamo mangiare anche noi.
3: Beh, chi l'ha fatto? C'è chi l'ha fatto?
0: Ah, ma lo farò anch'io,
3: Va bene.
0: E da Malpensa Fiere, qui al Pet Lover è tutto, e noi ci vediamo al prossimo servizio. Siamo sempre in giro. Alla prossima, ciao ragazzi.

esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 Mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare i risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono i centri in Italia che riescono a fare un attacco del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specializzata in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario, le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di INPS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno, ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro, gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con AIAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi. Resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare e offrire alle donne strumenti concreti per riconoscere i segnali della malattia, dialogare con i pazienti e partecipare in modo più consapevole al proprio percorso di cura.
1: L'1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare intitolata Il Mondo Nuovo, promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. Il festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1 ottobre, spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2 in Piazza San Carlo, mattina su algoritmi e intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno il celebre igloo del festival farà da spazio interattivo per sperimentare IA e tecnologie, rendendole accessibili a tutti. Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal PNRR, FF for All e Fan Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l'analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali resistenti a compressioni ed editing. Fan Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l'informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti. Un nuovo studio dedicato all'isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all'intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l'insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall'INGV in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete INGV al cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l'AI applicata ai dati satellitari supporta l'analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all'attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l'individuazione precoce di instabilità. Entro l'estate l'Alto Adige inaugurerà Hydrogen Adige Valley, progetto high-tech italiano

0: piano da 35 milioni di euro PNRR che lancia l'Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l'obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperi e provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW con 1,89 GW ora annui a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano Sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030. Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
1: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
1: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
0: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
2: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
0: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
2: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
0: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extraquote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extraquote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
3: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
0: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
3: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
0: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
4: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, questa è anche capito. La sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
5: Non marciare, ma sfilare.
4: Occhio. Va bene, scusi, vogliamo sfilare.
6: Mi dia il foglio.
7: Grazie.
4: Vogliamo solo
7: ce l'abbiamo.
6: Attenzione che vi fate male.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo

o al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La traccia.

0: Buonasera da Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la visita di Papa Leone XIV al santuario di Pompei a un anno dalla sua elezione a pontefice. Vediamo! A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio. Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Procura di Salerno ha fatto ricorso contro il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla Procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. A termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della Procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'Arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia, coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.
0: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un tragico incidente sulle strade del Vallo di Diano. Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane centauro di 31 anni ha perso la vita tra Sila di Sassano e Sala Consilina. Sentiamo.
2: Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti.

0: direttamente il caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il Centauro, che lavorava in famiglia e molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.
1: Restiamo ancora nel Vallo di Diano. Paura ieri sera a Polla, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto, la vettura è salita sul marciapiedi e ha distrutto completamente una panchina in pietra. Per fortuna in quel momento non vi era seduto nessuno e non si sono registrati feriti. E restiamo a Polla, dove sono 30 i dipendenti dell'ex Ergon che da mesi non ricevono lo stipendio e lavorano nei pressi di una discarica. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento e da alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Prendono il via nel Vallo di Diano i corsi gratuiti per genitori che intendono avviare le pratiche di affidamento. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio, in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità, capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.
0: E ora andiamo a Torre Orsaia, dove la nuova palestra comunale è stata intitolata a Carlo Nicolella, deceduto a 17 anni. Sentiamo.
2: A Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
3: Questo luogo è uno scrigno di vita, questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
2: Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove scatta il piano sicurezza per contrastare furti e rapine a danni di negozi. Scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio.
1: Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher videoallarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera, Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili con un massimo di 2.500 euro per ciascuno ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti

0: alimenti senza carboidrati per dimagrire. Consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Domani a Sala Consilina si giocherà l'ultima partita di campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Valdiano Volley affronterà il Volley Leverano. Vediamo! Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26ª e ultima giornata di campionato. E adesso ci spostiamo a Policoro, dove ci sono state delle nuove scoperte archeologiche nell'antica Siris con il ritrovamento di mura arcaiche e depositi votivi. Vediamo!
1: Nuovi importanti risultati per il Siris Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Annarita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi, contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro, utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore e scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.
0: E dopo il TG non perdete la puntata di Selfie, andremo alla scoperta della bottega dell'orefice e di un ospite speciale. Vediamo l'anteprima del servizio.
2: Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della bottega dell'orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la bottega dell'orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella bottega dell'orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla bottega dell'orefice, per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il sindaco della bottega dell'orefice. Per scoprire il perché, non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italia2news.it. Io vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padua.

0: La Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Televisio, puntata numero 793, il TG degli eventi italiani ancora una volta è pronto a stupirvi con ambasciatori da ogni dove e naturalmente eventi originali. Ma come sempre ci anticipa lui, la sigla, Marco Carena, una garanzia.

Da 20 anni esiste un premio importante in Italia, un blasonato riconoscimento per grandi artisti italiani. Ma ve ne parla lui, Marco Dottore, che dalla spiaggia non è lì a fare vacanza, ma è a lavorare per noi.

0: annunciato ad Albenga durante la consueta conferenza stampa il premio Fionda di Legno 2026, che si svolgerà sabato 9 maggio alle ore 17 al Teatro Ambra, appunto, della cittadina in Gauna. Il premio Fionda di Legno è un riconoscimento nato nel 2007 per premiare chi si distingue per azioni solidali e di contrasto a soprusi e ipocrisia. A voi il servizio.
1: La Fionda 2026 a Paolo Ruffini, la Fionda dell'inclusione, per l'impegno che da anni rivolge, per l'attenzione che da anni dedica alle categorie più deboli, ai bambini, agli anziani, ai fragili, ai ragazzi down. È di grande successo lo spettacolo che sta portando in giro in tutta Italia, Ding Dong Down, con una compagnia costituita in gran parte appunto da ragazzi con la sindrome di Down. Pensate che il 2 maggio, una settimana prima di ricevere il premio Fionda di Albenga, aprirà nell'Arena di Verona, tutto esaurito, la stagione non lirica appunto dell'Arena. Quindi un grande personaggio ancora una volta che verrà ad Albenga, una bella fionda, un toscanaccio dall'animo buono che riceve un po' il testimone simbolico da Leonardo Pieraccioni, un altro toscanaccio che lo aveva preceduto. Il 2 maggio avremo il concerto, concertissimo l'abbiamo chiamato, di Giorgio Conte, che con i suoi musicisti racconterà praticamente la sua vita musicale. E approfitto per ricordare che l'ospite musicale che verrà a rendere omaggio a Paolo Ruffini sarà niente proprio di meno che Eugenio Finardi.
2: Anche quest'anno sarà una grandissima fionda, soprattutto per la figura di Paolo Ruffini, che è un artista veramente molto sensibile ai temi che a noi stanno particolarmente a cuore. Eugenio Finardi è un cantante della mia generazione e il concerto di Giorgio Conte è di nuovo un momento di grande valore artistico. Tutto questo permetterà ad Albenga di essere al centro della visibilità per un periodo molto lungo, in particolare quest'anno che si sovrapporrà a Fior d'Albenga, ed è un modo per far conoscere la nostra città a tutti quelli che avranno la fortuna di assistere a questi momenti di grande spettacolo, ma anche a tutti quelli che ne sentiranno semplicemente parlare, ma può essere l'occasione per venirla a visitare.
1: Quindi una grande settimana per la Fionda, una grande settimana per la città di Albenga.
3: E ora ci riguardiamo una storica impresa, o meglio, alcuni passaggi. Hanno fatto 22.000 chilometri, hanno passato 21 paesi, sono partiti da Torino per andare a Adelaide. Sono due giovani ragazzi meravigliosi e li vogliamo ricordare perché sono ancora in vita, ce l'hanno fatta così.
4: Ciao, siamo Andrea e Giacomo, appassionati di viaggi in bicicletta. L'anno scorso abbiamo raggiunto Capo Nord insieme.
5: Il 21 di aprile siamo partiti da Torino, la nostra città, alla volta di Adelaide, in Australia. Circa 300 giorni di viaggio e più di 22.000 km da pedalare.
4: Vorremmo dedicare questo viaggio a Silvia, la mamma di Andrea, che abbiamo salutato il 20 novembre scorso.
5: Siamo consapevoli dell'importanza della ricerca, soprattutto per quanto riguarda il tumore al seno metastatico, quello che ha colpito mamma. Per questo abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi per sostenere la Fondazione Veronesi, uno dei più importanti istituti di ricerca sul cancro al mondo.
4: Siamo contenti di intraprendere questo viaggio e questa raccolta sarà il motore che ci accompagnerà da Torino ad Adelaide. Attraverseremo montagne e deserti e sapere di avere il vostro sostegno ci aiuterà ad affrontare il vento, la pioggia e ci spingerà nelle salite più ripide.
5: Ogni donazione, per quanto piccola, ci aiuterà insieme a fare la differenza. Grazie.
6: Siamo stati ospitati da... Da questi ragazzi in Tagikistan. Stavamo passando da sta strada, abbiamo iniziato a giocare a calcetto con dei ragazzi e ci hanno portato nel loro stadio.

0: Machine. Restiamo collegati con il mondo perché arriva lui, Federico Doc, con le sue break news. Sembrava quasi break news.
1: Ciao ragazzi, il vostro Federico Doc inizia prendendo la larga dalla Corea. Qualcuno di voi è già stato in Corea? Ad ogni modo, in Corea del Sud c'è un piatto tipico chiamato kimchi, che è un tipo di cavoli fermentati, in pratica quello che preparo io quando mi dimentico le verdure in frigo. Negli Stati Uniti c'è un lago chiamato Lago Salato, o Salt Lake, in cui si può galleggiare sulla sua superficie senza nuotare. Usciti però a questo punto, io vi consiglio di farvi una bella doccia. E la città di New York un tempo si chiamava New Amsterdam, hai capito Luca? Perché era stata fondata dagli olandesi. In Norvegia è considerato normale andare in giro in mutande per casa, alla faccia degli esibizionisti. E lo sapevate che in India un uomo è stato ucciso dal suo gallo da combattimento? L'aveva fatto diventare troppo bravo. Ad ogni modo io vi saluto, vi ringrazio e vi faccio un bel saluto giapponese. Arigato! Ci vediamo settimana prossima.
0: Girare il mondo mi ha messo appetito, ma sicuramente anche voi a casa. Quindi diamo la linea subito a Stefano Pezzini, il giornalista enogastronomico, con la sua rubrica Alla ricerca del gusto.
2: Vanto della cucina italiana, però è anche una delle ricette più discusse e che più fa discutere, è divisiva, pur accomunando tutti su un giudizio unanime. È buonissima, è la carbonara. Nasce probabilmente nel primo dopoguerra, quindi non è una ricetta molto antica, forse grazie ai soldati americani che erano arrivati a liberare l'Europa. Loro avevano il bacon, avevano le uova, anche se liofilizzate, e misero nella pasta, la nostra pasta, quella che si poteva trovare nel 45 in Italia, creando così la carbonara. Questa è una leggenda, però ovviamente, come tante altre. Oggi la carbonara è codificata, niente panna, niente latte, guanciale, non pancetta, qualcuno dice se volevamo pancetta eravamo americani, e soprattutto le uova freschissime, sbattute, chi le mette tutte, chi le mette solamente i tuorli, comunque la ricetta base è quella, è codificata, ma ognuno la faccia un po' come vuole, che è buonissima lo stesso. Stefano Pezzini, Alla ricerca del gusto.
0: Cibo chiama cibo, ma nello stesso tempo c'è qualcuno che a tavola ha deciso di restare in forma, cioè di resistere alle tentazioni, perché il fisico chiama e lui la risposta, la soluzione l'ha trovata. Lucio Gardini.
3: Dopo una certa età, mantenere un fisico tonico e muscolare non è facile. Ci vuole tanto sacrificio. Devi alzarti ogni mattina alle 5, almeno. Fare 350 flessioni, 250 addominali, 400 squat, mangiare una fetta biscottata ogni due giorni, oppure ti compri una maglietta come questa e mangi come una scrofa.
4: Signora, ha deciso?
3: Sì, sì. Tutto quanto, grazie, con sopra un po' di Nutella.
0: La tradizione vuole che con l'arrivo dell'estate ci sia quella forma, diciamo, di attenzione per quanto riguarda gli amanti del canto. Ma dove? In spiaggia si canta quest'estate, ancora una volta con il cantadoccia. Ma prima di arrivare all'estate bisogna allenarsi in casa, magari sotto la doccia. Ma noi vi facciamo vedere.

0: siti tvchannel.com. Ma nel frattempo il servizio.
1: Oh, spettacolo! Sì. Spettacolo, guarda lo norma.
2: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
1: Guarda, guarda che bella!
3: Che storia che è quell'onda!
1: Norma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: siete proprio nella zona ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
2: E adesso andiamo nel Lazio, perché c'è l'amico Paolo Iannucci, blasonato pugile, che ci parla di un nuovo sport maschio, ma maschio che più maschio non si può.
3: Ciao Luca, senti, questa sera ti parlo di un nuovo sport che sto praticando più o meno da 2 anni, che è l'arpassum, calcio antico romano. Ti avrei sentito parlare perché ultimamente questo sport si sta allargando. Si scende in campo e ci si affronta in 15 contro 15. Praticamente c'è il pallaio che lancia la palla, la seconda linea sono i saltatori, questi saltano in alto e cercano di prendere la palla per lanciarla dietro, alle linee che stanno dietro, dove la maggior parte degli atleti sono tutti rugbisti. Le prime linee, là

menarsi, boom, boom, boom, sempre nel rispetto, in modo che il mio amico da dietro passa con la palla e cerca di andare a fare la meta. Il più forte vince, e poi alla fine c'è il terzo tempo come nel rugby. Doccia, si mangia e si beve tutti insieme.

Io ho detto che è uno sport maschio, ma se qualche fanciulla volesse provare, mi raccomando, colpi, solo colpi lì, ragazzi. E che colpi! E adesso ce la devi spiaggia perché sta arrivando in settimana. Noi saremo sabato 9 maggio in spiaggia con l'evento più strano dell'anno, più crazy, più originale, più coinvolgente e anche, diciamo, un evento che sposa la solidarietà, la ricerca. Fondazione AIRC. Parliamo di sci di fondo on the beach. Sabato 9 maggio.

0: E andiamo in provincia di Bergamo con gli amici di MTB Channel perché c'è un grande evento sportivo. Parliamo di un classico della montagna, parliamo di sci, salutiamo l'inverno e affrontiamo l'estate con questo ricordo meraviglioso. Signori, insieme si può fare con MTB Channel. Prego, regia.
1: Eccoci al Parco Vicini di Zone numero 73, la storia, la leggenda, il mito dello sci alpinismo, Rifugio Calvi in Alta Val Brembana, da cui passa una lunga fantastica storia sportiva. 90 anni fa nasceva il Parco Vicini, il mondo che cambia e non cambia il Parco Vicini, fedele a se stesso, una corsa fuori dal mondo per certi aspetti, eppure nel mondo con la passione proprio di questa gente. 90 squadre a 90 anni della prima edizione, questo è il Parco Vicini, il Rifugio Calvi, l'Alta Val Brembana. Tanti giovani, italiano assoluto per i senior ma anche per i giovani, atmosfera bellissima come sempre, accoglienza super, il Parco Vicini è questo, è un bagno di folla in un mondo dove c'è un cuore che batte, quello della passione per lo sci alpinismo, il vero grande sci alpinismo è qui, tra Madonnino, tra queste creste in cima a questa fantastica valle.

0: Allora, Boffelli Nicolini, un paio vicini 90 anni e non sentieri di storia, avete vinto con pieno merito battendo una gran squadra, il duo austriaco.
1: Sì, è stata veramente una bella gara, la prima volta che corro in coppia con Viglia e ci siamo trovati subito benone. E la nostra gara, sapevamo che la squadra austriaca era veramente forte, quindi abbiamo già attaccato la prima salita e per fortuna abbiamo scollinato con quei 30-40 secondi che poi man mano che si allungava la gara riuscivamo a guadagnare ancora un po'.

0: E che dire, siamo arrivati qua al traguardo bene e sono contento della mia prima vittoria col Paravicini.
1: Bellissimo quest'anno con i giovani, ancora più dell'anno scorso, e quindi questo ci sprona anche per l'anno prossimo a candidarci a ospitarli qua per fare questa gara a coppie, loro che durante l'anno non ne fanno mai perché il calendario.
2: E la puntata numero 793 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, ma se volete in qualche maniera restare in contatto con noi, o meglio a portata di mouse, tgevents.it, news, singoli servizi e tutte le puntate in tempo reale. Poi scriveteci, rispondiamo a tutti, alle vostre segnalazioni a info@tgevents.it. E se vogliamo dirlo, ebbene sì, socializziamo. Basta un click e un mi piace. Cari amici, ovunque voi siate, noi ci rivediamo la settimana prossima. 3, 2, 1, ciao, maragniamo.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ci troviamo nel Parco del Pollino, un territorio millenario di natura e lavoro, di eccezionale bellezza. Si presenta ancora oggi in gran parte integro e selvaggio, offrendo un'incredibile varietà di paesaggi ed ecosistemi.

Il pino luricato è la specie più rilevante del Parco del Pollino. Una importante presenza si rileva sui monti dell'Orso Marso, sul Monte Alpi e sul Monte Spina, ed è il simbolo del parco. Il pino luricato vive al di sopra della fascia vegetazionale, ha una crescita molto lenta e si adatta a qualsiasi condizione climatica. La sua corteccia è caratterizzata da grandi placche grigio-cenere, di forma che assomiglia quasi a una corazza, da cui il nome luricato. Nel corso dei secoli, le piante hanno aiutato l'essere umano in diverse terapie che giovano al corpo umano. Il pollino può essere considerato l'ambiente ideale per la crescita delle piante medicinali. Il parco pullula di erbe officinali, che nascono spontaneamente nei pianori ad alta quota. Queste piante offrono uno spettacolo sublime in virtù delle loro fioriture dai colori svariati e rilasciano nell'aria un intenso profumo. Questo magico luogo è coronato da alte montagne, coperto da boschi di vago sapore primordiale e faggi e abeti bianchi, lussureggianti foreste e caratterizzato da antichi percorsi legati ad un mondo lontano, eppure ancora vivo e presente nella memoria e nelle tradizioni delle sue genti. Luoghi che sono in grado di testimoniare usi e costumi e suscitare emozioni profonde e forti vibrazioni. In questo ameno luogo scorgiamo lo splendido borgo di Rotonda. Il comune di Rotonda si trova nel cuore del Parco del Pollino, nella Valle del Mercure, ad un'altitudine di 580 metri sul livello del mare, all'estremità della provincia di Potenza, al confine della Calabria e sede del parco.

Fin dai tempi più antichi, all'albero e ai boschi veniva attribuita una grande importanza. E già nella primissima epoca romana, gli alberi erano classificati in olimpici, monumentali, divinizzati, eroici, ferali, felici, infausti. I boschi erano suddivisi in sacri, divinizzati e profani. L'origine di questa festività ha radici nel XIII secolo, dove si narra che il santo passò a Rotonda e fece sosta nei boschi del Pollino, accampandosi sotto un abete. Diversi anni dopo, nello stesso punto, un bovaro che stava pascolando i suoi buoi inciampò e cadde in un burrone. La tradizione vuole che il bovaro invocò il santo che gli apparve e lo salvò. Una volta fatto ritorno a casa, raccontò

e per rendere omaggio al santo per il miracolo, cominciarono a recarsi annualmente in quel posto per abbattere un abete e offrirlo in onore del santo protettore. Da allora, questa tradizione è ancora viva tutt'oggi. Nella sagra dell'albero di Rotonda ritroviamo i riti e i gesti della tradizione celtica. Unica differenza, al posto del pino, qui l'attenzione si sposta su un abete e un faggio. La rocca e la pitu, la sposa e lo sposo. Nella notte tra l'8 e il 9 giugno, i rocchisti si recano a Terranova di Pollino, dove scelgono gli alberi più belli e robusti. La cima qui si chiama Rocca e i cimaioli sono i rocchisti. Abbattono un abete di modeste dimensioni, scelto nella seconda domenica di maggio, e lo portano in località Vacquarro, dove rimarrà in attesa di potersi unire in matrimonio con il faggio. Nella stessa notte i pitaioli si recano nelle vicinanze di Piano Pedarreto, raggiungendo il luogo dove si trova lo sposo, il faggio scelto la prima domenica di maggio. Una volta abbattuto, il tronco è modellato dai maestri d'ascia, lo fanno bello per il matrimonio. L'11 giugno la pitu viene trainato da coppie di buoi, i paricchi, con l'aiuto dei pannulari, uomini così chiamati perché per favorire gli spostamenti del grosso tronco utilizzano le pannule, rami di faggio levigati. Stessa sorte tocca alla rocca, che sotto le direttive del caporale inizia il suo cammino. Il 12 giugno riprende la marcia e si arriva in paese. Il 13 giugno i due alberi si uniranno in un definitivo abbraccio davanti al palazzo comunale. Sarà festa grande e al mattino verrà preparata la chioma dell'abete che verrà innestata, maritata, al faggio, secondo una tecnica particolare e grazie a dei legacci. Dopo si procede al sollevamento a mano e con l'uso delle porfiche, speciali forche di legno di grandi dimensioni. Una volta innalzato l'albero, alcuni fedeli tentano la scalata. Il giorno delle nozze, la fusione tra festa profana e riti sacri sarà totale. Da un lato il matrimonio degli alberi, dall'altro la processione del santo per le vie del paese e una veglia in chiesa fino a notte inoltrata. Questo matrimonio sta a simboleggiare la conseguente fecondità della terra. L'economia di Rotonda si basa principalmente sul turismo, legato al Parco Nazionale del Pollino, e sull'agricoltura, molto fiorente e con prodotti di alta qualità.

I vari riconoscimenti dei prodotti tipici di Rotonda, come la melanzana rossa o il fagiolo poverello, contribuiscono alla crescita dell'economia del piccolo centro, riscuotendo un certo successo sui turisti. La melanzana rossa è una pianta d'aspetto simile alla melanzana per portamento, ma il suo frutto arrotondato si colora di rosso intenso come un pomodoro, tanto da essere scambiata per quest'ultimo. La colorazione rossa è data dall'aumento del contenuto di carotene durante la maturazione della bacca, con una tipica consistenza spugnosa e dal sapore lievemente piccante e amarognolo. Il fagiolo poverello si presenta con un baccello di colore giallo chiaro, striato e un seme ovale, bianco senza screziature. È raccolto a mano nei mesi di settembre e ottobre e a seconda del periodo dell'anno si può trovare sul mercato sia fresco in baccello da sgusciare, sia secco in granelli. La pianta può raggiungere i 2,60 metri di altezza, dal seme ovale di colore bianco, privo di screziature. Il peperone di Senise IGP si coltiva nell'area di Senise, piccolo comune della provincia di Potenza, alle pendici del Parco Nazionale del Pollino. Pur ricordando esteticamente il peperoncino piccante per la forma conica e il colore rosso, in realtà ha un sapore dolce e una polpa poco acquosa che lo rende adatto ad essere essiccato. Viene chiamato anche crusco perché una volta cotto diventa croccante. La farina di mischiglio è un prodotto agroalimentare tradizionale della regione Basilicata a marchio PAT. La produzione si circoscrive nella provincia di Potenza, nei comuni di Chiaromonte, Fardella, Teana, Castelnuovo, Carbone e Caldera. Si producono due tipi di farine di mischiglio. La varietà di fave 40% è addizionata a grano carosella 30% e grano cappe 30%. La tradizionale, un mix a base di due tipi di grano, 40% 20 più 20, tenero carosella e duro cappelli, farina di ceci 20%, farina di favino 20% ed orzo 20%. Di antica tradizione, la farina di mischiglio è divenuta un prodotto di nicchia. Nel territorio del Pollino, in particolare nelle aree montane dei comuni di Rotonda, Vigianello e Terranova, continua ad essere prodotto, anche se da pochissimi caseifici, il padraccio, un formaggio di latte di pecora e capra, la cui produzione è strettamente legata alla stagionalità. Il padraccio viene lavorato manualmente, non sottoposto a stagionatura e non salato. Ha un gusto leggermente acidulo, nonché una consistenza morbida e cremosa. Un tempo lo si utilizzava come merce di scambio, come regalo per ricambiare un favore ricevuto. Dopo questa gustosa sosta del palato, ci spostiamo nel comune di Vigianello. Il paese è situato ai piedi del massiccio del Pollino, nella Mercure. Le origini del paese pare sia stato fondato da basiliani del X secolo. Nel paese troviamo un artigiano che lavora con abilità manufatti di vimini. La Basilicata è ancora oggi una regione con una forte tradizione dell'artigianato artistico, che rappresenta una vera e propria ricchezza culturale. Le regole per realizzare un manufatto artigianale spesso non si trovano nei libri, ma si tramandano di generazione in generazione, così spesso capita che dietro alla storia di un laboratorio si celi la storia di un'intera famiglia. Nel caso della Basilicata, poi, l'artigianato artistico è strettamente correlato alla cultura della civiltà contadina pastorale, che, per i lavori quotidiani, necessitava di oggetti ricavati da materiali naturali come il legno, il tufo, l'argilla, la cartapesta, il vimini o la paglia. Qui, infatti, si realizzano panieri, coperchi, borse e cestini. La danza del falcetto di Vigianello si ripete la terza domenica d'agosto in onore della festa della Madonna del Carmelo, nella frazione Pedali. La danza del falcetto è una danza a carattere pantomimico, eseguita con la falce. La festa è legata ai luoghi e ai riti dedicati alla mietitura e alla raccolta del grano. Da sottolineare lo strettissimo rapporto tra la popolazione e la natura circostante.
La danza segna un momento fortemente simbolico, in cui gli uomini mimano la mietitura al ritmo della tarantella tra suoni di zampogne e organetti. Il rito è da ricondurre al basso medioevo, precisamente al tempo della dominazione aragonese. San Severino Lucano è un caratteristico paese del Parco Nazionale del Pollino, meta ideale per gli amanti della natura e location di innovativi eventi culturali e musicali, ma anche meta di un suggestivo pellegrinaggio. Il suo nome è legato ad una natura incontaminata, impreziosita da numerosi corsi d'acqua, come i torrenti Frido e Peschiera, che solca con il suo scorrere il Bosco Magnano, uno degli ambienti più suggestivi di questo spazio verde. Il Parco Avventura del Pollino è il luogo ideale per vivere un'avventura straordinaria. Un percorso su ponti tibetani, scalette, passerelle, tronchetti ed altre strutture sospese tra i maestosi cerri del Bosco Magnano, nella splendida natura incontaminata del Parco.

Il santuario della Madonna del Pollino è teatro di uno dei più sentiti pellegrinaggi mariani della Basilicata, quello in onore della Madonna del Pollino, statua di Dafne. Proprio l'area del santuario della Madonna del Pollino costituisce uno degli ideali punti di partenza per escursioni alla volta delle vette più alte del Pollino. Il nostro breve viaggio all'interno del parco termina con il suggestivo e famosissimo Volo dell'Aquila, attrattore turistico di San Costantino Albanese. E non possiamo terminare se non con la celeberrima frase di Guy de Maupassant: il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno.

le api, una cosa che ho scoperto e che fortunatamente mi sta facendo rimanere in queste valli, in questo territorio, riuscendo a farmi vivere di questo lavoro e riuscendo anche a farmi rimanere in questi splendidi luoghi e vivere una vita abbastanza sana, molto più sana di dove si fa solitamente l'apicoltura intensiva.

che possono durare a lungo. Fortunatamente con queste api in questo ambiente riusciamo a raccogliere l'essenza di queste valli, di queste montagne, che noi insieme, io e le api, riusciamo a trasformare in una specie di oro, un oro dolce, che dopo riusciamo a intrappolare in un vaso. Però il lavoro grosso sarebbe qua dentro. Questo qua è il vero tesoro che abbiamo, le api, le continuiamo a tenere in vita, le selezioniamo e soprattutto le portiamo in luoghi ancora che non danno fastidio per la vita, alla sopravvivenza dell'alveare.

dettato dai ritmi della natura, dal meteo. Non possiamo inventarci niente di meglio di quello che ha fatto la natura fino adesso per noi. Dobbiamo solo riuscire, uno, a preservarla e due, a mantenerla. Non sappiamo fare di meglio noi. L'ambiente qui regala ritmi di vita, per certi punti di vista certa gente lo considera lento, ma invece non è un ritmo lento, è un ritmo scandito dai tempi della natura, dal meteo, dalle ore di luce, da come si muovono le api. Cibiana è un luogo magico, con tutte le difficoltà che ci possono essere a rimanere in un posto così, ma è un rifugio per l'anima, ti fa lavorare senza pensare alle fatiche che stai facendo.

Nonostante sia un lavoro veramente duro perché si gira giorno e notte, però farlo in questi boschi, in questi prati, con una vista sempre davanti, ti alleggerisce tutto, per fortuna.

al disgelo le api possono subito trovare degli apporti proteici con la fioritura dell'erica carnea, tarassaco. Contemporaneamente fiorisce anche, incomincia a risvegliarsi tutto il bosco, le piante d'alto fusto con l'acero montano. Si continua con i fiori di prato, formando un ottimo millefiori d'alta quota. Attendendo la partenza delle melate, diabete bianco e diabete rosso. E infine il più atteso e il più pregiato miele di rododendro del Monte Rite e del Col Duro, sopra i 2000 metri. E queste api fortunatamente trovano dei fiori magnifici, il loro nettare, l'essenza di queste montagne, e noi insieme a loro riusciamo a concentrare in questo oro, in questi vasi, tutta l'essenza di queste valli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la visita di Papa Leone XIV al santuario di Pompei a un anno dalla sua elezione a pontefice. Vediamo! A un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, Papa Leone XIV è stato in visita pastorale a Pompei, a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Diverse le soste di Papa Leone nel percorso in golf cart verso il santuario di Pompei, tutte riservate ai bambini più piccoli, che gli venivano avvicinati dai gendarmi per la benedizione e qualche veloce carezza. Una volta al santuario, il Papa ha voluto subito salutare ad uno i malati disabili presenti, circa 400, assistiti del Tempio della Carità. Il pontefice ha celebrato la messa e a seguire ha pronunciato la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Bartolo Longo, che viene recitata ogni anno l'8 maggio da migliaia di fedeli nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario, ha detto con parole a braccio il Papa, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, ha dichiarato Papa Leone nell'omelia alla messa di Pompei, interrotto da molti applausi, cadendo oggi il suo primo anniversario di pontificato. L'aver poi scelto il nome di Leone, spiega, mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Prevost poi tornerà in Campania, ad Acerra, il 23 maggio. Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La Procura di Salerno ha fatto ricorso contro il proscioglimento del colonnello dei Carabinieri, Fabio Cagnazzo, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: La Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello, ha depositato, nella giornata di ieri, appello contro la sentenza del giudice per le udienze preliminari dello scorso fine marzo, con la quale era stata dichiarata la decisione del non luogo a procedere nei confronti del colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo per l'imputazione dell'omicidio in concorso del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ucciso nel 2010, e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, e ha quindi chiesto alla Procura, alla Corte d'Appello, il rinvio a giudizio. Al termine dell'udienza preliminare, il giudice aveva disposto il proscioglimento del

0: colonnello dei carabinieri Cagnazzo, finito sotto indagine con l'accusa di aver depistato le prime fasi delle indagini per indirizzare i sospetti su altri soggetti. Il procedimento penale, tuttavia, sta proseguendo in attesa anche della decisione sul ricorso della procura nei confronti di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dell'arma, nei confronti dell'imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano, che dovranno affrontare il processo proprio per l'accusa di omicidio. Per Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia coinvolto nel procedimento, è stato accolto il rito abbreviato, rinviato a giudizio, ma solo per lo spaccio di sostanze stupefacenti, Giovanni Cafiero.
1: Proseguiamo con la cronaca. Ancora un tragico incidente sulle strade del Vallo di Diano. Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane centauro di 31 anni ha perso la vita tra Sila di Sassano e Sala Consilina. Sentiamo.
0: Il Vallo di Diano piange Pasquale Morello, 31 anni, motociclista di Sala Consilina, deceduto ieri intorno alle 19.30 a causa del tragico incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Sala Consilina con Sassano, nei pressi del Ponte dei Cappuccini. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell'incidente. A quanto pare il centauro, che lavorava in famiglia, è molto conosciuto nel Vallo di Diano, ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata prima dell'impatto con l'auto che stava in quel momento sull'altra corsia di marcia. La motocicletta, già in caduta, poi avrebbe toccato la vettura, mentre il corpo di Morello è rimasto sull'asfalto. Immediatamente soccorso da parte del personale del 118, allertato sia dal conducente della vettura che da altre persone presenti sul posto, per Morello purtroppo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata sottoposta a sequestro dalla procura di Lagonegro nell'ospedale Luigi Curto di Polla per possibili esami autoptici. Questa mattina a Sassano anche una veglia di preghiera per ricordare il 31enne ennesima vittima della strada in provincia di Salerno in questo anno che ancora una volta è orribile dal punto di vista delle tragedie sull'asfalto.
1: Restiamo ancora nel Vallo di Diano. Paura ieri sera a Polla, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto, la vettura è salita sul marciapiedi e ha distrutto completamente una panchina in pietra. Per fortuna in quel momento non vi era seduto nessuno e non si sono registrati feriti. E restiamo a Polla, dove sono 30 i dipendenti dell'ex Ergon che da mesi non ricevono lo stipendio e lavorano nei pressi di una discarica. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Ci sono 30 dipendenti ex Ergon, l'azienda partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale per la raccolta dei rifiuti, oramai fallita da tempo, che lavorano, per modo di dire e non perché non vorrebbero, sulle discariche dismesse nella provincia di Salerno. Dopo il fallimento dell'Ergon e dopo alcuni progetti, sono stati inquadrati nel CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I 30 dipendenti ex Ergon, in tutto nel CUB sono circa 400, dal mese di dicembre non percepiscono lo stipendio e i contributi non vengono versati addirittura da settembre del 2025. Questi sono dislocati, i dipendenti, da inizio anno sull'ex discarica di Costa Cucchiara a Polla per manutenzione. Da pochi giorni sarebbero arrivati gli strumenti per mettere in atto questa attività, anche se mancano ancora olio e gasolio, ma mancano soprattutto gli stipendi. Del caso si è occupato anche il rappresentante della Confial, Francesco Bellomo, e c'è stata un'interrogazione con risposta immediata al presidente della giunta regionale Fico da parte del consigliere regionale Sebastiano Odierna. Dalla regione hanno assicurato che ci sono stati i passi burocratici per provvedere al pagamento ed alcuni giorni è stato interessato del caso anche il consigliere regionale con delega al bilancio, Corrado Matera. Inoltre occorre aggiungere che gran parte dei 30 operai valdenesi avanzano in totale circa 2 milioni di euro tra stipendi e TFR della vicenda Ergon nel silenzio della politica locale e ancora non si sa cosa succederà ai 30 una volta finito il progetto in corso, un problema di oltre 20 anni mai risolto.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer.

0: Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Prendono il via nel Vallo di Diano i corsi gratuiti per genitori che intendono avviare le pratiche di affidamento. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Promuovere una cultura dell'accoglienza e creare una rete di sostegno per minori e famiglie del territorio. Con questo obiettivo il consorzio sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagre Alburni ha avviato un nuovo percorso formativo gratuito dedicato all'affido familiare. L'iniziativa è promossa dal consorzio presieduto da Michele De Candia e diretto da Antonio Florio in collaborazione con la cooperativa sociale Iris e l'associazione Il Cortile. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale locale attraverso la costruzione di una rete di prossimità, capace di sostenere le famiglie nei momenti di fragilità e garantire ai minori un ambiente sereno e stabile. Il percorso prenderà il via il 14 maggio presso il Centro Famiglia di Polla. L'incontro inaugurale sarà aperto a cittadini, coppie e persone singole interessate ad approfondire il tema dell'affidamento familiare. Durante gli incontri esperti e professionisti accompagneranno i partecipanti in un percorso di formazione e consapevolezza sui diversi aspetti dell'affido e sulle possibilità di sostegno concreto ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare rappresenta un importante strumento di solidarietà sociale e responsabilità civica, ha sottolineato il presidente del consorzio Michele Di Candia. Per partecipare al percorso, ricevere informazioni, è possibile scrivere alla mail centrofamiglia@pianosociales10.it.
0: E ora andiamo a Torre Orsaia, dove la nuova palestra comunale è stata intitolata a Carlo Nicolella, deceduto a 17 anni. Sentiamo.
2: Da Torre Orsaia si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della palestra comunale a Carlo Nicolella. Il 17enne di Torre Orsaia, scomparso lo scorso gennaio all'ospedale di Sapri dopo un ricovero per miocardite. Un momento di forte impatto emotivo vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane.
3: Questo luogo è uno scrigno di vita, questo luogo è una palestra di relazioni, qui ci educhiamo vicino.

0: vicendevolmente a relazionarci, a prenderci cura gli uni dagli altri, all'inclusione di tutti quelli che intenderanno entrare in relazione col territorio e con la comunità.
1: Un momento di forte impatto emotivo, vissuto con profondo raccoglimento e partecipazione da parte dell'intera comunità, che ha voluto stringersi attorno alla famiglia e al ricordo del giovane. Alla cerimonia hanno preso parte il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Antonio De Luca, la famiglia di Carlo Nicolella, il sindaco di Torrorsaia, Pietro Vicino, con l'amministrazione comunale, rappresentanti del mondo scolastico e diverse altre istituzioni del territorio.
2: Ci spostiamo in Basilicata, dove scatta il piano sicurezza per contrastare furti e rapine ai danni di negozi. Scopriamo di cosa si tratta in dettaglio nel prossimo servizio.
3: Rafforzare la sicurezza delle attività commerciali lucane attraverso tecnologie di prevenzione e sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell'ordine. E questo è l'obiettivo del bando voucher videoallarme antirapina 2026, presentato alla Camera di Commercio a Potenza. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente dell'ente camerale Michele Somma e dai prefetti di Potenza e Matera Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito, alla presenza delle forze di polizia e dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio. Il bando rappresenta l'attuazione operativa del protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso novembre tra la Prefettura di Potenza e la Camera di Commercio della Basilicata per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme negli esercizi commerciali. Nel corso dell'incontro il prefetto Campanaro ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita del progetto, determinanti, secondo quanto emerso, le difficoltà economiche incontrate dagli operatori commerciali nell'installare i sistemi di sicurezza. La Camera di Commercio metterà a disposizione complessivamente 50.000 euro sotto forma di voucher destinati alle micro, piccole e medie imprese lucane per l'acquisto e l'installazione di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati e collegabili con le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il contributo potrà coprire fino al 70% delle spese ammissibili, con un massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa. Previste premialità aggiuntive per aziende in possesso del rating di legalità della certificazione di genere o a guida femminile.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente.

0: superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Domani a Sala Consilina si giocherà l'ultima partita di campionato maschile di pallavolo di Serie B e la Valdiano Volley affronterà il Volley Leverano. Vediamo! Inizia il conto alla rovescia per l'ultima partita del campionato maschile di pallavolo di Serie B. Domani, sabato 9 maggio, la Valdiano Volley tornerà a giocare davanti al proprio pubblico al Palazzingaro di Sala Consilina. A sfidare la squadra valdianese sarà il BCC Leverano, formazione pugliese che occupa il decimo posto in classifica. La sfida di domani sera, classifica alla mano, vede in vantaggio i gialloverdi che si trovano al terzo posto in classifica e che già una volta hanno battuto il Leverano. Nella 13ª giornata di campionato, infatti, la partita si era conclusa a favore della formazione valdianese, che in terra pugliese si era imposta con un 3-0 netto sui leccesi. Nonostante ciò, il match è ancora tutto da scrivere. Il Leverano è pronto a tirare fuori tutta la sua grinta, spinto dalla sicurezza ottenuta dopo essersi assicurato la salvezza nell'ultima partita giocata contro il Volley Casoria. La Valdiano, d'altro canto, è intenzionata a riscattarsi dopo la sconfitta contro la PAG Volley Taviano e a chiudere la stagione in bellezza, regalando uno spettacolo ai propri tifosi che hanno supportato la squadra in questi mesi. I ragazzi allenati da coach Natale Monopoli dovranno mettere in campo concentrazione e la giusta mentalità per affrontare quest'ultimo step, senza però escludere passione e divertimento. Intanto si fa sempre più probabile un possibile ripescaggio in Serie A3 al netto dei risultati ottenuti. Appuntamento quindi a domani alle ore 18 con la 26esima e ultima giornata di campionato. E adesso ci spostiamo a Policoro, dove ci sono state delle nuove scoperte archeologiche nell'antica Siris con il ritrovamento di mura arcaiche e depositi votivi. Vediamo!
1: Nuovi importanti risultati per il Siris Project, il programma internazionale di ricerca archeologica diretto dall'Università di Berlino in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Basilicata e il Museo Archeologico Nazionale della Siritide. Le attività della campagna 2026, coordinate dagli archeologi Anna Rita D'Oronzio e Carmelo Colelli, hanno portato alla luce elementi fondamentali per la ricostruzione della storia dell'antica colonia greca di Siris. La scoperta più significativa riguarda l'individuazione di un sistema difensivo in mattoni crudi, in un'area mai esplorata prima. Si tratterebbe di fortificazioni precedenti alla fondazione di Eracleia, destinate a cambiare la conoscenza della topografia e dello sviluppo urbano dell'insediamento arcaico. Nel santuario dedicato a Demetra è stato inoltre rinvenuto un muro lungo oltre 6 metri, databile a prima della metà del VI secolo a.C. Di grande interesse anche il recupero di nuovi depositi votivi, contenenti numerosi obeloi, spiedi rituali in ferro utilizzati nelle pratiche religiose e considerati simboli di valore scambio nelle società arcaiche. Il progetto si distingue anche per l'utilizzo di tecnologie avanzate come rilievi fotogrammetrici, modellazione 3D e sistemi GIS.
0: E dopo il TG non perdete la puntata di Selfie, andremo alla scoperta della bottega dell'orefice e di un ospite speciale. Vediamo l'anteprima del servizio.
2: Questa sera, dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata di Selfie, la trasmissione di approfondimento di Italia 2 News, per entrare nelle storie del territorio. Questa sera le telecamere di Selfie andranno a scoprire la storia della bottega dell'orefice, un centro che si occupa di salute mentale e non solo, a Sala Consilina. Soprattutto le telecamere andranno a conoscere e a far conoscere il protagonista di questa storia, colui il quale ha il merito, per tante ragioni che si scopriranno nella puntata, di aver fatto costruire la bottega dell'orefice. Si tratta di Alfonso Mare, un ospite che da 20 anni vive nella bottega dell'orefice, anche grazie all'incontro con Don Vincenzo Federico. Ascolteremo le sue parole, quelle del parroco, ma anche quelle delle persone che lavorano alla bottega dell'orefice, per capire come si lavora e quali emozioni si provano. La puntata è intitolata Il

0: sindaco della Bottega dell'Orefice, per scoprire il perché non mancate l'appuntamento di questa sera dopo il TG.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social o sul sito italia2news.it. Io vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata alle vicende del mostro di Firenze, il caso giudiziario che forse più di tutti ha diviso l'opinione pubblica del nostro paese, mettendo anche in crisi, in discussione, soprattutto quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali di quegli anni. Bene, ne parleremo in studio con i miei ospiti, naturalmente, che sono gli stessi della prima puntata, partendo da Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo. Bentornato Alessandro. Marco Valerignani, criminologo. L'amico Paolo Cocchi, studioso del caso del mostro, forse il più esperto, assieme a Marco Valerignani, delle vicende del mostro. Dovrebbe raggiungerci a breve anche il generale Di Serio, che è stato collaboratore, voglio ricordarlo, anche del commissario Perugini. Poi collegato da remoto nel suo studio c'è anche l'avvocato Walter Biscotti. Bentornato, avvocato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Oggi riusciremo a parlare anche di questo lavoro che stai facendo assieme al tuo team e assieme a Paolo, che è consulente per la revisione del processuale.
1: Però non è il mio team, noi siamo una squadra, ognuno ha il suo
0: team. Team in inglese, squadra in italiano.
1: Ok.
0: Ecco, è arrivato anche il generale, bentornato generale Di Serio. Lei è sempre ritardatario, però va bene uguale.
2: Prego?
0: Arriva sempre in ritardo, però va bene uguale.
2: Sì.
0: Meglio tardi che mai.
2: Bene. Meglio tardi che mai.
0: Io direi, inviterei la regia a mandare in onda il primo video e credo che faremo vedere solo questo, perché poi ci sarà tanto da discutere anche sotto l'aspetto...

non tanto processuale quanto per quanto riguarda la possibile riapertura di questo caso, la revisione di questo caso, perché insomma la famiglia Vanni giustamente vuole che venga restituita la dignità e soprattutto l'innocenza al suo parente, perché insomma è ormai assodato che i cosiddetti compagni di merende su questa vicenda non c'entrassero assolutamente nulla. Ecco, se può inviare il primo contributo video.

L'azione omicida del mostro continua con spavalderia, con la sicurezza di chi sa di farla franca, scegliendosi persino le notti di 9 luglio, anche quella tra il 19 e il 20 giugno 1982, quando sulla strada Virginio Nuova a Baccaiano di Montespertoli vengono assassinati Vinaville, questo il nomignolo con il quale gli amici chiamavano i due, al secolo Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 19, dipendente di una ditta di confezioni. Come le altre coppiette assassinate, anche Antonella e Paolo, quella notte, avevano deciso di appartarsi in una stradina di campagna a bordo della loro Fiat 127. Cercavano un attimo di intimità, hanno trovato la morte. L'assassino, anche stavolta, appare all'improvviso, uscendo dal buio. Una volta vicino all'auto dei due giovani, esplode subito alcuni colpi. Ne scaturisce una sorta di duello. Impari. Mentre l'uomo è armato, i due giovani non sanno come difendersi e per di più sono assaliti dal terrore. I primi colpi raggiungono subito il bersaglio. Paolo viene ferito, ma riesce ugualmente a mettere in moto la macchina, inserire la retromarcia e tentare la fuga. Ma anche stavolta il destino è spietato e beffardo. Il giovane è in preda alla paura, è concitato da quanto accade e quando tenta di ripartire e sfuggire al killer, la macchina finisce sul lato opposto e si blocca. È l'errore che l'assassino aspettava. Dopo aver sparato i fari, il mostro si avvicina e spara ripetutamente sui due giovani. Infine sfila le chiavi del quadro d'accensione della vettura e lo getta lontano come a volere sottolineare che la loro fuga è finita. La ricostruzione degli inquirenti, però, non trova riscontro con il racconto di un testimone oculare, tale PM, l'addetto del pronto soccorso della Misericordia, che per primo estrasse il corpo dei ragazzi dall'auto. Secondo l'uomo, infatti, Paolo Mainardi si trovava nel sedile dietro insieme alla ragazza e sarebbe stato proprio l'assassino a spostare l'auto dopo la sua azione criminale. Una ricostruzione decisamente credibile che viene anche questa trascurata dagli inquirenti. C'è anche un altro particolare che lascia perplessi. Per la prima volta l'assassino non oltraggia il corpo della ragazza con l'escissione dei feticci. Quando i due giovani vengono ritrovati, Paolo respira ancora, ma muore dopo qualche ora in ospedale senza riprendere mai conoscenza. Il 9 settembre 1983, a Gicoli di Scandicci, finiscono nel mirino del killer della notte due giovani turisti tedeschi fermatisi in uno spiazzo con il loro furgone per trascorrere la notte. L'omicidio di Jens Uwe Rusch e Horst Willem Meyer, entrambi di 24 anni, entrambi studenti, è forse il primo clamoroso errore del mostro di Firenze. L'assassino non si accorge, forse a causa dei capelli lunghi, che all'interno del furgone ci sono due ragazzi e lancia il suo attacco. Jens Uwe e Horst Willem vengono freddati con 7 proiettili. L'assassino uccide prima Meyer con 3 colpi in rapidissima successione e poi Rusch, che viene colpito da 4 proiettili, di cui uno al cervello, mentre tenta un'inutile fuga e si accascia poi sul fondo dell'automezzo. L'assassino si accorge che sono due maschi e si dilegua, senza compiere scissioni né usare armi bianche. Anche stavolta i proiettili ritrovati non sono tutti quelli sparati. Nei reperti figurano appena 4 bossoli, tutti rigorosamente con il marchio inconfondibile del mostro calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. L'assassino però questa volta compie un secondo errore, spara dall'alto verso il basso, errore grossolano che consente agli inquirenti di stabilire che i colpi sono stati sparati all'incirca da un'altezza di 1,30 m da terra. Potrebbe sembrare un particolare insignificante, ma si rivelerà importantissimo, perché fa supporre che il killer delle coppiette sia alto almeno 1,80 m. Le vittime del settimo duplice omicidio del mostro sono uno studente universitario di 21 anni, Claudio Stefanacci, e una barista della stazione ferroviaria di Vicchio, Pia Gilda Rontini, di 18 anni.

Due ragazzi, nella notte di domenica, 29 luglio 1984, decidono di appartarsi dentro la loro Panda di colore celeste, in una stradina di campagna parallela alla strada provinciale sagginalese. I due giovani sono intenti a fare l'amore, quando il mostro esce dal buio della notte e inizia a sparare attraverso il vetro della portiera destra. Claudio viene colpito da 4 proiettili, uno dei quali alla testa, mentre la ragazza viene raggiunta al volto e al braccio. L'assassino infierisce sulle sue vittime, colpendole con numerose coltellate. Pia Gilda viene raggiunta 2 volte alla gola, mentre Claudio almeno una decina di volte su tutto il corpo. Non contento, il mostro afferra Pia Gilda e la getta fuori dall'auto. Poi, mentre ancora viva, la trascina in un vicino campo e le esporta il pube e il sene sinistro. Verrà ritrovata con il proprio reggiseno ancora serrato tra le dita della mano destra, mentre dalla catenina strappata dal collo manca il crocifisso. Forse è un altro segnale? Di certo i messaggi lasciati dopo ogni omicidio alimentano ancora oggi la pista satanica che verrà seguita per molti anni. Anche Pia, qualche giorno prima di essere assassinata, aveva raccontato a una sua amica che nel bar dove lavorava c'erano persone poco piacevoli e non si sentiva sicura. Un altro testimone, subito dopo il duplice omicidio, racconta che 2 fidanzatini, nel pomeriggio del 29 luglio 1984, poche ore prima dell'omicidio, erano nel suo locale quando un uomo, distinto, alto, in giacca e cravatta e dai capelli rossicci, aveva ordinato da bere e si era seduto all'esterno del locale, senza staccare gli occhi dalla ragazza. Quando i due giovani vanno alla cassa per pagare, l'uomo beve tutto d'un fiato la sua bevanda e gli va dietro. Sarà stata solo una banale coincidenza, oppure quell'uomo ha seguito i due giovani fino a quando non si sono appartati per colpirli a morte. Forse. Ma ancora una volta una testimonianza viene incredibilmente sottovalutata. Nel marzo del 1994, con un incredibile gesto intimidatorio, le croci che il padre di Pia aveva piantato davanti alla tomba dei due giovani vengono danneggiate e divelte. È l'ultimo insulto del mostro alla sua vittima.

0: Ecco Marco, c'è un dettaglio molto particolare in questi omicidi fino a quelle, ovvero la conoscenza del territorio, perché anche uno dei corpi è stato ben accantonato in una cunetta, insomma, l'assassino conosceva bene quel territorio dove operava.
1: Beh, l'assassino di, cioè, e questo ce ne dà atto lo studio e gli studi che sono stati fatti. Il territorio lo conosceva non bene ma benissimo, anche perché erano territori dove si sono svolti gli omicidi tutti aperti. E soprattutto per ciò che riguarda l'omicidio di Stefano Baldi e di Susanna Gambi, il corpo del Baldi fu posizionato nell'unico anfratto vicino nel territorio che appunto stavano calcando. Addirittura, e qui ci parla anche il discorso appunto della donna di Susanna Gambi. Susanna Gambi aveva una correlazione territoriale per ciò che riguarda la frequentazione di posti dove erano sia Pia Gilda Rontini e sia Stefania Pettini. Tanto è vero che la donna fu spostata rispetto a Stefano Baldi e fu lasciata con il reggiseno alzato e a seni scoperti. Le altre due, la vittima dell'84 e quella del 74, furono lasciate invece completamente nude con il sesso esposto. Ma la cosa che è più importante in questi delitti è, diciamo, che non c'è soltanto l'impulso irrefrenabile che si trova in diversi serial killer, ma c'è anche la calma e il metodo. Abbiamo visto che a Baccaiano il ragazzo riesce a ingranare la retromarcia e finisce nella cunetta che costeggiava la strada provinciale, perché ricordiamo che stavano all'interno di una piccola piazzola per stare proprio più sicuri. Quindi l'autore del delitto che fa? Anziché approfittare di dare gli ultimi colpi al ragazzo, magari con il coltello, invece che fa? Prende e spara sui fari. Stacca, questo però non lo possiamo dire se lo stacca lui o lo staccano i soccorritori che poi avevano aperto con il piede di porco lo sportello, la luce di cortesia all'interno dell'autovettura, e poi prende le chiavi della macchina e le getta nella radura. Questo è importante perché? Perché è come se fosse stato fatto un gioco con gatto e topo, nel senso, io vi trovo come quando voglio, anche se siete in un punto dove pensate di essere al sicuro. La stessa cosa, appunto, che

0: avevo ipotizzato sempre nell'anosografia multifattoriale è il delitto dell'83, ove spara attraverso il vetro ma poi costeggia il pulmino continuando a sparare attraverso la lamiera fino poi ad entrare. La cosa importante anche lì erano sì due maschi, ma è stata trovata fuori una rivista Golden Gay tagliata con una lama. E anche questo può essere attribuito a chi o ha sbagliato obiettivo, perché più volte si è detto che magari potessero attraverso i capelli potesse assomigliare a una donna la vittima maschile, ma c'è anche un altro fattore, l'ultimo e poi concludo. Hanno calcato nello stesso periodo gli stessi territori, sia le vittime tedesche e sia le vittime che poi diremo francesi. Evidente. Perché Cantine Serristori, dove erano i tedeschi nell'83, a distanza di 2,4 km, se non vado errato, dalla piazzola di Scopiti. E successivamente la coppia francese sarà appunto a Scopiti e il range temporale sarà lo stesso, dal 7 al 9 settembre, uno dell'83 e uno dell'85, dove saranno posizionati appunto le vittime, con la differenziazione che il 9 a sera, cioè la sera tra l'8 e il 9, vengono uccisi i tedeschi, mentre invece il 9 viene spedita la famosa busta alla dottoressa Della Monica dalla casetta postale di San Piero a Sieve. Quindi anche questo è una correlazione che fa ben pensare a una sorta di serial killer unico.
1: Ecco, Paolo, volevi dire, aggiungere qualcosa?
2: Appunto, mi riallacciavo al discorso di Marco, che quali sono gli elementi sicuri di questa vicenda, oltre alla pistola, al munizionamento, alle vittime che erano coppie. C'è un fatto territoriale, a mio avviso, incontrovertibile, che è il Mugello. In Mugello avvengono due duplici omicidi, nel 74 e nell'84. Viene imbucata la lettera al magistrato Silvia Della Monica.
1: Della Monica.
2: Vengono ripetutamente gettate delle pallottole calibro 22 serie H vicino alla cassetta postale. E c'è quel famoso episodio dell'autostop della ragazza, della persona che prima che si sapesse del lembo di seno disse a questa ragazza che il mostro aveva spedito un pezzo del seno. Ecco, io vedo che questo è un elemento incontrovertibile di tutto il quadro. Quindi il profilo geografico ci dice questo. Questo volevo farlo notare.
1: Ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo fra due minuti.

0: Ecco Paolo, tu stavi concludendo. Vai.
1: Sì, stavo concludendo, volevo aggiungere il fatto, appunto, sulla vittimologia, sicuramente le coppie straniere, quelle tedesche e francesi, non poteva conoscerle, però altre coppie che ha citato il professore, sicuramente sì, perché erano comunque collegate da un aspetto territoriale. E le altre poi bisogna considerare questa persona come una persona che nasce in Mugello, l'autore, e poi si sposta in una parte a sud sull'asse autostradale fiorentino. E sviluppando un profilo geografico tornerebbe tutto. Ecco, questi sono i dati certi che noi abbiamo e che sono contenuti in un dossier recentemente rinvenuto agli atti, un dossier dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
0: Insomma, è una zona abbastanza ristretta di operatività di questo mostro. Però fatto sta che poi si arriva a quelli che tutti conoscono come i compagni di merende, che poi più che altro erano compagni di bicchiere, perché insomma, il povero Vanni era sempre ubriaco. Pacciani, lo raccontava poco fa Alessandro, quando Francesco Bruno andò a casa sua, che tagliò la carne, cioè sembrava che stesse tagliando. Cioè, non era certo una mano sottile, no, di quelle fini da chirurgo per asportare le parti del corpo. No. Ecco, Alessandro, si arriva a Lotti, Pacciani e Vanni, insomma, definita una follia da tutti, compresa da qualche magistrato, magari più onesto a livello intellettuale.
2: Funzionali, secondo me, lo dico diciamo anche con una certa chiarezza, funzionali secondo me alla carriera professionale di qualcuno che faceva le indagini. Cioè, credo che prendere loro come colpevoli fosse funzionale alla carriera di qualche investigatore, diciamo così, non facciamo i nomi, e che sia stato premiato, in qualche modo privilegiato dall'accusa a tre persone che oggettivamente non c'entravano assolutamente nulla e che fanno bene oggi a riaprire il processo per ridare loro la legittimità e l'onore anche
0: L'onore, certo,
2: del fatto
0: assolutamente
2: di
0: sì.
2: non essere state loro i colpevoli. Io ormai da più tempo propongo un'ipotesi che credo non è stata mai investigata e che credo andasse discussa e parto proprio da questa fatto oggettivo che lui conoscesse perfettamente il territorio. Cioè, mi sembrava sempre strano che le vittime andassero nel territorio dell'assassino. Mi sembra una cosa anomala, no? Le vittime vengono apposta a casa mia per farsi ammazzare.
0: Ecco, tu avevi una teoria, ne
2: La
0: parlavamo
2: mia teoria è
0: prima
2: che
0: della trasmissione.
2: il mostro, cioè l'assassino, contattasse le vittime per il tramite di circuiti sessuali, tipo allora c'erano i fermoposta oppure i giornali sessuali, li contattasse tramite il maschio, per cui il maschio era funzionale alla coppia per poter fare pratiche erotiche all'aperto e che le portasse sul suo territorio programmando questo
0: A
2: incontro.
0: conferma di questo, scusami se interrompo, una delle coppie abitava a un centinaio
2: Una
0: di
2: delle
0: metri.
2: coppie abitava lì, ma poi se guardiamo anche la dislocazione della macchina, sta sempre su uno spiazzale. È un po' come se questa macchina aspettasse un terzo. Non è che ci sta dentro incuneata. È un po' come se aspettassero qualcuno che venisse a fare dei giochi erotici, delle pratiche erotiche, contattato precedentemente per circuiti occulti.

0: che non si spiega, no? C'è una coppia, una donna a casa a quanti metri, Marco? A quanti chilometri?
1: 200 metri.
0: A 200 metri da dove sta ammazzata e fa la pratica erotica in macchina
2: Poi,
0: in
2: insomma,
0: mezzo alla strada. Mi sembra una cosa anomala. Quindi la mia
2: non è
0: ipotesi
2: molto
0: è che
2: credibile.
0: forse bisognava allora fare un'indagine di investigazione per il tramite quei circuiti di relazioni anomale. Questo giustificherebbe anche l'errore commesso dal serial killer rispetto ai due omosessuali, perché se ho contatto uno dei due e quello mi fa capire che il suo compagno è una donna, come è pratica comune nel linguaggio spesso degli omosessuali, io arrivo lì convinto di trovare una coppia e invece trovo due omosessuali. Mi accorgo che uno è maschio perché l'altro portava i capelli lunghi, magari non l'ho visto a distanza, quindi io ho questa ipotesi. Dico che se fosse stata fatta un'investigazione su questi circuiti avremmo scoperto cose totalmente diverse, perché mi sembra troppo strano che la vittima vada sul territorio dell'assassino, che l'assassino le conoscesse così bene, addirittura che le seguisse in modo da individuare sempre la stessa tipologia di vittime.
2: Generale, insomma, Pacciani era controllato sotto tutti i punti di vista, aveva più microchip lui in casa di quanti non avesse tutto il resto dell'Italia. Quella giorno pioveva da 2 settimane, il terreno era fangoso, però insomma, un poliziotto, il dottor Perugini,
3: Perugia.
2: camminando, col quale tu, se non ricordo male, hai anche collaborato. Camminando, schiaccia un traccio di vite, un traliccio, uno di quei piccoli tralicci dove vengono legate le viti. Improvvisamente, un colpo di fortuna, esce fuori sto proiettile calibro 22, nuovo di zecca, luccicante, perché, se non ricordo male, lui disse, prendilo col beneficio di inventario, un luccichio attirò la mia
3: Quindi è un
2: attenzione.
3: luccichio.
2: Questo luccichio era il proiettile calibro 22. In una giornata piovosa, dentro una vigna, col fango, eccetera. Cioè, mi sembra una ricostruzione piuttosto fantasiosa, o giusto fatta per incastrare il povero Pacciani alla fine.
3: Sì, me lo raccontò Perugini perché abbiamo lavorato insieme anni dopo. Mi raccontò questo episodio, ma in realtà, in effetti, il dubbio viene perché Pacciani, la casa di Pacciani era stata setacciata già più volte. Era passata, proprio stata passata al setaccio in tutti i modi, quindi è singolare il fatto che questo bossolo diventi assolutamente poi comune, perché poi non è, tra l'altro, bisognerebbe avrebbe avuto un senso questo bossolo se sul medesimo avessimo ritrovato quelle famose impronte digitali delle armi. Cioè, identiche a quelle dei boss ritrovati sulle scene del
4: C'erano solo
3: crimine.
4: segni di incameramento, non di sparo.
3: E quindi sostanzialmente allora avrebbe avuto sicuramente un senso, perché come sappiamo sui boss gli vengono lasciate queste tracce, prevalentemente lasciate dalle unghie estrattive dell'arma, che sono uniche. Ecco perché vengono chiamate le impronte digitali dell'arma. Perché solo quell'arma lascia quell'impronta sul bossolo. Questo non c'era, però questo Pacciani adesso pensava a tante cose. Pensavamo all'omicidio
2: Cioè,
3: dei tedeschi.
2: Paolo, insomma,
4: io vi
2: scusami in
4: ricordo
2: generale. Paolo, insomma.
4: che proprio nelle indagini difensive con l'avvocato Mazzeo abbiamo avuto poi il faldone relativamente a questa storia del
2: Al
4: proiettile. Che
2: ritrovamento.
4: cosa è venuto fuori? Due perizie del RIS di Roma hanno detto che hanno scritto, e quindi nelle conclusioni ci hanno detto che quel bossolo non è mai stato incamerato da una beretta calibro 22. Due perizie del RIS, più la perizia del pubblico ministero, quindi all'epoca Luca Turco, perito Minervini, che conosciamo tutti, addirittura si è spinto oltre, ha detto che il bossolo è stato manomesso, quindi artefatto. Quei segni di incameramento sono stati fatti a mano.
2: Porca.
4: Quindi questo è diciamo il recente aggiornamento degli atti, insomma.
3: Comunque,
4: io riporto quello
3: sostanza, che succede, che anche questo bossolo, alla fine, come tutto il resto, tutta la maggior parte dei motivi per cui è stato portato al processo Pacciani, è un elemento indiziario e basta. Che cosa dimostra questo bossolo? Un bel niente. È assolutamente diffusissimi, sono un menzionamento diffusissimo.
2: Ma già il ritrovamento.
4: Non era una prova prima, quindi, però lo diventa adesso una prova.
3: Allora, in sostanza...
2: Diventa una prova che è stato tutto
3: Pacciani,
2: costruito.
3: Pacciani, che era per carità un balordo, ammazzato da giovane, aveva ammazzato un amante della fidanzata.
2: Vabbè, ma lì è stato un incidente, quello omicidio.
3: Sì, vabbè, detto il vampa, perché era uno che perdeva la testa. Ma in sostanza questo qui è stato mandato a giudizio prevalentemente per non delle prove, ma con degli indizi.
4: Processo
3: indiziario. E allora un processo di primo grado dove fu condannato, ridicolo. Allora questo allora era la personalità di Pacciani, perché ha dipinto queste scene macabre, lugubre, e da vedere che lui l'aveva copiata e poi si scopre che l'aveva copiata da un giornale. Ah, Pacciani,
4: no, era un quadro di
3: Pacciani, l'omicidio dei tedeschi, hanno sparato dal finestrino di questo pulmino Volkswagen, che oggi è un cult, perché usato molto all'epoca, tipo Trump, come si chiamano, questi che usano per viaggiare, all'epoca era molto usato questo pulmino Volkswagen, spara dal finestrino, ma Pacciani sappiamo quanto era alto, non arrivava a 1,65. E quindi tutto così.
2: E quello che ha sparato era 1,80.
3: E allora, in sostanza, tornando al discorso che io stavo facendo prima, perché ho pensato a Mita? Perché alla fine è venuto fuori qualcuno che non era un militare italiano, cioè era italiano dalla zona, conosceva benissimo la zona, ma era stato nella legione straniera. E a un certo punto è entrato nelle indagini un certo Vigilanti, va bene? Il quale poi se l'è cavata, è uscito fuori dalle indagini, però era nell'elenco dei probabili mostri stilato da Perugini, che dirigeva la squadra antimostro, no?
2: Ha scelto la strada più semplice.
3: Vigilanti era uno non è stato approfondito a suo tempo, secondo me, perché costui era stato una legione straniera, si vantava di aver ammazzato un sacco di gente, non so se 300-400, quindi era uno abituato ad uccidere, ed era uno che sapeva muoversi in quel modo sul luogo del crimine, come abbiamo visto, quindi abituato alla guerriglia, perché in Indocina, no? Quello faceva.
2: Poi i legionari, insomma.
3: E poi era assolutamente capace di modificare un serbatoio di un'arma Beretta primo tipo, 22-22.
2: Ecco, io volevo adesso chiedere all'avvocato Biscotti, avvocato, ecco, la prova del proiettile, questo fantomatico proiettile, poi come ha spiegato Paolo Cocchi, adesso sì diventa una prova, ma diventa una prova a discarico degli accusati, dei condannati, insomma.
1: Vedi, quello che ha detto Paolo è avvenuto attraverso l'attività di pressione che io, l'avvocato Mazzeo e Paolo Cocchi abbiamo esercitato nei mesi antecedenti al deposito formale di quelle perizie, perché l'avvocato Mazzeo più volte aveva chiesto copie di atti, ma non veniva messo a disposizione nulla, e quindi alla fine sono stati obbligati a depositare quelle consulenze, dalla quale è venuto fuori che la prova certa che il processo a Pacciani era un processo costruito forse a tavolino. Ma quello che conta, cioè questo piccolo dettaglio che Cocchi ha evidenziato, fa emergere un'altra cosa importante, secondo me. Io apprezzo tutte le argomentazioni che sono state fatte oggi dai tuoi ospiti, ma io sono un avvocato, sono abituato a ragionare sulle cose concrete. Le cose concrete, secondo me, stanno nel quando il pubblico ministero istruisce un processo. Ci sono gli atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e ci sono gli atti che rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. l'avvocato Mazzeo e Cochi prima e io insieme a loro adesso.

0: sono anni, almeno 3 anni, che stiamo chiedendo di visionare gli atti del pubblico, del fascicolo del pubblico ministero, che non sono mai stati depositati, perché l'esperienza mi dice di tanti processi di omicidio che la soluzione e la chiave della soluzione di qualunque caso sta comunque negli atti del PM. Certe volte il PM non li vede, certe volte il PM fa finta di non vederli perché si affeziona alla propria tesi ed è convinto della sua tesi e quindi va fino in fondo, cosa che è successo in questo caso. Uno dei vostri ospiti ha fatto un accenno, ma ha detto la verità. In procura c'era chi era in fortissima ascesa, c'era chi stava istruendo processi di livello nazionale per quanto riguarda Firenze. Quindi voi capite che non si potevano certo lasciare indietro diversi duplici omicidi senza colpevoli. Quindi io sono convinto che quei processi, non dico che sono stati costruiti a tavolino, ma è possibile che ci siano state delle forzature per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, e così è stato, perché davvero dopo 20-30 anni i processi fatti si vedono con una luce molto molto molto più chiara. E il pensare che 4 ubriaconi di paese possono aver commesso tutto quello che è stato anche oggi voi avete raccontato è una cosa assolutamente impensabile. Da qui io ormai sono quasi 40 anni che faccio l'avvocato e voglio lasciare insieme all'avvocato Mazzeo, a Paolo Cocchi, una testimonianza di verità. Probabilmente non arriveremo alla verità, ma vorremmo arrivare a una rilettura del processo ai compagni di merende, perché è un processo che è un tipo di processo che non deve mai più accadere. È un processo che, se voi ascoltate, ormai su YouTube trovate tutto, trovate tutte le udienze, non solo di questo ma di tanti altri processi. Ebbene, il modo con cui questo processo è stato condotto, ma anche quello a Pacciani, fanno rabbrividire. Io credo che oggi non sono processi che non potrebbero essere sicuramente celebrati, e questo non è certamente un'accusa personale, per esempio, a chi ha condotto l'accusa in quei processi, perché sono sicuro che quei pubblici ministeri sono pubblici ministeri, sicuramente hanno fatto il loro lavoro, però figli di quei tempi, anche i processi sono diventati figli di quei tempi. Ecco, oggi io personalmente voglio lasciare una testimonianza di verità andando a cercare di demolire quel tipo di processi, perché voglio che chi verrà dopo di me, chi imparerà a fare l'avvocato molto meglio di me, dovrà capire da subito che certi processi, soprattutto quelli costruiti a tavolino, non devono più accadere. Questo è anche una forma di battaglia di garanzia, una battaglia di libertà, una battaglia per un processo giusto. Ecco, io impegnandomi, sia pur da poco, ovviamente non ho le competenze dei tuoi ospiti in studio, però ecco, da avvocato il mio impegno professionale è quello di lasciare una testimonianza di verità. Lasciare una testimonianza di verità in questa vicenda e demolire un tipo di processo che non vorrei mai più vedere in un'aula di tribunale in Italia.
1: E io, caro Walter, ti conosco da più di 35 anni e so bene che tipo di professionalità hai tu e che professionista serio sei, per cui concordo su ogni parola che hai detto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo alla terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Insomma, vi volevo ricollegare un attimino a quanto detto dall'avvocato Biscotti. Insomma, in questo paese ormai siamo abituati a vedere riaprire processi dopo 30 anni di carcere dei presunti colpevoli, poi definitivamente scagionati per non aver commesso il fatto. Per cui, insomma, mi associo al pensiero di Walter Biscotti, che spero che processi simili non accadono più. Io da poco sono andato a conoscere a Beniamino Zuncheddu e posso dire che un'altra vittima di questa mala giustizia, di questo tritacarne della giustizia italiana. 33 anni di carcere prima di essere scagionato completamente da un triplice omicidio del quale non ha avuto neanche lontanamente modo di esserci all'interno di tutta l'organizzazione che ha commesso quei delitti. Ecco, Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla Calibro 22? Per poi diamo spazio nuovamente a Paolo Cocchi e all'avvocato Biscotti, che ci parlano degli elementi che ci sono reali per la riapertura di questo processo.
1: Sì, una cosa brevissima. Allora, circa le modalità di utilizzo dell'arma, la Calibro 22, bisogna ricordare che differentemente da altri calibri, avendo una capacità di fuoco molto veloce, rinculo quasi inesistente e rumore idem, è stata utilizzata spesso sia dal Mossad ma anche dagli sceriffi dell'area. Quindi questo si va a incardinare sul modus operandi dell'autore dei delitti, che è stato sempre perfettamente egosintonico e pervasivo in tutto quello che poneva in essere attraverso la sua azione, quindi e con l'arma da fuoco e poi con l'arma da punta e taglio.
0: Ecco, io Paolo vorrei passare a te adesso, perché insomma questo lavoro che state facendo assieme all'avvocato Mazzeo, all'avvocato Walter Biscotti, per la riapertura di questo processo, la revisione di questo processo, perché è giusto ridare dignità a dei personaggi che sono finiti in carcere da innocenti. Cioè Biscotti diceva il PM ha fatto il suo lavoro. Beh, insomma, il PM ha fatto il suo lavoro, ma probabilmente allora non l'ha fatto con i crismi giusti, come non stata fatta.
2: Io iniziai collaborando con l'avvocato Bevacqua, che era il legale di Pacciani, uno dei legali di Pacciani. Poi ho collaborato appunto con Mazzeo e da alcuni anni, prima in rappresentanza dei familiari di due famiglie, la Denuccio del delitto 81 e Jean-Michel Cravecvili dei francesi, abbiamo svolto delle indagini difensive e quindi abbiamo avuto accesso dopo delle guerre giuridiche incredibili con la vecchia procura.
0: Scusami Paolo, qual era la giustificazione che vi davano per non farvi
2: avere gli atti? All'inizio abbiamo avuto accesso, pronunciata una certa linea, no? con un nome in particolare, si è cassato il permesso di accesso agli atti. E questo il vecchio procuratore.

0: Le motivazioni erano di, non so, i delitti erano scollegati l'uno dall'altro, quindi se rappresentate la denuncia non potete avere materiale
1: Dell'altro.
0: dell'altro, eccetera. Poi hanno dato un'altra versione che era quella della privacy, quindi come se gli avvocati
1: Appunto, la privacy.
0: dei parenti delle vittime non hanno diritto di sapere. Alla fine hanno dovuto cedere alle ordinanze dei GIP, di due GIP, che hanno intimato alla Procura di Firenze, che nel frattempo ha cambiato procuratore, e di dare, appunto, mettere in disponibilità i reperti e gli atti non entrati a processo per quello che riguarda Pacciani e compagni di merenda. E quindi il nuovo procuratore ha detto va bene, però non si trovano più gli atti, non si trovano più i reperti. Ti faccio un esempio: la macchina fotografica delle ultime vittime francesi che conteneva dei scatti fotografici che dimostrerebbero una certa cosa, e è sparita come è sparito il rollino. Sono sparite tante altre documentazioni. Non si trovano. Siamo già da alcuni mesi in attesa che abbiamo fatto tutta una serie di richieste, ma allo stato attuale non abbiamo ancora dei riscontri oggettivi, perché c'era un sospettato già all'epoca dei carabinieri dell'84, il dossier, e noi abbiamo chiesto degli approfondimenti. Quindi, e questa è la parte delle indagini difensive. Poi verrà presentato dall'avvocato Mazzeo e dall'avvocato Biscotti, che rappresentano il nipote di Mario Vanni, Paolo Vanni, la richiesta di revisione che già fu presentata nel 2003 dall'avvocato Marazzita e Filastò. Con elementi nuovi, di novità, però abbiamo sempre bisogno di avere in disponibilità per fare le perizie, determinate perizie, perché la tenda c'è ancora, no? La tenda dei francesi, e su del materiale dove c'è del DNA. E quindi è una situazione in itinere che si sta piano piano prendendo forma.
1: Avvocato Biscotti, ecco,
2: Intelligenza artificiale.
1: volevo chiederti quali sono questi elementi importanti, naturalmente quelli che puoi dire, sul quale poi state basando questa possibile revisione del processo Vanni?
3: Guarda, non è un mistero quello di sostenere che lo studio dell'entomologia dall'epoca dei fatti e sicuramente ha avuto un'evoluzione trentennale straordinaria. Noi siamo convinti che un nuovo esame entomologico per risalire all'epoca della morte delle due ultime vittime, la coppia francese, possa essere determinante per una richiesta di revisione. Perché questo? Perché c'è Lotti che risulta essere testimone oculare di un determinato giorno che vide appunto il Vanni tagliare la tenda dei poveri francesi e quindi con Pacciani che poi interveniva nell'azione omicidiaria e noi siamo convinti che lo sviluppo e lo studio dell'entomologia si possa farci arrivare a determinare che quell'omicidio è avvenuto 24, forse anche 48 ore prima. E questo significa che una volta
1: Non si
3: accertato
1: comprende,
3: questo,
1: se me lo faccio.
3: viene giù tutto, viene giù tutto, viene giù tutto, 50 anni di dibattiti, di inchieste, di processi e di altro. Inoltre, questo c'è il problema del taglio della tenda, perché come diceva bene Cochi, non si trovano questi benedetti rullini. Perché questo? Perché grazie alle indagini svolte dal nostro consulente Cochi,

0: io non dico nemmeno più taglio, ma strappo della tenda fosse già visibile. E su questo Cochi sta coordinando un'attività investigativa legata all'individuazione del tipo di taglio. È una cosa un po' neanche tanto complicata, però è una cosa molto delicata su cui Cochi sta lavorando per accertare questo tipo di situazioni. Poi lo spiegherà meglio lui, perché è più corretto che sia lui, visto che se ne sta occupando in prima persona.
1: Ecco, a me sembra, guarda, di vedere, sì, poi ti do la parola. Cioè, mi sembra quasi una strategia ben collaudata. No? Abbiamo visto Erba col maresciallo che interroga per giorni Frigerio che dà delle versioni sempre uguali, poi improvvisamente viene catechizzato e cambia versione. Idem, la stessa cosa è successa a Beniamino Zuncheddu, dove Pinna dice che l'assassino aveva una calza da donna sul viso, per cui non era riconoscibile. Poi, dopo essere stato catechizzato da un poliziotto, riconosce improvvisamente Beniamino Zuncheddu come l'esecutore. Invece poi Beniamino Zuncheddu, a distanza di 33 anni, viene scagionato per non aver commesso il fatto, perché nella maniera più assoluta non era neanche presente da quelle parti, tra l'altro.
0: Beh, vedi, il problema è avere il coraggio di farle queste cose, perché sai, un conto è scriverle sui giornali, un conto è parlarne nei dibattiti televisivi, un conto è farle. Io ti dico, e qui chiudo, che una delle mie battaglie che sto conducendo è quella di fare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per far tornare quei 10 brigatisti con condanne di ergastoli e 30 anni, proprio per contrastare quella sentenza della Corte d'Appello francese che dice ormai hanno cambiato vita e quindi non c'è bisogno che tornano in Italia a scontare la pena. Ecco, io voglio battermi sempre per anche un senso di giustizia, e in questo caso difendo una famiglia di un poliziotto ucciso negli anni Ottanta proprio da uno di questi, e quindi sono battaglie difficili, come quella e come questa del mostro di Firenze. Ecco perché non ci arrendiamo.
1: Avrai tutto il nostro appoggio, Walter.
0: E probabilmente arriveranno ragazzi più giovani di noi, che adesso magari stanno studiando giurisprudenza, diventeranno avvocati, diventeranno criminologi e risolveranno questo caso. Però mi piacerebbe poi che qualcuno ricordi che Walter Biscotti, Paolo Cochi e Antonio Mazzeo hanno aperto la strada per demolire una stortura e un'ingiustizia che per 50 anni ha riempito le cronache di questo paese.
1: E ha fatto far carriera a molti personaggi. Generale,
2: volevo fare una precisazione in merito al discorso entomologico, perché chi ci ascolta, molti conoscono il caso, e fu fatto già più di 20 anni fa una richiesta di revisione da parte di Filastò, avvocato Filastò e Marazzita. Ma riguardava il cadavere della donna francese. Questo qui riguarda, c'era una perizia, appunto, che c'era un dispositivo che rispondeva il giudice: no, bisogna guardare le foto dell'uomo. Le foto dell'uomo. Le foto dell'uomo al tempo non c'erano, non erano venute fuori. Io le trovai nel 2015 e queste foto dell'uomo rappresentano, raffigurano, oltre poi alle descrizioni dei medici legali, perché sennò non sarebbe un elemento di novità. Le foto della donna sono state già fatte vedere al giornalista Spezzi, eccetera. Quelle dell'uomo, l'uomo veniva definito privo di fauna cadaverica, invece sulle foto c'è la fauna cadaverica, quindi si vede chiaro e tondo, e questo è l'elemento di novità che l'avvocato era sfuggito, perché ci può essere
1: non
2: anche chi dice questa è una cosa già vecchia.
1: Ne avevamo parlato in separata sede.
2: Quindi parliamo del carattere del cadavere maschile.
1: Sì, mi ricordo bene. Generale, volevi dire qualcosa?
3: No, volevo dire che in tema di revisione del processo, ovviamente all'epoca le nostre tecniche di investigazioni scientifiche hanno avuto passi giganti rispetto all'epoca. all'epoca il DNA

0: non si faceva, no. non c'era la mentalità. Allora, è vero che sono passati tanti anni, è vero che noi avremmo dei reperti molto probabilmente degradati, però non ci dimentichiamo che noi proprio, dopo 20 anni, abbiamo individuato l'omicida della contessa Filo della Torre, l'omicidio dell'Olgiata, cosa che era sfuggita, esaminando le macchie di sangue sul lenzuolo, eccetera, cosa che era sfuggita ai precedenti investigatori, quelli che avevano analizzato precedentemente. Noi dopo 20 anni abbiamo tipizzato il DNA del maggiordomo filippino e abbiamo trovato il... Quindi non è escluso. E mi vorrei augurarmi che questo possa succedere, che nei reperti...
1: Ci sono due DNA nei reperti.
0: Eccetera. E quello sarebbe una cosa eccezionale, perché col DNA possiamo... capire se c'entrano o non c'entrano i compagni di merende, se c'entra Tizio, se c'entra Caio, se...
2: Una cosa
0: perché noi possiamo risalire al DNA di Pacciani, di Vani, di tutta questa gente attraverso i figli, attraverso anche riesumando le salme. Questo volevo dire, sarebbe fondamentale.
2: Una cosa è certa che molti processi che adesso stanno riaprendo, Zunkeddu che è stato assolto, è stato riaperto il processo di Erba, è stato riaperto il processo per un omicidio di un carabiniere a Città di Castello, cioè tutti i processi della teoria della quale poi si innamorano i PM di cui parlava l'avvocato Biscotti, perché poi lì sta il coraggio, ammettere di aver preso un abbaglio e cambiare strada. Insomma, io mi ricordo sempre, e non mi scorderò mai di ripetere, un'intervista a Giacomino Fumu, magistrato veramente di quelli con la M maiuscola, che lui disse sempre il PM vince il processo quando esce fuori la verità, non quando esce fuori la teoria della quale uno si innamora, deve emergere la verità. E sono d'accordo con Biscotti, bisogna fare veramente il diavolo in quattro affinché la verità emerga sempre, perché è assurdo che una persona come Vanni, come Pacciani, venga accusata di aver commesso 16 omicidi, due bifolche, diciamolo chiaramente, non in grado sicuramente di fare quel lavoro che ha fatto il mostro, perché il mostro ha agito intanto con grande maestria, cosa che Pacciani e Lotti non avevano neanche non potevano nemmeno pensarla una cosa del genere. Pertanto mi associo a quello che ha detto l'avvocato Biscotti e avrai tutto il nostro sostegno, Walter, perché anche noi ci battiamo da decenni, tu lo sai molto bene, affinché la giustizia emerga sempre, perché non abbiamo né padrini né padroni, questo voglio sottolinearlo. Il nostro padrone è la verità e credo che in questo, su Vanni, su Lotti, su Vanni e Pacciani la verità emerge, perché ci state lavorando seriamente, conosco te, conosco che professionista sei, conosco Paolo e sono sicuro che arriverete alla verità e veramente sia Vanni che Pacciani riavranno la loro dignità perduta. Poi la figura di Pacciani, il mostro che violentava le figlie, ma anche questo è tutto da dimostrare. Personalmente, con una chiacchierata fatta da Francesco Bruno, Francesco ha sempre sostenuto che era una menzogna anche quella che abusasse dei figli. Io voglio ricordare che invece Pacciani è stato un partigiano che ha salvato molte vite umane e l'omicidio dell'amante della fidanzata è stato un errore, aveva un coltellino di pochi centimetri, ha avuto la sfortuna di dare un colpo e sgozzarlo. Insomma, questo è stato... C'è rimasto un minuto, volevi dire qualcosa? 30 secondi.
3: Lineare sono. Allora, spero che questo caso, che è diventato non un caso di studio ma un caso proprio di storia, racconti una procedura diversa sia per approcciare alla scena del crimine, sia per la conservazione dei reperti, ma sia per avere anche un punto di vista del cadavere, perché ricordiamo che in molte autopsie non sono state effettuate quel numero di foto che poteva appunto decifrare e decriptare quello che era successo anche a distanza di anni, perché negli Stati Uniti, ad esempio, con gli omicidi che aveva posto in essere Nilly Lucas e una corretta conservazione del DNA, si è potuto addivenire al fatto che ben, se non erro, 50 omicidi non erano stati posti in essere da lui, seppur reo confesso. Quindi speriamo che questo sia anche un'occasione per avere un approccio diverso, che non sia soggettivo ma oggettivo.
2: Bene, purtroppo il tempo a disposizione è volato via, sono state due trasmissioni, queste sul mostro, veramente molto interessante. Voglio ricordare che noi abbiamo voluto parlare nuovamente di questo caso, perché l'avvocato Biscotti, Paolo Cocchi e l'avvocato

0: Masseo stanno lavorando per la revisione, quindi è giusto dare risalto a questo lavoro, perché è giusto che Vanni e Pacciani riabbiano indietro la loro dignità rubata tanti anni fa. Ringrazio Paolo Cocchi di essere stato qui in studio con
1: me
0: e spero di averti anche in altre trasmissioni, perché sei veramente un professionista molto serio. Ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci,
2: noi
0: ci vediamo anche alla prossima puntata, tu sei l'ospedale, e ringrazio naturalmente anche Marco Valerignani, grazie. Marco per il tuo contributo e il tuo studio su questo caso. Bene cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento ancora una volta alla prossima puntata, sempre in mia compagnia naturalmente, sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Amici del karting, ci troviamo oggi con le nostre telecamere di GoTV presso il circuito internazionale di Viterbo per seguire il terzo appuntamento del campionato Easy Kart. Moltissimi piloti, come sempre, ai nastri di partenza ci faranno vivere delle gare straordinarie. Rimanete con noi.
1: Duelli e spettacolo al Leopard Circuit, il trofeo Easy Kart entra nel vivo. Terra di storia, terra di battaglie e Viterbo ancora una volta non ha deluso. Il terzo round dell'Easy Kart Trophy ci ha fatto vivere una domenica tutta ad un fiato.

0: E guardate che abbiamo trovato oggi Sebastian Micker, eccolo qua, cambio di categoria, no? B&B.
1: Sì, mo.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Contento?
1: Sì,
0: il papà?
2: Sì, molto bene, mi piace questa categoria.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Più bella della 100?
1: Sì.
0: Bene, allora buone qualifiche. Ciao, ciao. E siamo con un pilota del team Frasnelli, lui è Coppe. Come ti trovi in questa categoria, la B&B?
3: Molto difficile, competitiva, ma comunque sto imparando tanto e mi diverto.
0: Bene, adesso ci sono le crono, giusto?
3: Sì.
0: Cosa ti aspetti?
3: Ma mi aspetto di giocarmela con gli altri e spero di divertirmi e fare una bella battaglia per le gare.
0: Col team Frasnelli ti trovi bene?
3: Sì, molto bene.
0: Bene, allora buone crono.
3: Grazie.
0: Vai. Siamo sempre in casa B&B con Andriy Kruglik, the boss of the tsunami.
4: Allora, oggi come meccanico.
0: Oggi come meccanico, quindi non solo team manager Andriy Kruglik, ma anche meccanico di Andriy, proprio di suo figlio. Cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Vediamo, giornata lunga.
0: Giornata lunga. Allora, ricordiamo, super campione nella 60, nella 100, nella B&B, a parte Franciacorta che era lì davanti, a Jesolo abbiamo visto un po' di problemi, qui li abbiamo risolti?
4: Il problema è che non è arrivato il Fortuna, speriamo che questa gara arrivi.
0: Va bene, staremo a vedere cosa combina il super veloce Andriy Kruglik, che oggi ha un meccanico d'eccezione. Eccoci qua! Non è molto per le interviste,
4: no, assolutamente.
0: Però l'abbiamo fermato lo stesso. Allora, come sta andando il team?
1: Bene, bene, dai, stiamo andando abbastanza bene. Col piccolino abbiamo fatto terzo in qualifica, con la 100 ha fatto un errorino ed era quindicesimo, però aveva dei buoni settori, pazienza.
0: Bene, oggi giornata lunga, avete più piloti, quindi vedremo un po' cosa succede.
1: Sì, sì, dai, adesso entriamo con l'R2 e dopo ci sarà l'R3 con Marchetti.
0: Eccolo qui, il pilota Achille, eccolo qua. Ciao Achille.
5: Ciao.
0: Allora, come sta andando
5: ma non
0: questo
5: benissimo
0: weekend?
5: Per adesso non avevo mai visto la pista, siamo venuti venerdì a provare, però diamo il massimo sempre.
0: Assolutamente, beh, il team è quello giusto.
5: Certo.
0: Bene, buona gara. Ed eccoci sotto la tenda SKM e abbiamo trovato Samuele Marchetti. Allora Samuele, passaggio nel nuovo team da inizio anno, come stanno andando le cose?
6: Molto bene, i due fratelli sono al top, sempre, mi tengono sempre
0: monitorato,
6: mi fanno andare forte e adesso dobbiamo fare il meglio, abbiamo mandato anche le grafiche ufficiali e adesso sono official driver SKM.
0: Bene, ti stanno tenendo lontani dalle donne perché tu sappiamo che c'hai questo vizio.
6: Com'è che si sa di questa cosa qui? Io non lo so, puttana troia. No, però... però non ci riescono, però non ci riescono.
0: Non ci riescono? Vabbè, hai portato qualcosa o sono tutte a casa?
6: No, no, no, da casa non porto niente, vado soltanto con quelle che trovo qui.
0: Ah, il mangiare da casa non si porta mai.
6: Che cazzo, cioè, se no scusa, che senso ha?
0: Bene, bene. Luca, bisogna tenerlo lontano dalle donne questo qua, eh?
7: Ah, lascialo fare, giovane, fallo divertire.
0: Fallo divertire.
7: E poi va meglio quando lui sta con qualche donnino, eh?
0: Ah sì? Bene, bene, allora...
7: ottima prestazione.
0: Non vogliamo sapere di quali prestazioni stiamo parlando, ma c'è un altro pilotino, Borsari, terzo in qualifica, giusto?
8: Sì, giusto.
0: Bene, allora, come stanno andando le cose?
8: Beh, stanno andando abbastanza bene e speriamo che per la sprint... si chiuda in un bel modo.
0: Bene, e noi te lo auguriamo. Col team ti trovi bene?
8: Sì, molto bene questo, un bel team.
0: Bene.
8: Ci sono dei meccanici molto, molto bravi.
0: Buona gara.
8: Grazie.
0: E siamo davanti alla tenda CKC Reparto Corse con Enrico Guidoni, il boss del team. Allora, campioni in carica, sia internazionali che nazionali nella 125. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da voi, Enrico?
9: Cercheremo di fare il meglio possibile, anche se quest'anno è abbastanza dura, visto che i distacchi sono molto molto vicini e quindi è molto combattuto questo campionato in 125 quest'anno.
0: Beh, comunque avete scelto anche quest'anno il monomarca Easy Kart, ormai siete degli specialisti e insomma vediamo che insieme a voi anche la competitività, come dicevi prima della serie, sta in forte crescita.
9: L'Easy è l'ideale per approcciare con il kart come campionato entry level, comunque di buon livello, e attira molti piloti a questa tipologia di gare.
0: Qua siamo proprio vicino al kart di Riccardo Pollastri, un tuo pupillo, un pilota che è con voi da tanto. Insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da lui quest'oggi?
9: Il meglio possibile, sai che come il motorsport per scaramanzia non bisogna mai dire nulla, il meglio possibile, diciamo.
0: Bene, noi ringraziamo tantissimo Enrico, facciamo un in bocca al lupo a tutto il team CKC, anche perché oggi avete come sempre tanti piloti da seguire, e buon weekend.
9: Grazie a voi.
0: Guardate questo piccolo pilota, come ti chiami?
10: Andrea.
0: Allora, non mi dire che il tuo pilota preferito è Ayrton Senna.
10: Sì.
0: Si vede dalla tuta. Allora, papà?
11: Sì, sono il papà.
0: Ecco, lo stai spingendo, state andando a fare la fase della 60 Academy.
11: Sì, siamo qui da venerdì nel pomeriggio, ne abbiamo fatti abbastanza turni, perfettamente, zero errore. Anche perché lui è ancora da crescere, è un bambino di 6 anni e mezzo, è più piccolo di tutti, della Easy e Kata Academy.
10: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo. E cosa ti piace di più di questo sport?
10: Tutti quelli che faccio.
0: Ok, la velocità?
10: Di questo?
0: Va forte?
10: 73.
0: 73.
11: La Easy c'ha limitato 11.000 giri se la rete del caso. Fa 11, sì, è massimo 73.
0: Ti auguriamo una buona fase e divertiti.
10: Ok.
11: Vai il massimo.
0: Vai! Pugno e vai! Ciao! Grazie. E nel paddock di Viterbo, con grande piacere, in questa prova dell'Easy Kart abbiamo ritrovato Simone Ottaviani della CIC, Centro Italia Corse.
12: Salve, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Allora Simone, un ritorno un po' alle origini, no?
12: Sì, siamo tornati un po' in questo ambiente dopo diversi anni, insomma, anche e soprattutto con Palluzzi e Petrucci, e abbiamo ritrovato un bel ambiente professionale, bello, insomma, molto bene. Divertente.
0: Siccome siete un top team, i nostri amici Easy Driver vorranno sapere se vi ritroveremo in qualche gara.
12: Sì, diciamo, stiamo valutando l'idea sicuramente anche per quest'anno, ma soprattutto per il prossimo anno, per il 2027, di sicuramente partecipare a qualche gara in più.
0: Bene, bene. Oggi sicuramente occhi puntati sulla CIC, perché sicuramente faranno bene, però lo vedremo, incrociamo le dita. Io ringrazio Simone, un piacere averti ritrovato e dai.
12: Piacere nostro, grazie a voi.
0: Ci sono poi piloti che si fanno anche da meccanico, con, devo dire, anche dei buoni risultati.
13: Quando non mi autosaboto, sì. Bene. Per il momento è tutto intero, quindi.
0: Per il momento è tutto intero e per il momento prima fila, secondo tempo.
13: Prima fila, secondo tempo. Di fianco a Di Persia.
0: Ecco, bene. Quindi cosa ci aspettiamo?
13: È la prefinale, vediamo. Andiamo e...
0: Pista ti piace, Francesco?
13: Molto bella. Bene. Pista bella. Proviamo a divertirsi, raga.
0: Vai, vai. Grande ruga. Vai. Ciao, ciao. Spingi, spingi. Vedi, no, lo sappiamo che hai fretta. Allora, come sta andando MKS Modena Kart Service?
14: Stiamo andando discretamente bene, dai. Diciamo che abbiamo migliorato da ieri. Adesso dobbiamo fare qualche altra modifica per comunque poter migliorare un po'. Perché diciamo che la posizione di partenza non è ottimale.

0: Non è quella che volevamo, però cerchiamo di guadagnare qualche posizione ancora.
1: Manca ancora sprint race, manca ancora la gara, quindi è molto lunga. Però per il Modena Car Service è partita bene la stagione.
0: Sì, noi stiamo andando bene, i ragazzi stanno correndo bene. Abbiamo uno giovane che seguo io che ha cominciato quest'anno, dunque ne deve ancora macinare di chilometri, però vedo che ha voglia, è bravo e si sta impegnando.
1: Vai che sei di fretta, c'è pure un super mezzo. Cos'è, motorizzato TM?
0: Motorizzato TM.
1: Bene, allora lasciamolo andare. E siamo con una pietra miliare della Easy Car. Ti è piaciuta pietra miliare?
2: Bella.
1: Allora, Roberto Baroni, che è nato con l'Easy Car ed è ancora qui a tirare un po' le fila, soprattutto per quanto riguarda la 125 Master, che da quest'anno ha la sua categoria.
3: Esatto. Era tanto tempo che lavoravamo su questa cosa. Abbiamo iniziato con la senior, erano pochi perché sai, quelli di una certa età hanno tanto da fare, così finalmente quest'anno, dopo la finale internazionale che siamo riusciti a averla separata, Birel ha accettato di creare appunto questa nuova stupenda categoria per gli over 35 che vogliono rimettersi in gioco assolutamente, senza uno stress di gara che può essere quello della categoria assoluta, devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro, perché anche oggi qui a Viterbo, che è lontano, abbiamo ben 11 partecipanti. Normalmente potremmo averne 12-13, stiamo lavorando per averne almeno 20 per la finale internazionale. Il divertimento è assicurato, perché essendo pochi piloti non ci sono tante possibilità,
1: certo,
3: di incidenti o problematiche, quindi è una bella categoria che stiamo spingendo e sono sicuro che può avere un consenso ancora migliore.
1: Bene, quindi buon lavoro Roby, tu sei sempre qua con il tuo team, dicono alla droga, sta andando molto bene, viva Viterbo, viva il sole del Lazio e buon lavoro.
3: Grazie.
1: C'è una reunion, cosa state facendo qua con la pista?
4: No, sto facendo, insegnando a lui, perché no, solo a lui lo sto mettendo, anche a tutti.
1: Che cosa state facendo? State vedendo le traiettorie?
4: Sì.
1: Allora, la prima curva dove si mettono le ruote?
4: Non devi stringere troppo il cordolo.
5: Mettere le gomme qui fuori alla riga.
4: Qui dobbiamo mettere.
1: Okay. Ma vi piace la pista?
6: Sì, dai.
7: Sì, è troppo bella.
1: Bene, bene. Sì. È stata andando bene?
7: Sì, dai, è bene. Dai.
1: Bene, bene. Bene, allora vi lasciamo lavorare, ragazzi, perché vediamo che siete belli impegnati.
4: Sì.
1: Bravi. Grazie. Studiate, studiate.
4: Grazie.
1: A scuola andate bene?
7: Sì, più o meno. Sì. Mi sono preso 16 note.
1: Comunque salutiamo i professori.
7: Ok, ciao.
1: Ciao. Bene, buon lavoro, ragazzi. E oggi chi ha rimesso tuta e casco è il nostro Alberto Cola. No. Ciao, Albi.
8: Oh, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, ti abbiamo paparazzato.
8: E avete fatto male, ragazzi. Potevate paparazzare qualcuno un po' più bravo di me.
1: Come stanno andando le cose? Sì. Come stanno andando le cose, Albi?
8: Ma allora, calcolando che parto ultimo in questo momento, ti direi male, ma solamente per una questione burocratica, che c'è stato un problema dove si è staccato il trasponder. Allora,
1: sennò che tempo avevi fatto?
8: Terzo.
1: Dai.
8: Terzo, un giro solo però, perché mi si è staccato il paraurti, quindi secondo me...
1: Bisogna tirare le orecchie al meccanico.
8: Sì, esatto, che sono io, esatto, esattamente.
1: No, però è sempre bello rientrare.
8: Sì, è bello, bello. Diciamo che allora ho chiesto da Aurora, che è la proprietaria, diciamo, del go-kart, che ormai lei non sta più correndo in kart perché è passata alle auto, allora se me lo prestava per questa trasferta. Visto che credo anch'io di tornare un po' in attività breve, non più con il kart ma con la macchina, ho detto faccio un po' di allenamento e torno
1: alle vecchie origini.
8: Alle vecchie origini, diciamo che mi trovo bene, devo dire. Dopo 14 anni che non mettevo sedere su un kart, va bene.
1: Bene.
8: Non chiedo niente di particolare, insomma, divertirsi e spingere un po'.
1: Buon divertimento allora.
8: Grazie, grazie a tutti. Ciao ragazzi.
1: E oggi abbiamo una vecchia conoscenza dell'Easy Kart della 125, Alessio Guazzaroni, che però oggi fa il meccanico.
9: Purtroppo tocca, si sta a piedi, quindi si ne vuole e basta.
1: Quanto ti manca correre?
9: Parecchio, parecchio. Ogni tanto salgo in macchina, per fortuna, però con il kart è un po' che non corro. È da Franciacorta 2024.
1: Beh, ci sarà modo, dai. Magari la finale internazionale o l'anno prossimo.
9: Non lo so, lo spero. Ieri ho fatto 2 turni, siamo andati pure forte. Però niente, siamo sempre a piedi lo stesso.
1: Vabbè, ascolta, domandone, chi vince secondo te il campionato quest'anno?

0: Nella 125 la tua categoria?
1: Beh, ho visto Magni parecchio in forma, quindi direi lui.
0: Bene, bene, staremo a vedere se la previsione di Alessio Guazzaroni sarà vincente. Noi comunque ci ha fatto piacere ritrovarti in pista, non come pilota, ma come ma te la cavi anche come meccanico?
1: Ancora mi chiamano, quindi.
0: Bene, allora a posto. Vai, pugno e vai. L'unico modo per intervistare Massimo Aceto è prenderlo, alle spalle.
2: Andiamo in bagno.
0: tu come al solito vai in quello delle donne, giusto?
2: Sempre.
0: Bene,
2: sempre.
0: Bene. Allora, Massimo Aceto, a Ceresi, come stanno andando le cose?
2: Bene, possono andare meglio, ma vanno sempre bene, dai.
0: Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questa gara?
2: Te lo dico per le 4 e un quarto pomeriggio, bene. Va bene?
0: Comunque
2: ci incontriamo anche dopo.
0: Non in bagno stavolta.
2: Seguimi che...
0: No, ma noi ci seguiamo, guarda. È il bello della diretta. Ascolta Max, comunque, con Easy Kart, Viterbo, tutto bello, no?
2: Tutto bello, questa è sempre una pista, diciamo, organizzata e fatta bene, quindi è sempre bello venire qua.
0: Sì. Ma che ti stai consumando le mani?
2: No, le sto lavando le mani.
0: Le stai lavando? Ogni tanto si lava.
2: Ti spiego come si fa. Prima si lavora. Ok, e poi si lava le mani.
0: Ah, io pensavo ancora. Non mi avevo successo. Bene, vai in bagno.
2: Guarda, mi segui qui.
0: No. C'è la privacy. Ciao! E ci troviamo in casa Rope Motorsport, Alessandro Zanoni, che anche a Viterbo naturalmente non poteva mancare. Guardate innanzitutto che occhialino rock and roll che abbiamo qua.
3: Numeri uno.
0: Numeri uno sempre. Allora, come stanno andando le cose, Ale?
3: Sta andando molto bene, nonostante che è una pista che Giovanni non è che la conosca molto bene, però è riuscito a mettersela indosso bene. Abbiamo fatto il sesto tempo, però siamo tutti in un decimo e mezzo, ci siamo tutti, quindi son molto contento della prestazione, si sta comportando bene, siamo molto contenti.
0: Bene, andiamo a sentire il pilota a questo punto. Intanto qua c'è il suo go-kart, guardiamolo, ammiriamolo. Allora, è vero quello che ha detto Alessandro?
4: Sì, è vero. Manca ancora qualcosina, però insomma...
0: Partiamo?
4: Sì. Bisogna adesso partire a fuoco.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare dalla sprint race e dalla finale? Almeno il podio sento. Ho sentito almeno il podio.
4: Se no non facciamo le altre di campionato, quindi...
0: No, anche perché guarda che da Viterbo a Verona è lunga a piedi.
4: Sì, è. Infatti
0: è
4: no.
0: Molto lunga a piedi.
4: Infatti mi sa che arrivo mercoledì.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande sprint race e una grande finale.
4: Grazie mille.

0: partire dalla primissima posizione in questa finale della 60, giustamente si sta vestendo e concentrando, è il nostro Francesco De Luise. Allora Francesco, che tipo di gara farai?
1: Allora, ora proprio non lo so, però spero...
0: Ci pensiamo mentre danno il semaforo verde.
1: E spero di arrivare primo e stare davanti a Herman.
0: Esatto, il tuo compagno di squadra, tra l'altro. Bene, vai. Siamo con Herman Bilushenko, che scatta dalla seconda posizione al fianco del suo compagno di squadra Francesco De Luise. What about this race, Herman?
2: I want to win the race.
0: Vuoi vincere, eh?
2: Sì.
0: Good luck.
2: Thank you.

Combattuta fino all'ultimo giro, senza un attimo di tregua. È Francesco De Luise a prendersi la vittoria con un sorpasso decisivo su Herman Biluschenko, dopo essere stato superato appena una curva prima. Per Francesco si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di Franciacorta. A Viterbo firma anche la pole position e la vittoria nella sprint. Duello acceso anche per il secondo posto, Stefano Sapuppo ne approfitta e si riporta sotto, chiudendo il podio dopo un arrivo in volata con Herman, che fa segnare il giro più veloce della gara. Quarto Stefano Fenu, quinto Diego Borsari.

0: Un Francesco De Luise implacabile. Allora, Francesco, andiamo ad analizzare velocissimamente questa gara. Sei partito dietro nel litigato, sembravi poter scappare, ma Biluschenko e Sapuppo, insomma, vi siete passati tante volte, ci avete fatto vivere una gara bellissima, alla fine l'hai spuntata tu su tutti, anche d'esperienza, diciamo.
1: Pensavo che ormai era buttata via la gara perché non mi andava il kart, per questo gli ultimi giri mi è venuto a prendere Herman, che mi ha sorpassato, però poi l'ho risorpassato e l'ho tenuta tutta, ho chiuso e basta.
0: E quindi hai vinto, quindi ti proietti in testa al campionato adesso?
1: Sì.
0: Bene. Ora sì. Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 12.
0: E chi vuoi ringraziare?
1: Il mio team, tutti i miei fan, il mio meccanico Paolo Orsini e la mia famiglia.
0: Bene, give me five, vai, bravo.
2: Ma che gara, ma che gara, ma che gara, ci hanno regalato i pilotini della 60, easy kart, over e under 10, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bello è successo a Viterbo, perché le gare sono state veramente straordinarie. Innanzitutto, in prima fila da segnalare De Luise e Biluschenko, compagni di squadra, ma in lotta anche per il campionato. La partenza è buonissima da parte di De Luise, che si trascina dietro in questo momento il pilota del team Cava Racing Sport Sapuppo, però Biluschenko non ci sta e si riporta così in seconda posizione. E poi però Sapuppo ancora fa valere tutto il suo talento e si riporta in seconda posizione. De Luise intanto, attenzione, scappa dietro Burro, quarto assoluto e primo della Under 10. Ma intanto Sapuppo in seconda posizione con un Biluschenko che alla S si riporta davanti. Ma che lotte! De Luise sicuramente qui ringrazia, ma Sapuppo ancora dentro come un leone, e arrivano alla parabolica. La parabolica a favore di Sapuppo, che rimane in seconda posizione. Biluschenko però, incrociando la traiettoria, si riporta secondo. De Luise, De Luise intanto è là che scappa del team Tsunami. Sapuppo ancora cerca la scia, intanto Burro, buonissima la sua performance in quanto lotta con gli over 10, lui è primo intanto di categoria nella under 10. Intanto qui per un problema tecnico si pensa De Luise rallente, quindi Biluschenko si riporta in testa, ma poi De Luise non ci sta e fa sua la prima posizione, ma l'ha voluta, l'ha cercata, ma qui Biluschenko in testa alle operazioni con Super De Luise, che al tornantino fa valere tutta la sua grinta e si porta in testa, ma qui ancora, ancora le lotte non sono di certo finite. De Luise incrocia la traiettoria, Sapuppo è lì anche lui a giocarsi la vittoria. Arrivano alla parabolica con Sapuppo che è secondo. Intanto De Luise, ultima curva, fa anche il tempo di salutare e festeggiare con